distinti per lingua. Allora, è un atteggiamento particolare che dobbiamo imparare a conoscere e a distinguere, perché fu un elemento decisivo nella storia della prima comunità cristiana. Tutto il gruppo che aderisce a Gesù, riconoscendolo come il Messia, è costituito da ebrei. Però gli ebrei che abitavano a Gerusalemme avevano due lingue distinte. Alcuni continuavano a usare la lingua ebraica tradizionale, quella delle scritture, ma molti altri ebrei che venivano dalla diaspora, cioè dalla dispersione in tutto il mondo allora conosciuto, parlavano greco. Questi ebrei di lingua greca erano detti ellenisti. Divennero cristiani sia alcuni di lingua ebraica, sia alcuni di lingua greca. E quindi la comunità cristiana ereditò automaticamente questa duplicità di linguaggio. E dal momento che non si capivano facilmente, preferivano avere attività distinte. C'erano sinagoghe di lingua ebraica e sinagoghe di lingua greca. Così i cristiani ebbero fin dall'inizio momenti di incontro, di preghiera, di lettura biblica distinta fra quelli che parlavano ebraico e quelli che parlavano greco. Ora, il conflitto economico nasce proprio perché le vedove elleniste si lamentano, riconoscendo che nella distribuzione dei beni venivano trascurate. È possibile che, essendo i dodici di lingua ebraica, conoscessero di più le persone del loro ambiente linguistico e i cristiani che appartenevano al gruppo ellenista fossero meno noti, e quindi la poca conoscenza determinava questa trascuratezza. Il problema, dunque, è semplicemente una scintilla che fa scattare una presa di coscienza importante. La comunità cristiana si trova articolata in questi due gruppi che hanno bisogno di una guida distinta. Ed ecco il motivo per cui vengono scelti altri responsabili. Si decide di eleggere sette uomini che siano i responsabili del gruppo ellenista. Spesso nella tradizione questi sette sono stati chiamati diaconi. Il termine forse non conviene adoperarlo perché ormai nel nostro linguaggio diacono è un termine tecnico per indicare uno dei tre gradi dell'ordine. E noi distinguiamo diaconi, presbiteri e vescovi. Questi sette non sono equiparabili ai nostri attuali diaconi. Sono i capi del gruppo ellenista. Sono un altro collegio di capi parallelo ai dodici. Preferisco adoperare il termine numerico. Come gli apostoli li indichiamo come i dodici, così i capi del gruppo ellenista è bene chiamarli i sette. Notiamo una differenza di numero. Avrebbero potuto scegliere 12 responsabili. Invece partono da un numero simbolico che è il 7.

0: che si differenzia dal 12 proprio per un motivo simbolico. 12 è il numero di Israele, erano le antiche tribù e gli apostoli di Cristo sono 12 perché richiamano la continuità con Israele e la novità del popolo. Invece il 7 è un numero di universalità, di completezza. E scegliere i capi degli ellenisti in numero di 7 significa dare una nota universalista, cioè di apertura a tutte le genti. Quando avviene questa scelta, Luca non lo sa. Inizia il capitolo 6, dove racconta questi fatti, con una espressione generica, in quei giorni. Aumentava il numero dei discepoli e sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Possiamo immaginare che questo fatto sia avvenuto alcuni anni dopo la Pasqua di Gesù, che collochiamo con buona probabilità nell'anno 30. Siamo quindi nella prima fase della missione apostolica, quando tutti i cristiani sono ancora presenti in Gerusalemme e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Sono radicati nella cultura ebraica. Sono residenti in Gerusalemme e restano nell'attesa della venuta gloriosa del Cristo. Non hanno concepito un progetto di missione universale. Lentamente però il Signore guida la storia e Luca, che scrive 50 anni dopo questi fatti, avendo ripercorso i vari eventi, si rende conto che c'è stata la mano di Dio dietro ad alcune situazioni. E da storico e teologo qual è, racconta alcuni fatti che ritiene decisivi. Sono gli snodi della vicenda storica. In quella situazione, dunque, del malcontento fra ellenisti e ebrei, gli apostoli decidono di eleggere sette uomini che siano competenti e approvati dal popolo. Notiamo che se all'inizio, per la scelta di Mattia come dodicesimo apostolo, venne fatta un'estrazione a sorte, adesso gli apostoli si assumono la responsabilità di scegliere questi uomini. Vogliono che siano capaci e godano una buona reputazione, siano uomini saggi, pieni di Spirito Santo. Viene detto l'elenco di questi sette personaggi. Il primo è Stefano e seguono gli altri sei, tutti nomi tipicamente greci: Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. A questi sette viene dato l'incarico di servire alle mense. Non è solo questo l'incarico a loro attribuito. Hanno la responsabilità della distribuzione caritativa alle vedove, ai poveri in genere, del gruppo ellenista. Ma hanno anche dei compiti di predicazione, di annuncio. Tant'è vero che si racconta di Stefano e di Filippo non attività caritative, ma predicazione. Sono due nuovi personaggi che predicano il Vangelo di Gesù. I capitoli 6 e 7 e l'inizio dell'8 mettono al centro dell'attenzione il personaggio di Stefano, che è proposto come il primo dei sette, un po' l'equivalente di Pietro, che è il primo dei 12, e il suo compito di predicatore, di personaggio influente e decisivo all'interno della sinagoga ebraica. Dal momento che lo si chiama diacono, e nella prassi di una volta i diaconi erano solo i seminaristi, nell'ultimo anno di itinerario verso il presbiterato, si è finito per attribuire a Stefano una età giovanissima. Lo si raffigura in genere come un ventenne, proprio perché i diaconi di una volta erano i seminaristi di 22-23 anni che diventavano tali e duravano nel diaconato solo qualche mese prima di diventare preti. Oggi forse noi abituati ai diaconi permanenti possiamo familiarizzarci con l'immagine di uomini adulti o anziani che restano diaconi per tutta la vita. E quindi non faremmo quell'errore che hanno fatto persone prima di noi. Voglio dire che non sappiamo l'età di Stefano e dal momento che è una autorità in sinagoga non possiamo immaginarcelo come un giovane ventenne. Non è un seminarista, è un professore, è un uomo come minimo di mezza età, se non anziano. È un personaggio autorevole che è diventato cristiano nei primi anni, dopo la Pasqua di Cristo. Sentendo la predicazione degli apostoli, avrà ricercato, si è informato e ha aderito, ha accettato la figura di Gesù come Messia. Ed essendo esperto delle scritture, ha cercato nei testi biblici quel che confermava la predicazione di Gesù. Molto probabilmente Stefano è stato un acquisto preziosissimo per la comunità cristiana, perché era la persona istruita con un ruolo importante all'interno delle sinagoghe elleniste, cioè quelle riunioni degli ebrei di lingua greca. Leggeva la Bibbia in greco e la spiegava. Ed essendo divenuto cristiano, ha continuato a svolgere quel suo ministero sinagogale di insegnante e coglieva le occasioni per presentare che Gesù è il Cristo, conformemente alle scritture. Questo diede un enorme disturbo alle autorità giudaiche. Se gli apostoli venivano considerati ignoranti, semplici popolani, adesso di fronte ad un uomo come Stefano non lo si poteva liquidare con una battuta di sufficienza. Stefano ha l'autorità per parlare in sinedrio, per controbattere alle accuse, anzi, dice il narratore che nessuno resisteva alla sapienza ispirata con cui Stefano parlava. E l'argomento fondamentale che Stefano propone è la messianicità di Gesù. Stefano, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli fra il popolo. È la stessa frase che Luca ha già adoperato per gli apostoli in genere. Stefano è uno nuovo che è entrato nel gruppo dei sette e comincia a fare quello che facevano gli apostoli. Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente i Cirenei, gli Alessandrini, altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano. È la sinagoga di quelli che parlano greco. I Cirenei sono quelli della Libia, intorno a Cirene, gli Alessandrini vengono dall'Egitto e dalla grande città di Alessandria, la Cilicia è la regione di Tarso, da cui proviene anche Paolo, l'Asia è la zona di Efeso. A Gerusalemme ci sono ebrei di lingua greca che provengono da varie città del Mediterraneo ed è un discorso fra professori di teologia che contestano Stefano. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Per cui tentarono la stessa strada che avevano usato alcuni anni prima contro Gesù: pagare dei falsi testimoni per accusare il personaggio pericoloso di una violazione della legge. L'accusa che viene mossa contro Stefano è simile a quella che era stata mossa contro Gesù. Lo si accusa di contestare il Tempio, di sovvertire la legge di Mosè. Effettivamente Stefano, insegnando quello che ha insegnato Gesù, aveva una posizione critica nei confronti del Tempio di Gerusalemme e anche verso la legge di Mosè. Luca riporta quindi nel capitolo 7 un lungo discorso che viene messo sulle labbra di Stefano. 50 versetti in cui questo professore fa la sintesi della storia di Israele. Passa in rassegna le varie epoche e sottolinea con durezza la disobbedienza del popolo. E culmina il discorso con alcune citazioni dell'Antico Testamento che sono critiche nei confronti del Tempio e mettono in evidenza la testardaggine degli ascoltatori. Il discorso termina con una polemica dura. Gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie. Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Questo discorso fa traboccare il vaso e il Sinedrio ritiene che le accuse contro Stefano siano fondate. Fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Il culmine è dato da una testimonianza forte di Stefano, che dice di vedere i cieli aperti e Gesù alla destra di Dio. È una frase simile a quella che Gesù stesso pronunciò davanti al sommo sacerdote, che è sempre Caifa. È lo stesso ambiente in cui Gesù fu interrogato. Sono le stesse persone che fecero da giudici nei confronti di Gesù che adesso ascoltano Stefano e sentono la stessa cosa che viene ribadita. E come era già capitato allora, anche in questo caso emettono una sentenza di morte. Accusano Stefano di bestemmia e lo condannano a morte. Senza aspettare, lo portano fuori con violenza e lo abbandonano alla furia del popolo. Alcuni fanatici, mossi da qualche agitatore capace, si scagliano contro Stefano e lo lapidano, lo uccidono a colpi di pietra. È presente anche un certo Saulo di Tarso, che custodisce i mantelli di coloro che lapidano Stefano. Luca presenta due parole di Stefano Morente che lo fanno assomigliare molto a Gesù. Signore, non imputare loro questo peccato, dice la vittima mentre viene lapidata. E morendo prega dicendo, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Stefano continua l'opera di Gesù, ha vissuto come Gesù, ha detto le parole di Gesù e muore come Gesù. Cioè con lo stesso atteggiamento, con la stessa fiducia, ripetendo lo stile di Gesù. Stefano è un autentico discepolo in vita e in morte. E Luca ce lo presenta come un personaggio ideale, coraggioso, annunciatore del Vangelo, fino a perdere la vita per difendere la verità di Gesù. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Ma chi è questo Saulo che compare improvvisamente in questa scena? Lo ritroveremo nel seguito e sarà un personaggio molto importante.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi

0: Ginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Affida al Signore la tua via, ed Egli compirà la sua opera. Alleluia.
1: Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene, abita la terra e vivi con fede, cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affida al Signore la tua via, ed Egli compirà la sua opera. Alleluia.
3: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti. Alleluia.
4: L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni. La loro eredità durerà per sempre. Non saranno confusi nel tempo della sventura, e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene. e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Allontanati dal male, fai il bene.
2: Il Signore sostiene i giusti. Alleluia.
0: Spera nel Signore e segui la sua via. Alleluia.
1: La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno.
4: L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, né giudizio non lo lascia condannare.
1: Spera nel Signore e segui la sua via, ti esalterà e tu possederai la terra, e vedrai lo sterminio degli empi.
4: Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato.
1: Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata.
4: La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa.
1: Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Spera nel Signore e segui la sua via. Alleluia.
5: Cristo risorto dai morti non muore più. Alleluia.
2: Su di Lui la morte non ha più potere. Alleluia.
0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati, in virtù del nome del Signore. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

0: Il mondo passa con la sua concupiscenza,
1: ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Alleluia.
0: Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
1: Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Alleluia.
2: Dal commento sul Vangelo di Giovanni di San Cirillo d'Alessandria, vescovo. Secondo San Paolo, quanti comunichiamo alla santa umanità del Cristo, veniamo a formare un sol corpo con Lui. Presenta così questo mistero di amore. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai Suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che i gentili cioè sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa. Se tutti tra di noi siamo membra dello stesso corpo in Cristo, e non solo tra di noi, ma anche con Colui che è in noi per mezzo della sua carne, è evidente che tutti siamo una cosa sola, sia tra noi che in Cristo. Cristo, infatti, è vincolo di unità, essendo Egli al tempo stesso Dio e uomo. Quanto all'unione spirituale, seguendo il medesimo ragionamento, diremo ancora per noi tutti, avendo ricevuto un unico e medesimo Spirito Santo, siamo in un certo qual modo uniti sia tra noi sia con Dio. Infatti, sebbene presi separatamente, siamo in molti, e in ciascuno di noi Cristo faccia abitare lo Spirito del Padre e suo. Tuttavia unico e indivisibile è lo Spirito. Egli con la sua presenza e la sua azione riunisce nell'unità spiriti che tra loro sono distinti e separati. Egli fa di tutti in se stesso un'unica e medesima cosa. La potenza della santa umanità del Cristo rende concorporali coloro nei quali si trova. Allo stesso modo, credo, l'unico e indivisibile Spirito di Dio che abita in tutti conduce tutti all'unità spirituale. Perciò ancora San Paolo ci esorta: sopportatevi a vicenda con amore, cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Infatti, dimorando in noi un unico Spirito, vi sarà in noi un unico Padre di tutti, Dio, per mezzo del Figlio. Lo Spirito Santo riconduce all'unità con sé e all'unità vicendevole fra loro tutti quelli che si trovano a partecipare di Lui. E tutti noi, evidentemente, siamo partecipi dello Spirito. Infatti abbiamo lasciato la vita animale e obbediamo alle leggi dello Spirito. In tal modo abbandoniamo la nostra vita, ci uniamo allo Spirito Santo, acquistiamo una conformità celeste a Lui e veniamo trasformati, in certo qual modo, in un'altra natura. Perciò siamo chiamati non più uomini solamente, ma anche figli di Dio e uomini celesti. Siamo resi, cioè, partecipi della natura divina. Tutti siamo una cosa sola nel Padre e Figlio e Spirito Santo. Una cosa sola, dico, per l'identità della condizione, la coesione nella carità, la comunione alla santa carne di Cristo e la partecipazione dell'unico Spirito Santo.

0: Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo.
1: Tutti partecipiamo all'unico pane e all'unico calice. Alleluia.
0: Nel tuo amore, o Dio, prepari una mensa al povero e lo accogli nella tua casa.
1: Tutti partecipiamo all'unico pane e all'unico calice. Alleluia.
2: Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito. E come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Contro con Xi Jinping invece è giovedì. Intanto si legge sempre dalla stampa sull'altro fronte della guerra, quello russo-ucraino: l'Unione Europea rompe il tabù e dà via libera ai contatti con la Russia di Vladimir Putin. Di questo è da ieri che ne parliamo, no? Dopo le parole pronunciate da Trump durante il discorso del 9 maggio, celebrazione per la vittoria, e poi sempre il 9 maggio nel rispondere ad alcuni giornalisti. Avete già visto, insomma, siamo lo scetticismo non tanto per come potrebbe reagire la parte europea, quanto per definire quanto siano vere le aperture da parte di Putin. Insomma, sapete che già ieri l'abbiamo evidenziate, ma oggi ci torneremo. Tregua di quarta, il titolo che ne fa Avvenire. Il presidente americano torna a minacciare i bombardamenti alla vigilia del suo incontro con Xi. E poi dal taglio centrale c'è una bellissima foto che è il rendering del futuro monastero ambrosiano che sarà costruito proprio nel capoluogo lombardo. Preghiere e pensieri, un monastero a Mind. C'è un momento nella costruzione di ogni città in cui l'efficienza, scrive Paolo Benanti oggi su Avvenire, in cui l'efficienza smette di essere una risposta sufficiente. Non è un momento facilmente localizzabile nei cronoprogrammi o nelle delibere urbanistiche, ma appartiene a quella zona liminale in cui l'architettura cessa di essere tecnica e diventa simbolo. È in questa zona che si colloca l'annuncio del monastero ambrosiano all'interno del Mind Milano Innovation District, presentato ieri direttamente, annunciato dall'arcivescovo Del Pini, l'arcivescovo Mario Del Pini di Milano. Virus, la catena dei contagi, invece il titolo del Corriere della Sera. Trasmissione e diffusione, cosa sappiamo? Nel pezzo di Cristina Ravanelli che ci propone un'intervista ad a più di un virologo per cercare di capire perché l'isolamento è l'unica misura efficace, perché la trasmissione uomo-uomo è eccezionale anche se possibile per questa variante andina e se si può essere contagiosi anche dai primissimi sintomi. Questioni che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi e anche ieri con Roberto Cao da virologo, e che torneremo a fare questa mattina cercando proprio di capire perché, anche se è ovvio la suggestione sia massima, ma perché siamo in un altro contesto rispetto al Covid. Ancora dal Corriere della Sera, per rubare un altro titolo: la legge elettorale, la mossa della maggioranza. E intanto Giuli, ieri un'ora da Meloni, dopo le polemiche che hanno portato domenica scorsa ad azzerare completamente il suo staff al Ministero della Cultura per le polemiche legate a mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Repubblica sta su questa notizia: cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni dice ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, e parla anche Proietti, che è una delle due licenziate d'eccellenza, definiamola così, che dice di essere stata licenziata con una PEC. Scrive Gabriella Cerami nell'intervista proprio a Elena Proietti, che fino all'altro giorno era segretaria particolare di Giuli, quindi figura, ruolo assolutamente fiduciario. Dice: non c'è stato nessuno scontro, non ero a missione a New York per un ricovero, perché Proietti sarebbe stato anche contestato il fatto che non si è presentata all'aeroporto nel momento in cui invece partivano tutti per una missione a New York. Lei dice che aveva questo ricovero ospedaliero. E dice ancora: è già stata formalmente licenziata o è in attesa del decreto? Poco fa sono stata ufficialmente licenziata attraverso una PEC, nient'altro? No, tutto via mail. Quindi il ministro Giuli l'ha mandata via così, dopo neanche un anno dalla firma dell'incarico? Eh già, era stata avvisata, sì, lo sapevo, stamattina è arrivata la PEC. Nei giorni scorsi ha parlato col Ministero dei motivi della cacciata, le ha rimproverato qualcosa? No, non me ne sono fatto una ragione. Si dice che lei non si sia presentata in aeroporto il giorno della partenza per una missione a New York e che Giuli non abbia preso bene questa diserzione. È stata accusata di questo?
È oggettivo che io stavo male. Sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito per una colica renale molto violenta. Ho le carte che possono dimostrare quanto è successo. Circolano tante voci nelle stanze del Dicastero, anche che lei sia andata in conflitto con Chiara Sbocchia, la capo segreteria che Giulia ha portato al Dicastero del Maxi. È così? C'è stata una sovrapposizione di ruoli? Assolutamente no.

0: Il mio ruolo è politico, il suo è tecnico. Forse la sua presenza al ministero è stata imposta a Giuli dal partito? Va chiesto al ministro. Io non me ne faccio una ragione. Insomma, è tutta così un po' l'intervista, dove si evidenzia la perplessità per quello che è successo e che le è successo direttamente, senza avvisaglie. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Il titolo invece che ne fa Repubblica, che dettaglia positivi altri due passeggeri della nave focolaio. Trump dice la diffusione non è facile. Allora, l'avrete letto in modo sintetico che la caratteristica di questo antivirus è di essere potente da un punto di vista di mortalità, perché ha una mortalità del 40%, però è scarsamente contagioso. Quindi questo è il motivo per cui arrivano le rassicurazioni. Tra l'altro è un virus già conosciuto rispetto invece al Covid, dove, lo ricorderete, c'è stata tutta una fase in attesa dei vaccini dove non si sapeva neppure qual era la cura più efficace, la terapia farmacologica più efficace da mettere in atto, no? Ricorderete anche veramente tutta la tempesta informativa in quel momento. Invece l'antivirus è già noto, è già conosciuto, quindi questo aiuta anche ovviamente le cure e l'approccio. Certo, poi bisogna sempre capire se siamo di fronte a soggetti che hanno malattie pregresse, che hanno un contesto anamnestico, clinico già in qualche modo compromesso oppure no. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, ancora antivirus, due italiani in quarantena, le misure. E poi dal Taglio Centrale un reportage che ci porta a Traversara. Ricordate l'epicentro della catastrofe in Romagna di 20 mesi fa, i dannati dell'alluvione, case sventrate, oggetti abbandonati, di fatto la delocalizzazione è partita con la bonifica, a giugno il cantiere. Siamo sul Foglio, il pacifismo nudo di fronte a Kiev, titola il Foglio, aggiungendo: le democrazie che si difendono con la forza possono vincere, perché è così doloroso per i professionisti della bandiera bianca raccontare nel dettaglio i successi dell'Ucraina e dell'Europa nella grande lotta contro il putinismo. C'è tutto veramente una ricchezza di articoli del Foglio proprio sulla questione russo-ucraina, e Nicole Flamini si concentra su Kiev definendolo il peccato originale di Trump. La reputazione del deal maker si è erosa con Mosca, i danni in Iran. Il deal maker è il pacificatore, l'uomo capace di produrre accordi, no? E quindi dice è tutto nato da lì, da Kiev, che doveva essere risolta in pochissimo tempo, invece poi dalla gestione che c'è stata. E poi ancora, e una volta in più, il fatto che Trump si è preso una posizione e quindi si è polarizzato, sicuramente non è verso l'Ucraina ma è verso la Russia. Il balzo è ancora più grave e importante se si pensa che gli Stati Uniti erano le di Kiev. Ma poi c'è un bellissimo pezzo di Nona Michelise nelle pagine interne che ci spiega un po' quello che abbiamo evidenziato anche noi ieri, che continueremo a fare, cioè che cosa ha detto veramente Putin, perché Putin non parla affatto di pace imminente. Siamo sul Fatto Quotidiano, che mette insieme Mosca e Israele, no al dialogo con Mosca, questa sarebbe la posizione europea, e finte sanzioni a Israele. Gli europei scavalcati persino da Trump, scrive il Fatto. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura. E poi notizia che ritroviamo soltanto rilanciata in prima pagina dal quotidiano Il Giornale: la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ. Propaganda, riconosciuto il primo bambino di tre genitori, scrive poi il Giornale. Siamo sul Messaggero, Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, dice sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta, ogni cosa a tempo debito. E qua c'è proprio una foto dell'arrivo di Andrea Sempio nella stazione e poi il racconto ancora una volta della persona che risulta indagata nella riapertura di inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Super bonus altri 4,1 miliardi di frodi, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Chiudiamo poi con la Gazzetta dello Sport, tutti sul filo, inferno Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Noi torniamo subito a puntare l'attenzione su Hormuz e su quelle mappe interattive radar che ci mostrano come lo stretto di Hormuz sia quasi completamente bloccato. Dico quasi perché poi sappiamo che è passata la prima nave metaniera del Qatar, qualcosina passa, però veramente poco, tant'è che la situazione è di assoluta preoccupazione sul fronte energetico e sul fronte anche, per quanto ci riguarda, dei fertilizzanti e altri materiali essenziali. Situazione poi molto più grave per l'Africa e anche per l'Asia, e sappiamo che c'è tutto un problema che riguarda il carburante degli aerei, che rischia di lasciare a terra, così è stato detto, forse in modo un po' drammatico, però sicuramente più dura questa crisi, più le possibilità aumentano di lasciare a terra per l'estate parte degli aerei. La Commissione, proprio perché manca il jet fuel, la Commissione europea ha dunque dato il via libera all'uso del carburante utilizzato negli Stati Uniti, che però abbiamo capito è un carburante diverso, tant'è che è arrivata l'avvertenza dell'EASA, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, che dice va maneggiato con cura. Allora, cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, anzi buonanotte per lui perché a Washington, Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie Giuricin, poi la mandiamo a letto, giuro. Allora, ci aiuta a capire quanto la situazione si sta aggravando, se si sta aggravando, chi è che rischia di più, e poi se ci spiega bene anche la questione del jet fuel, jet A1, jet A, insomma poi ci arriviamo, qui andiamo nel dettaglio. Comunque, ad oggi qual è la situazione trasporto aereo legata alla crisi di Hormuz?
1: Allora, in questo momento diciamo, quello che sta succedendo non è tanto mancanza di jet fuel, quello che si vede, quanto chiaramente il prezzo del jet fuel. Quindi, come abbiamo detto, il problema è quindi soprattutto una questione di prezzo piuttosto che una questione di mancanza. Questione di prezzo perché? Perché il prezzo è praticamente raddoppiato nel giro di questi primi mesi della guerra. Bisogna anche dire che se guardiamo l'evoluzione del prezzo del jet fuel, nell'ultimo mese e mezzo, diciamo da più o meno il 10-15 marzo ad oggi, quindi quasi negli ultimi due mesi, il prezzo è leggermente calato. Questo perché abbiamo avuto un grande aumento dal 27 di febbraio, 28 di febbraio al 10-15 marzo, e in questo momento invece abbiamo un prezzo che è abbastanza discendente. Solo per portare i dati, nell'ultima settimana, secondo i dati della IATA, il prezzo è sceso di circa il 10%, cioè siamo tornati a $1,300 a tonnellata, quando abbiamo raggiunto dei picchi anche di $1,700 a tonnellata. Quindi la situazione è delicata, perché i prezzi prima della guerra erano 750, siamo a 1300, ma diciamo siamo scesi rispetto ai picchi. Questo non significa che la situazione sia normalizzata, sia normale, ma significa che comunque
0: c'è stata una breve interruzione, Giuricin, mi scusi, questo non vuol dire che, e poi non l'abbiamo più sentita.
1: Questo non vuol dire che la situazione non sia delicata, però quello che possiamo dire è che comunque non c'è shortage, mancanza di carburante, altrimenti i prezzi sarebbero continuati a crescere in maniera molto rilevante. Quindi da questo punto di vista la situazione è delicata, ma non critica per quanto riguarda la mancanza di carburante. Se bisogna fare l'appunto sul jet fuel, diciamo, americano rispetto al jet fuel europeo, la cosa interessante è che è chiaramente un jet fuel che funziona senza problemi sugli aeromobili, anche sugli, sugli aeromobili europei, però bisogna solo tenere in considerazione, l'EASA dice attenzione, perché bisogna tenere in considerazione che il jet fuel americano ha un punto di congelamento un po' più un po' diciamo più caldo, se non mi ricordo male, intorno a meno 40, e quindi chiaramente da un punto di vista di utilizzo bisogna poi fare attenzione che sia ben chiaro che quale carburante si sta utilizzando, però linea di massima comunque il carburante è esattamente praticamente lo stesso.
0: Ok, chiaro, questo è chiarissimo. Però allora, per tornare alla criticità, la questione è che il carburante costa di più, quindi i biglietti costeranno di più, però non ci sarà rischio di rimanere a terra quest'estate, o se la situazione, io dico quest'estate ovviamente intendendolo anche come periodo clou, no? dei viaggi legati al periodo vacanziero, però ecco, non ci sarà una questione di rischio anche se la crisi perdura, quindi se Hormuz non riapre?
1: Allora, in linea di massima no. Strutturalmente non dovremmo, anche se Hormuz dovrebbe rimanere chiuso, noi non dovremmo trovarci di fronte a una carenza strutturale di carburante. È chiaro che potrebbero esserci dei problemi puntuali su alcuni aeroporti o su alcuni paesi, a livello europeo ad esempio, e per questo ci vuole un coordinamento a livello europeo proprio per cercare di evitare che vi possano essere dei problemi puntuali. Quindi in linea di massima la situazione è questa. Poi è chiaro che se dovessero essere colpite altre raffinerie magari in Arabia Saudita o via dicendo, potrebbe peggiorare la situazione, quindi è difficile fare previsioni precise in questo momento. Certo. Perché dipende molto da quale sarà l'evoluzione, però potremmo avere delle cancellazioni dei voli, anzi le abbiamo già avute in realtà, perché il prezzo del carburante è cresciuto, e quindi quello che possiamo dire è che molto probabilmente le compagnie hanno già iniziato, e lo faranno ancora di più, le compagnie chiuderanno quei voli che riterranno che non stanno in piedi, diciamo, da un punto di vista economico, perché il prezzo del carburante, certo, è cresciuto così tanto. Quindi sì, c'è questo rischio. Ma le compagnie non cancelleranno i voli all'ultimo istante, ma cercheranno di cancellarli, diciamo, in anticipo, cioè riprogrammeranno i propri network.
0: Sì, sì, una riorganizzazione razionalizzata per una questione proprio economica, di evitare sprechi.
1: Esattamente.
0: Ok, chiaro.
1: Esattamente, e ci potrebbe essere anche un aumento dei prezzi dei biglietti, quindi la situazione è molto delicata. Potrebbero esserci problemi puntuali, ma non strutturali. Ci possono essere cancellazioni, in realtà le abbiamo già iniziate ad avere, e ultimo effetto è quello che probabilmente alcune compagnie aeree rischiano di andare in forte difficoltà economica. Chiaramente dipende anche qui quale sarà la durata di questa crisi da un punto di vista di prezzi del carburante. Più sarà lunga, più le compagnie rischieranno di avere dei problemi economici.
0: Ma a livello di compagnie europee, il nostro jet fuel da dove arriva? Cioè, ce lo raffiniamo, impregniamo il petrolio, ce lo raffiniamo in casa, quindi dentro il perimetro europeo, oppure compriamo dall'esterno il prodotto già finito, al di là di quello statunitense? Dico quello proprio europeo, il jet A1, come si chiama?
1: Allora, il jet fuel nostro lo produciamo anche noi. Il problema è che non ne produciamo, se andiamo a vedere a livello europeo, non ne produciamo abbastanza, cioè non siamo autosufficienti. Quindi ad esempio si sta importando dalla Nigeria, adesso si sta importando dagli Stati Uniti, cioè è possibile trovarlo sul mercato. Chiaramente il prezzo in questo momento è cresciuto.
0: Certo.
1: Perché chiaramente viene a mancare una parte dell'offerta, che è quella che arrivava prima da Hormuz, e quindi proprio per questo motivo il prezzo è cresciuto. Però è un prezzo che si fa a livello globale, tanto che gli Stati Uniti diciamo non ricevono prodotto raffinato, quindi jet fuel, da Hormuz, hanno comunque visto il prezzo del carburante aereo praticamente raddoppiare anche loro, cioè il prezzo che comunque si fa a livello globale. Quindi non è che, siccome non importano da Hormuz, allora loro sono indipendenti e non hanno problemi da un punto di vista di costi. No, il prezzo è raddoppiato anche lì, e non è un caso, comunque è proprio negli Stati Uniti, dove Spirit Airlines, che era una compagnia che nel 2024 ha fatto oltre 40 milioni di passeggeri, è fallita, era già in fortissima difficoltà.
0: Sì, è stata la botta
1: definitiva. Proprio la settimana scorsa. Esattamente.
0: Domanda, giusto per non lasciare in evasi eventuali interrogativi anche di chi ci sta seguendo. Da un punto di vista del trasporto aereo, al momento, guardando alla ricerca, alle nuove tecnologie, non c'è alternativa al petrolio, quindi comunque ai suoi derivati, al fuel, quindi agli idrocarburi, giusto?
1: Cioè abbiamo il SAF, cosiddetto carburante sostenibile, il Sustainable Aviation Fuel dall'inglese, ma questo SAF costa già 4-5 volte il carburante normale, quindi da un punto di vista di prezzo, esattamente, quindi l'alternativa teoricamente c'è, ma non è fattibile da un punto di vista di prezzo, e altre alternative come idrogeno o in futuro aerei elettrici sono molto distanti, ma anche l'idrogeno c'ha un problema di spazio e di prezzo, e quindi anche quella non si vede molto come sostituibilità rispetto al carburante tradizionale. L'unico, il SAF, quando e se si riuscirà a ridurre il prezzo di produzione.
0: Ma da che cosa deriva il SAF?
1: Il SAF deriva da oli usati, possono essere, quindi da oli esausti, ma anche da oli prodotti tramite l'agricoltura.
0: I biocarburanti, quindi sarebbe
1: possono essere biocarburanti, esattamente, infatti per quello si chiamano Sustainable Aviation Fuel, e quindi il problema è che comunque bisogna produrle e non se ne producono abbastanza, ed è chiaro che il prezzo rimane molto elevato in questo momento.
0: Sempre perfetto e chiarissimo. Grazie Andrea Giuricin, buonanotte professore.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, lasciamo Washington. Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca. Tra pochissimo torniamo figuratamente a Mosca per cercare di capire che cosa Putin ha veramente detto sabato scorso e quanto dunque ci stiamo illudendo oppure no, e quindi se ci sono margini reali di possibilità di apertura di negoziati tra Cremlino e l'Unione Europea.

0: 29, questo è sempre il Buongiorno in Blu, sempre 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Le notizie che arrivano dal fronte russo-ucraino è che, finita la tregua, posto che è stata una tregua già interrotta nella giornata di domenica dalla Russia, sono riprese gli attacchi massicci di Mosca sul territorio ucraino e anche da parte dell'Ucraina. Ci sono i soliti attacchi mirati con droni verso infrastrutture energetiche russe. E questo nel contesto del dibattito, dei commenti, dei tavoli di confronto che si sono anche aperti su, direi, la lettura escatologica delle parole pronunciate da Putin sabato scorso, 9 maggio, in occasione delle celebrazioni, quest'anno in tono sicuramente dimesso, del giorno della vittoria. Trump ha tenuto prima un discorso e poi soprattutto in un'intervista a microfono aperto, diretto con i giornalisti che gli hanno posto delle domande, Trump ha pronunciato delle parole, delle espressioni che, soprattutto se decontestualizzate, hanno fatto parlare di una sorta di svolta da parte di Putin, perché si è detto convinto che la guerra sia nella fase finale, e poi ha parlato anche della possibilità di negoziati con l'Europa, anzi ha detto che lui non si è mai sottratto ai negoziati, addirittura ha fatto il nome di Schröder come possibile mediatore, che di per sé c'è una grande provocazione, quindi un minimo dubbio doveva farlo venire rispetto alle intenzioni di Putin. Però cerchiamo di capire se siamo noi troppo maliziosi, oppure un po' di scetticismo è giusto anche mantenerlo. Buongiorno e bentornato a Giovanni Savino, che insegna storia all'Università Federico II di Napoli, ha insegnato anche all'Accademia Presidenziale Russa di Mosca. Buongiorno, bentornato Savino.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, ottimista, sono parole che ci fanno sperare ci siano svolte positive rispetto a un tavolo negoziale con l'Europa che possa poi portare ad una soluzione della guerra che ormai dura da oltre 4 anni.
1: Diceva Anton Chekhov che in Russia un pessimista è un ottimista ben informato, quindi mi rifaccio questa definizione
0: della
1: Turgo. E no, non sono ottimista per un semplice punto, perché in realtà le parole di Putin non sono state parole di grande apertura, nel senso che sicuramente vi è il riferimento alla possibilità di negoziati con l'Unione Europea, ma per quanto riguarda quelle che sono le valutazioni verso la conclusione della guerra, sono legate essenzialmente a quella che secondo Putin è la situazione al fronte, e in più la proposta di avere Gerhard Schröder, che è stato fino a pochissimo tempo fa nel consiglio di amministrazione di Gazprom, come mediatore fra Europa e Russia, suona, come si direbbe oggi, come una trovata. Quindi tant'è che subito è stata respinta con grande indignazione dalla rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Mi permetto di aggiungere una cosa velenosa, forse perché il marito, che è sotto indagine ormai da anni per contrabbando e violazione delle sanzioni, forse poteva essere anche lui un ottimo candidato a mediare con la Russia, visto che il contrabbando veniva con Mosca. Però di sicuro c'è qualcosa che si muove, c'è qualcosa che si muove, che noi assistiamo anche rispetto a quelle che sono le parole di Alexander Stubb, il presidente finlandese, ieri in un'intervista al Corriere della Sera, in cui sosteneva che con la Russia comunque si dovrà parlare, si dovrà definire una politica europea. Però Mosca sembra, da questo punto di vista, abbastanza ferma sulle proprie posizioni, e la propria posizione essenziale è sempre quella che venga concesso la smilitarizzazione e quindi la consegna di quei territori del Donbass che sono in mano ucraina.
0: Penso che restino in piedi anche le altre richieste, quelle che in realtà erano già state avanzate nei primi colloqui a Istanbul nel 2022, ovvero no dell'adesione di Kiev alla NATO, e questo sappiamo che è già stato anche accettato, ma anche una neutralità permanente dell'Ucraina, no? Che vuol dire avere limiti importanti alla possibilità della formazione dei numeri di un tuo esercito e di tuoi strumenti di difesa. Cioè, tutto questo, come dire, renderebbe l'Ucraina abbastanza imbelle ribelle anche ad una terza campagna militare russa, intendendo la prima, quella del 2014.
1: Questo è vero, però attenzione, perché anche in quelle che sono state le prove tecniche di trattativa che ci sono state con gli Stati Uniti nel corso del 2025, il tema principale, il vero scoglio è stato quello dei territori del Donbass, cioè nel senso che nonostante anche lì su quelle che sono le rivendicazioni riguardo all'esercito, riguardo all'asset futuro dell'Ucraina o altro, la Russia ha sempre proposto un certo tipo di linea, però su quelle cose lì si poteva trattare. Quello che resta veramente la pietra d'inciampo è la questione territoriale, e c'è un motivo, e il motivo è questo qui: serve una vittoria militare per giustificare in patria lo sforzo a cui è sottoposta ormai il quarto anno di guerra l'economia e la società russa, e quel tipo di sforzo è leggibile soltanto in chiave di acquisizione di nuovi territori. Le promesse riguardo a una limitazione dell'esercito ucraino o a una possibile non partecipazione alla NATO lasciano il tempo che trovano, anche perché ci sono paesi che non sono parte della NATO, possiamo vedere Israele o l'Arabia Saudita, e che comunque ricevono fior fiore di armi, munizioni, assistenza tecnologica e militare dagli Stati Uniti.
0: Quanto le parole di Putin, rispetto anche a quello che ci stai dicendo, possono essere lette un po' indirizzate ai russi, no? Quindi dare una sorta di zuccherino, comunque nel giorno appunto della vittoria, di fronte a una situazione ormai impantanata in Ucraina per la Russia, dire siamo quasi alla fine, no? Nel senso, la guerra potrebbe finire presto, quindi in qualche modo per tenere buona anche la propria opinione pubblica, e dall'altra quanto sono parole dove di nuovo si vede un Putin aperto alle trattative, ma indirizzate in questo caso a Trump.
1: Io sono convinto che si tratti più della prima, ovvero dello zuccherino dell'opinione pubblica, perché da settimane si discute sul fatto che gli indici, che sono indici ufficiali, quindi vanno presi sempre con il beneficio del dubbio, probabilmente sono al rialzo e non al ribasso, però vedono il consenso di Putin, il cosiddetto rating, sempre più in discesa. Attenzione, parliamo di cifre che, se fossero sempre vere, vi premetto sempre questa sarebbero cifre da sogno per ogni tipo, per ogni politico in Europa e negli Stati Uniti, però questa tendenza al ribasso c'è. Ci sono segnali di forte irritazione nella società russa, soprattutto legati a quelle che sono le limitazioni a internet e alla connessione dati, che danneggiano tutta una serie di aspetti della vita quotidiana dei russi, dai semplici pagamenti via POS a chi ha un'azienda e non riesce ad utilizzare quelli che sono i servizi, fino ovviamente alla circolazione di informazione. Questo tipo di irritazione si è sviluppato anche nelle scorse settimane, con una serie di scontri pubblici che rappresentano una novità anche per quest'epoca putiniana, e quindi sì, sembra più uno zuccherino, anche perché con Trump in realtà l'operazione appare diversa. Ci sono stati tentativi di Mosca di provare a vestire i panni della mediatrice fra Iran da un lato e Israele e Stati Uniti dall'altro, tentativi anche questi che, come vediamo, non sono andati moltissimo in porto. Quindi le dichiarazioni del 9 maggio, così come tutta una serie di azioni che sono che avvengono in queste settimane, l'ultima ieri sera Putin è andato a incontrare la sua vecchia maestra, ormai credo ultra novantenne, tenendosi al volante della sua Aurus, balzando giù dalla macchina e addirittura salutando una famigliola che si era appena, che era fatto appena un check-in in albergo, si è indirizzate, come dire, alla rassicurazione dei russi, e appunto dire è un ultimo sforzo, finirà presto. Un ultimo sforzo però che, e su questo proprio chiudo, non viene sempre letto con grande chiarezza, perché ad esempio riguardo alle limitazioni ad internet si dice che servono a evitare gli attacchi di droni, eppure gli attacchi di droni
0: ci sono lo stesso. Infatti, infatti si ha più proprio l'idea che siano utili, il blocco sia utilizzato proprio per evitare comunicazioni interne di dissenso, perché lo dicevamo, no? Se prima a livello di internet, soprattutto Telegram, le critiche a Putin arrivavano da ancora chi è più a destra e più nazionalista di Putin, quindi dai cosiddetti mil blogger, invece poi ultimamente stavano cominciando a serpeggiare su internet anche non vere e proprie critiche, però una certa stanchezza della guerra, no? E poi una volta che è stato chiuso internet, ci sono state anche Bonia e altre influencer top russe che hanno avviato proprio una propria catena del dissenso, poi dicendo casomai presidente tu che sei buono, caro e bravo, non ti hanno spiegato come dire, no? Tu sei, la decisione l'hai presa tu, ma noi sappiamo che non è colpa nostra. Però di fatto si cominciava anche a creare dei gruppi che si facevano meno problemi a dire che erano scontenti e stanchi della situazione.
1: Sì, e io credo che questo tipo di dinamica potrebbe continuare, Comunque, da un lato i problemi non sono risolti, cioè non c'è stata da parte di nessuno un tipo di apertura rispetto, che ne so, vabbè, facciamo funzionare meglio le cosiddette white list, ovvero le liste che consentono la connessione a determinati tipi di app o di siti. C'è la disconnessione non funziona nulla, quindi c'è questo tipo di problema. Comunque vi è un aspetto economico della guerra che continua a pesare,
0: certo.
1: È stata data poca attenzione a questo, però la Russia ha ricevuto dei dividendi da quella che è la crisi nello stretto di Hormuz,
0: che hanno aiutato, non c'è dubbio.
1: Sì, è aiutato però fino a un certo punto, perché in realtà, come è stato dichiarato poi dal ministro delle finanze Anton Siluanov, quindi non proprio da un giornalista indipendente d'opposizione all'estero, quei soldi sono serviti a riappianare quelli che erano buchi che si sono formati nel corso dell'anno, che non sono dovuti soltanto alle spese militari, ma a una serie di scelte di politica fiscale intraprese dal governo russo, come l'innalzamento dell'IVA, la tassazione di alcuni settori e così via, che hanno causato due effetti. Il primo, in alcuni casi, per quelle che sono le imprese più piccole, la chiusura di queste. Il secondo è il passaggio all'economia che viene chiamata in russa ombra, che ne va in canone, ovvero a quello che è il settore in nero.
0: No, questo indubbiamente, tra l'altro che ci fosse stato un peggioramento proprio strutturale dell'economia lo aveva anche evidenziato Nabiulina, la presidente, la governatrice della Banca Centrale Russa, proprio pochi giorni fa, che al di là dei numeri di riferimento aveva proprio detto concretamente che cominciavano a mancare i lavoratori, gli operai. Dice: noi abbiamo lavoro ma non abbiamo lavoratori, un po' perché ovviamente i più giovani sono anche in qualche modo indirizzati verso il fronte di guerra, un po' perché tornano dei fronti di guerra persone che non sono più in grado di lavorare. E poi oggi, se un giovane deve decidere se fare l'operaio con un salario che è stato ridotto, preferisce casomai tentarsi anche la strada del fronte, dove sappiamo ancora vengono garantiti stipendi assolutamente fuori misura rispetto allo stipendio medio di un operaio, di un impiegato russo, anche se sta diventando sempre meno accattivante, perché poi le notizie che arrivano dal fronte sono drammatiche.
1: Questo è vero, aggiungo anche altri due elementi. Il primo è che persino nelle fabbriche del comparto militare gli stipendi sono più alti, quindi l'affluenza nel caso c'è lì. Non sono ovviamente ai livelli di chi è al fronte, ma ci sono, anche se gli incentivi al fronte stanno diminuendo anche lì. E poi c'è un altro ulteriore elemento, che è quello inevitabile, ovvero la crisi demografica russa, una crisi che va avanti ormai da decenni, che in parte si era riuscita a tamponare per circa un quinquennio alla fine degli anni 2000, ma che continua a esserci ovviamente la guerra, questa crisi demografica la aggrava ulteriormente.
0: Certo, su questo ahimè non ci sono dubbi. Savino, detto tutto questo, quanto possiamo dare credito alle voci che qualcosa si sta muovendo all'interno della Russia, qualcosa che avrebbe anche determinato l'implementazione delle misure di sicurezza nei confronti di Putin e avrebbe in qualche modo foraggiato, esasperato anche la paranoia che già contraddistingue Putin? Noi sappiamo che in Russia le cose le apprendi quando succedono, no? È difficile poi capire veramente le dinamiche interne, però sappiamo che insomma colpi di Stato, finestre aperte, avvelenamenti, non sarebbe la prima volta.
1: Beh, questa è un po' anche una narrazione esotica della Russia. Negli ultimi anni abbiamo visto anche casi che non erano correlati a chissà quale tempo, che attribuiti a questo, ed è un po' sensazionalista. Però di sicuro esiste una cosa, che la paranoia genera paranoia. Per esempio, la pubblicazione una settimana fa di un rapporto molto probabilmente cucinato in alcuni ambienti, non sappiamo se dell'intelligenza ucraina o addirittura all'interno stesso della Russia, in cui si paventava un possibile rovesciamento militare di Putin, tra l'altro con una guida alquanto improbabile, Shoigu, che è assolutamente impopolare, ai militari, tant'è che i suoi principali collaboratori sono sotto inchiesta per casi di corruzione che sono tra l'altro ampiamente dimostrati. Però di sicuro c'è che vi è un'insoddisfazione, questa insoddisfazione in alcuni settori si tramuta in irritazione, in più c'è un elemento che non è stato tanto messo in risalto dalle nostre parti, e ci sto scrivendo una cosa io per la mia newsletter che si chiama russia@substack.com, su un altro segnale. C'è questo partito che è stato inventato letteralmente dall'amministrazione presidenziale per le elezioni del 2021, i Novi Ljudi, la gente nuova, che è un partito che avrebbe dovuto essere liberaleggiante e che però sta crescendo nei sondaggi, nelle rilevazioni, addirittura arrivando ad essere il secondo partito di evoluzione. Questo cosa vuol dire? Non che questo partito sia il partito del dissenso, anzi, da quello che noi leggiamo sui media indipendenti, i dirigenti hanno anche abbastanza paura di questa situazione, perché è una crescita incontrollata.
0: Si rischia.
1: Questo vuol dire che un partito che si è opposto in modo molto molto soft a essere buoni, a quelle che sono i blocchi, a quelle che sono ai blocchi ad internet, a quelle che sono alcuni tipi di legge, poi alla fine votando sempre come si doveva, però è diventato una sorta di punto di riferimento anche rispetto a quelli che erano di solito gli altri due partiti che rappresentavano un po' quello che era lo scontento del Partito Comunista e il Partito Liberale Democratico della Fulgerinoschi. Questo è interessante perché rappresenta una cosa, che vi è uno spazio in Russia per un certo tipo di dissenso. Questa cosa se ne accorgono anche a livello di repressione, perché nelle ultime settimane si sono intensificate processi e arresti nei confronti del partito Yabloka, partito democratico fondato all'inizio degli anni 90 da Grigory Yablinsky, e che è sempre stato contro la guerra e per la pace, e che ma comunque restando sempre negli ambiti della non violenza, della moderazione, molti dei propri dirigenti in queste settimane vengono o denunciati o messi sotto processo per evitare che possano presentarsi alle elezioni amministrative e parlamentari del prossimo settembre.
0: Sempre interessante ascoltare Giovanni Savino. Grazie professore, buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie.
1: Giornata.
0: Giovanni Savino insegna storia all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia, dove ha insegnato per molti anni. E continuiamo a puntare l'attenzione sul fronte russo-ucraino, ma per parlare ancora una volta dei bambini ucraini rapiti, deportati in Russia. Sapete, la motivazione che è stata addotta in alcuni casi era di salvarli, no? Di sottrarli alla violenza e alle guerre, questo per quanto riguarda soprattutto i bambini delle aree confinanti, però sappiamo come invece molti di loro siano veramente rapiti, venga fatto un lavaggio del cervello, siano affidati, adottati da altre famiglie, a volte portati veramente dalle altre propaggini della Russia. Ieri c'è stata una riunione di alto livello della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini, copresieduta dall'Unione Europea e dal Canada, si è aperta ieri a Bruxelles e si è cercato di fare un punto della situazione. E tra l'altro ricordiamo, quasi subito l'Ucraina lanciò l'allarme e varò anche l'operazione e la campagna per il rientro e il recupero dei suoi bambini. Brian Kitts, Back UA. Buongiorno all'avvocata Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani, impegnati anche su questo fronte. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, riusciamo a fare un punto situazione rispetto a quanti bambini, ovviamente sono stime perché c'è un problema proprio anche di cifre esatte, ma che sono stati sottratti alle loro famiglie in Ucraina, oppure bambini orfani in Ucraina che però sono stati contro la loro volontà portati, sradicati, deportati in Russia?
2: Sì, come dice lei, c'è un problema di tracciabilità, che poi la questione più importante anche per assicurare il ritorno di questi bambini. Secondo il portale ufficiale ucraino Children of War, all'inizio di maggio 2026 sono 20.570 i casi confermati di bambini deportati o trasferiti con la forza, mentre 2.136 bambini sono già stati riportati a casa grazie agli sforzi congiunti non solo delle autorità ucraine ma anche dei partner internazionali. Ricordava lei appunto l'incontro importante che c'è stato a Bruxelles di recente. Quegli incontri servono proprio per unire gli sforzi affinché ognuno possa dare un contributo per riportare a casa questi bambini. Sono numeri che rappresentano solo una parte del problema. Bring It Back Ukraine, che è l'iniziativa del governo ucraino che riunisce istituzioni ucraine, ma non solo, anche società civile, partner internazionali, per riportare a casa tutti quei bambini deportati, trasferiti con la forza o trattenuti nei territori temporaneamente occupati, segnala che fino a oltre 1,5 milioni di bambini ucraini resta sotto il controllo russo. E questo è un problema enorme, perché quando sono sotto il controllo russo noi non abbiamo più modo di sapere quello che succede, perché non c'è nessun accesso da parte delle organizzazioni internazionali, no? Ma anche Croce Rossa, di niente. Quindi è proprio difficile riuscire ad avere dati, e quello su cui noi o comunque gli esperti che cercano di far luce e di portare a casa questi bambini deportati, ma lì c'è anche una situazione molto grave di civili, non solo di bambini, è quello di ascoltare le testimonianze di chi riesce a fuggire e di chi viene liberato. Ed è qui proprio lo scenario che diventa atroce, perché qui parliamo di bambini deportati, trasferiti, intrappolati nei territori temporaneamente occupati, e la questione non riguarda solo la separazione fisica dalle famiglie, ma anche una politica sistematica di assimilazione forzata, russificazione come viene chiamata, imposizione della cittadinanza russa in molti casi, indottrinamento, militarizzazione, con l'obiettivo ultimo di cancellare l'identità ucraina dei minori. E qui subentra anche l'elemento di genocidio.
0: Ah beh, certo, è genocidiario sicuramente, esatto. No? Voler in qualche
2: l'intento,
0: modo
2: no? Esatto.
0: Fare il lavaggio del cervello e russificare, quindi dare una annientare la tua identità nazionale e porla, sostituirla con un'altra, no? Se non è genocidiario questo.
2: Esatto, quello un po' abbiamo visto esaminando i casi dei crimini di guerra da parte delle forze russe, è un po' il quadro generale del con cui la Russia porta avanti questa guerra contro l'Ucraina, anche se vediamo i crimini di stupro, qui non stiamo parlando di quello, però io noto la stessa gli stessi elementi, perché anche sì, lì si mira a deumanizzare un popolo, a renderlo completamente privo di ogni reazione e assimilarlo completamente a quello che è la cultura russa, e anche questo succede anche appunto sulle donne vittime di stupri, di abusi sessuali, perché subiscono dei gravi traumi psicologici, certo, oltre che fisici. E quindi, dicevamo, il ritorno di questi bambini è una questione urgente che riguarda tutti i partner internazionali, perché il tempo trascorso sotto il controllo russo aumenta il rischio di queste problematiche che dicevamo, di assimilazione forzata, e le storie pubblicate che abbiamo visto mostrano bambini separati dalle famiglie, isolati, privati dei contatti con i propri cari, sottoposti anche a bullismo nelle scuole russe perché sono ucraini. Loro sono bullizzati dai ragazzi russi perché ucraini. E l'abbiamo visto proprio parlando con ragazzi, quindi testimonianze dirette di ragazzi che sono poi stati riportati fortunatamente dalle loro famiglie.
0: Cosa sappiamo del percorso che invece terapeutico, direi, che invece questi ragazzi che fortunatamente, o perché sono riusciti a scappare, o perché ci sono anche storie bellissime di nonne, no, che hanno cioè fantastici, che sono riusciti a salvare i loro nipoti perché i genitori sono morti oppure sono al fronte, una volta che casomai sono stati mesi o forse anche insomma più di mesi, anni nella tenera età, e quindi hanno subito parte di quel lavaggio del cervello, cioè non è automatico e facile riconquistare la propria vita, la propria identità una volta che ti riportano in Ucraina, immagino.
2: No, esatto, e devo dire che molto dipende anche dall'età del ragazzo, la ragazza, parliamo quindi sia di bambini di 5-6 anni o anche più piccoli, e oppure di adolescenti, 12 anni, 13 anni, ed ecco lì forse è un po' più semplice, perché loro hanno un vivo ricordo di quello che era la loro vita nelle famiglie ucraine, la loro vita ucraina, quindi sono poi quei ragazzi che noi abbiamo incontrato e che hanno da una parte sofferto di più perché erano più coscienti di quello che stavano studiando, del distacco dalle famiglie, però è ovvio che in entrambi i casi c'è un necessario percorso di affiancamento psicologico, perché hanno subito delle pressioni molto forti, l'allontanamento dalle famiglie, ma anche solamente vivere sotto quei contesti di guerra, come diceva giustamente lei, si tratta di chi ha vissuto nelle zone di confine, quindi lì la guerra si sente molto di più, hanno magari i padri che sono morti in guerra, appunto in alcuni casi è rimasta solamente la nonna, però c'è una grande forza delle famiglie che unite alle autorità ucraine, con l'aiuto dei partner internazionali, sono riusciti appunto a riportarli a casa. Il percorso non è semplice, però sicuramente da quello che abbiamo visto noi, la gioia che si vede sui volti di questi ragazzini, ragazzine che sono rientrati a casa, comunque la cosa che si dovrebbe far capire che bisogna continuare.
0: Certo, sicuramente. Grazie Eleonora Mongelli, vicepresidente della Federazione Italiana Diritti Umani. Ora arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
13: In Blu 2000 News.
0: Tregua, Stati Uniti, Iran appesa a un filo dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto Trump si prepara nella serata di oggi statunitense, quindi alba domani, a raggiungere la Cina per l'incontro giovedì con Xi Jinping. Via libera le sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti, decisione che ha determinato l'ira di Tel Aviv, che ha parlato di oltraggio inaccettabile. Allarme antivirus continua a salire, anche le preoccupazioni, nonostante le rassicurazioni che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute assicura che non ci sono rischi, data anche la bassa contagiosità del virus, e ha inviato circolari alle regioni. Inchiesta Garlasco: dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un nuovo soliloquio di Andrea Sempio, che dice: è successo qualcosa alle 9.30. Secondo la procura di Pavia, sembra riferirsi al momento in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio. 2 lettere trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottachiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa coi 2 figli adolescenti stesse attraversando uno stato di profonda sofferenza. Continuano le ricerche. 8 ore di sciopero oggi per i lavori dell'Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici, che annuncia il dimezzamento della produzione e 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esti vicino Ancona. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande auditorio Lumière. Calcio: nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Napoli ha perso 3-2 contro il Bologna, fallendo così la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia e oggi le finaliste Lazio-Inter saranno al Quirinale dal presidente Mattarella. Tennis: in campo oggi gli ottavi degli internazionali, derby azzurro Sinner-Pellegrino. Questa era l'ultima notizia.
13: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: E dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni della Buongiorno in Blu. Ben tornata Maria Luisa Fantapier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buondì agli ascoltatori.
0: Allora, cosa sta succedendo? Sappiamo che c'è stata questa reciproca bocciatura dei rispettivi piani di pace Stati Uniti-Iran, si parla di una tregua appesa a un filo, la notizia che arriva da fonti di stampa statunitensi ci dicono che Trump sta incontrando sia la squadra per la sicurezza nazionale, gli alti vertici delle forze armate, si sta discutendo sul da farsi. Sul tavolo c'è la riattivazione di Project Freedom, quindi il blocco statunitense contro il blocco iraniano di Hormuz, e anche la possibilità

0: vogliamo cominciare da questo fronte? Si sta veramente certo. registrando qualche scricchiolio?
1: Certo, è assolutamente cruciale in questo momento dedicare attenzione a questo quadrante dei paesi limitrofi all'Iran e non solo alle trattative Stati Uniti e Iran, perché come dico sempre la soluzione di questo conflitto in realtà o il suo peggioramento sta proprio in nella regione che è appunto limitrofa all'Iran stesso oppure nel Levante e non necessariamente poi semplicemente va valutata attraverso un'altra operazione statunitense appunto sulla Repubblica Islamica. Cosa sta succedendo nei paesi che sono, ricordiamolo, a pochi chilometri dalla costa iraniana, in quello che viene definito da appunto i paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo, Golfo Arabo, diciamo, sì, facendo sì. picche a invece gli iraniani che lo chiamano Golfo Persico. Sta succedendo che alcune tensioni, alcune fratture, scricchiolii, come le hai chiamati tu, che si erano già comunque registrati negli ultimi decenni, ci sono varie tappe di questi scricchiolii. Sì. Ricordiamo che la cooperazione del Golfo, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, non è come l'Unione Europea, appunto, fra l'altro uno dovrebbe anche prendere con le pinze il fatto di quanto siamo uniti noi in Europa. Però per dire che però la cooperazione del Golfo è il Consiglio è comunque una struttura molto più leggera. Dove non si è una struttura più di diciamo riunione consiglio, dove non ci sono poi la messa in comune particolarmente importante di settori poi delle politiche interne particolarmente importanti, magari c'è una liberalizzazione di visa all'interno di questi paesi, delle facilitazioni economiche che appunto questi paesi si sono accordati di seguire, ma al di là di questo poi in realtà ecco la struttura soprattutto per quel che riguarda la politica estera e soprattutto la politica di sicurezza nazionale di ognuno di questi sette paesi è comunque molto molto diversa l'una dall'altra. Allora cosa sta succedendo? Le fratture più importanti sono state innanzitutto il blocco dell'Arabia Saudita, ricordiamolo, contro il Qatar anni fa, poi c'è stata un'altra tensione in cui più recente tra Arabia Saudita e Emirati che si è chiaramente materializzata su conflitti in corso in Yemen, sì. in Sudan e poi è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran che ha approfondito ancora di più questa frattura, perché anche perché alcuni paesi della cooperazione del Golfo, in particolare appunto Bahrain e Emirati, avevano comunque già adottato una linea di politica estera verso diciamo la regione un po' diversa rispetto al resto, nel senso che avevano normalizzato relazioni con Israele, il Bahrain aveva una relazione molto difficile con l'Iran, perché comunque ricordiamo lo c'è la maggioranza sciita in un paese governato da una monarchia fondamentalmente sunnita con grandi movimenti di protesta durante le Arab Spring, quindi tensioni con l'Iran già preesistenti. Questo a fronte di invece un altro blocco di paesi, in particolare il Qatar e l'Oman, che si erano molto spesi per cercare di fare un po' quello che diciamo la Germania fece con la Russia prima della guerra in Ucraina, cioè di in qualche modo tentare una interdipendenza economica con gli iraniani e attraverso questa anche costruire un canale diplomatico. Stessa cosa un po' l'Arabia Saudita, che ha normalizzato relazioni con l'Iran tre anni fa e quindi diciamo che tutti questi chiaramente Arabia Saudita, Oman e Qatar non hanno normalizzato relazioni e neanche Kuwait con Israele. Quando succede la guerra in Iran, chiaramente queste divisioni, queste cose, queste diverse linee di politica estera si sono fatte sentire in superficie. Adesso infatti siamo in una situazione in cui veramente non c'è più il velo diciamo dell'unità e ancora di più il blocco diciamo che avevano realizzato con Israele, quindi e soprattutto gli Emirati, hanno assertivamente detto che non vogliono diciamo avere una continuità di relazioni con l'Iran o comunque la mettono molto in discussione, soprattutto vogliono aggiungersi a queste iniziative statunitensi come il Project Freedom sì. o anche attacchi diretti che sono fatti contro l'Iran. Di fronte a questo invece c'è la posizione opposta degli altri paesi.

0: paesi, in particolare Oman, Qatar, ma anche Arabia Saudita, che mantengono invece una posizione molto più cauta e moderata.
1: È in questo contesto che dobbiamo anche leggere la notizia, la decisione degli Emirati di uscire dall'OPEC, dall'OPEC Plus. C'è chi l'ha letto proprio anche come un diretto dispetto nei confronti dell'Arabia Saudita, e ci ricordavi molto bene che in realtà le tensioni Arabia Saudita e Emirati si giocano ormai da tempo anche in modo indiretto, no? Anche nella guerra per proxy, come succede nello Yemen del Sud, quindi niente di nuovo, ma che sia proprio un ulteriore passo di una strategia più individuale, assertiva, di definizione della posizione politica degli Emirati?
0: Certo, gli Emirati hanno sempre fatto questo tipo di scelte molto da headlines del giornale, infatti diciamo è sempre stato un po' così, quindi si inserisce un po' nella loro linea di politica estera il fatto di prendere posizioni, raggiungere i BRICS, cioè fare diciamo, raggiungere anche dei blocchi, ecco, di o slegarsi da essi, di gruppi di paesi proprio per definire la propria autonomia, che è sempre stato in quelle che sono, diciamo, l'apparato genetico della politica estera di questo paese. Però in questo contesto, certo, l'uscita dall'OPEC, che comunque è dominato fortemente chiaramente dall'Arabia Saudita,
1: Certo.
0: è un segnale in questa direzione, un segnale del voler dire gli Emirati, nonostante sono stati i più colpiti di tutti i paesi del Golfo dall'Iran, sono ancora in piedi e possono tra l'altro sviluppare una politica estera indipendente rispetto agli altri paesi del Golfo e due, soprattutto anche una politica economica diversa rispetto agli altri paesi del Golfo. E questo devo dire che c'è questo aspetto, però c'è da anche completare l'analisi con un altro aspetto
1: Cioè?
0: che in qualche modo mette la responsabilità anche sull'Arabia Saudita, perché è vero che l'Arabia Saudita è stata più saggia, come diciamo, nella sua posizione, però è vero anche che secondo me potevano essere fatti probabilmente più passi negli anni scorsi, proprio per, ecco, istituzionalizzare di più il Consiglio della Cooperazione del Golfo. Invece è sempre rimasto aleggiante questo sentore che l'Arabia Saudita volesse dominarlo più che ecco, in qualche modo unificarlo e sostenere la sua istituzionalizzazione. E anche all'inizio di questa guerra ricordiamo che l'Arabia Saudita ha mostrato resilienza di esportazione di petrolio perché aveva un'altra
1: Sì, certo.
0: pipeline attraverso la quale ha diciamo, esportato il proprio petrolio non attraverso il Golfo di Hormuz, lo Stretto di Hormuz, scusate, ma attraverso appunto il Mar Rosso, cioè con una pipeline che arriva a Yanbu nel Mar Rosso. Però cioè, in questa situazione qua non è che la percentuale, cioè non è che ha proposto quote consistenti di esportazione anche agli altri paesi che erano stati più colpiti, che non, come gli Emirati, che non potevano esportare tanto quanto lo avevano fatto prima quando Hormuz era libero. Quindi c'è stata un po' anche un poca solidarietà interna e in questo devo dire che per l'Arabia Saudita è secondo me tanto quanto è importante dare un segno di postura moderata, così è importante comunque mostrare una linea di solidarietà verso tutti i paesi che gli sono vicini.
1: Sì, c'è appunto da capire fino a che punto l'Arabia Saudita ha intenzione anche proprio come porsi non tanto come forza e paese collante e moderatore, quanto come paese egemone nell'area, no? Poi però, come ci stai facendo capire, ognuno sta cercando di giocare la sua partita, in
0: Le sue
1: fondo
0: carte.
1: è sì.
0: Sì, penso che una cosa che mi sono dimenticata di, diciamo, di dire prima è che non è che soltanto l'Arabia Saudita lo dovrebbe fare perché è una questione di leadership di una zona, diciamo, di tutto il Golfo e quindi è una cosa per cui dovrebbe avere interesse, ma anche perché ci sono dei rischi enormi su una potenziale slegamento degli Emirati e del Bahrain, ma soprattutto degli Emirati, da quella che è la linea di comunque stata difensiva per il momento, ma non ecco necessariamente quella di un'aggressione diretta verso l'Iran di questi paesi, perché se gli Emirati veramente prendono posizione con gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, è chiaro che questo poi funziona anche da pressione per tutti gli altri paesi dell'area, perché comunque al di là di quello che le monarchie stesse, le leadership delle monarchie dicono, c'è anche un'opinione pubblica in tutto il Golfo che ribolle di rabbia anche contro l'Iran, che comunque vivere in una città dove ti passano dei droni sopra la testa o dei missili sopra la testa, anche se sono intercettati, non è tanto simpatico, e quindi è chiaro che diciamo c'è una pressione anche per fare di più, e se gli Emirati veramente faranno di più, chiaramente poi l'opinione pubblica in Arabia Saudita potrebbe spostarsi e mettere pressione sui propri leader. Chiaramente le forme di pressione in un sistema politico come quello sono diverse rispetto a dire
1: stiamo parlando di pressioni democratiche, ovvio, cioè non è
0: una
1: questione delle urne.
0: Una opinione pubblica esiste nei social media, cioè queste cose esistono, cioè le discussioni esistono, e queste influenzano la traiettoria anche della politica estera, quindi è comunque una fault line pericolosa che se non viene tamponata dai sauditi, a mio avviso gli si ritorcerà contro, ecco.
1: Sì, stavo pensando anche che i sauditi stanno cercando, no, di mantenere anche una sorta di equilibrio delle relazioni, e anche questo però potrebbe rivolgersi contro, perché monarchia sunnita, quella della casa reale, paese sunnita che però avendo nel suo paese, ospitando dei luoghi sacri anche dello sciismo, quindi delle origini dell'Islam, ha raggiunto comunque degli accordi, poi vedremo se andranno a buon fine, per garantire anche il l'Hajj, cioè che è il pellegrinaggio sacro, sì, no? Che viene fatto nei confronti della Mecca, nei confronti del cuore dell'islamismo con l'Iran, quindi poi bisogna spiegarglielo ai tuoi cittadini che questi ti bombardano le tue infrastrutture, ma allo stesso tempo vengono a fare il pellegrinaggio, cioè diventa complicato tenere tutto insieme, un'architettura
0: delicata.
1: Diventa
0: complesso, e penso che ci sia anche lì delle responsabilità da entrambe le parti, cioè da una parte c'è sicuramente un lavoro molto molto delicato di anche ammansimento, diciamo, delle tensioni che i sauditi stanno facendo, cercando di salvare quello che c'è di salvabile di quel famoso accordo saudo-iraniano che è stato siglato appunto nel 2023, su marzo 2023, sancito appunto dalla Cina, in cui essenzialmente, cioè non, la sostanza era poca, però era un accordo simbolico in cui si ritornava alle relazioni diplomatiche tra i due paesi che erano state appunto interrotte anni prima, e quello che anche succedeva era che c'era anche un aspetto religioso in questo, perché che aveva preceduto tra l'altro questo accordo, perché l'Hajj viene fatto, ricordiamolo, era da ascoltatori, sia dal pellegrinaggio alla Mecca, a Jeddah, sia dagli sciiti che dagli sunniti, da tutti i musulmani del mondo. E quindi una delle cose che era stata in primo luogo messa in avanti prima dell'accordo tra Arabia Saudita e Iran era stato proprio quello di dire favoriamo comunque un dialogo interreligioso e quindi lasciamo che i pellegrini iraniani possano venire a Jeddah, e così facciamo in modo che anche i pellegrini sauditi sciiti, perché c'è anche una minoranza sciita in Arabia Saudita, possono andare in luoghi santi appunto dell'Islam sciita, per esempio in Iran o in Iraq. Quindi questo dialogo religioso era già avvenuto, però è stato mantenuto, cioè nel senso fino ad oggi la guerra non l'ha scalfito, però è come non ha scalfito le relazioni diplomatiche, cioè ancora i diplomatici iraniani sono a Riyadh, sono stati espulsi solo gli attaché militari. Però dall'altra parte c'è anche una parte iraniana che deve in qualche modo capire che non si può tirare la corda all'infinito, e questa corda anche con i sauditi si può spezzare, e quindi un continuo attacco anche sugli Emiratini non farà altro che in qualche modo amplificare la loro posizione all'interno di tutta l'area del Golfo e renderla e validarla in qualche modo. Sì, quindi sì. Le guardie rivoluzionarie devono anche in questo momento valutare, anche se il loro calcolo può essere più noi attacchiamo gli Emirati, più noi li indeboliamo, più noi facciamo vedere che attacchiamo solo quelli che hanno normalizzato con Israele. Però in realtà, ecco, questo è un gioco abbastanza pericoloso perché appunto amplifica quell'asse emiratino, israeliano, statunitense che comunque può indebolire una posizione più moderata di tutto il Golfo, ecco, e anche le relazioni saudo-iraniane poi di conseguenza.
1: Certo, certo. Poi mettiamoci di mezzo anche il Pakistan mediatore, che da non tutti i paesi del Golfo viene, per quello che ci stavamo anche dicendo adesso, avvertito come un mediatore super partes, no? Invece viene visto anche molto vicino all'Arabia Saudita per noti trascorsi, sì, relazioni, forse nucleare, non lo sappiamo, insomma. Detto tutto questo, perché trovo che sia molto più interessante e concreto guardare le possibili sviluppi della guerra del Golfo guardandola proprio dal Golfo, cosa ti aspetti possa succedere, certo, nelle prossime ore? Ore, giorni?
0: Allora, se questa la chiamiamo la terza guerra del Golfo, visto che c'è stata una nel 1991, la guerra in Iran, l'invasione in Iraq, questa terza guerra del Golfo, anche se spero non venga chiamata così, perché tutti ci in qualche modo ci tappiamo la bocca perché vogliamo pensare che questa sia una guerra di corto periodo, è stato un attacco. Però Chiara, francamente, dal punto di vista analitico, io fin dall'inizio, nelle prime interviste anche che abbiamo fatto, questa non è un conflitto, è una guerra, cioè nel senso è una guerra che comunque dall'inizio aveva chiari segni di durare nel medio se non lungo periodo, e è una guerra che è connessa tra l'altro poi a tutto il conflitto che è incominciato dopo l'ottobre del 2023, che aveva radici anche prima e così via. Però è una guerra, diciamo, regionale. Questa cosa del negoziato, allora, ci abbiamo essenzialmente due o tre scenari da cui pensare. Il primo è uno scenario a sorpresa, in peggio e in meglio. Ecco. In peggio nel senso che c'è un altro attacco statunitense all'Iran, che non è da escludere, perché comunque con la volatilità della personalità di Trump e questa convinzione che la diplomazia attraverso la forza possa portare in qualche modo a dei risultati, alcune voci di lobby a Washington che suggeriscono che comunque lo sfinimento della Repubblica Islamica è vicino, potrebbero anche portare a un calcolo che va in questa direzione, a un certo punto, a un altro attacco. Dall'altro abbiamo, e questo chiaramente è uno scenario che approfondirebbe ancora di più le dinamiche di bassa intensità che stiamo vedendo adesso, e quindi ci riporterebbe a marzo scorso, molto probabilmente. Poi c'è uno scenario, diciamo, a sorpresa positivo, in cui positivo, cioè almeno nel corto termine, in cui questo fantomatico team negoziale da entrambe le parti riesce in qualche modo a trovare una quadra su Hormuz, direi più un deal commerciale poi che un deal di pace, cioè sarebbe probabilmente una specie di Dout Des che riguarda la leva delle sanzioni da una parte, dall'altra parte la liberalizzazione di Hormuz, diciamo, però qualcosa di molto pasticciato, ma che può essere una specie di ceasefire tipo quello che abbiamo visto a Gaza. Quindi quello è uno scenario probabilmente nel breve termine positivo, nel senso che poi sblocca di nuovo Hormuz, però senza avere veramente una solidità di una pace duratura. E poi c'è il terzo scenario, che è invece questa guerra a bassa intensità che continua almeno fino alle midterm election di Trump, quindi fino a ottobre, quindi io non vedo uno scenario di pace
1: incluso.
0: Con blocco incluso e una continua strategia di adattamento di tutti i paesi dell'area, incluso i paesi europei del sud dell'Europa e l'Italia incluso,
1: certo,
0: che cominciano con tutte le aziende che cominciano a ripensare la geografia della regione. Tra l'altro, se posso dire un'ultimissima cosa,
1: sì,
0: c'è una bellissima mostra a Venezia, non parte della Biennale,
1: ecco,
0: quindi se non volete andare alla Biennale a farvi le file non ci andate, però che è sponsorizzata dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita, però c'ha a molti artisti del mondo arabo, che ripensa proprio le mappe. È un ripensamento della mappatura del mondo.
1: Bello.
0: Attraverso riconnettendosi a quella che è la cultura beduina, ripensare proprio gli spazi in modo diverso, senza la tecnologia, attraverso l'orientamento degli astri e non quello della tecnologia, ma anche ripensare nuove mappe geografiche dove c'è, diciamo, non come quelle a cui siamo abituati, ma come altre, in cui magari le geografie del sud sono più centrali rispetto a quelle del nord, oppure quelle del Medio Oriente non è più Medio Oriente, ma è in realtà, diciamo, più centrale rispetto a come siamo abituati a vederlo. Ecco, io penso che sia un discorso interessante questo, perché siamo in un momento storico in cui ci dobbiamo adattare e abituare al ripensamento delle mappe, e quindi probabilmente è proprio quello che sta succedendo attraverso questo conflitto. Nuove interazioni, nuove anche allineamenti geopolitici, e anche probabilmente uno spostamento del perno dei commerci, ma anche delle interazioni politiche, verso il Mediterraneo e il Mar Rosso, almeno fino a quando questa guerra appunto continua.
1: Sempre interessante e stimolante ascoltare Maria Luisa Fantapie, che ringrazio. Maria Luisa, buon lavoro. A
0: grazie
1: presto.
0: A voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Analista dell'Istituto Affari Internazionali. Abbiamo citato il Medio Oriente, proprio il Mediterraneo è proprio lì, adesso torniamo. Ma purtroppo, per parlare ancora una volta delle milizie libiche che sparano contro una nave delle ONG che salvano i migranti in mare. Stiamo parlando di quello che è successo ieri alla Sea-Watch 5. A bordo della nave c'erano 90 migranti soccorsi, quando a un certo punto è stata raggiunta da 15 colpi, gli hanno sparato contro, da parte di una motovedetta di Tripoli, che ha cercato proprio di raggiungere anche la nave dell'ONG. Cerchiamo di capire quello che è successo. Buongiorno e grazie per essere con noi a Giorgia Linardi, portavoce della Sea-Watch. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, non è la prima volta che succede, anche se l'attacco e l'inseguimento ieri, quindi la minaccia da parte della marina, delle navi di Tripoli, sono state ieri appunto particolarmente, come dire, decise, quindi particolarmente minacciose. Che è successo?
2: Sì, effettivamente non si tratta purtroppo di un caso isolato. Intanto vorrei sottolineare come questa sia la quotidianità per le persone migranti in fuga attraverso il Mediterraneo. Adesso si tratta di un episodio contro civili europei, e che quindi sta avendo più spazio, ma con le nostre operazioni di monitoraggio aereo noi da anni documentiamo e denunciamo pubblicamente come questo tipo di trattamento sia rivolto a persone in pericolo in mare, che invece di essere soccorse e portate in salvo vengono appunto attaccate, aggredite, speronate, gli si spara addosso, in alcuni casi anche uccise in mare da queste motovedette. Dal 2017 ad oggi abbiamo documentato oltre 70 episodi di violenza, e purtroppo la cifra non è esaustiva. Perché 2017? Perché è l'anno in cui è stato siglato l'accordo tra Italia e Libia, che sì, da allora fa sì che il nostro paese supporti e finanzi direttamente la Libia per effettuare quelle che teoricamente vengono chiamate operazioni di soccorso in mare, ma che evidentemente non lo sono, e basti vedere appunto, osservare qual è la condotta degli attori libici in mare. Anche la motovedetta presente ieri è una delle motovedette che è stata donata dall'Italia alla Libia nel 2023, parliamo appunto di una motovedetta che come lei stessa anticipava si è avvicinata poco dopo un soccorso. Avevamo appena concluso il soccorso di 90 persone e la motovedetta ha appunto aperto il fuoco e poi ha continuato a minacciarci, intimandoci di fare rotta sud verso Tripoli per essere arrestati. Noi ci siamo rifiutati di seguire questa indicazione anche perché contemporaneamente lo stato di bandiera della nave, che è tedesca, e le autorità tedesche ci avevano indicato invece di fare rotta a tutta velocità verso nord per metterci in sicurezza. Nello stesso tempo invece le autorità italiane, anche se informate, diciamo, se ne sono tirate fuori dicendo che la situazione non li riguardava. È sopraggiunta nel pomeriggio un'altra motovedetta che ci ha intimato di consegnarle le persone soccorse per riportarle in Libia. Ricordiamo che l'atto di catturare le persone in mare, intercettarle in mare e riportarle in Libia si configura come una violazione del diritto internazionale, in particolare del principio di non respingimento delle persone in un luogo in cui la loro vita è a rischio, e la Libia è un luogo dove è ampiamente documentato il trattamento che le persone subiscono. L'ultimo rapporto dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite risale a poche settimane fa e si chiama business as usual, cioè il solito business, quindi addirittura così che l'ONU definisce la il livello di abusi che ormai viene documentato. Perché business as usual? Perché si tratta dell'ennesimo rapporto che denuncia e documenta questo tipo di trattamenti, che tra l'altro purtroppo ho avuto io stessa modo di verificare quando per un anno ho lavorato con Medici Senza Frontiere proprio nei centri di detenzione dove le persone che vengono catturate in mare vengono poi riportate. Quindi diciamo questo è il quadro in cui è avvenuto l'episodio di ieri, e quello che è preoccupante è che queste sono azioni che avvengono nell'ambito di accordi politici, appunto questo memorandum del 2017 che fa sì che sistematicamente le persone vengano catturate in mare e riportate indietro, e quando invece è la società civile, in questo caso Sea Watch, a intervenire, questo è quello che accade. Era già accaduto che i libici aggredissero in mare altre navi della società civile. A me quello che fa riflettere e intristisce molto è vedere come ormai il Mediterraneo si sia trasformato veramente in uno spazio di totale impunità e complicità silenziosa dell'Europa, in cui è diventato la violenza è completamente normalizzata ed è diventato lecito attaccare civili, siano essi migranti, siano essi attivisti, società civile europea. Lo abbiamo visto ieri con Sio, ce l'abbiamo visto poche settimane fa con la cattura degli attivisti della Global Seaboard Flotilla a oltre 1200 chilometri dalla striscia, quindi atti che sono chiaramente
1: in acque assolutamente internazionali, con ulteriore frattura e strappo del diritto internazionale e marittimo da parte di Israele.
2: Stiamo accettando che anche la tortura possa essere, che la tortura sia normalizzata, che sia normale che attivisti europei vengano portati in un paese dove poche settimane fa è stata introdotta la pena di morte su base razziale. Quindi ecco, tutto questo per contestualizzare un Mediterraneo che è davvero, dovrebbe essere uno spazio di responsabilità, di libertà, di vita, di unione tra popoli, ma purtroppo si è trasformato
1: No, no, è proprio secondo me quello che succede nel Mediterraneo, e noi come Italia lì ci troviamo, quindi dovremmo avere un'attenzione ancora maggiore, non solo per la forza della storia, ma proprio per il presente e il futuro. È proprio secondo me il paradigma di quella frazione dell'ordine e del diritto che ormai registriamo continuamente, che ci sta portando solo violenza, sopraffazione e morti a tutti i livelli, nella trascuratezza totale, colpevole dei diritti umani, della solidarietà umana. È proprio secondo me colpevolmente l'Italia che lì si trova, e quindi dovrebbe avere una voce in più di autorevolezza, invece insomma sappiamo quello che sta succedendo.
2: Il caso di ieri ne è emblema, di lavarsene le mani, salvo poi intervenire diverse ore dopo e assegnare un porto che dista oltre 1000 chilometri dal punto di soccorso della nave, quindi 4 giorni di navigazione. In tutto questo vi do una notizia diciamo in esclusiva, perché pochi minuti fa si è concluso un ulteriore soccorso salendo verso nord. Abbiamo trovato un altro barchino in pericolo, quindi ora sono 164 le persone a bordo della Sea-Watch 5 e non più, 90, scusate, 154.
1: Sì, sì. Calcoli. La matematica finché non è un'opinione, quindi questo ci dice. Grazie veramente per tutto quello che continuate a fare a livello di soccorso, ma anche per essere testimoni di quello che succede nel Mediterraneo, perché se non ci fossero le ONG, se non ci fossero le organizzazioni umanitarie come Sea-Watch, non sapremmo neppure quello che continua comunque ad accadere nelle nostre acque. Grazie,
2: grazie
1: Giorgia Rinardi. Grazie ancora, portavoce di Sea-Watch. E ben tornato ai nostri microfoni a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e Coopel, coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. Buongiorno presidente.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E incontriamo Giansanti a conclusione di quella 3 giornate di eventi, di lavori di Confagricoltura per la realizzazione insieme all'Università Bocconi del manifesto del settore primario da qui al 2050, insomma 3 giorni che si sono tenuti a Milano e che si sono conclusi con l'intervento del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, ma che ha visto anche la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni. In un momento direi quanto mai caldo di evoluzione e di rischio e minaccia per la nostra agricoltura, mi riferisco ovviamente al blocco di Ormuz con tutto quello che implica, ma non solo.
3: Sì, è stata una 3 giorni per noi importante, interessante, in cui abbiamo voluto anche rompere alcuni paradigmi. Per molti l'agricoltura è un settore che produce solamente beni primari e al contrario ci stiamo accorgendo quanto l'agricoltura non sia solamente una produttrice di beni primari, ma a tutti gli effetti anche un settore economico a rischio fallimento, ed è il motivo per cui molti agricoltori sono spaventati, preoccupati da questo incremento significativo dei costi sia dei fertilizzanti che dei costi energetici, perché molti produttori ovviamente lo stanno facendo in perdita. Il mercato, ovviamente tutti noi cerchiamo, auspichiamo che non si vada incontro ad un aumento del costo del carrello della spesa, ma alla fine per le imprese comunque devono poter avere la possibilità ovviamente di avere un piccolo margine nell'attività di impresa. E dall'altro, in tutto questo scenario ovviamente c'è il tema geopolitico che sta assumendo sempre di più una rilevanza. Oggi il cibo a tutti gli effetti è un'arma e chi detiene cibo in quantità o al contrario chi gestisce le leve strategiche per poter produrre cibo, voi pensate, in Europa noi produciamo il 17% del cibo mondiale, ma di fatto poi dipendiamo totalmente dall'import dei fertilizzanti e quindi ovviamente chi detiene queste leve oggi detiene potere e le sta usando.
1: È vero, cioè il cibo è sempre più strumento anche di equilibri internazionali, quindi l'agricoltura è sempre più anche elemento imprescindibile della geostrategia di un paese, di un continente. Qui ovviamente guardiamo, per quanto ci riguarda, all'Unione Europea, alle forme di dipendenza che mettono a rischio la tua sicurezza tout court, perché dipendere totalmente o quasi totalmente dall'estero per i fertilizzanti mette a rischio la nostra sicurezza paese, sicurezza continente, e con questo dobbiamo assolutamente fare i conti, esattamente come succede con l'energia. E infatti noi vediamo che la crisi di Hormuz, è sempre più gli analisti la stanno mettendo in evidenza, sta producendo dei rischi alimentari pesantissimi per alcune aree dell'Asia e dell'Africa, e qua c'è un avvertimento chiaro rispetto al rischio destabilizzazione di alcuni paesi, come già abbiamo vissuto con le primavere arabe. Quindi questo torna per cioè la vostra analisi è assolutamente drammatica, non è una suggestione.
3: No, purtroppo vorremmo tanto che fosse una suggestione. Si sta scherzando con il fuoco. Lo dice la FAO, siamo di fronte ad un agri-shock, ci sono già 2 carestie significative, ovviamente a livello mondiale, una a Gaza e una in Sudan. La popolazione mondiale che sta andando incontro ad uno shock alimentare è in aumento di circa 50 milioni di cittadini del mondo. La situazione degli oltre 300 e più milioni di persone che già vivono situazioni di sofferenza rischia di aggravarsi sempre di più, e certamente questo è un quadro difficile, ma è quello che purtroppo sta accadendo. E dall'altra parte l'Europa è molto lenta nelle risposte, noi purtroppo ancora siamo un grande condominio dove in fondo tutto sosteniamo le spese del condominio, siamo le aree comuni, ma la prima difficoltà poi ci chiudiamo ognuno nel nostro appartamento. L'Europa deve fare l'Europa, deve reagire dando strumenti, mezzi, sia per gli agricoltori che nel settore energetico, perché le dipendenze in un mondo perfetto non si sentono, ma nel mondo imperfetto, ahimè, sono un problema assoluto e questo non ce lo possiamo più permettere.
1: No, soprattutto vedendo come si comportano gli altri attori globali e potenze globali, no? Noi parliamo sempre della Cina sotto tanti punti di vista, forse ci manca di indagare anche come il tema agricoltura e quello che viene definito colonialismo agricolo della Cina sia quanto mai attivo. Infatti la Cina sta continuando ad accaparrarsi in modo legale, acquisendo comunque con dei contratti, degli accordi con alcuni paesi, aree agricole sempre più importanti in Africa, in Asia, in Sud America. E noi cosa rispondiamo a tutto questo? Come ci muoviamo di fronte a tutto questo?
3: Noi purtroppo ci muoviamo in una dimensione in cui l'agricoltura viene vista come una spesa anziché come una sicurezza nazionale. Poi quando dipendi dal mercato, ovviamente in epoca di pace magari costa tutto poco, poi quando invece sei in periodi di instabilità costa tutto caro, ovviamente i cittadini italiani, i cittadini europei, che ovviamente vivono in situazioni diverse rispetto a chi vive in Africa o in Asia, si lamentano del costo del carrello della spesa, ma altri non hanno proprio la disponibilità di cibo, e questo purtroppo è quello che rischia di accadere. E in questa dimensione quindi noi stiamo chiedendo ovviamente un piano ambizioso all'Unione Europea per sostenere la produzione primaria di beni essenziali nella vita dei cittadini europei. A livello mondiale, in questi giorni negli Stati Uniti stanno chiudendo il loro programma agricolo, che tra l'altro è molto contestato, perché in questo momento gli Stati Uniti sono nella storia al top della loro capacità produttiva. Sì. Eppure, nonostante questo, gli agricoltori si lamentano perché non riescono a fare un reddito adeguato alla loro attività, molti di loro sono in perdita. Il Brasile è il principale produttore al mondo di proteine vegetali e animali, la Russia è il principale esportatore al mondo di frumento, idem l'Ucraina, e la Cina accaparra la terra, e quindi in questa o l'India, principale produttore al mondo di latte. È evidente che si sta andando verso dei protagonismi, e quindi è per questo che l'Europa deve comunque dare una risposta unitaria, appunto come Unione Europea, e non come singola somma dei 27 differenti interessi degli Stati membri.
1: Sì, tra l'altro questo anche nella tutela dei cittadini, rispetto non soltanto alla salvaguardia di un settore così critico e così importante, ma anche non all'approvvigionamento del nostro cibo, ma soprattutto anche alla qualità, perché ricordiamo che i parametri definiti dall'Unione Europea rispetto all'agricoltura credo che siano i più stringenti, alti e rigorosi. Non so se sto dicendo una sciocchezza, Presidente Gianzanti.
3: No, è così. A noi è stato chiesto in questi anni di implementare la food safety, quindi la qualità delle produzioni, la sicurezza della salubrità delle produzioni, e poi però dall'improvviso si apre molto spesso il mercato europeo, il mercato interno a questi nuovi accordi con
1: tipo
3: altre
1: Mercosur,
3: parti del mondo, tipo Mercosur o per altri versi l'Australia, dove sostanzialmente non si hanno gli stessi standard che oggi vengono garantiti. In fondo tutto quello che noi chiediamo è reciprocità. Noi non stiamo dicendo di non comprare dalle altre parti del mondo, stiamo solamente dicendo: chiedete agli imprenditori del Sud America di utilizzare gli stessi standard che utilizziamo noi, più che altro per avere una leale concorrenza sul mercato, perché altrimenti diventa difficile. Come se noi facessimo correre il più veloce sui 100 metri la persona più veloce al mondo contro me stesso, che non ho la capacità ovviamente di essere competitivo, e anzi magari con anche una zavorra di cemento sulle spalle. Voi capite che così diventa veramente impossibile.
1: Sì, e vorrei far presente a chi ci segue, quindi proprio anche come linea per i nostri cittadini, che dobbiamo essere noi prima di tutto a pretendere che gli stessi parametri di sicurezza e di qualità siano imposti anche alle merci che arrivano da altre aree del mondo, perché o ci hanno preso in giro oppure c'è un motivo per cui finora vi sono stati imposti degli standard a titolo della tutela della salute e della qualità del cibo, no, europeo. Quindi o si toglie per tutti, stesse qualità atletiche di partenza, o si toglie per tutti o si impone per tutti. E se noi cittadini siamo abituati alla qualità e alla salubrità del nostro cibo, è giusto che noi lo pretendiamo anche dai prodotti che arrivano da fuori l'Europa. Questa è coerenza, ma è anche autotutela, direi, no?
3: Beh, decisamente, perché ad esempio l'Unione Europea sospende in continuazione per motivi precauzionali alcune molecole e quindi alcuni agrofarmaci proprio per tutela della salute delle persone, certamente non delle piante. E quindi in quella dimensione è evidente che se in Europa vengono sospese e in altre parti del mondo sono autorizzate, delle due una, allora o ce le fanno usare anche a noi, perché poi ogni volta ci troviamo in difficoltà perché non avendo più molecole noi stiamo perdendo importanti, cioè se noi andiamo per esempio in Emilia Romagna, lì la quantità coltivazione di pere era enorme fino ad alcuni anni fa, le stiamo perdendo tutte perché gli agricoltori, non avendo più molecole per poter curare le varie malattie che colpiscono il pero, ovviamente stanno tagliando le piante e la vanno a sostituire con coltivazioni di grano ad esempio. E voi capite che stiamo disperdendo un patrimonio enorme, sacrificando sostanzialmente la produzione rispetto proprio alla sicurezza alimentare. Allora in questa dimensione diventa poi difficile spiegare agli agricoltori ad esempio dell'Emilia Romagna che hanno sbagliato a tagliare le piante perché nel frattempo comunque le dovevamo andare a comprare magari in Sud America, e questo certo, ovviamente è inaccettabile.
1: Presidente, grazie, ci aggiorniamo presto. Buona
3: grazie
1: giornata, buon lavoro. E grazie ancora a Massimiliano Gianzanti, presidente Confagricoltura e Coop, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. E abbiamo citato anche la Cina, anche qua la sua espansione agricola nell'acquisire sempre più terreni agricoli in alcune aree dell'Asia, dell'Africa e anche dell'America Latina. Una Cina con cui da tutti i punti di vista dovremo fare i conti, e tra poche ore dovrebbe farci conti direttamente Trump, perché è confermato, sappiamo che partirà nella serata statunitense, quindi mattina nostra domani, per poi avere l'incontro direttamente con Xi Jinping a Pechino giovedì. E come si apparecchia questo incontro alla luce anche di una situazione di tuttora di stallo e anzi ancora di più di rischio crescente di una ripresa del conflitto con l'Iran? Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Francesco Sisci, sinologo, editorialista, esperto di geopolitica, per anni corrispondente per diverse testate italiane da Pechino e presidente dell'Appia Institute. Buondì Francesco, bentornato.
4: Buongiorno, grazie.
1: Allora, questo vertice di Pechino 13-15 maggio, perché lo definisci nel tuo pezzo editoriale su Appia Institute un vertice pro tempore? Tanto per?
4: No, perché in realtà entrambi sanno che hanno di fronte una scadenza, che è la scadenza elettorale americana di midterms, tra sei mesi l'America andrà al voto e Trump sarà promosso oppure no, e quindi così le sue politiche anche per la Cina potrebbero avere una battuta d'arresto. In questo senso la Cina non ha interesse certamente a umiliare Trump, ma nemmeno a dargli delle concessioni, degli accordi di lungo termine. Infatti il problema essenziale di Trump in questo momento è che le sue politiche sono sue, non sono americane. Cioè in passato i presidenti americani andavano a Pechino con una politica americana che quindi passava di presidente in presidente. Questa volta Trump è molto se stesso, che da una parte però non è, come dire, completamente folle, nel senso che questa volta la Cina potrebbe essere più impreparata rispetto al passato. In passato i cinesi, che sono metodici, sistematici, si preparavano molto bene e quindi riuscivano ad affrontare l'America bene. Forse dal punto di vista americano questa improvvisazione, chiamiamola così, di Trump potrebbe aprire magari qualche nuova fessura nel discorso bilaterale. Di certo c'è un altro elemento, direi che questa visita è molto breve. Oggi è il 12, domani in serata, quindi è il 13, quindi arriverà il 13 sera
1: sì,
4: a Pechino. Sappiamo che c'è una visita al Tempio del Cielo a Pechino, mentre l'altra volta lui era stato nella città proibita. Quindi vuol dire che sostanzialmente c'è una giornata e mezza di discussione, c'è poco. E i due si guarderanno in faccia, si parleranno, prenderanno le misure dopo quasi 10 anni.
1: Però, sì, 2017 era l'ultima volta.
4: Però
1: sì,
4: c'è stato 10. Un incontro a un apice qualche sì. mese fa, quindi non sono proprio così distanti. Però questa volta è piena concentrazione, bisognerà capire cosa esce. E come dici giustamente tu, l'Iran potrebbe essere uno dei risultati possibili.
1: Beh, sicuramente anche la Cina, no, ha interesse a riaprire Hormuz. Non è un interesse così stringente e impellente, perché sappiamo che la Cina già dall'estate scorsa, guerra dei 12 giorni, aveva capito che aria tirava, quindi ha implementato e tanto le sue scorte. Quindi non ha un problema di crisi energetica imminente. Sappiamo che intanto potrebbe riattivare tutte le miniere di carbone, che ha una questione di energie rinnovabili sicuramente sviluppate molto più che in Europa, però insomma questa situazione regge fino a un certo punto, ha ancora bisogno, no, di Hormuz anche la Cina. E secondo te quali tipi di concessioni la Cina potrebbe fare agli Stati Uniti rispetto a Hormuz, cioè ulteriori pressioni nei confronti dell'Iran? Cioè la Cina che interesse, quale interesse ha e in quale declinazione l'elemento Hormuz, come se lo gioca?
4: Secondo me l'elemento Hormuz, come dicevi tu, è molto complesso per la Cina, anche perché diversamente con la Russia la Cina non si è schierata pienamente con l'Iran, cerca una posizione intermedia, e questa posizione intermedia naturalmente è di aiuto all'Iran, perché almeno non è una posizione ostile, però non è nemmeno una posizione a favore. Inoltre c'è un problema di diagnosi del male, cioè secondo la Cina il problema è stato l'intervento americano. Hormuz era aperta prima e si è chiusa dopo l'intervento americano.
1: Non è che hanno proprio torto, cioè non è che sia proprio una lettura fantasiosa.
4: Cioè, però il problema non è chi ha ragione e chi ha torto, certo, in politica.
1: Certo.
4: Cioè,
1: hai ragione.
4: Non è mai, cioè se fosse così semplice.
1: Sì, hai ragione. Avremmo chiuso tante guerre e conflitti.
4: Il problema è di prospettive. Vero. Il problema sono di prospettive. E quindi adesso bisogna capire che cosa la Cina può e vuole fare per sciogliere questa situazione. Non è chiaro. È possibile anche che ci sia una concessione di un altro tipo, cioè? Che la Cina, esaminando in astratto, io non ho informazioni, però in astratto, è possibile che la Cina provi una serie di misure militari, coercitive, americane verso l'Iran, che potrebbero iniziare proprio all'indomani della
1: visita.
4: Anche perché non dimentichiamoci che la partita Iran-Stati Uniti non è bilaterale, è multilaterale. Vero. I più interessati ormai a sciogliere la questione Hormuz sono l'Arabia Saudita, gli Emirati, oltre naturalmente Israele, ma questi paesi hanno veramente il coltello
1: alla gola.
4: E quindi stanno pressando moltissimo, e questi paesi in realtà sono esportatori di energia e altro verso la Cina, importatori di tecnologia, eccetera. Quindi gli Stati Uniti non si presentano da soli, ma si presentano con dietro un fronte anche più agguerrito della loro posizione, e di fronte a questo l'Iran, la Cina potrebbe cercare una mediazione. Oggi la Cina importa tanto petrolio dall'Iran, ma ne importa di più dall'Arabia Saudita.
1: Vero, verissimo. Dire. Poi stavo pensando anche a un'altra cosa, Francesco. In questo momento la Cina, che sta apparendo come la potenza responsabile, infatti abbiamo visto che anche alcuni paesi asiatici si sono un po' riorientati, no? Per la delusione e timori legati all'erraticità di Trump. In realtà la Cina, guardano anche i paesi dell'Asia che stanno soffrendo, uno, vedi l'India, ma non solo per la mancanza di energia, ma anche per la mancanza di cibo, di fertilizzanti. Quindi in qualche modo la Cina sa di giocarsi anche questa possibilità di aumentare, no, in peso, in ingerenza e in influenza politica rispetto a questi paesi, se fa qualcosa per loro, rispetto invece agli
4: anche
1: Stati
4: qui,
1: Uniti che hanno, li hanno messi in difficoltà.
4: Anche qui non è una partita a due,
1: no,
4: è
1: no,
4: una partita,
1: certo.
4: Cioè, paesi che hanno una cooperazione bilaterale sempre più forte, come India e Giappone per esempio, Giappone e Vietnam, Corea e India, India e Bangladesh. Ecco, è vero che sono delusi dall'America, è vero che stanno facendo una politica dei due forni con la Cina, ma è ancora più vero, secondo me, che questi paesi stanno giocando una partita a sé, indipendentemente sia dall'America, sempre più indipendente,
1: certo,
4: sia dall'America che dalla Cina. Ecco, questi paesi però, rendiamoci conto, hanno più rapporti con l'America che non con la Cina.
1: Certo, cioè, assolutamente.
4: Perché mentre per esempio la cooperazione militare in Europa traballa, ci sono lamentele reciproche tra europei e americani, e la cooperazione militare con il Giappone si è rafforzata, si sono trovati dei comandi congiunti, lo stesso vale con la Sud Corea, lo stesso vale con l'India. Trump, alla luce di tante cose sbagliate che ha fatto, ha compiuto una specie di miracolo per la politica americana, è riuscito a tenere in equilibrio allo stesso tempo buoni rapporti con il Pakistan e buoni rapporti con l'India. Per 80 anni quasi l'America doveva scegliere il Pakistan o India, e in realtà
1: date, certo, la contrapposizione è forte tra due paesi, certo, certo, è vero, c'è proprio una rivisitazione completa degli equilibri, degli interessi, ed è tutto in estrema evoluzione. Staremo a vedere, Francesco. Intanto grazie per questa mattina, e poi vediamo come va l'incontro e torniamo a parlarne insieme. Buona giornata, buon lavoro.
4: Buona giornata e grazie.
1: Grazie ancora, Francesco Sisci, sinologo, vi ricordo, presidente di Appia Institute, assolutamente da leggere il suo editoriale proprio per prepararsi anche all'incontro di giovedì prossimo a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Noi qua ci fermiamo, ma soltanto per pochi minuti, giusto per dare spazio alle news delle 9. Poi torniamo in Italia per capire, mentre il mondo è visitato da tutte queste spinte di rivoluzione e riequilibrio, e noi stiamo a guardare ai movimenti tellurici del Ministero della Cultura. È una battuta per dire che parleremo di politica italiana tra pochissimo.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
6: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
7: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città!
9: C'è un posto meraviglioso! Sposo a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
12: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: In Blu 2000, news.
13: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un report di UNICEF: opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Il presidente della Repubblica Mattarella parteciperà questa mattina all'Auditorium Antoniano di Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Cresce l'attenzione sull'antivirus nonostante le rassicurazioni OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. Allerta in Italia, 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura una persona positiva. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti, bombe carta sulle loro auto. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari. Al via stasera al 79° Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, fin d'apertura la commedia francese La Venue Électrique di Salvadori. Tra i protagonisti della prima giornata anche l'attore e regista Benicio del Toro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. È un grande piacere ritrovare Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E prendo proprio lo spunto per la nostra chiacchierata dal suo editoriale ieri sul Messaggero, quando, rispetto agli interventi di Putin e alle prime reazioni da parte europea, lei parlava proprio della occasione, grande occasione per l'Europa senza leader. E qua non voglio dire che c'è tutto, ma c'è molto del momento che stiamo vivendo, che forse spiega anche in parte il momento e l'incapacità di presenza dell'Europa sugli scenari internazionali, dove però si giocano anche i destini dell'Europa stessa.
1: Certo, perché in questo momento quelli che erano sembrati dei leader che stavano riemergendo con il cosiddetto gruppo dei volonterosi, cioè Macron, Merz e soprattutto Starmer, che naturalmente essendo a capo di un paese come la Gran Bretagna, che è una forza militare notevole, pesava non poco, ecco, sono tre leader in grande crisi.
0: Sì.
1: Ma questa crisi naturalmente non coinvolge solo loro, anche altri leader europei. Sanchez in Spagna ha le sue difficoltà, la Danimarca in una situazione critica, e ovviamente non parliamo dell'Italia, in cui sappiamo che siamo prigionieri di una battaglia in vista delle prossime elezioni.
0: Proprio però fino a qualche tempo fa, prendiamo il calendario, prima del referendum costituzionale si guardava l'Italia come il paese, a livello dei principali paesi europei, l'unico paese veramente solido, con un governo stabile, con un consenso ancora, un governo ormai in campo da qualche tempo, ma che manteneva appunto un favore a livello di grandi numeri da parte dell'elettorato. E invece è come se ci fossero state tutte delle incrinature che poi in qualche modo hanno avuto proprio uno scossone forte dall'esito del referendum costituzionale. È da lì che tutto un po' cominciato, no?
1: Sì, anche se a mio giudizio non è ancora chiaro se l'esito di questo referendum costituzionale sia quel segnale politico che viene normalmente accreditato, oppure, diciamo così, il risultato di una cattiva campagna elettorale, di una mal gestita questione, perché bisognerà attendere per vedere questo. Certo, come sempre, siccome siamo in una fase di grande incertezza, nell'incertezza dominano due pulsioni. La prima è incerto, quindi quello che è in piedi crollerà. La seconda è incerto, quindi la gente poi si rifugierà in quello che comunque è in piedi. Sono due cose che si dovranno vedere.
0: Vero, assolutamente. Però dicevamo, appunto, tornando al contesto anche europeo internazionale, che anche in questo momento l'Italia non esprime più un governo che dà l'idea, trasmette l'idea della stabilità, e tantomeno sappiamo, possiamo giocarci la carta da essere puntieri con Trump, anche perché ormai ai punti con Trump credo che molti ci abbiano rinunciato, no? Si nascondono tutti dietro la formula "siamo alleati degli Stati Uniti" e non si dice più "siamo alleati di Trump". Oppure anche a livello europeo ritorna quasi nostalgicamente la forza e la stabilità di rapporti storici con gli Stati Uniti.
1: Certo, allora il rapporto con Trump è stato, come dire, l'illusione di un momento particolare. Noi dimentichiamo che Trump nella primissima fase si voleva presentare come quello che chiudeva tutte le guerre.
0: Sì.
1: E questo era ciò che aspettavano tutti. La nostra

0: la Presidente del Consiglio, diciamo, ha sfruttato questo momento, similitudini ideologiche che potevano essere, sono similitudini in realtà fino a un certo punto, ma insomma indubbiamente da un certo punto di vista esistevano, e interesse di Trump a far vedere che aveva i suoi punti di forza anche all'interno di quell'Europa che lui disprezzava. Tutto questo è saltato perché il Trump che voleva chiudere le guerre, diciamo così, è durato lo spazio di un mattino, è venuto invece il Trump che le guerre le ha riaperse anche in maniera estremamente drammatica, e che dagli alleati pretendeva non, diciamo, un generico sostegno, ma pretendeva una totale sottomissione, e questo ovviamente non era possibile, e questo ha spiazzato totalmente Meloni.
1: Sì, senza dubbio. Stavo pensando, rispetto a un Trump che comunque voleva mantenere dei contatti con l'Europa, casomai con quei rappresentanti dell'Europa che gli potessero garantire anche di mantenere divisa l'Europa in un certo senso. Sappiamo che c'è stata una sorta, in molti l'hanno definito il bacio della morte, no? Cioè Orbán, premier per 20 anni alla guida dell'Ungheria, già si presentava con sondaggi non proprio favorevoli, pare siano stati proprio affossati dall'endorsement di Trump e poi anche da Vance e Rubio, che hanno avuto delle dichiarazioni dirette. E a questo punto di vista non è che Meloni teme anche questo?
0: Ma è indubbio che Meloni considera anche il fatto che oggi, come dire, un appoggio di Trump che non c'è più non sia un fattore che aiuta, però è anche vero che la storia di Meloni e di Fratelli d'Italia in genere, dell'alleanza attuale di destra-centro, prescinde dal problema del rapporto con Trump. Quindi non è su questo, secondo me, che si giocherà la partita elettorale.
1: Perché noi sappiamo che gli elettori italiani, soprattutto dopo dall'avvio della guerra nel Golfo, ovviamente nei confronti di Trump, e già Trump presso il nostro elettorato, i nostri cittadini, non godeva di ampio consenso, è andato sempre più a ridursi. Poi c'è stato anche l'attacco nei confronti del Papa Leone, e da lì vediamo proprio che sono cambiate le posizioni, anche le dichiarazioni. Ma lo stesso Salvini, quando ha avuto l'endorsement da Trump, che ha pubblicato quell'intervista del febbraio scorso, insomma, non è che ha reagito proprio in modo entusiasta, no? Perché si teme che in qualche modo l'ombra lunga di Trump possa travolgerti da un punto di vista del consenso in negativo.
0: Beh, il consenso, secondo me, si giocherà prevalentemente sulla situazione economica, sulle aspettative riguardo la tenuta sociale riguardo al futuro. È chiaro che in questa ottica quella che poteva risultare, come dire, un supporto importante, cioè l'idea sì, ma di fronte a queste difficoltà noi abbiamo l'alleanza dell'America, è andata a rotoli. Non soltanto non ci abbiamo l'alleanza dell'America, ma quel tanto di alleanza che rimane è un'alleanza che ci strangola. Quindi sicuramente diciamo così, anche se non è l'elemento fondamentale, è venuto meno un elemento che aveva una sua importanza.
1: Certo. Quanto conta adesso, rispetto anche all'appuntamento elettorale ormai prossimo, 2027 a scadenza naturale, dovrebbe essere tramontata l'ipotesi di urne anticipate? Non so che cosa ne pensa.
0: No, l'ipotesi delle urne anticipate, salvo, come dire, incidenti di percorso, mi sembra esclusa, perché questo vale per tutti, nessuno è ancora veramente pronto a quella che si profila come una specie di sfida finale.
1: Dicevo, in previsione quindi delle elezioni sappiamo che torna veramente puntuale il cantiere della legge elettorale.
0: Certo, certo, quel cantiere è importante perché serve uno strumento che legittimi il risultato quale che possa essere questo risultato. Allora, a mio giudizio ben venga se si va verso un sistema più fortemente proporzionale, perché consente di dare ai vari protagonisti la giusta misura del loro consenso.
1: Sì.
0: Io sono sempre molto perplesso riguardo alle forzature, e però per avere il risultato definitivo mettiamoci il premio. Secondo me dirimente, però è anche vero che se questo fosse contenuto in termini accettabili, cioè evitando i premi che consegnano al vincitore uno strapotere, può funzionare. Certamente quello che secondo me è carente in questo momento è spiegare veramente alla gente perché si fa la riforma elettorale, perché la gente nella normalità, guardando questa cosa, pensa che è una battaglia fra i partiti, sì, per gestire i loro rapporti, punto e basta, che questo non ha realmente capacità di incidere sul, come possiamo dire, su quella necessità di ritrovare la coesione sociale al di là di maggioranze e opposizioni per affrontare quello che a giudizio di tutti sta preannunciandosi come un periodo molto difficile.
1: Infatti questo senza dubbio. Di fronte appunto alla complessità, no, del momento, come cittadini si resta poi un po' spaesati quando dici: ma come, c'è il problema l'enorme problema della crisi di Hormuz, abbiamo problemi rispetto anche all'architettura transatlantica con Trump, la guerra ancora in corso russo-ucraina, e poi vedi che anche oggi in tanti titolano sulla questione delle defenestrazioni al Ministero della Cultura. Cioè si rischia sempre, non so come dire, una sorta di provincialismo molto italiano. È così, oppure poi non se ne può fare a meno perché le dinamiche interne ai paesi vivono anche di questo, paesi democratici?
0: No, guardi, cioè indubbiamente c'è una componente di provincialismo, c'è anche una componente, come dire, di osservazione di questa piccoli terremoti all'interno delle classi dirigenti. Queste classi dirigenti non sono stabili in nessuna formazione, né nel centrodestra né nel centrosinistra, e quindi assistiamo a una confusa lotta per garantirsi delle posizioni, per consolidare quelle che si hanno, per aprirne di nuove, e questo nella storia è sempre il segnale di un sistema politico in crisi.
1: Grazie professore, a presto. Paolo Pombeni,
0: grazie a lei.
1: Sempre un piacere. Paolo Pombeni è storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero. Sapete che giornata è oggi? 12 maggio, risponderete. Bravi, a livello di calendario siamo perfetti. Ma è una giornata che ha un senso e un significato in più, perché è la giornata dell'infermiere, giornata che, ricordiamo, è nata, ha assunto tutta una sua importanza da Covid in poi, quando soprattutto dopo il dramma del Covid guardavamo a questi professionisti della sanità come i nostri angeli, no? Come coloro che ci hanno tutelato rischiando in primo piano. Sappiamo che erano state fatte tante promesse a tutela della categoria e sappiamo, e me altrettanto, che molte di queste promesse poi in questi 6 anni si sono perse per strada. E oggi, quindi, proprio nella giornata internazionale dell'infermiere, come stanno i nostri infermieri? Buongiorno a Donato Cosi, responsabile Centro Studi NURSIND e membro della direzione nazionale del sindacato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radiospettatori.
1: Tra l'altro, voi proprio in occasione della giornata di oggi avete anche pubblicato una vostra indagine. La domanda che le voglio fare è proprio questo: come state?
2: Beh, come stiamo, sia dall'indagine ma soprattutto anche dal vissuto che come infermieri percepiamo quotidianamente, non stiamo benissimo. La ricerca che abbiamo fatto lo dimostra anche con i numeri. Molti colleghi lamentano una serie di criticità che vanno sia sotto l'aspetto organizzativo ma anche sotto l'aspetto di poter coniugare la vita privata con quella lavorativa. Non stiamo benissimo anche perché c'erano state fatte tante promesse che poi, nonostante siano passati 6 anni da quella brutta vicenda del Covid, ancora oggi sono presenti una serie di criticità.
1: Tra queste quali quelle più evidenti?
2: Ma tra queste c'è una serie di dati che sono allarmanti, che sono quello che molti colleghi non riescono a staccare e tornare a casa in maniera serena, perché il lavoro comporta una serie di problematiche che portano a far sì che i colleghi ritornino a casa con questo pensiero, no? che continua anche durante la loro vita quotidiana. Poi c'è la paura anche di denunciare gli errori in questo dato, che è molto rilevante. Infatti più del 40% dei nostri colleghi lamenta il fatto di non riuscire in maniera serena a denunciare degli errori, proprio per paura di avere delle ritorsioni da parte del lavoro. E poi c'è anche quell'elemento che è emerso dalla ricerca, che è la scarsa valorizzazione da parte delle aziende, è un'insoddisfazione professionale. Quasi l'80% si sente poco valorizzato, quindi questo è un dato che ci deve far pensare anche su quello che le aziende dovrebbero far sì che la nostra professione possa essere poi ancora attrattiva anche per i giovani.
1: C'è poi un dato che vorrei capire meglio: solo il 23,3% degli infermieri da voi intervistati ritiene adeguati i dispositivi di sicurezza. A cosa si fa riferimento soprattutto?
2: Beh, questo è un dato importante perché essendo peraltro una ricerca fatta su tutto il territorio nazionale, è un dato che emerge con prepotenza, perché solo il 23% ci dice che si sente sicuro dai dispositivi di sicurezza. I dispositivi di sicurezza sono la possibilità di avere a disposizione banalmente le mascherine, i guanti, tutto ciò che viene riconosciuto come dispositivo di sicurezza. Il fatto che un 70%, un 75% lamenti il fatto di non sentirsi pienamente sicuri durante l'attività lavorativa, anche questo è un dato importante, perché poi i colleghi, gli infermieri, quando sono a contatto diretto col paziente, ma soprattutto anche con alcune tipologie di malattie, hanno bisogno di garantire una certa sicurezza, non solo per il paziente ma anche per gli operatori stessi, in questo caso gli infermieri.
1: Certo, anche perché questo è ancora più grave, no? Pensando che siamo in una fase post-Covid, perché proprio in quella fase abbiamo capito quanto la sicurezza, i presidi di sicurezza devono essere, ora la perfezione non esiste, però implementati il più possibile.
2: Assolutamente sì, è la cosa che più in questo caso emerge anche dalla ricerca, ma è un dato che noi conosciamo bene, è dato proprio dal fatto che nonostante quella esperienza drammatica in alcuni momenti che abbiamo avuto col Covid, subito dopo si è fatto poco o si è quasi dimenticato qual è stato il momento critico. C'è stato il momento in cui tutti producevano mascherine, sembravano che le mascherine fossero la salvezza del mondo, quando in realtà la salvezza di quello, cioè la possibilità di poter dare una risposta adeguata, erano le persone che erano in prima linea. Questa cosa qui purtroppo con un'amara constatazione, dobbiamo dire che forse qualcuno che doveva prendere delle decisioni più importanti se ne è dimenticato, e ci ritroviamo a 6 anni da quella drammatica vicenda a dover commentare dei dati che sono, diciamo, ancora preoccupanti.
1: Direi proprio di sì. Così, cos'è che si potrebbe fare subito perché l'indagine, la prossima indagine Vita da infermiere, presentasse un quadro meno cupo di quello di quest'anno?
2: Allora, trovare una soluzione sarebbe, diciamo, molto molto difficile. Uh-huh. Sicuramente ci sono degli elementi importanti su cui far leva. Il riconoscimento professionale è sicuramente un elemento importante. L'altro elemento che potrebbe fare la differenza sarebbe proprio il fatto che oggi ci ritroviamo ad avere una situazione particolarmente critica anche per quanto riguarda la presenza di persone giovani all'interno della professione, per poterle, diciamo, rendere la nostra professione ancora più appetibile, dovremmo anche adeguare gli stipendi. Non è solo una questione economica, ma anche quello potrebbe fare la differenza. Il fatto di essere sempre meno, poi in maniera, diciamo, di riflesso, fa sì che alcune situazioni si stiano sempre più aggravando. Non solo, ad esempio, dalla ricerca che abbiamo fatto emerge con forza il fatto che più del 76%, cioè 3 persone su 4, sono costrette a prolungare il loro turno di lavoro per quanto riguarda un prolungamento di incombenze burocratiche e di pratiche cliniche. Questo è dato anche dalla carenza del personale.
1: Certo.
2: E questa situazione continuerà a peggiorare se in maniera unita tutti gli attori provvedono al più presto a dare una gratificazione non solo economica alla professione infermieristica.
1: Direi grazie. Donato Cosi, responsabile centro studi in URSIN e membro della direzione nazionale del sindacato degli infermieri. Grazie Cosi, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

0: martedì, è l'ora di dare il buongiorno, il bentornato ad Alessandra Servidori, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani, il CIDU. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buon martedì a tutti. Eccoci qua.
0: Io leggevo sul sussidiario una sua riflessione, come dire, forse rispetto alla narrazione più, diciamo così, di maggior estensione, anche un po' eretica. Nel senso, lei guarda la festa della mamma, tutto bello, tutto è, però ci dice no, guardiamoci bene negli occhi, diciamoci cosa significa oggi essere mamme al di là del 10 maggio, soprattutto quando incombenze familiari, situazione lavoro, situazione sicurezza sul lavoro rendono meno rosa questo giorno.
1: Sì, decisamente è un giorno che ormai appartiene a una liturgia che non rappresenta quello per cui era nato, insomma, anni fa, diciamo, la festa della mamma era nata negli anni 50 ed era legata a motivi di promozione, diciamo, anche religiosa, perché era 8 di maggio inizialmente, quindi era dedicata alla Madonna, alla Sacra Vergine, insomma, tant'è che qui a Bologna noi abbiamo la discesa della Madonna di San Luca, che è la nostra, diciamo, protettrice, per dire quanto noi poi siamo legati a questi, diciamo, a queste tradizioni. Sì. Ecco. E invece adesso è diventata, siccome molte nazioni la festeggiano invece il 10 di maggio, l'abbiamo trasportata a viva forza al 10 di maggio ed è diventata invece una festa commerciale. Ecco, mentre invece prima avevamo comunque dedicato anche appunto il tema alla nostra madre, alle nostre madri, a quello che è la famiglia anche collegata alla, diciamo, alla procreazione e quant'altro, insomma invece noi adesso l'abbiamo vista soprattutto sotto l'aspetto commerciale, mentre invece purtroppo adesso noi vediamo che la famiglia ha cambiato pelle, non c'è più la famiglia di una volta, la famiglia, diciamo, patriarcale poi vede, poi è un non senso di famiglia patriarcale, perché per esempio nella mia famiglia chi ha sempre fatto la differenza è stata mia madre, quindi è sempre stata una famiglia matriarcale, se mai, ecco. E quindi adesso abbiamo una situazione di guerra tragica e io penso molto alle madri ucraine, alle madri di Gaza, tutte le madri del mondo, insomma, che stanno perdendo i propri figli, ma basta anche andare a Palermo per capirci. Io il giorno dell'8 di maggio ho visto alla televisione l'accorato appello di quattro madri, spose, figlie di quei quattro ragazzi che nel 2024, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, sono morti dentro una fossa per esalazione, e dopo 2 anni non abbiamo ancora messo in moto le indagini per verificare che tipo, come posso dire, anche di prevenzione si può fare, e comunque per restare a fianco a queste famiglie, perché di fatto queste famiglie hanno poi il diritto di avere un risarcimento, perché loro chiedono giustizia, no?
0: Certo.
1: Queste donne, madri, mogli, e vediamo ancora oggi che invece sul versante sicurezza siamo lontani, diciamo, anni luce, tant'è che io sto cambiando anche opinione su quello che è il rapporto con il testo unico sulla sicurezza, perché si è sempre detto bisogna fare prevenzione, io dico ci vogliono anche dei magistrati che siano preparati, perché il diritto del lavoro, la prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro è molto complicata. Se non abbiamo un pool di magistrati, ecco perché nonostante molte persone che io stimo dicono no alla procura, diciamo sulla prevenzione sul lavoro, io dico sì alla procura, perché abbiamo tanti magistrati che possiamo, sì, possiamo preparare per affrontare queste disgrazie. Perché non si fa questo? Perché insomma in qualche maniera si dice che abbiamo solo bisogno di prevenzione, no, abbiamo bisogno anche di capire gli imprenditori, le istituzioni, di che cosa abbiamo bisogno. Quindi è chiaro che non è la festa delle donne l'8 di maggio se noi continuiamo a non avere attenzione per la famiglia, cioè per le donne che procreano, se continuiamo a dare degli spot a quelle che possono essere le provvidenze per le donne che hanno dei bambini. Cioè si dice l'ultima presa in giro, secondo me, lo dico con grande franchezza, sono le agevolazioni per le donne che hanno 3 figli. Insomma, 3 figli, noi ne abbiamo 1,14 per donna in Italia. Non lo so per quale ragione è venuto in mente di dire questa sciocchezza, di fare questa, anche perché è veramente ridicola e si prende per il naso, insomma, le donne italiane. Quindi abbiamo ancora dei grossissimi problemi.
0: Ma secondo me, perché dai l'idea di fare qualcosa per le famiglie numerose, sapendo che le famiglie numerose sono poche e quindi alla fine ti costa poco a livello, no, di fondi da reperire. Secondo me sono maliziosa, assolutamente, però c'è un po' di malafede.
1: Ma non solo, non c'è la volontà politica chiara. È evidente che non c'è la volontà politica per riportare le donne nel mercato del lavoro, perché le donne fanno comodo a casa.
0: Ma certo, perché quante volte l'abbiamo detto? Perché le donne rappresentano il welfare italiano. Se te togli le donne, devi ripianare il welfare con fondi che non ti puoi permettere, perché le donne anche se lavorano, reggono comunque la famiglia. Poi appunto arriviamo in certe situazioni, quante volte l'abbiamo detto parlando dei caregiver, che lasciano addirittura il lavoro per poi dedicarsi completamente a persone bisognose in casa, che siano figli, mariti, genitori, fratelli.
1: Ma poi abbiamo un diritto di famiglia che è vecchissimo. Quindi non dà neanche, come posso dire, riscontro di quello che è il sacrificio, perché diciamocelo, noi possiamo voler bene i nostri figli, i nostri compagni, possiamo aver voluto bene i nostri genitori e quant'altro, ma nel valore degli italiani, dei mediterranei, quello di curare i propri congiunti, ma non è un obbligo, non so come posso spiegarmi, alla fine sarebbe invece un obbligo dello Stato italiano far capire che hanno compreso che il welfare statale, se non avesse le donne, sarebbe monco di un braccio, di un braccio proprio, perché sono operative le donne italiane, e soprattutto noi dovremmo in una qualche maniera cercare di essere coerenti, perché da una parte si dice che è aumentata l'occupazione femminile, non è aumentata l'occupazione femminile, ce lo dicono i dati Istat, quindi bisogna cominciare a dire anche la verità, perché effettivamente abbiamo bisogno di mettere al lavoro giovani donne, perché così loro hanno un'indipendenza economica e forse si fanno anche un progetto di vita e mettono forse, se vogliono, perché non è un obbligo, al mondo degli italiani. Quindi il problema vero è sempre stato quello di nascondere la verità, che noi abbiamo comunque una tradizione culturale purtroppo che schiaccia la donna, ed è inutile. Io in questi giorni, oggi sono a Roma apposta, anche perché siamo sempre dietro a fare un percorso antidiscriminatorio, ma vediamo che proprio la differenza di religione, per esempio, caccia le donne dal mercato del lavoro. È una delle discriminazioni più presenti, perché se tu hai un'etnia diversa o appartieni a una religione diversa, questo fa la differenza. E purtroppo nella direttiva europea, che noi dobbiamo assolutamente recepire entro giugno, questa questione, nonostante l'Europa ce l'abbia suggerito, questa questione della diversità di discriminazioni che non sono solo il genere, quindi maschio e femmina, noi non lo teniamo in considerazione. Quindi vede, bisognerebbe avere un gruppo dirigente intanto più coraggioso e più formato, quindi competente, perché alla fine gli italiani e le italiane giudicheranno quello che non è stato fatto e io mi auguro che daranno un segno di profondo cambiamento rispetto a quello che è il valore femminile all'interno, diciamo, non solo della comunità, all'interno della famiglia. Cioè questo è il discorso vero. Noi abbiamo ancora dei grossissimi problemi e continuiamo a non farli emergere, perché le uniche donne che vengono recuperate all'interno del mercato del lavoro sono le donne intorno ai 50 anni, che sono donne disponibili perché hanno i figli.
0: Esatto, perché sono in un'altra fase della vita, no?
1: Esatto, e quindi l'impresa non rischia di dover metterle in maternità, perché siamo anche a questo punto.
0: Sì, sì, ma
1: la maternità è diventata uno stigma.
0: Lo sappiamo, anche la questione che non ci sono più le dimissioni in bianco, ma sappiamo benissimo come comunque arrivino pressioni.
1: Certo. No, ma certo, perché oltretutto noi non abbiamo neanche una legge su quello che sono lo stalker, cioè quindi il problema di alcuni criteri di pressione all'interno delle aziende, che poi costringono le donne a non reggere più. Esatto. e darle dimissioni. Quindi la situazione è veramente molto molto preoccupante, e nonostante abbiamo la disponibilità di dare dei suggerimenti anche per non aumentare, no, il disagio, il problema della insicurezza, diamo anche dei consigli di buon senso, c'è un certo tipo di arroganza che continua a governare i processi economici che escludono le donne dal mercato del lavoro. Quindi non è la festa della mamma. Questo in buona sostanza, non è la festa della mamma. Il 10 di maggio non è la festa della mamma, non è la festa delle donne. Ecco.
0: Questo ce lo dobbiamo ricordare, così lo segniamo sul calendario con la nota accanto, perché è una festività comunque solitamente messa in rosso, no? Quindi così. Non si sbaglia, giusto?
1: Mattina per comprare le rose rosse alle mamme.
0: Che è diventata una festa commerciale.
1: Sì. E basta, e cuori di cioccolata.
0: Che sono buoni, male non fanno, diciamo, però
1: ma
0: sicuramente.
1: Sono molto amari, molto amari. Mm. Sì. Comunque, Chiara, noi combattiamo, andiamo avanti, vediamo. E lasciamo anche, come posso dire, seminiamo non dei sassolini ma qualche buon seme per vedere se cresce qualcosa.
0: Ma sicuramente dobbiamo essere convinte, Alessandra Servidori, mi serve un po' della sua energia.
1: Vabbè, questa guardi, ne prenda quanta ne vuole, io fino a quando sto qua, fino a che nostro Signore mi lascia qui sulla terra, combatto, ecco, mi do da fare, perché mi nutre il cervello e mi nutre l'idea di lasciare qualcosa a chi viene dopo di me, perché il mondo continua. Ecco, quindi intanto grazie di avermi ascoltato.
0: Grazie sempre, Alessandra. A martedì prossimo. Grazie. Alessandra Servidori, grazie ancora. A tra poco.

0: questi pochi minuti a disposizione per fare un punto rispetto all'antivirus. È arrivata la notizia che il paziente veneto ha effettuato il test ed è risultato negativo. E questa notizia è arrivata direttamente dalla direzione della prevenzione al Ministero della Salute questa mattina, che ci ha dato altre notizie che vanno in realtà nella stessa direzione, ovviamente, di quelle arrivate ieri dal Ministro della Salute Schillaci, ovvero che non c'è, ovviamente attenzione alta, però non ci sarebbero preoccupazioni particolari in Italia e non solo in Italia ma nel mondo, ma in particolare in Italia, dove comunque abbiamo misure igienico-sanitarie di un certo tipo, perché anche c'è una bassa contagiosità. Non solo, l'antivirus anche nella versione andina, antes antivirus, come abbiamo sentito questi giorni definirlo, permette il passaggio del contagio uomo-uomo, però non è così semplice, implica proprio il fatto, anche se il passaggio è aereo, quindi le famose micro-goccioline del respiro, insomma deve esserci una sorta di convivenza estremamente ravvicinata e per un certo periodo. Poi è vero che ha un tasso di mortalità più alto se dobbiamo paragonarlo per esempio al Covid. Ricordate, durante il Covid abbiamo imparato un po' la differenza tra il tasso di letalità e il tasso di mortalità. Il tasso di letalità si ottiene dividendo il numero dei morti, delle persone decedute a causa della malattia, con il totale dei malati. Quindi la letalità mi dice quanti, poi si esprime in percentuale di solito, ma quanti morti rispetto ai malati. Il tasso di mortalità invece è quanti morti rispetto a quello che viene definito scientificamente il totale degli esposti, quindi rispetto alla popolazione. Questa è un po' la differenza, ma ci aiuta a capire, a definire meglio il tutto Luigi Lopalco, epidemiologo, ordinario di igiene all'università. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, professore, abbiamo capito, le rassicurazioni che arrivano dal Ministero della Salute sono di evitare gli allarmismi, che non dobbiamo preoccuparci anche perché l'antivirus ha una bassa contagiosità anche nella forma andina, che permette il passaggio uomo-uomo.
1: Sicuramente questa diciamo, è la base da cui deve partire qualunque tipo di valutazione. In ogni caso, diciamo, l'allarmismo per un cittadino italiano che diciamo, svolge la sua vita tranquilla in casa non ha nessun motivo di essere, proprio non c'è nessun motivo perché ci sia questo tipo di allarmismo. Sicuramente quello che è successo su questa nave da crociera deve un po' indurre ad alcune riflessioni, perché purtroppo questi eventi cominciano ad essere frequenti, cioè di persone che vanno in zone magari un po' remote, che fanno viaggi avventurosi e poi incappano in questi problemi, che sono dei problemi seri, perché certo. questi virus, che noi già conosciamo poco, perché appunto fino all'altro ieri erano segregati in zone remote del mondo, oggi purtroppo col fatto che le foreste diventano sempre, diciamo, più accessibili, si restringono sempre di più perché c'è la deforestazione, il contatto fra gli animali selvatici che sono portatori di questi virus e le persone diventa più frequente, e quindi bisogna essere consapevoli di questo rischio, ma non certamente, diciamo, se viviamo tranquilli a casa nostra, andiamo all'ufficio la mattina, se per caso ci viene in mente la malsana idea di fare un viaggio avventuroso.
0: Sì, che poi viaggi avventurosi sono così stressanti. No, vabbè, questa resta come nota a margine. Professore, ma durante il Covid, e proprio i primissimi mesi, quando stavamo cominciando a capire l'entità di quello che aveva andato avanti, c'era stato il caso di contagio in una nave che tra l'altro aveva riguardato anche degli italiani. Ora io mi chiedo, da dopo il Covid non si è pensato anche a delle misure di rischio epidemiche per le navi da crociera, perché di per sé un virus in una nave da crociera ci sguazza?
1: Sicuramente sì, le navi da crociera, qualunque tipo di nave, insomma, è un ambiente in cui i virus si trasmettono più facilmente, appunto perché c'è comunque un sovraffollamento, gli spazi sono ristretti, le cabine sono piccole, la ventilazione è quella che è, quindi sicuramente il rischio è maggiore rispetto a quello che potrebbe esserci in un altro ambiente. Purtroppo devo dire che abbiamo imparato poco. Per dire una cosa fra tutte, è chiaro che l'equipaggio di questa nave non era preparata per affrontare un'emergenza infettiva, cioè il caso è stato segnalato in ritardo, il comandante non si è preoccupato minimamente che ci fosse un passeggero a bordo che aveva febbre alta e altri sintomi che erano comunque sintomi di infezione, poteva essere un'influenza, poteva essere qualcosa di più grave.
0: Certo.
1: Se io sono passato dalla Patagonia, un dubbio che ci possa essere un brutto virus a bordo mi deve venire. Ecco,
0: sì.
1: Questo tipo di preparazione, questo tipo di consapevolezza, purtroppo negli equipaggi delle navi a quanto pare non è presente, perché i ritardi in questo caso ci sono stati.
0: Ma l'antivirus a livello di cure e di terapie, quale risposte ha? Perché abbiamo visto che c'è stato detto che ha una mortalità del 40%, quindi è difficile da curare?
1: Beh sì, soprattutto appunto se magari la persona ha una certa età, potrebbe avere altre problematiche, in più non viene riconosciuta la malattia, non viene subito ricoverato, perché magari in ospedale una persona può avere delle terapie un po' più intensive e quindi magari sopravvivere ad un'infezione così grave. Si tratta comunque di infezioni molto gravi, perché si tratta di una polmonite virale grave, l'abbiamo visto insomma purtroppo anche col Covid, che quando questi virus arrivano in fondo nei polmoni causano dei danni molto gravi. Quindi no, terapie specifiche purtroppo ad oggi non esistono.
0: Grazie professore, tanto direi che torneremo presto a sentirci. Buona giornata, buon lavoro a Pierluigi Lopalco.
1: Buona giornata.
0: Epidemiologo di fama internazionale, ordinario di igiene all'Università del Salento. Allora, noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, l'appuntamento per domani alle 7 puntuali di In Blu 2000, per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sicuramente continueremo a puntare l'attenzione sull'antivirus, sperando che continuino ad arrivare notizie che vadano nella direzione di no allarmismi e situazione che rientri, oltre ovviamente ad augurarci poi che le persone eventualmente contagiate possano guarire. E poi ovviamente continueremo a seguire anche il fronte delle guerre russo-ucraina, della guerra del Golfo, cominciando a puntare l'attenzione verso Pechino, dove domani arriva Trump per incontrare poi giovedì Xi Jinping. Vi ricordo che tutte le interviste e le voci di questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Daniele Caruso in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
4: Domani è un altro giorno.
3: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
5: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
3: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
2: Ogni giovedì su In Blu 2000.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza.
6: ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000 News.
10: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipa questa mattina a Roma, all'Auditorium Antoniano, alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nella posticipo della 3ª giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Focus. Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. La costellazione educativa per l'uso sano del digitale e della tecnologia è stato il tema dell'iniziativa che si è svolta venerdì 8 maggio a partire dalle ore 17:15 presso il Salone del Vescovado. Durante l'incontro, la Diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità. Alla fine dell'incontro ho avuto il piacere di intervistare Valeria Iacono, una delle mamme del gruppo di genitori di Aspettando lo smartphone di Ragusa, la dottoressa Maria Carlotta Ragusa, pediatra e psicoterapeuta della Gestalt, e Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Iniziamo con l'ascolto dell'intervista a Valeria Iacono. Valeria, in che modo si può costruire efficacemente un'alleanza educativa fatta bene insieme, in modo efficace, le coordinate per costruirla?
2: Innanzitutto bisogna fare un atto di fiducia reciproca. Il patto si basa su un'alleanza che viene stipulata tra le parti, quindi bisogna avere fiducia gli uni negli altri e partire dalla consapevolezza che la sfida per un uso più sano del digitale si può vincere soltanto se siamo insieme. Quindi dall'aiuto, dal sostegno reciproco nasce la possibilità di rendere concreta quella che altrimenti rischia di essere soltanto retorica o soltanto un'idea. E i patti, fra l'altro, nascono per essere applicati e applicabili in modo semplice, perché si tratta di poche semplici regole che fanno parte del quotidiano. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di astruso o di qualcosa che sia troppo lontano. Contengono delle indicazioni che riguardano proprio delle modus operandi, una regola di vita.

0: ognuno di noi intende demonizzare il digitale o intende demonizzare lo smartphone che ci permette un più facile accesso a internet, e anche internet è un dono di Dio. Quindi non si tratta di demonizzare lo strumento, si tratta di imparare a gestirlo. Quindi regolando dei tempi, separando il momento in cui io lo uso con una finalità che può aiutare il mio quotidiano dal momento in cui imparo a farne a meno. Quindi ad esempio no smartphone a tavola o no smartphone a letto. Non a tavola, perché la tavola è il momento della convivialità, il momento in cui ci si guarda negli occhi, il momento in cui si capisce se c'è un sassolino nel cuore dei bambini o un momento in cui semplicemente ci si ritrova in relax la sera a casa, in famiglia. Non a letto, perché lo spazio del sonno deve essere protetto. Recenti studi dimostrano quanto un uso poco accorto del cellulare abbia influenzato i disturbi del sonno, che oggi sono sempre più comuni e sempre più diffusi.
1: I patti digitali si basano su alcuni principi descritti nel manifesto per l'educazione digitale di comunità. Quali sono i punti chiave di questo manifesto?
0: Innanzitutto sì alla tecnologia, ma nei tempi giusti. Quindi non si tratta di dire no alla tecnologia, si tratta di regolarne l'uso, imparando anche a sapere scegliere il momento più adatto. Quindi la comunità scientifica ci dice oggi che esiste un momento preciso nell'età dello sviluppo del bambino in cui possiamo consegnare uno smartphone liberamente connesso a internet, e questo momento non può essere anticipato prima della fine della seconda media. Seconda cosa, nei modi giusti, e qui ci riallacciamo anche ad un altro punto del manifesto, ovvero imparare anche a sapere utilizzare il digitale in maniera creativa e a preparare adeguatamente l'uso del digitale, cioè non si può passare da 0 a 100. Quindi è chiaro che i nostri figli devono essere preparati al momento in cui questo strumento verrà messo nelle loro mani. Per farlo li dobbiamo saper accompagnare, per esempio usando il cellulare in maniera sana, creativa, per realizzare dei video, per dare sfogo alla creatività, come strumento di approfondimento, come strumento di comunicazione di messaggi che intendiamo veicolare. E al contempo, se noi costruiamo bene questa preparazione, impariamo anche a saperne fare a meno, quindi a sapere costruire delle alternative e quindi a salvarci dal rischio della dipendenza.
1: All'interno dei patti digitali è nata per l'esperienza di Aspettando lo smartphone, anche qui a Ragusa, un gruppo di genitori avete aderito circa un annetto fa. Come sta andando? Come vi state muovendo? Qual è la vostra idea?
0: Il progetto è nato circa un annetto e mezzo fa, dopo aver letto un articolo sul giornale che riportava notizia di questo gruppo di genitori che a Milano aveva deciso di mettersi insieme, di creare alleanza e di fare un patto volto a migliorare l'educazione digitale per i propri figli. E ci è sembrato che questa fosse la strada, e ci è sembrato un modo concreto di metterci in cammino, perché vedevamo il problema ma non ci sentivamo troppo soli, troppo piccoli per poterlo anche semplicemente affrontare. E quindi è stata un po' una chiamata. Abbiamo iniziato a metterci insieme tra amici. Poi la cosa bella è anche che si è creato un gruppo di lavoro che ha fatto nascere anche delle amicizie. Quindi noi adesso siamo un gruppo di amici che si muove insieme e che sta lavorando su vari fronti, in parte dal basso, in parte dall'alto. Perché la mission, diciamo, fondamentale nostra resta quella di sensibilizzare altri genitori, fare conoscere il patto, sapere in che cosa consiste, fare in modo che tanta gente che magari vorrebbe ma ha paura perché si sente solo, perché si sente sopraffatto da un problema che trova troppo grande, possa avere il coraggio o la voglia di fare rete insieme a noi. Però dall'altro lato, proprio perché la sfida a cui siamo chiamati è veramente complessa, abbiamo bisogno di un appoggio istituzionale, e quindi a partire dal comune, per arrivare anche ad oggi, ecco, al risultato bellissimo di oggi che ci ha commosso, e stiamo cercando di coinvolgere anche tutte le istituzioni.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi. Grazie. Davvero.
1: Ascoltiamo adesso la dottoressa Maria Carlotta Ragusa. Le nuove generazioni vivono in un contesto sociale dove l'impatto della tecnologia e della connettività digitale sul nostro modo di vivere è sempre più profondo. Sono stati individuati dalla Società Italiana di Pediatri ben 8 aree di attenzione per valutare i rischi dei media digitali in età evolutiva, che vanno dallo sviluppo cognitivo alla salute mentale, alla salute anche fisica, ma anche alla dipendenza digitale. Ci spieghi un po' meglio, dottoressa?
2: Digitale è sicuramente una grande opportunità, quindi partiamo dal bello dell'uso di internet, che è veramente una

0: benedizione per noi. All'interno di questo è l'uso che noi facciamo di internet, che a volte può essere pericoloso e sicuramente non adatto ai bambini. Per questo motivo noi pediatri ci proponiamo qua all'interno della provincia di Ragusa, avendo aderito la maggior parte quantomeno dei pediatri al progetto nazionale Custode Digitali, noi ci proponiamo di approfondire il dialogo su queste tematiche con i nostri assistiti, e quindi all'interno della visita del pediatra ci sarà un piccolo spazio durante i bilanci di salute per approfondire il modo in cui la famiglia affronta la loro vita quotidiana anche immersa nel mondo digitale.
1: Custode Digitali è proprio un progetto di educazione digitale familiare che anche Ragusa ha aderito a questa iniziativa. Ma volendo un po' dare alcune indicazioni, alcuni consigli ai genitori che ci stanno ascoltando in questo momento, quali buone pratiche suggerisce per la gestione consapevole della tecnologia in ambito familiare?
0: Io partirei dalla cosa che sento più urgente e importante. Intanto il rispetto delle ore di sonno, perché purtroppo con l'abitudine all'uso di dispositivi di vario genere all'interno della famiglia in tarda età, noi non facciamo altro che ridurre i valori della melatonina che induce il sonno, e di conseguenza ritardiamo il momento del sonno nel nostro bambino, dimostrando di non capire questa esigenza che è prioritaria, così come il cibo, che invece viene per fortuna abbastanza capita, ma non così come è altrettanto importante che ci si dedichi a un'attenzione riguardo le ore del gioco, mentre invece spesso i genitori dimenticano che il gioco libero è assolutamente prioritario per l'equilibrio nella vita del bambino. Il gioco libero, contatto con gli amici, la possibilità di giocare tra bambini senza lo schermo digitale frapposto tra di loro. Poi, quando verrà il momento anche per i videogiochi, bisogna avere la capacità di scegliere, ma è anche molto semplice perché sulle varie scatole dei prodotti è chiaramente espresso, i giochi che hanno una caratteristica PEGI corrispondente all'età dei nostri bambini. Sono piccoli accorgimenti, ma seguendo queste regole e questa attenzione, io sono sicura che i nostri genitori ci potranno regalare molte più pagine belle da ricordare rispetto a tutte le foto che invece continuano a inviare tramite il cellulare e che effettivamente in realtà ci rubano il tempo anche della memoria. Questa memoria dei momenti belli della vita che viene affidata soltanto al cellulare e che invece dovrebbe essere assolutamente conservata più nel nostro immaginario, più nei nostri ricordi, perché di questa abbiamo una reale disponibilità per tutta la vita. Quindi torniamo alla semplicità della vita di una volta in questo e utilizziamo con la massima attenzione, ma liberamente, secondo le regole che ci vengono indicate, utilizziamo il digitale, che sicuramente è una grandissima opportunità di crescita per i nostri bambini. Semplicemente non li dobbiamo lasciare soli col digitale, dobbiamo essere presenti e di essere accanto a loro in ogni momento della loro vita.
1: La diocesi di Ragusa ha aderito ai patti digitali di comunità, che sono una risposta concreta nella sfida quotidiana dell'educazione digitale, e hanno proprio l'obiettivo di creare un'alleanza educativa. E inizia un cammino condiviso, un cammino da fare insieme. Cosa si augura?
0: Mi auguro che le famiglie ci seguano realmente, non solo venendo agli incontri che facciamo, ma impegnandosi in prima persona, firmando il patto, ognuno di loro all'interno della loro famiglia, firmando questi patti di comunità, cioè nelle varie classi, nei gruppi scout, nei gruppi di attività sportiva, che ci sia un patto digitale per ogni comunità. Questo è quello che vorrei che si realizzasse nella nostra città, nella nostra provincia. Ognuno fare il proprio patto e poi un incontro, una comunicazione di questi patti, perché le esigenze che può avere un gruppo sportivo a me sono totalmente ignote. Io mi occupo di bambini come medico, ognuno di noi però nel proprio campo di lavoro può modificare lo stile di adesione al digitale. Proprio di questo abbiamo parlato e il nostro vescovo ci ha dato la sua preziosa benedizione, suo preziosissimo incoraggiamento.
1: Grazie dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: E infine ascoltiamo l'intervista con Don Fortunato di Noto. Il sé contemporaneo è sottoposto a delle pressioni inedite, efficienza, competizione. E poi soprattutto l'illusione individualistica ci fa pensare di poter vivere da soli. Cosa stiamo dimenticando?
2: Quando l'uomo dimentica se stesso, dimentica che è sempre un essere fragile. La fragilità umana non è una cosa negativa, ma è anche una possibilità, Simone Weil direbbe, di grazia. O qualcuno che è ferito, la ferita potrebbe diventare una feritoia di luce. L'uomo non deve dimenticare se stesso, perché la bellezza dell'umano ci permette di relazionarci, di amare, di avere un cuore, di avere dei sentimenti, delle emozioni, di abbracciare, di sostenere, di darsi una mano, di guardarsi negli occhi, di guardare l'anima, ma anche il corpo che ha necessità di essere sempre curato assieme all'anima, allo spirito. Guai a dimenticare l'uomo, perché nel momento in cui dimentichiamo l'uomo, dimentichiamo veramente questa bellezza che lo caratterizza, che poi è la bellezza dell'amore di Dio per chi ha fede, ma comunque del rispetto reciproco per chi ha la capacità di rispettarsi l'un l'altro. Dobbiamo stare molto attenti in questa società che ha fatto emergere più l'individualismo, la separazione dell'altro solo per fine di se stesso e non della possibilità di collaborare e far crescere un'umanità che ha tanto bisogno.
1: Lei ha detto una frase molto forte: tanti bambini orfani con genitori vivi, assenza educativa, assenza fisica, assenza affettiva.
2: Se io guardo la natura, cioè quindi gli animali, mi accorgo che c'è un'attenzione da parte, non dico chiamarlo ruolo genitoriale, ma comunque di coloro che hanno i propri piccoli, dai leoni ai ghepardi, dalle vipere ai serpenti, ai ragni, alle tartarughe. Cioè, in un certo qual senso, il senso della protezione, il senso dei punti di riferimento, della trasmissione di un'eredità, nasce dal fatto che io ho dei genitori. Io non nasco sotto un cavolo, né tantomeno sopra la luna. Cioè io nasco, si spera, da un atto d'amore tra un uomo e una donna che mi permette di poter avere punti di riferimento, il colore di una madre, la bellezza e vicinanza di un padre. Un figlio è figlio proprio perché ha un padre e una madre. Non è che i figli sono così tanto per, hanno un'identità, sono a immagine e somiglianza di Dio come creature, ma sono a immagine e somiglianza dei genitori, e pur magari avendo i genitori delle fatiche e delle difficoltà. Però è fondamentale che i nostri bambini abbiano punti di riferimento, abbiano una bussola per potersi orientare nella vita. Qualcuno gli trasmetta non l'eredità economica di risorse, di soldi, ma un'eredità che è la bellezza della stessa umanità, è l'eredità educativa, l'eredità culturale, l'eredità di valori, l'eredità del rispetto, della capacità di potersi incontrare e di poter costruire case sicure.
1: Abbiamo parlato dell'urgenza di creare una reale alleanza educativa.
2: È fondamentale. Si è parlato di costellazioni. Le costellazioni hanno necessità delle navicelle per arrivare nelle altre stelle. Ecco, allora costruiamo delle navicelle che ci trasportino nelle altre stelle. Ecco, facciamo sì di investire in legamenti e non in scollamenti. E perché questa è la bellezza dello stare insieme. Da soli non ci si salva più. Siamo tutti dentro una barca. Vabbè, uno vuole stare nel deserto, vabbè, stai nel deserto, nessuno ti dice di non starci. Però anche nel deserto, io penso agli stiliti, questi grandi monaci che stavano sopra le colonne di 40 metri, però avevano bisogno che qualcuno, magari là sotto, venisse per portargli un po' di pane. E quindi non è vero che io posso stare solo in una colonna, è necessario sempre una relazione. La relazione salva l'uomo e le parole salvano insieme l'umanità.
1: Il vostro report documenta e denuncia una crescente gravità e complessità delle minacce che colpiscono i minori. Che cosa ci dicono i dati nello specifico? Che cosa la preoccupa di più?
2: Io sono preoccupato perché i numeri rappresentano già le violenze che i bambini hanno subito. Quando lo scorso anno, 2025, abbiamo noi segnalato più di 2.500.000 tra foto e video, quando noi abbiamo segnalato centinaia di social che sono stati utilizzati per l'adescamento, quando noi abbiamo pensato che i giochi online, se non controllati e non vigilati, possono diventare l'occasione dell'adescamento dei nostri bambini perché sono vulnerabili e non hanno la capacità di discernimento del pericolo, quando ci accorgiamo che i fenomeni trasversali come la pedomama, cioè le donne che abusano dei bambini, oppure i bambini abusati che sono disabili, oppure l'utilizzo degli animali, dei cani per abusare i bambini, oppure tante altre forme di violenze che veramente arrivano anche a abusare dei neonati. Beh, questo essendo un problema documentato, quindi non inventato, non sono leggende metropolitane, questo mi preoccupa. E allora, se solo Meter dice questo, figuratevi a livello veramente mondiale com'è la situazione. Allora dobbiamo lavorare insieme per salvare i bambini, per stare dalla loro parte, per proteggerli. Ma io credo che quello che dico dovrebbe essere il buonsenso delle persone, cioè non credo che stia dicendo qualcosa di particolarmente eroico o nuovo. È necessario stare dalla loro parte. Il digitale è un mondo reale, quindi stiamo attenti a non pensare che il virtuale non incide nella vita reale, anzi al contrario, influisce tantissimo e crea dei problemi seri per la vita dei nostri piccoli che hanno necessità di essere accuditi, amati e protetti.
1: Grazie.
2: Grazie da voi.
1: Vi ringraziamo per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Il brano che stiamo ascoltando è ancora di Henry Mancini ed è la colonna sonora di uno dei suoi film più belli, in cui è diretta da Stanley Donen, uno dei suoi film meno noti però, che si chiama Due per la strada. È un film molto particolare perché anche nella sua costruzione, nel suo montaggio, continua a passare dal passato al presente, racconta la storia di una coppia, appunto di una coppia sposata, passa attraverso le loro crisi, ritorna alle ragioni per cui si erano appunto innamorati, e quindi è un film particolarmente intenso, particolarmente bello. E quello che volevo leggere è una cosa che appunto nel libro viene detta in una di queste, appunto, di questi colloqui diretti dalla nipote di Audrey Hepburn, che tra l'altro era nata dopo la morte della nonna, però ne ha sentito ovviamente parlare tanto in famiglia, e dice: mio padre ed io diciamo che non è mai esistita nessun'altra persona simile a lei, né prima né dopo. Una delle cose che preferisco dire di lei riguarda appunto la sua unicità. Nessuno ha mai avuto niente di negativo da dire su Audrey Hepburn. E forse Billy Wilder ha riassunto nel modo migliore questa sua caratteristica quando ha dichiarato: io l'ho baciata sulla guancia ed eccola, era lì.
1: Grazie davvero, Rosario.
0: A voi.

0: 28 minuti dopo le 10 di questo 12 maggio è il momento di cosa, Silvia? Dico i numeri perché c'è un 4 che aleggia in regia, nello studio 9.
1: Perché è il momento di sfogliare 4 pagine l'inserto dell'Osservatore Romano, eh? Sì, è abbastanza, cioè, fa queste domande veramente
0: tutti,
1: ormai neanche le parole. Giulia Galeotti, buongiorno, grazie di essere con noi anche oggi, anche questo martedì.
2: Grazie a voi, sempre per l'invito e per lo spazio. Oggi sono molto contenta perché presentiamo una nuova serie che è dedicata all'orto.
1: Ah,
2: all'orto. L'orto come spazio ovviamente legato alla campagna, ma anche gli orti urbani sono una realtà molto, molto diffusa. Gli orti urbani negli anni 60, nelle grandi metropoli americane, per esempio, sono stati una fonte di cittadinanza attiva contro la cementificazione, gli espropri, eccetera. E quindi abbiamo deciso, sempre con il nostro sguardo sfaccettato e ricco, almeno si spera, di occuparci di questa di questo appezzamento che normalmente viene fatto per l'autosussistenza, che anche nella storia della Chiesa ha una lunghissima tradizione. E è appena uscito in libreria un libricino piccolino, è della scrittrice sudcoreana Han Kang, che ha vinto poi di recente anche il Nobel per la letteratura, e si intitola La scatola delle lacrime, e racconta la storia di questa bambina che vive nelle montagne sperdute e ha questa caratteristica di piangere in continuazione. Piange perché si commuove, piange di gioia, piange di dolore, eccetera. E ovviamente immaginate una bambina che ha gli occhi sempre gonfi di lacrime, inizia a essere bullizzata, anche i familiari averla sempre lì a tavola con queste lacrime, eccetera, finché un giorno arriva un mercante di lacrime. Questo mercante tira fuori una scatola in cui conserva tutti i tipi di lacrime, cioè la lacrima dei bambini, la lacrime degli anziani, tutte le possibili declinazioni, ed è in cerca della lacrima pura. E qualcuno gli ha detto
1: della lacrima pura.
2: La lacrima pura è la lacrima innocente di chi ancora non ha visto il male, non ha conosciuto il male, ma si commuove un attimo prima. E qualcuno gli ha detto che questa bambina potrebbe essere una risposta. Perché vi racconto questa fiaba bellissima? Perché l'incontro tra i due avviene proprio in un orto. E quindi abbiamo scelto questo racconto, no? Questa immagine, per far partire la nostra serie, perché il bambino, il mercante e la bambina partono da un orto, ed è quello appunto che proviamo a fare anche noi. E il primo, saranno tante tappe, il primo luogo da cui partiamo è un luogo direi molto significativo, perché siamo vicino a Betlemme, siamo nella valle di Artas, dove si trova un monastero delle figlie di Maria Santissima dell'Orto, che tra le altre cose ha un orto splendido, assolutamente funzionante, che serve non solo alle religiose per la loro sussistenza, ma anche per le comunità circostanti. È un orto a cui in parte lavorano, comunque frequentano e si dedicano anche dei bambini con disturbi cognitivi, quindi è veramente un luogo che sfama in senso anche letterale, ma che offre anche possibilità in qualche modo, no, di crescita, di dialogo e di pace, perché siamo in una zona in cui la percentuale dei cristiani è molto bassa, e quindi il lavoro che fanno queste suore, che stanno lì dall'inizio del Novecento, è proprio quello di in qualche modo creare un incontro attorno a questo orto. Un altro pezzo invece della nostra questo servizio è di Alessandra Buzzetti. La nostra Silvia Guidi invece nei giorni scorsi è stata a Venezia, al padiglione della Santa Sede della Biennale, e chiaramente lì c'è tutta la parte che è dedicata, ispirata al legato di Bingen, e quindi l'orto anche lì diventa centrale. Di un orto parla anche il nostro libro di questa settimana per i giovani lettori, che è un libro che si intitola Maciste in giardino, di Guido Quarzo, ed è delizioso perché siamo nell'Italia degli anni 60. Nico, che è questo bambino, ha una madre che fa due cose molto particolari nell'Italia degli anni 60, che sono stati un periodo a cavallo, no, tra la modernità e invece ancora la tradizione. Ha due grandi passioni questa donna: una è l'ufficio e l'altro è l'orto. Dell'ufficio il bambino parla assai poco, ma dell'orto tanto, perché arriva una talpa, e chiunque abbia un orto o un giardino sa che le talpe sono
0: ai ai.
2: Esatto, perché appunto vanno a colpire le radici. Allora, che succede? Questa talpa dal padre viene ribattezzata Maciste, tanto è grande, e viene chiamato, per una talpa che si chiama Maciste, un cercatore di talpe, diciamo, di alto rango, ed è effettivamente un ex pugile. E la cosa bellissima di questo romanzo, per giovani lettori, è che questo bambino ascolta i racconti di questo ex pugile e impara la pazienza. È la pazienza ovviamente legata all'orto, è la pazienza di un uomo della box, che comunque è una disciplina, no, che ha tutta una serie di regole, eccetera. E il modo in cui quest'uomo cerca la talpa non è uccidendola, ma praticamente cercando di seguire i suoi spostamenti, i suoi tempi, con tanti appostamenti, e poi lui le talpe le porta via. Tant'è vero che quando poi morirà, Nico ci racconta, quando è diventato adulto, viene seppellito in un giardino, che è un giardino circondato da tutti questi animali che lui in qualche modo, no, ha portato via. Quindi è un libro di cui abbiamo voluto parlare proprio perché si sposa a quest'idea dell'orto come luogo di pazienza, di cura, di dedizione, ma luogo appunto di vita. E vedrete, i prossimi martedì veramente faremo tante tappe in giro per il mondo.
0: Wow, ma aspetta un attimo, fermi sì. Tutti, perché poi il vantaggio di avere Giulia in studio rispetto a coloro che leggeranno solo, si fa per dire, quattro pagine, è capire anche un po' il dietro le quinte, cioè tutto ciò di cui ci stai parlando è frutto di riunioni, di confronto, di esperienze personali, di ricerca, sì, però sull'orto, cioè, perché ora tu ci hai incantato tra talpe e mercanti di lacrime, ma tutto questo, se qualcosina, se puoi dirci una...
2: Allora, tutto questo, come potete immaginare, è frutto ovviamente
0: di tanto lavoro, ma anche di tanta...
2: Sì. Il lavoro, diciamo così, cerebrale non ci manca, ed è secondo me la parte più bella poi del nostro lavoro, no? E anche questo fatto di avere un inserto settimanale ti permette di pensare ai temi.
1: Ma perché, per esempio, l'orto, sì. Come l'orto, come potevate parlare di qualunque altra cosa, ma perché proprio l'orto? Come è venuta fuori la cosa? Stavate parlando a un certo punto, cioè, ci puoi raccontare?
2: Allora, diciamo che io giro per Roma in bicicletta, e la bicicletta è una fonte
0: di lentezza e di osservazione.
2: Esatto, ed è una fonte di idee. È una fonte di idee, perché gli stimoli che tu...
0: l'orto, insomma.
2: Sì, no, ma in generale, no? Cioè, il tempo della bicicletta, che tutti prendono in giro, che piove, fa freddo, le salite, i sette colli, eccetera, così, è un tempo in cui tu stai dentro la città, ma con un altro tempo, tra virgolette, no? Perché non è nemmeno il tempo del motorino, non è il tempo dello stress dell'autobus, eccetera, così. E quindi, se dovessi raccontare, dovrò raccontare ai miei nipoti tanti di questi temi, mi sono venuti in mente...
0: In bicicletta. Hai voluto la bicicletta,
2: poi,
0: adesso?
2: Ma poi la cosa bella è che siamo un gruppo di lavoro molto dinamico, no? E quindi tu lanci questi temi, cioè, vi ricordate, abbiamo parlato della panchina, abbiamo dei tombini, cioè, abbiamo parlato anche di temi, cioè, no, ci sono temi più canonici, eccetera, così. E invece è un gruppo di lavoro il nostro che raccoglie i frutti e che
0: letteralmente nell'orto. Ma Giulia, volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, volevo aggiungere
0: un'altra pagina.
2: Esatto, l'ultima pagina, che ormai è questa rubrica antologica che va avanti da più di un anno, La pace si costruisce con la pace. Allora, questa volta pubblichiamo una poesia di un ragazzino che è detenuto nel carcere minorile di Acireale. G si chiama, e questa poesia è contenuta nel libro Poesia come pace, che raccoglie tutti i contributi poetici che sono arrivati per un concorso nazionale indetto tra le scuole, da EIP, che è la scuola come strumento di pace, un'associazione che nasce in Francia e che ha poi una sua diciamo così connotazione anche italiana. E questa poesia, appunto, sono tutte, il volume è tutto dedicato alla pace, ma a me ha colpito particolarmente questa poesia, primo perché il luogo in cui si trova lo studente, cioè è una scuola in un carcere minorile, quindi già è un luogo che ci dice molto, no? A volerla ascoltare ci dice molto. Ma questo ragazzino in questi versi a un certo punto dice: io non sono il mio reato. E ecco, diciamo, l'idea, no, di una, del carcere minorile, che forse tra tutti i posti è quello che ci mette più in discussione, no? Anche perché, oltre poi tutta la questione della rieducazione, la grande domanda che noi adulti che stiamo fuori ci facciamo è: come mai un minorenne, no, finisce in carcere? Cioè c'è tutta una responsabilità un po' condivisa. Ecco, l'idea che partecipando a un concorso sulla pace un minorenne che sta dietro le sbarre abbia voluto rivendicare il suo diritto in qualche modo a volare, a rifarsi una vita e a dire proprio: io non sono il mio reato.
0: Giulia, grazie. Buon lavoro e viva Quattro Pagine, viva gli orti e viva la lentezza che ci permette di osservare.
1: Viva la bellezza.
0: L'orto, ci scrivono, il giardino, la bellezza, qua qualcuno ci parla anche delle lumache. Beh, in effetti sì, anche loro.
1: Ci sono anche loro.
0: Chissà, magari arrivano anche un po' piano, ma arrivano. Ciao Giulia.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.

Sono le 10.41, amiche e amici all'ascolto, ancora una buona giornata, una buona mattinata, chissà che state facendo a quest'ora. Un saluto come sempre soprattutto a chi ci segue in una situazione particolare di solitudine o di fragilità. Radio Vaticana è con voi e lo è in questa ultima parte di trasmissione attraverso la musica, una musica che vedrà due appuntamenti importanti nei prossimi giorni, giovedì 14 in quel di Fermo e sabato 16 a Roma, per riportarci in realtà a 10 anni fa, una pagina dolorosa dell'Italia, in particolare dell'Italia centrale. Non vi dico di più, ma intanto lasciamoci introdurre da questo.

0: proprio estate si può stare al vento sulla terrazza dell'ospedale. Non si sta male, almeno stai dentro. Dentro a un mondo chiuso, finito. Orari e numeri, un sacco di numeri che descrivono la vita.
1: E dunque queste note e questa voce che abbiamo ascoltato fanno parte di quella che è L'ultima estate, un'opera lirica del maestro Marcello Filotei, che è collegato con noi proprio da Fermo, nelle Marche. Maestro, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
3: Marcello, ne abbiamo parlato tanto qui in redazione, tra l'altro vedo al di là del vetro, eccolo lì, è arrivato. Appena sente la musica di qualità autoriale, il nostro Marco Di Battista ci raggiunge. Accomodati, accomodati pure, Marco, così magari dialogheremo anche con te insieme a Marcello Filotei. Dicevo, Marcello, ci permetti di tornare con in punta di piedi, mi verrebbe da dire, con quel garbo che però è anche attenzione, osservazione della storia per non dimenticare, a 10 anni fa, quando nel centro Italia, nel 2016, la vita di tante, troppe persone fu sconvolta e anche la parola lutto accanto alla parola dolore divenne protagonista. Da lì cosa è nato? Quale scintilla si è accesa in te?
2: Beh, lì prima c'è stata una necessità proprio personale di scrivere a parole, che per un musicista non è usuale, di scrivere a parole quello che non si riusciva a dire. E poi questa cosa si è metabolizzata e è diventata un'opera lirica che appunto è L'ultima estate, e che narra sostanzialmente di un mondo che non c'è più, perché quando crolla un paese, crolla insieme al paese anche la sua storia, la sua tradizione e tutte le usanze che ci sono. Io per esempio adesso sono qui a Fermo perché siamo in prova e sono davanti a una finestra dalla quale vedo una bellissima vallata e vedo tanti paesini e provo un'invidia fortissima, perché in questi paesini esistono ancora tradizioni secolari, le persone si chiamano con il soprannome del bisnonno, c'è una comunità, ci sono posti dove si può essere esattamente quelli che si è, senza i titoli, senza niente, come dice anche una frase dell'opera. A Pescara del Tronto, che poi è il mio paese d'origine, dove succedevano le cose che si raccontano in quest'opera. Se tu andavi su Marte e trafugavi l'elisir di lunga vita agli alieni e lo riportavi a terra, se il tuo bisnonno aveva venduto un prosciutto, tu e tutta la tua genia sareste comunque stati sempre i prosciuttari, anche se avevi riportato appunto l'elisir di lunga vita da Marte. Non era importante, era importante che tu eri sempre quella persona lì e potevi però anche essere te stesso sempre nudo di fronte alla comunità, e questo manca quando non c'è più, le radici si sradicano, e per quello si chiama L'ultima estate, perché per chi ha vissuto questa esperienza l'estate più o meno è finita il 24 agosto del 2016.
3: Tra l'altro questo libretto è tratto dall'omonimo libro che ha la prefazione di Papa Francesco. Marco Di Battista, Marcello ci sta parlando del bisogno di essere riconosciuti, del riconoscere, di quel riconoscimento che l'arte permette di realizzare.
4: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Marcello, mio accolito ai programmi musicali della Radio Vaticana. Marcello, sì, la domanda che viene spontanea è questo: c'è un sisma, ci sono lutti e quel che ne consegue, c'è un libro e poi nasce questa musica. Questa musica è un filo rosso col passato o è un sublimare questa cosa rivolto piuttosto al futuro?
2: È un tentativo di fare entrambe le cose. Intanto è sicuramente una lettura malinconica di quello che è successo, ma è anche un continuo flashback storico tra quello che stava succedendo, quello che era successo 20 anni prima, quello che era successo 50 anni prima, quindi la storia di questi luoghi. È tutto insieme, come in un film in cui i flashback si susseguono. Tutto questo fatto con i suoni, visto che abbiamo sentito l'inizio, l'overture in qualche modo, e in pratica si sono sentite queste melodie che sono liberamente tratte, ma nemmeno tanto liberamente, dall'Actus Tragicus di Bach. Ecco, poi a un certo punto tutto questo comincia a frantumarsi, e cominciano queste scale che scendono e manca sempre una nota e si comincia a essere zoppi, e intanto c'è anche una sorta di allarme che è un trillo piru piru piru piru piru. Ecco, questi sono modi in cui si cerca di riprodurre quella sensazione. Sei in una situazione malinconica perché tutto è crollato, ma con una melodia bellissima che piano piano si sfalda, e sì, c'è l'allarme, si prova a fuggire in qualche modo, ma le cose crollano ugualmente. Allora, da una parte c'è un simbolismo musicale, da una parte c'è un simbolismo letterario, si prova a ricordare quello che era, si prova a dare anche speranza, però io non posso negare che sì, anche con la speranza di sicuramente di andare avanti, però rimane una malinconia di fondo molto forte.
1: Marcello, c'è un secondo passaggio di questa tua opera che tu hai scelto di far ascoltare ai nostri ascoltatori, scusate il gioco, insomma il gioco di parole. Puoi spiegarcelo prima di sentirlo?
2: Ma allora, qui è tutta una storia, diciamo, che parla, diciamo, parte da me che sto andando sul luogo della sciagura, dove ci sono i miei e mia sorella sotto le macerie. Ecco, tutto quello che accade in questo viaggio è un alternarsi tra quello che succede fisicamente su quella strada e i ricordi, ma anche la radio che parla e che a un certo punto comincia a indicare nomi di posti che io dico prima li sapevo solo io questi nomi, invece adesso li dicono anche i giornalisti dei giornali radio, quindi le avranno visti sulle mappe di Google, perché lì era sbagliato tutto, erano sbagliate tutte le frecce per i paesi, i nomi delle frecce, e quindi ecco, in questo frammento stiamo in mezzo a questo momento che parte da Roma e arriva appunto nelle Marche, nel comune di Arquata del Tronto, nel paesino di Pescara del Tronto, e si sovrappongono storie e sensazioni.
1: Allora ascoltiamolo insieme.
0: Se potessi scegliere da quale immagine partire, punterei sulla strada che scorreva quella notte, lì, quella del 24 agosto. Eviterei tutto quello che è accaduto prima di quella corsa sulla Salaria.

gente dove si trovava il paese ci voleva mezz'ora e tutti ridevano. Adesso che non c'è più, tutti sanno dov'era e non ride nessuno. Nessuno ha riso quando ci hanno fermato perché un cavalcaviere era quasi crollato e non si poteva affrontare a una velocità normale, nemmeno se sei cauto. Siamo scesi tutti ed eravamo pochi. L'eterna bambina si è avvicinata. Non sapeva ancora che il padre e la madre erano morti e che il fratello li avrebbe ritrovati scavando da solo. I soccorritori non

Siamo ripartiti con la radio accesa che circondava il nostro mondo. Era successo tutto a Rieti, però i telefonini suonavano a vuoto. Poi si è cominciato a stringere il cappio. Quei nomi che sapevo solo io adesso li conoscevano tutti. Anche i giornalisti dell'edizione straordinaria, seduti davanti a un microfono con lo sguardo fisso sulle mappe di Google, ci hanno impiegato un po' a capire dov'era. Poi hanno dato la notizia.

la prima cosa che pensi è: come faranno ad arrivarci i soccorritori? Sono sbagliate pure le indicazioni stradali. Per un periodo erano imprecise quelle per tufo. Si sono lamentati in pochi. Saranno stati una decina gli abitanti, lo sapevano tutti e 10 che Tugo non esisteva, ma volevano che la scritta fosse corretta per ripristinare la dignità del luogo.

0: le parti ci tengono la dignità, non te la regalano, né se sbagli a scrivere un nome su una freccia, né se viene un terremoto, e nemmeno se li metti a vivere sotto una tenda, e nemmeno se nella tendopoli ci metti una macchinetta del caffè con la scritta «Una parte del ricavato verrà devoluta ai terremotati del centro Italia».
1: L'ultima estate di Marcello Filotei, appuntamento allora al Teatro dell'Aquila di Fermo, giovedì 14 maggio alle 20.30 e poi il concerto finale della stagione Yucca alla Sapienza di Roma, appuntamento imperdibile, mi raccomando, per le tante e tanti che ci seguono dalla capitale, sabato 16 maggio, ore 17.30. Grazie di cuore a Marcello Filotei per aver aperto il suo di cuore e averci offerto questo piccolo gioiello che impareremo a conoscere recandoci dove dobbiamo recarci tutti a teatro. Grazie a Marco Di Battista.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Silvia Giovarrosa, grazie a te.
3: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a quest'ora.
1: Anche a te Alberto Giovannetti, linea IGR Flash, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta valutando le future strategie, inclusa anche la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul Social Truth il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti, accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Kfar Dunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte, i feriti sono stati trasportati in ospedali nella città di Tiro. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi dal 2 marzo scorso ha provocato quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Knesset ha approvato ieri una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La Russia ha ripreso a bombardare l'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni e ha attaccato la capitale con droni, provocando la morte di una persona in una regione orientale, quella del Dnipro, riferiscono le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Intanto no di Bruxelles all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello, il 15enne tarantino che sabato all'alba in una città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sako, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nell'Tarantino lavorava come bracciante. E a Prato è stato accoltellato un 23enne che versa in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione, avvenuto nel corso della notte nel pieno del centro cittadino, il ragazzo è stato soccorso e rianimato e trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
3: Benvenuto Padre Hermes all'Arsenale della Pace. I ragazzi hanno preparato tante domande, però prima abbiamo pensato di lasciare a lei un momento per entrare proprio in questo dialogo. E grazie ancora per aver accolto il nostro invito.
4: Grazie per la vostra accoglienza, ma qui c'è da tremare se vedendo tutte queste persone, tutti questi giovani ai quali nelle nostre vecchie chiese non siamo abituati. Ma qui succedono appunto i miracoli e succedono le cose che danno futuro, che danno speranza. La sete d'infinito. Io vorrei cominciare con una beatitudine. Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori. E io credo che parta da qui la sete dell'infinito, da una insoddisfazione, da una fame che c'è dentro, da un qualcosa che mi manca, da un qualcosa di cui sento l'assenza. Noi ci muoviamo nella vita dietro al richiamo di una fame, di un'assenza, Il desiderio è questo, il desiderio si muove per qualcosa che dentro di me ha creato un vuoto. E la seconda beatitudine, dopo questa dei beati gli insoddisfatti, è un'altra che è analoga. Beati gli oppositori, quelli che hanno fame e sete di opposizione, i non omologati, quelli che accarezzano il mondo in contropelo, non semplicemente secondo la moda e secondo il pensiero dominante. Allora, a partire da queste due beatitudini strane, io credo che si possa parlare in qualche modo di una necessità che spinge dentro, che chiama, che è vento nelle vele del nostro veliero. Io mi sono scritto degli appunti per i primi minuti, perché così non mi confondo, perché già mi si sono confuse le idee, le parole, perché mette soggezione questa assemblea. Ora, la sete d'infinito non è una dotazione speciale di anime belle, non è un sentimento di quei pochi privilegiati che sono andati più avanti di noi. La sete d'infinito è quella degli innamorati. L'innamoramento che cos'è? È l'esperienza mistica più diffusa e che è concessa a tutti, ricchi o poveri, colti o ignoranti, buoni o cattivi. Si tratta di un'autentica esperienza mistica, per due motivi, anzi per tre. Primo, ti innamori e fai l'esperienza che l'altro conta più di te. Esci da te, esci dal tuo io. È una vera estasi, che vuol dire stare fuori, stare oltre se stessi. E qui è una feritoia che si apre su Dio. Pensate, la prima cosa che si dice di Santa Maria, la dimentichiamo sempre, è che era promessa sposa, sposata nel primo atto del matrimonio, che è quello non ancora la convivenza, ma perché era, tra virgolette, innamorata di Giuseppe. Dio ha voluto che lei fosse povera di tutto, ma non povera d'amore. E proprio perché è innamorata di Giuseppe, altrimenti il matrimonio sarebbe falso, proprio perché è innamorata di Giuseppe è aperta al mistero, perché la porta di Dio è il cuore, la porta degli dèi sempre. E Maria è aperta all'angelo perché è aperta alle cose dell'amore. E il secondo motivo per cui è un'esperienza mistica è che in quel sentimento

Che è un capolavoro assoluto. Al capitolo 4, versetto 16 dice: chi siamo noi cristiani? Noi cristiani siamo quelli che hanno creduto l'amore, l'amore che Dio ha in noi. Non si crede ad altro, non si crede ad altro, si crede all'amore che Dio ha in noi. Noi siamo cristiani per questo, ma attenzione, non solo l'amore che Dio ha verso di noi, ma letteralmente l'amore che Lui ha in noi. Allora quando tu ami, è Dio che ama in te. Lui è l'amore in ogni nostro amore. Quando la tua mano accarezza il volto dell'amato, nella tua mano c'è la mano di Dio. Perché quella mano dice la verità del vivere, racconta la forma autentica di Dio e dell'uomo. Ecco allora che la sete di infinito viene, si accende, si alimenta quando tu sai amare la vita. Sei amico della vita. Ma cosa vuol dire amare la vita? Amare i viventi, amare le persone vive, le persone di carne, di cuore, di lacrime, passioni. E questo è il primo punto. Il secondo punto, vorrei domandarmi come faceva uno dei racconti dei Cassidy di Martin Buber. Perché una volta c'erano padri che avevano visto Dio faccia a faccia e oggi più nessuno è capace di vedere Dio? Allora il Rabbi Bunam rispose: perché oggi nessuno sa chinarsi così profondamente. Perché Dio non è al di là dei cieli. Ha messo la sua tenda nello sterminato accampamento degli uomini. Non è così che tu possa dire non lo raggiungerò mai. È invece Lui che ti ha raggiunto ed è inginocchiato ai tuoi piedi. Volete sapere qualcosa di me? Sono i giorni supremi, quelli che stiamo vivendo, giovedì e venerdì santi. Vi do un appuntamento, dice Gesù, la sera del grande giovedì, quando cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi degli apostoli, nel gesto dello schiavo. Sì, sono come il tuo servo, che al tuo ritorno ti aspetta per lavarti i piedi. L'infinito in basso, l'infinito capovolto, il nostro Dio capovolto. E davvero ci viene da dire, come fa Pietro: ma Signore, ma tu sei tutto matto, un Dio non può fare così. E invece Lui: no, io sono come il tuo servitore. Chi è Dio? Il mio lavapiedi. Il cristianesimo è scandalo e follia. Allora non lo sai vedere l'infinito perché non sai chinarti così profondamente ai piedi dell'uomo. I gesti fanno vedere l'infinito. Quando l'uomo ama, compie gesti divini. Quando Dio ama, compie gesti molto umani. È in questi gesti che si annuncia, si affaccia, ci seduce l'infinito. Allora sete di infinito significa anche sete di gratuità, di eccesso, di qualcosa che nessuna morale può comandare. E questo morso del più, come dice Don Luigi Ciotti, è il luogo dove si apre la fessura di un mondo altro, la feritoia, per poter sbirciare dentro il regno, dentro il cuore. Se cerchi l'infinito di un Dio che può tutto, che comanda tutto, che decide ogni cosa, hai sbagliato Dio. Dio è quello che ama da morire. Allora la bussola per indicare l'infinito punta diritto verso il gesto del chinarsi. Io amo ripetere una cosa: ci sono tre verbi maledetti nella vita che fanno male, che spingono al male, e sono prendere, salire, comandare. A questi Gesù oppone tre verbi benedetti, benefici, che accendono la vita, e sono donare, scendere, chinarsi, cioè, e servire. Ecco il secondo dei pensieri che volevo suggerire per l'infinito: chinarsi sui gesti, sul Dio capovolto, nei gesti dell'umiltà e dell'amore che si dona. Il terzo pensiero è filosofico, è preso da un grande filosofo, Ludwig Wittgenstein. Già pronunciarlo ti mette soggezione. Nel suo Tractatus Logicus Philosophicus, scritto in latino, cioè il titolo solo in latino, ha questa immagine che secondo me è di estrema suggestione. Dice che la religione ti conduce su quel litorale dell'isola. Noi siamo come un'isola. La religione ti conduce su quel litorale che è l'uomo, ne mostra i confini, i contorni finiti e delimitati, segue baie, insenature, promontori, si ancora adesso. Ma quando hai terminato il giro dell'isola, che cosa succede? Torni al punto di partenza e dici: l'isola che è la mia vita è tutta qui? Ma se sei attento ti accorgi di qualcosa d'altro. Ti accorgi
che sull'ultima striscia di

0: sabbia vengono a battere le onde dell'oceano. Che dove credi che l'isola finisca, lì inizia l'infinito, l'oceano. Che dove credi che l'uomo finisca, lì inizia Dio. Dio è il confine dell'uomo. È un confine permeabile, poroso, transitabile, attraversato dalla vita di Dio verso di noi e dalla nostra vita verso di Lui. Allora, il credente è colui che sente Dio appoggiato al suo limite, al suo contorno fisico. Allora, come dice morendo Sant'Antonio Abate, respirate sempre Cristo. Bellissima frase che lascia ai suoi. Dio è come un respiro, facile come un respiro, continuo e vitale come un respiro. Respirate sempre Cristo. Quando respiri, tu hai dentro di te il respiro stesso di Dio. Quando respiri, tu accogli in te la stessa energia che fa vivere l'universo. Allora respirate sempre Cristo. Certo, non è facile, però noi affermiamo questo, che il promontorio della nostra vita, su questo promontorio vengono a battere le onde dell'infinito e dell'immenso, che il tempo, come la striscia di sabbia sulla spiaggia, il mio tempo è già permeato dall'eterno, intriso di eternità. L'eterno si insinua nell'istante e l'istante si apre sull'eterno. Allora, io affermo, noi affermiamo come cristiani che il nostro segreto è oltre noi, che il confine dell'isola, della mia isola, è l'inizio dell'infinito. E che allo stesso modo il confine dell'uomo è Dio. Sulla mia pelle viene appoggiare l'infinito come l'oceano si appoggia sulla spiaggia dell'isola. Allora tra finito e infinito il confine è continuamente attraversato. E chi sa vivere questi attraversamenti sa davvero vivere il respiro di Dio. Chi vive questa permeabilità tra me e Dio, tra te e Dio, stai vivendo la vita che è già la vita indistruttibile, la vita che è eterna. E un'ultima cosa, poi la parola alle domande. L'ultima cosa su un verbo che è necessario per la sete di infinito, il verbo che è sognare. Sognare vuol dire riuscire a vedere la realtà non per come si presenta, ma per ciò che può diventare. Se quando Ernesto ha visto l'arsenale distrutto, vedeva solo la realtà, non sarebbe accaduto nulla, ma ha visto il sogno, ha vissuto un sogno. Sognare la giustizia vuol dire avere fame e sete di relazioni giuste, non vedere semplicemente ciò che sta accadendo, ma intravedere un ordito che ha fili di luce. C'è una poesia di un poeta sudamericano, e mi piace tanto, dice così: basta che un uomo sogni perché un'intera stirpe profumi di farfalle. Basta che uno solo dica di aver visto l'arcobaleno di notte o di aver visto l'arsenale della pace dentro l'arsenale della guerra perché anche il fango abbia gli occhi rilucenti. Vuol dire che c'è un assoluto bisogno di uomini che sappiano sognare, e un assoluto bisogno per me, per vivere davvero. E Martin Luther King, nel suo più famoso discorso, diceva: ho fatto un sogno. Facciamo l'elenco dei sogni. Su quei sogni si affaccia l'infinito. Facciamolo l'elenco, facciamoli cantare in noi, facciamoli, alimentiamoli, diamogli l'alimento di cui hanno bisogno. E avere un sogno vuol dire avere un fuoco. Lasciar perdere i sogni e accontentarsi di adorare la cenere anziché custodire il fuoco. Anche nella Bibbia ci sono gli umili uomini del sogno. C'è Giuseppe, l'uomo dalle mani callose che sogna 5 volte nel Vangelo di Matteo. Bisogna essere come lui, saper unire insieme le mani callose, il lavoro e i sogni. unire insieme l'operatività, la capacità di lavorare, il porre mano alle cose, lo smuovere i mattoni e un cuore acceso, mettendo nelle cose un progetto che è più alto delle cose, più alto del presente. Nessun uomo coincide con i semplici accadimenti della sua vita. Ognuno di noi coincide semmai con i suoi ideali. Nessuno coincide con il suo peccato, ma noi coincidiamo con i nostri talenti e con i nostri sogni. Un uomo non è ciò che ha potuto realizzare, ma ciò che sta sognando in quel momento. E io credo che il Signore ci perdona per questo, perché vede primavere nei nostri inverni, vede profezia di pane nel campo delle nostre vite che spesso è assediato dalle erbacce. Per questo siamo perdonati, per il sogno di Dio su di noi. E per questo noi possiamo fare avanzare la terra sognando. L'uomo giusto sogna gli stessi sogni di Dio.
1: Padre Erlings ha già dato tanti spunti, le domande che sono state preparate un po' li riprendono. Faccio una prima domanda io, un po' già accennato al rapporto tra la dimensione dell'infinito e la dimensione finita, diciamo, l'uomo e Dio. Ecco, però poi la concretezza dei limiti umani pesa molto nella vita di ogni giorno. Qual è la chiave per andare oltre i limiti umani, almeno nella prospettiva?
0: La chiave è molto concreta, fare un passo. Non supereremo mai i nostri limiti, saranno sempre con noi. L'importante è fare un primo passo. Io ricordo il Cardinale Martini quando ci diceva negli incontri dei preti: voi alla gente dovete indicare questo, indicate da qualsiasi situazione siano, come è possibile fare un primo passo che indichi una soluzione, che indichi un percorso, che indichi una direzione. Ecco, iniziare processi, avviare percorsi, indicare un primo passo. Per me è da qui, perché tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il cominciare.
2: Grazie. Grazie. E come si riconosce il bisogno di infinito? Perché qualcuno di noi è più consapevole di averlo, qualcuno invece magari no. E come si esprime, oltre a come si riconosce? Perché ogni tanto abbiamo l'impressione, quando ne parliamo, di non essere capiti. Come possiamo esprimerlo al meglio, rispettando quello che l'altro sente, facendolo sperimentare, mettendolo in circolo il bene?
0: Sì, credo che in quest'ultima frase ci sia la soluzione. Mettendo in circolo il bene. Noi sappiamo tutti che l'esistenza del male innocente, della sofferenza innocente, è la roccia dell'ateismo, la più grande contestazione all'esistenza di Dio. Ma Pascal rispondeva: ma c'è il bene, quindi Dio c'è. A chi dice: ma c'è il male, quindi Dio non c'è, la risposta è: ma c'è il bene, e allora Dio c'è. E poi credo che per sentire la sete di infinito è necessario accostare le labbra alla sorgente del cuore. Se non si rientra lì, alla sorgente del cuore, ascoltando il desiderio. Ascoltando il desiderio vuol dire ciò che ti manca, vuol dire là dove punta la prua della nave della tua vita. Accostare le labbra alla sorgente del cuore, e lì ti accorgi che sei abitato da un oltre, che tutte le cose sono abitate da un oltre. Oppure quando, ad esempio, se noi fossimo più attenti a quando nasce una gioia dentro di noi, nasce una gioia inattesa, immeritata, che viene da altrove. Non sei tu l'origine della tua gioia. E in quel momento, se noi facessimo un altro elenco, oltre a quello dei sogni, l'elenco delle cose che ci danno gioia, quell'elenco si apre sull'infinito. Che cosa ti dà gioia? Ma gioia che duri. Gioia che duri. Allora io credo che quella è anche la carezza dell'infinito su di noi. Quando poi senti, io credo che si possa sentire l'infinito quando assapori la libertà. La libertà che non è il semplice fare quello che vuoi, ma la libertà che custodisci per un altro. C'è la lettera agli Ebrei, stupenda, capitolo 3, versetto 6, dice una frase straordinaria: casa di Dio siete voi, casa dell'infinito Dio. Casa di Dio siete voi se custodite libertà e speranza. E noi pensavamo, ci avevano insegnato tante altre cose: dobbiamo custodire l'integrità della dottrina, l'integrità della morale, dobbiamo custodire. E se noi frati, io che sono frate, se ci avessero fatto fare non il voto di obbedienza, ma il voto di libertà, sapete quanto migliore sarebbe la Chiesa? Anche per le suore lo dico, non solo per me.
2: Come diceva all'inizio, beati gli oppositori. Come diceva all'inizio.
1: Grazie. E c'è una domanda di Roberto.
3: Ciao. Volevo chiedere, il bisogno di infinito si può racchiudere nel dono di sé agli altri? E questo dono presuppone l'amore per se stessi?
0: Io credo che nel dono fatto con amore, però non per il senso della semplicemente perché devi, per dovere, ma quando è mosso da una motivazione alta, da un amore, lì c'è davvero, è il luogo privilegiato dell'annuncio del Vangelo, indubbiamente. Il luogo privilegiato dell'evangelizzazione, della nuova evangelizzazione, della evangelizzazione eterna è sempre il luogo dell'amore. Però vediamo Gesù che si dona a Cafarno, prima giornata di Gesù, si dona ai malati, predica nella sinagoga, poi guarisce la suocera di Simone, poi la sera alle porte della casa scoppiavano di gente che era venuta a farsi toccare, accarezzare, guarire. Però Gesù, dopo essersi dato agli uomini e alle donne sofferenti, cosa fa? A notte si ritira in un luogo deserto a pregare. Ecco, allora l'infinito è, per dirla con Kant, le stelle sopra di me, la legge morale dentro di me. Ma la legge morale è, Gesù la riassume nella legge dell'amore. Quindi amore per sé, io direi con la citazione di Martin Buber, sì, a partire da me, ma non per me. Non puoi partire se non da te. Quindi a partire da me, dalla solidità, dalle mie radici, da ciò che io sono, da ciò che io desidero, da ciò che ho come talenti, come energie, come semi di vita, a partire da me, ma non per me. Non sono io lo scopo di me stesso, però a partire da me. Questo è l'amore anche per se stessi. Credo che Bonhoeffer dice anche una frase molto impressionante: un divino al quale non corrisponda la fioritura del mio umano non merita che adesso io mi dedichi. Un divino che non faccia fiorire l'umano in fondo non ci interessa. Perché Gesù è venuto proprio per questo scopo, l'ha detto e ripetuto. Non è venuto per riportare all'ovile noi pecore smarrite, perché adoriamo, veneriamo e lodiamo incessantemente il Signore. Lui è venuto per i ciechi, per i storpi, per i zoppi, per i poveri, per gli ultimi, perché Adamo era diventato così e il dolore di Dio era che Adamo era così, ed è venuto per riscattarlo. Cioè l'obiettivo di Dio è l'uomo, è straordinario. Non è, Dio non pone come obiettivo se stesso. E come possiamo noi porre come obiettivo della vita noi stessi? Dio pone come obiettivo un uomo riscattato, libero, amante, veggente, con gli occhi profondi, che non ha più catene, senza maschere e senza paure. E allora anche noi come obiettivo non possiamo avere noi stessi, ma dobbiamo tentare un po' gli obiettivi di Dio, tentare di sognare i sogni di Dio.
1: Grazie.
2: Giulia.
4: Volevo chiederle dove possiamo trovare la sete di infinito e l'infinito in sé oggi e se è possibile trovarlo anche nelle cose piccole e semplici. Grazie.
0: Nelle cose piccole e semplici. Allora, sapete che nella Bibbia c'è proprio l'economia della piccolezza. C'è la preferenza del piccolo su tutto il resto. Pensate al Magnificat, no? Ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, a Maria che dice ha guardato la mia piccolezza, pensate alla stessa croce, ma c'è una piccola poesiola che qui mi sono riportato qui sul computer, che dice così: Dio ama racchiudere il grande nel piccolo, l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore e se stesso in noi. Un Dio così umile, a questo Dio umile non ci si abitua mai, perché ti ribalta continuamente ciò che pensavi di avere trovato. Ecco, nelle piccole cose. Gli occhi di Agar. Agar è la schiava che aveva dato un figlio, il primo figlio Ismaele, ad Abramo. E Sara, quando partorisce, obbliga Abramo a mandar via. Non fa una gran bella figura Abramo, manda via Agar con Ismaele, gli dà un po' di pane e un po' d'acqua e li manda nel deserto. Finisce il pane, finisce l'acqua, si perdono nel deserto e stanno morendo. Agar mette giù il bambino sotto una ginestra e si allontana quanto un tiro d'arco, dice, per non assistere allo strazio della morte del bambino. E comincia a piangere. Ma dice la Bibbia, Dio ascoltò il pianto del bambino. Non la preghiera di Agar, ma questo è un dettaglio che sarebbe interessante. Ascolta il pianto e Dio le aprì gli occhi. E Agar vide un pozzo d'acqua. Dio non è che crea qualcosa, non costruisce un pozzo in quel momento, ma apre gli occhi perché possa vederlo. Pensate, noi passiamo sulla terra calpestando tesori. Noi camminiamo inciampando in gioielli senza vederli, perché non abbiamo gli occhi aperti, gli occhi di Agar. Dio non deve inventare dell'altro, c'è già tutto per noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di occhi nuovi per vedere che là dove camminiamo ci sono frammenti, frantumi d'oro, frammenti di Dio dentro le vene del mondo.
1: Gabriele.
5: Oggi molti giovani non hanno idee, oggi molti giovani non hanno ideali in cui credere fortemente e spesso non ritrovano o non riescono a ricercare il senso del loro esistere. Secondo lei a cosa potrebbero aggrapparsi per cercare di riprendersi la propria vita in mano e viverla appieno? Grazie.
0: Questa è una domanda grossa, devo bere perché se no. Quante volte al giorno guardi il telefonino?
5: Beh, abbastanza, diciamo.
0: Abbastanza. Prova a quantificare.
5: Quantificare.
0: No, vabbè. 100 volte? 10 volte all'ora?
5: Può essere, sì.
0: Dai, facciamo. Facciamo tanto per. Certo. Ogni italiano in media guarda il suo telefonino oltre 100 volte al giorno. Ma lo guarda con attenzione, vero? Se c'è un messaggio, se c'è un annuncio, se c'è una chiamata, se c'è qualcuno che ha bussato alla tua vita. Pensate, se noi guardassimo con la stessa attenzione 120 volte al giorno negli occhi tuo papà, tua mamma, tuo fratello, tua sorella, il marito, la moglie, sapete quante cose cambierebbero? Ci credi? Cambierebbero completamente. perché invece guardiamo distrattamente, guardiamo in modo superficiale e noi vediamo gli altri come vasi da riempire anziché come pozzi ai quali attingere. Se noi vedessimo le persone attorno a noi come pozzi da cui possiamo ricevere acqua, con la stessa attenzione e cura e precisione con cui leggiamo i messaggini, con cui scriviamo i WhatsApp, le cose cambierebbero. Perché siamo più interessati alle relazioni virtuali anziché a quelle reali e dirette? Ecco, io vorrei che li vedessimo in questo modo, tutte le persone. Allora, se noi moltiplichiamo l'attenzione, moltiplichiamo le fessure dell'infinito. Perché se io guardo negli occhi una persona come te, come Monica, cosa vedo in fondo agli occhi? L'immagine e la somiglianza di Dio. Si affaccia l'Eterno. Si affaccia la grande bellezza. E noi, è quello il tesoro che sprechiamo, che non sappiamo sfruttare, che calpestiamo da sciocchi proprio, da gente che non sa accorgersi di tutto. E la domanda che ci farà il Signore alla fine, ne dicono i rabbini, la domanda che Dio farà alla fine a ciascuno di noi non è: perché non sei stato come Padre Pio, perché non sei stato come Madre Teresa, perché non sei stato come i grandi? Ti chiederà, primo, perché non sei stato te stesso? E secondo, perché non hai saputo godere di tutte le cose belle che ti ho messo lungo la strada? Perché non hai saputo gustare tutte le bontà e le bellezze che ho seminato sul tuo cammino? E questo è il nostro spreco. Questo è lo spreco di attenzioni verso il Creatore. Ecco, questo vorrei che ci fossimo, a partire proprio dall'attenzione che abbiamo al telefonino, poterlo applicare agli altri, ai poveri. I poveri che non sono un'emergenza sociale, non sono un'emergenza caritativa, i poveri sono il grembo dove germoglia il futuro, dove germogliano i re del nostro futuro.
2: E su questa domanda, perché non sei stato te stesso, c'è una domanda di Erika.
6: Io vorrei chiedere, una domanda da 100 milioni di dollari, come facciamo a trovare la nostra vocazione? E cosa facciamo se non riusciamo a trovare il nostro perché?
0: Allora, io sono stato fortunato perché ho trovato la mia vocazione due volte addirittura, quindi sono stato fortunato, però vorrei suggerirvi una cosa. La vocazione non si scopre, non si trova, non è una caccia al tesoro, dove è nascosta da qualche parte e gli indizi che vengono seminati sono rari e sono magari equivoci. No, non è qualcosa di già scritto in qualche libro del destino. La vocazione la si costruisce come una suonata a quattro mani, tu e Dio insieme, tu e lo Spirito Santo insieme. La nostra vocazione non è già definita, la stiamo costruendo insieme con Dio e può cambiare nel corso della vita, ma quello che conta è che è già dentro di te, è nei tuoi talenti, è in ciò che Dio ha seminato in te, e il problema è di farli fiorire in tutta la loro forza, fare che rompano in tutta la loro potenza, fare che fioriscano in tutta la loro bellezza. Allora, a partire dai talenti, dai carismi, dice San Paolo, che Dio ha posto in te, tu costruisci, insieme con i talenti di Dio, tu costruisci la tua strada. Non è un obiettivo stabilito da altri, la vocazione. Devo scoprire assolutamente ciò che per me qualcuno ha deciso. No, neanche Dio stesso, perché altrimenti non saresti libero. La vocazione non è un fatto, è un farsi continuo. E questa è la nostra grande responsabilità. Dio ti ama davvero, ed è Rainer Maria Rilke che lo dice, ti ama davvero perché ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Questa è la vocazione. Amore vero è quello che ti obbliga, ti spinge a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Ma perché io sono frate? Io sono frate perché in nessun'altra forma di vita avrei avuto altrettanta pienezza di vita, altrettanto senso di vita. Ecco, allora questo è la vocazione, scoprirla a partire dal seme divino che Dio ha posto in te, perché ricordiamoci sempre, noi siamo permeabili all'infinito. I confini sono quelli dell'isola continuamente battuta dall'oceano, dalle onde dell'oceano, e noi siamo transitabili. Percorre lo Spirito e Dio, percorrono continuamente i nostri confini, i nostri pori, i nostri passi.
1: Grazie. Olga.
7: Grazie. Io volevo chiedere come si possa fare a ricominciare in ogni situazione, anche quando magari non abbiamo più motivazione o ci sentiamo persi.
0: L'arte di ricominciare. Sono stato in Mongolia l'anno scorso, dove c'è la più giovane chiesa cristiana in assoluto. I battezzati sono 25, 26, probabilmente ce n'è qualcuno, con i missionari della consolata di Torino. Sono stato lì per fare un incontro con loro, per sentire come nasce la chiesa. E parlando con i cristiani mongoli appena battezzati, domandavo: ma che cosa ti ha preso di Gesù Cristo? Cosa ti ha catturato, ti ha convinto? E ricordo un uomo che prima era stato un lottatore di lotta, cioè sono i mongoli hanno questa, poi era un poeta popolare, quelli che sono chiamati in giro nelle feste a fare poesie, proprio è la poesia popolare immediata, no? Danno un tema, sono delle gare di poesia, un popolo straordinario. E allora quest'uomo disse, perché io ho capito dal Vangelo che è possibile ricominciare sempre, che nessuno è mai perduto per sempre, che là dove gli uomini dicono perduto, Dio dice trovato. Allora, come è possibile ricominciare? Come il figlio prodigo, che è caduto così in basso, eppure sente improvvisamente che è possibile ricominciare, perché nella casa del padre c'è pane, c'è amore. Poi, come l'adultera che era stata trascinata davanti a Gesù per essere lapidata secondo la legge, doveva essere uccisa. Ma hai scritto male una pagina? Non tirartela dietro per tutta la vita. Dio ti offre una pagina bianca adesso, ogni giorno. Non tirarti dietro le pagine con gli errori per tutta la vita, perché allora camminiamo con la testa rivolta all'indietro e andiamo a sbattere. Poco ma sicuro, prendiamo delle gran musate. Hai un senso di colpa? Non tirarti dietro i patiboli interiori per tutta la vita. Perché Dio è sovranamente indifferente verso il passato di una persona, anche il passato peccaminoso. Dio è colui che scrive nel tuo cuore una parola, futuro. È colui che dice alla donna, vai e d'ora in avanti, non peccare più. D'ora in avanti ama bene, ama tanto, ama più che puoi nel modo giusto. Dio ci perdona perché vede nel nostro presente il nostro futuro e guarda che il bene possibile domani, prendiamo l'adultera, no? Vai ad ora in avanti, non peccare. Il bene possibile domani è più importante per Dio del male reale di adesso. Il bene possibile domani. Allora, come possiamo non ripartire? Come possiamo non ricominciare? C'è una energia di positività, una energia di vita, E i padri del deserto dicevano: non appesantirti del tuo peccato, portandoti nello zaino i tuoi peccati, neanche con la scusa di fare penitenza. Perché? Perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso. Io ho fatto, io non ho fatto, io sono buono, io non sono buono. Mentre al centro non c'è ciò che tu fai per Dio, ma ciò che Dio fa per te. Al centro ci sono i 10 verbi del Magnificat: ha rovesciato, ha innalzato, ha aperto, ha rimandato, ha colmato, ha guardato. Il centro del cristianesimo è ciò che Dio fa per me. Non è che io ami Dio, ma che io accetti, accolga che Dio mi ama. Questo è il centro. Allora se io accolgo questo, posso ripartire sempre fidandomi non di me, ma fidandomi dell'amore di Dio, che nulla mai ci separerà dall'amore. È scritto Romani 8:28, nulla mai, due parole stupende. Nulla vuol dire niente fra le creature, niente fra le cose create, mai, né l'istante né l'eterno, nulla mai, due parole totali, assolute, ci separerà dall'amore di Dio. E questa è la forza di ripartire. Dio viene dall'avvenire. Pensate, tutte le più belle parole, tutte le più tipiche parole del cristianesimo cominciano con una sillaba davanti, che è la sillaba ri. Risurrezione, riconciliazione, rinnovamento, rinascita, rimetti a noi i nostri debiti. La stessa parola redenzione, che vuol dire acquistare di nuovo, la parola religione, collegare, legare, mettere insieme di nuovo le persone. Tutto questo comincia con un ri, che vuol dire di nuovo, ancora, un'altra volta, senza stancarti, senza arrenderti, ripartire, l'infinita vivere e l'infinita pazienza di ricominciare. Allora qui ho citato il titolo del mio libro, ma non per fare marketing o per fare pubblicità, ma proprio così, vivere e l'infinita pazienza di ricominciare, ma non per le mie capacità, per la fedeltà di Dio e per la forza che Dio continua a immettere dentro di me. Ecco, tutte le parole nostre possono avere davanti un ri, non è mai finita. È sempre possibile ripartire, perché sulla barca della mia vita viene di nuovo a soffiare il vento dello Spirito. Solo se io alzo le vele è sufficiente.
7: Come aiutare noi stessi e gli altri ad andare oltre i bisogni materiali per tenere vivi i nostri bisogni spirituali e quindi questo nostro bisogno di infinito? Come andare oltre quello che c'è qui e ora, essere sempre tesi a quel futuro di cui parlavamo prima?
0: Allora, tentiamo qualche balbettio su questa domanda enorme. Io credo che la nostra tentazione è spesso quella di scegliere l'amore più facile, l'amore più comodo, perché in fondo la tentazione è sempre una scelta tra due amori. Una legge fragile e tenace mostra che nel frastuono delle voci forti e potenti che sentiamo attorno a noi, anche i nostri bisogni, qualche volta riusciamo, siamo riusciti tutti, ad ascoltare una voce piccola e diversa, e la seguiamo. Perché quella volta abbiamo saputo credere di più a una piccola ragione per andare avanti che non alle 100 ragioni forti che ci chiedevano di arrenderci. Perché di fronte a quel bivio cruciale non abbiamo imboccato la strada del successo, del potere, ma quella che sapevamo ci avrebbe resi più piccoli e vulnerabili. Bisogna scegliere tra due amori, tra due o molti amori. Questo credo sia ciò che ci è posto davanti. E Gesù è quello che dice, cioè noi abbiamo dentro di noi una forza di gravità terrestre, no? La sentiamo, ci tira giù. Ma ci siamo accorti che abbiamo anche una forza di gravità celeste? La forza che c'è ad esempio nella fiamma, che punta sempre verso l'alto, degli alberi che vanno su, del seme, che tu puoi metterlo come vuoi per terra, capovolto, girato, di traverso, lui va sempre verso l'alto. C'è una forza di gravità che è quella delle correnti ascensionali, la forza di gravità celeste. E la gola del lupo che ulula alla luna. Noi abbiamo dentro di noi una forza di gravità celeste, c'è nella terra, c'è nella storia, c'è in tutte le creature, che però si contrappone alla forza di gravità terrestre, però noi seguiamo più facilmente quella di gravità. E qui bisogna essere desti, svegli, bisogna essere furbi, bisogna cogliere dentro di noi quella fiamma che punta verso l'alto, il germoglio che va su, la verticalità dell'uomo. Certo che ci piace vivere sdraiati, quel bel libro di gli sdraiati, no? Però io voglio vivere una vita verticale, e questa verticalità non è immediatamente facile, non è immediatamente ovvio. Prima che il bambino impari a camminare, deve gattonare, deve rotolarsi, deve cadere. Allora abbiamo da riscoprire, e la poetessa russa Marina Svetaeva che dice questo, no? Ascoltate la voce di gravità celeste che c'è dentro ciascuno. E quando Gesù ci chiede di convertirci, la conversione non è un fatto dal punto, non è un fatto dal punto di vista etico, deciditi di, ma vuol dire: se vieni con me, di qua con me, il cielo è più azzurro, l'acqua è più buona, di qua i visi sono più aperti e sorridenti. La conversione che il Signore ci chiede è qualcosa che ci offre. Io ti do una strada dove c'è più sole, che porta più lontano, più in profondità. E allora credo che quando siamo davanti a queste esperienze, piccole magari, a queste esperienze, noi dobbiamo fare lo stesso salto che ha fatto San Pietro. San Pietro sul monte della Trasfigurazione, quando vedono Gesù con le vesti risplendenti, anche arrivano Mosè ed Elia, vedono quei tre, ad un certo punto Pietro fa: Signore, che bello qui con te. Ecco, se noi riuscissimo ad avere questo stupore, la fede deriva, discende da un che bello gridato a piena voce, da un innamoramento, da uno stupore che ci ha sedotto. Perché guardate, c'è il piacere di credere. Noi dobbiamo riscoprire il piacere di credere, il piacere della vocazione, e trasmetterlo agli altri. Non è un semplice dovere la fede. La fede è un piacere, e seguire Cristo è stata per me l'affare migliore della mia vita, perché mi ha dato gioia che nessun altro mi avrebbe dato, e chiunque lo può dire. L'uomo, che strada segue l'uomo? L'uomo segue, dice Sant'Agostino, quella strada dove il suo cuore gli dice che troverà la felicità. Allora quello che dobbiamo fare, io sento l'urgenza, è ridipingere l'icona di Dio, il volto di un Dio bello, sorridente, solare, un Dio attraente, il Dio dal grande abbraccio che ride e gioca con i suoi figli. Non il dito puntato, ma l'abbraccio che ti accoglie e ti stringe. Dobbiamo far cantare il Vangelo. Ecco, osservando, perché riappaia la sete di infinito, bisogna far cantare il Vangelo. Non ripeterlo semplicemente, ma suonarlo, arpeggiarlo, farlo cantare. Allora il Vangelo arriva dentro di noi come un seme di luce, come una goccia di fuoco, e divampa. Ma per far questo, ecco, riuscire di nuovo a stupirsi davanti a Dio. Io oggi, ascoltando Ernesto prima, ho fatto l'esperienza dello stupore davanti a ciò che qui è accaduto. del fascino, dell'ammirazione, della meraviglia.
1: La sintesi dell'incontro, di ogni incontro, è affidata come sempre ai ragazzi. C'è l'abitudine qui all'Arsenale, alla fine di ogni incontro, di chiederci che cosa abbiamo imparato. E allora direi proprio ai ragazzi di dirci che cosa hanno imparato questa sera.
5: Io ho imparato che bisogna porre maggiore attenzione agli altri e non dobbiamo sprecare l'amore di Dio.
6: Io ho scoperto che devo fare più attenzione al fatto che Dio mette le cose grandi nelle cose piccole.
3: Ho imparato che sognare non significa vedere la realtà per com'è, ma per come potrebbe essere.
8: Io ho imparato che la condizione necessaria per risvegliare la sete di infinito è amare la vita.
4: Io ho imparato che devo guardare le persone attorno a me come pozzi da cui attingere.
1: Padre Hermes, la domanda che facciamo a lei, la domanda finale, la domanda che abbiamo fatto un po' a tutti gli ospiti. Il tema di quest'anno che ci accompagna è l'amore resiste. Noi vorremmo sapere se nella sua esperienza concreta, immagino di sì, ci saranno state tante situazioni in cui ha visto questo amore resistere nonostante il vento contrario. Ci può dire quando ha visto questo amore resistere?
0: Questo della resistenza dell'amore è dell'amore che non si arrende, che si dibatte tra resa e resistenza. L'ho potuto vedere nelle persone che si rialzano, nelle persone che sanno dire, anche di fronte a un tradimento, ad esempio, ed è una delle cose più belle che ho sentito nelle confessioni, una donna tradita dal marito che voleva lasciarlo, voleva finirla, e ad un certo punto, dopo avere così pianto, dice: no, io lo riprendo con me, perché lui è molto di più di ciò che ha fatto, lui è molto meglio di quella cosa che ha fatto. Ecco, io vedo che l'amore resiste quando nessun uomo coincide con il suo peccato, ma coincide con le sue più alte possibilità. E poi l'amore che resiste, io l'ho visto soprattutto nei genitori che hanno perso un figlio, che ce l'hanno da un'altra parte, ce l'hanno in cielo, ce l'hanno nell'abbraccio di Dio. Allora lì ho visto l'amore non solo resistere alla morte, ma diventare addirittura capace di consolare, capace di confortare, capace di accompagnare il pianto d'altri. E io ho visto l'amore resistere al punto di raccogliere ad una le lacrime, come fa Dio nel Salmo 54, le mie lacrime nell'otro e tuo raccogli, dice l'orante. E Dio raccoglie ad una le nostre lacrime quando l'amore sembra in crisi, sembra spezzato, sembra abbandonarci. Perché gli archivi di Dio non sono pieni dei nostri peccati, sono pieni delle nostre lacrime. E Dio non conserva i peccati per un futuro giudizio di cassazione in cui definitivamente no, Dio conserva le nostre lacrime come suoi tesori. E alla fine ci donerà ancora la liturgia, dice, no? Che fino alla fine asciuga la liturgia della messa, è ancora lì intento ad asciugare le lacrime. Ecco, io ho visto l'amore resistere nel giorno delle lacrime, perché è quello che Dio fa. Ho visto resistere nel giorno della devastazione, dell'abbandono, perché anche dalle macerie, anche nelle macerie più oscure, osserva, vedrai un filo d'erba spuntare, tenace, testardo, umile, come il battito del cuore. L'amore è così, umile e testardo come il battito del cuore, e senza non vivi, e senza non esisti. E allora io vi auguro davvero di poter avere questo amore testardo che vi dia occhi lucenti, che sappiano scorgere anche in una pozzanghera, non la pozzanghera, ma è il riflesso del cielo.
9: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Intanto il presidente americano scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Ucraina, la Russia ha ripreso i bombardamenti sul paese allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, così riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo al virus, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi, ha continuato ancora Mara Campitiello, il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi. Infermieri e infermiere rappresentano un vero esercito del bene, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in occasione della cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. La cronaca: Taranto ha confessato e ha fatto anche ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il 15enne tarantino che sabato mattina all'alba nella città vecchia avrebbe ucciso Bakary Sakho, 35 anni, originario del Mali, immigrato regolare che nel Tarantino lavorava come bracciante. Un altro accoltellamento a Prato: è stato coinvolto un 23enne che versa ora in gravissime condizioni. Teatro dell'aggressione nel corso della notte nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato e portato subito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Quasi un bimbo italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Emerge da un report dell'UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60%. Della media nazionale per lo studio, il 27% dei bimbi e degli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni è comunque sovrappeso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria. La tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato. Ma preso lo sdegno contro gli empi, che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene.

0: popolo come il pane e non invocano Dio, hanno tremato di spavento là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori, sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dio, per il tuo nome salvami. Per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il battesimo che ora vi salva non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio. I discepoli videro il Signore, alleluia,
1: e furono pieni di gioia, alleluia.
2: Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito. E come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

fortunato ad essere renato, sono fortunato ad essere così. Fortunato ad essermi salvato, fortunato infatti sono ancora qui. Ho le spalle larghe e gli occhi al cielo, così fiero e così vero io mi piaccio. Contrastando le correnti avverse, disperato a volte ma in ginocchio mai. Non ho mai perso l'orientamento, l'equilibrio, il senso della mia onestà. Ingombranti tutti quei silenzi,

Nell'attesa di uno sguardo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 12 maggio.
2: Sono le 12 e 27 minuti.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, benvenuti a Chiesa e Comunità, migrazioni, accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ancora il meeting francescano del Mediterraneo Catania. Saranno temi che affrontiamo nella puntata, ma in apertura andiamo in Ucraina con Mira Milavec, portavoce di Caritas Spes Ucraina. Buongiorno Mira, bentornata a Chiesa e Comunità.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono scaduti, Mira, i 3 giorni di tregua che avevano annunciato gli Stati Uniti. Qual è la situazione che vivete? Ci sono stati allarmi, attacchi? Oggi come va?
2: Sì, è vero, proprio così che diciamo anche noi eravamo, sai, quando sai che forse saranno 3 giorni in pace ti dà un po' di rilievo, diciamo, un po' ti senti meglio. Ma è vero che durante il weekend, almeno qui in Kiev, non sono stati allarmi, ma la situazione nella linea fronte, anche oggi parlando con i miei colleghi, abbiamo visto che sono stati attacchi, certo con i drone non così massicci come di solito, ma sono stati. Ecco, nonostante tutto questo, le persone anzi continuano a vivere in questa paura, proprio diciamo nell'est del paese dove sono questi colpi del bombardamento più intensi, anche poi anche dalle esperienze vissute che vediamo quando si dice, si mette un d'accordo, non si rispetta, così la gente non ha più questa fiducia, proprio così, e anche la gente è stanca, veramente stanca, ma proprio sì, di tutta questa situazione, anche diciamo psichicamente.
1: C'è tanta incertezza, si parla infatti di negoziati, si parla di aiuti all'Ucraina, ma la svolta dopo anni di guerra, Mira, ancora non c'è. Come appunto vivete questo? Come vive la popolazione questa incertezza?
2: Sì, è vero, proprio così. Se possiamo dire che prima, quando sono stati qualche negoziati internazionali, sapevamo che si fanno qualche incontri così, la gente aveva questa speranza, no? Ah, forse domani cambierà qualcosa, finisce la guerra, no? Ma questo sentimento adesso è molto debole. Ecco, se guardiamo così, sì, la gente più e più capisce che questi 12 anni già, dal 2014, ecco, questa instabilità non ci sarà finché sarà questo leadership della parte, ecco, vicina, e anche qui hanno capito che dobbiamo proteggersi, ecco, per proteggersi, ecco, questo è il scopo in questo momento. E come ho detto, la popolazione vive sì, forte stanchezza, anche emotiva, anche incertezza. Così vediamo anche, per esempio, noi nella Caritas Spes ultimamente in questo mese abbiamo dovuto evacuare 2 nostri centri che non è stato mai in questi anni, proprio perché questi attacchi, queste nuove modalità di armi sono così forti che alcune città non riescono più a portare le cose essenziali per la vita, no? E non hai altra scelta come uscire, e non è facile, devo dire.
1: Ecco, quindi 2 centri evacuati, quali i bisogni degli ucraini soprattutto al fronte, per cui siete impegnati come Caritas Spes, cosa riuscite a fare di fronte a questa situazione che ci racconti?
2: Sì, è vero, noi siamo molto, molto di più, diciamo, concentrati nell'aiuto nella linea fronte, per le persone adesso anche si è fatto una ricerca veramente chi ha più bisogno, e sono veramente le persone che vivono dalla linea fronte, significa dal 0 fino a 50 chilometri, quelli che sappiamo non ci sono più lavori di là. La vita è molto difficile, ma le persone non hanno dove andare, per quello diamo il sostegno proprio a questa vulnerabilità di queste persone che vivono, ecco, in questi territori, tranne quelli tutti che si stanno evacuando perché sono stati certi nuovi regioni, parti delle regioni che si deve evacuare per forza, e anche di là loro diamo sostegno. Dobbiamo sapere che adesso la gente che si deve evacuare non ha dove andare, non hanno qualcuno vicino, così per quello anche non hanno deciso di uscire, anche così questo sostegno li aiuta di cominciare una nuova vita almeno per qualche mese. E poi anche tutti quelli che sono feriti dai droni, ecco, le case distrutte. E devo dire che ultimamente, diciamo ultimi due mesi, noi li abbiamo registrato, siamo un'organizzazione piccola, più di 200, ma diciamo questi casi gravi che devono stare in ospedali. Così, e poi siamo sempre certo ai nostri centri con aiuto psicosociale, anche stiamo sempre rinnovando le case, che la gente può rimanere in quanto possibile nel caldo, diciamo, e poi anche con nuovi programmi dell'aiuto, sostegno della famiglia che hanno i suoi nella guerra, anche riabilitazioni, così, ecco, ci sono tanti bisogni e sempre di più.
1: Mira, ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato ancora una volta qui a Chiesa e Comunità.
2: Io ringrazio per le vostre preghiere, perché questo ci dà anche forze veramente di andare avanti, di non mollare, e tutto quello che fate veramente per la pace e sì, sostegno, grazie.
1: E non la dimentichiamo l'Ucraina, torneremo a parlarne. Ora apriamo invece una pagina sulle migrazioni, su un'esperienza di accoglienza. Lo facciamo con Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell'Annunziata della Comunità Papa Giovanni XXIII, casa che si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Tra le notizie che ci sono giunte da Pompei c'è anche una curiosità, quella che tra i regali che il Papa ha ricevuto durante la sua visita nel luogo, insomma, di San Bartolo Longo, tra i regali ha ricevuto anche un libro scritto da lei con Luca Lucitelli, che racconta una realtà a cui vogliamo dare attenzione, la realtà di Casa dell'Annunziata, più che altro di questi figli venuti dal mare, come si intitola il libro. Allora, ci racconta chi sono i figli venuti dal mare?
3: Sono i bambini, perché noi in questi anni abbiamo, a tuttora ancora abbiamo dei bambini, dei ragazzi, quelli che vengono riconosciuti con l'acronimo, diciamo così, dei minori stranieri non accompagnati. Siamo voluti uscire da questo lessico nella scrittura del libro, perché noi li abbiamo visti sempre come figli, tanto che abbiamo, come lei diceva bene, l'abbiamo messo nel titolo. Non è una parola detta a caso, è una parola che coinvolge, perché questo è quello che noi viviamo ogni giorno, che esprime un legame, l'appartenenza, una vicinanza che secondo noi nessuna distanza può spezzare. Il rapporto che noi teniamo con le famiglie di origine dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, è importante. E nelle 7 storie che contiene il libro questo viene spesso evidenziato.
1: Sono minori che voi accogliete, che sbarcano in Italia dopo viaggi nel Mediterraneo che sono drammatici. Voi li accogliete, li fate sentire a casa, almeno per il periodo in cui vi sono affidati, in attesa appunto di un ricongiungimento familiare. Ne raccontate alcune di queste storie, ma rappresentano un po' quelle che avete incontrato in quanti anni di attività di Casa dell'Annunziata, e ancora adesso accogliete minori?
3: Sì. L'Annunziata, proprio nel dicembre del 2025 abbiamo festeggiato il suo decennale, e l'abbiamo fatta anche con un evento, volendola raccontare, importante, con un convegno internazionale che abbiamo fatto qua a Reggio. Volevamo raccontare quella che è stata la nostra scelta sin dall'inizio. Vede, Donoreste ci ha insegnato a non incontrarci con il problema, ma con la persona che vive il problema. tema da sempre, ci ha spronato, e in questo ha spronato le istituzioni a non cercare le soluzioni che ci fanno comodo, ma quelli di cui i poveri hanno bisogno. E, nel 2010 la comunità mi ha chiesto di, assieme a Giuseppe, che è mio fratello di comunità, di portare avanti un percorso sull'immigrazione, e quindi ci siamo mossi, no, anche a livello internazionale, anche facendo un percorso importante in Grecia, e là abbiamo incontrato questi bambini, perché in mezzo alle paludi di Patrasso, ai canneti di Patrasso vicino a Porto Vecchio, io ho incontrato bambini di 6 anni afghani che erano da soli e che avevano l'obiettivo di arrivare chiaramente in Italia o attraverso l'Italia arrivare in altri paesi. Là abbiamo iniziato a ragionare e a pensare non tanto su quello che dovevamo fare, ma vedendo un po' come funzionava il sistema di accoglienza, su quello che non dovevamo fare. E poi siamo andati proprio per esclusione, e nasce questa idea di questa realtà, che è una realtà che esprime innanzitutto calore familiare. E poi accanto, perché questo tipo di accoglienza necessita di, secondo me, alta professionalità dal punto di vista pedagogico ed educativo, e accanto appunto al calore familiare c'è tanta professionalità. Noi abbiamo 10 operatori fra assistente sociale, psicoterapeuta, educatori, mediatore culturale, che è una figura importante, importantissima in questa realtà, che operano, ma dentro quel clima familiare di cui parlavo e di cui la comunità Papa Giovanni ne fa proprio il suo punto cardine nell'accoglienza.
1: Il Papa ha ricevuto questo libro infatti in una delle realtà con questo stile, no? Nel Tempio della Carità di Pompei ci sono anche delle vostre case famiglia della Papa Giovanni XXIII, e quindi in quell'occasione ha ricevuto questo libro che parla ovviamente del problema delle migrazioni, come ci siamo detti. Ecco, visto che il Papa sarà a Lampedusa, sarà in Spagna, anche alle Isole Canarie, che cosa vi augurate che magari tra le righe di questo libro si possa cogliere?
3: Ma io mi auguro che è responsabilità dei cattolici, dei cristiani, e credo che sia molto importante questo tempo in cui il Papa inizia a esprimere concetti importanti da questo punto di vista. Io ho avuto il piacere a suo tempo, quando Monsignor Montenegro era già vescovo di Lampedusa, di iniziare un rapporto anche da questo punto di vista, un cammino anche, e mettere insieme delle idee. Io credo che il fatto che siano diminuiti gli arrivi non significa che non ci siano minori prigionieri in Libia o in altre aree del Mediterraneo. Oggi possiamo parlare anche della Tunisia piuttosto che della parte orientale, no? della Turchia, eccetera. Non significa che il fenomeno è finito, tenendo conto che tutto questo che sta succedendo a livello geopolitico, a livello mondiale, non farà altro che creare altri profughi. Ecco, che la comunità cristiana si possa distinguere nella modalità e nello stile dell'accoglienza, dando risposte concrete e non creando ulteriori ingiustizie, perché ormai anche i minori sono continuamente motivo di discussioni su pensieri di a volte si rischia di sopravvaricare l'abuso dei diritti umani. Ecco, questa attenzione noi abbiamo il dovere da cattolici, da cristiani, di dover tenere fermo, ecco, questo timone, questa attenzione.
1: La ringrazio per questa intervista, per essere stato con noi e per quanto ci ha raccontato.
3: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, grazie.
1: E a Catania è in arrivo il meeting francescano del Mediterraneo, un evento presentato ufficialmente in questi giorni, ormai alle porte, prenderà il via infatti il 15 maggio fino al 17. Ne abbiamo parlato con Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia, tra gli organizzatori dell'evento, promosso anche dall'Arcidiocesi di Catania. Ma sentiamo che cosa ci racconta Vitello di questa edizione e di questo meeting.
4: È la quinta edizione, un meeting che nasce dal discernimento della famiglia francescana secolare di Sicilia su come vivere questo tempo, in ascolto della Chiesa, il tempo in ascolto del Magistero di Papa Francesco, che rimandava appunto alla Chiesa di avere questa dimensione missionaria, la Chiesa in uscita, erano anni in cui continuava il messaggio evangelico della Laudato Si, e così come famiglia francescana ci siamo messi in discussione dicendo appunto di raggiungere questa dimensione missionaria, e nasce il meeting come una dimensione di piazza in cui riconoscersi fratelli, provando a ragionare su quello che vive la nostra società. Per questo il meeting rappresenta una dimensione aperta di coinvolgimento, la parola connessi a questa dimensione, proprio quella della ricerca delle relazioni, per ritrovarsi connessi tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Per questo l'invito è aperto a personalità del mondo accademico, istituzionale e dell'impegno sociale, e poi a questa dimensione, diciamo, dell'agorà, del ritrovarsi in piazza, non per dare risoluzione ai problemi del mondo, ma per rappresentare un impegno vivo del dire: qui voglio fare la mia parte.
1: Per non essere indifferenti, ma riflettere e provare appunto a cambiare. Allora, quali appuntamenti avete in programma dal 15 al 17 maggio?
4: Sì, saranno 3 giorni ricchi, sono circa 40 appuntamenti che spaziano dai forum di ascolto, dai dibattiti, ai workshop, a momenti di festa, di animazione, di preghiera, di evangelizzazione. È centrale, di certo, come ogni anno, la dimensione di confronto sul Mediterraneo. Ecco, diciamo che anche lì nel tempo del discernimento c'è stata la consapevolezza di vivere un tempo e il luogo che ci ha affidato, qui in Sicilia, ecco, centrale nel Mediterraneo, e quindi quale parola, diciamo, di profezia si può dire in questo Mediterraneo, sicuramente da una cultura millenaria segnata da bellezza, da arte, da impegno, ma sappiamo quanto nel tempo e purtroppo ancora oggi di individualismo, di odio, di violenza, di indifferenza. E quindi è centrale il ruolo, questa visione del Mediterraneo, dove il sabato sera vivremo un momento di ascolto, di testimonianza di Fra Francesco Jelpo, il custode di Terra Santa, e insieme a lui, guidati dalla giornalista Lidia Tilotta, vivremo anche una panoramica sociopolitica con dei professori accademici su quello che vive il Mediterraneo. Poi ci saranno diversi appuntamenti, avremo diversi relatori, testimoni, Don Maurizio Patriciello, avremo Don Giovanni Berti, avremo Marco Moroni, il custode della Basilica di San Francesco, Renzo Fortunato, la professoressa Vischi della Cattolica del Sacro Cuore, il professore Simone Morandini, il professore Saccenti. Diciamo un grande parterre, farei un errore, diciamo, a magari a dimenticare qualcuno, però veramente sono tutte personalità e testimoni che danno la possibilità, ecco, di offrire un contributo di crescita comune.
1: E la scelta anche di guardare al Mediterraneo, culla della civiltà, ma oggi vediamo che è un luogo dove ci sono guerre, dove le persone perdono la vita per raggiungere l'Europa.
4: Sì, assolutamente sì, e come accennavo, questa dimensione vogliamo renderla centrale con la testimonianza del custode di Terra Santa, con questa panoramica sociopolitica, anche con il premio San Ludovico, che è un premio che ormai da 3 anni assegniamo. San Ludovico è patrono dell'ordine francescano secolare, è Re Luigi IX, re di Francia, riconosciuto santo dalla Chiesa per il suo impegno verso i poveri e ultimo nel suo impegno sociopolitico. E diciamo che quest'anno in modo particolare abbiamo pensato di donare questo premio alla comunità di Lampedusa, e questo premio ha diversi significati. Sicuramente Lampedusa è la porta d'Europa, la sua dimensione geografica rappresenta una testimonianza di impegno, ma rappresenta anche un'insularità territoriale che riteniamo, alle volte, che abbia bisogno più attenzione e maggiore appunto attenzione politica nella dimensione che vive in questo territorio mediterraneo.
1: Era Carmelo Vitello sul meeting francescano del Mediterraneo, come abbiamo detto, in arrivo a Catania dal 15 al 17 maggio. Siamo al termine della puntata di Chiese e Comunità. Ringrazio Lorenzo Sada per la regia della puntata di oggi. La potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000, nella sezione podcast la potete trovare, e ringrazio tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di giornata.
0: Chiesa e Comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti e Iran, Trump medita di attaccare Teheran, minaccia di arricchire l'uranio al 90%. Israele crea un tribunale speciale per i terroristi di Hamas del 7 ottobre. L'esercito del bene, le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo dice il presidente Mattarella in occasione del centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Ho perso le gambe, ma perdono. Commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto alla violenta aggressione di una baby gang a Milano avvenuta lo scorso ottobre. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Lorenzo Sada in regia. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump sta valutando le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, ma intanto si prepara a incontrare in Cina il presidente Xi. Marco Burini.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, lo studio.
1: In Israele la Knesset ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre del 2023. Da Gerusalemme fa il punto la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La bancarotta morale dell'Europa, così il primo ministro israeliano ha definito l'approvazione ieri dell'Unione Europea di una serie di sanzioni contro 4 organizzazioni estremiste di colonie e contro 3 loro leader, responsabili in Cisgiordania delle violenze contro i palestinesi. Sanzionata dall'Unione Europea anche Hamas. Il ministro delle Finanze Smotrich, che vive in un insediamento, ha chiesto l'annessione di ulteriori aree strategiche in risposta alle sanzioni europee. Ed è stato il suo partito a proporre la legge che istituisce un tribunale militare per giudicare i quasi 300 detenuti palestinesi accusati di essere membri delle forze scelte di Hamas responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. La legge è stata approvata definitivamente ieri sera dal Parlamento israeliano con una maggioranza bipartisan senza precedenti. In tempi ancora da stabilire sarà istituito un apposito tribunale militare per processarli con udienze pubbliche trasmesse in diretta. Coloro che venissero condannati per genocidio rischiano la pena di morte. Le organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno espresso preoccupazione per l'attuale mancanza di accuse formali e per le condizioni carcerarie con pestaggi e abusi di alcuni degli accusati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Riprendono i raid russi contro l'Ucraina dopo la fine della tregua di 3 giorni. In Europa si cerca il negoziatore dopo il no di Bruxelles all'ex cancelliere tedesco Schröder. Antonella Mitola.
4: L'Unione Europea si interroga sul possibile mediatore nella guerra russo-ucraina dopo il no dell'alto rappresentante Kaya Kallas all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, nome preferito da Putin. E scatta il totonomi su chi dovrà sedere al tavolo del negoziato. Si va dall'ex presidente finlandese Niinistö a Mario Draghi. Intanto, scaduti 3 giorni di tregua annunciati da Trump in Ucraina, sono ripresi i raid russi. Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse zone del paese durante la notte, fa sapere oggi il presidente Zelensky. Almeno un morto è confermato nella regione di Dnipropetrovsk. Sotto attacco anche Kiev, udite esplosioni all'alba, detriti di droni sono caduti sul tetto di un edificio residenziale. Media Ukraine intanto riportano la notizia che la procura anticorruzione ha accusato Andriy Yermak, ex capo di gabinetto di Zelensky, di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Yermak avrebbe raccolto in modo illegale 8,9 milioni di euro. Antonella Mitola, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, la riforma della legge elettorale al centro del dibattito tra maggioranza e opposizione. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità a nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale per tracciare un percorso per coinvolgere anche le opposizioni, ma all'interno della stessa maggioranza non mancano visioni diverse. L'obiettivo comunque sarebbe quello di chiudere la partita entro gennaio per poi procedere con il voto a primavera. Nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del vertice con i leader dei partiti della coalizione di governo si mette in evidenza la necessità di una legge che garantisca un vincitore chiaro al termine del voto. Le opposizioni chiamate al dialogo prendono tempo e frenano, non ci sono le condizioni. Governo alle prese anche con il caso Giuli, dopo il licenziamento di due esponenti della sua staff al Ministero della Cultura. Ieri un'ora di confronto con la Presidente del Consiglio, sbagliato avrebbe ammesso il Ministro, basta errori, si riparte, le parole di Meloni, ma le opposizioni vanno all'attacco e parlano di un esecutivo allo sbando da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Ed ora l'infezione da antivirus sulla nave da crociera Undius, tutti sbarcati e rientrati nei propri paesi passeggeri, finora 3 decessi ed 11 in totale casi accertati. Andrea Domaschio.
6: Dopo l'evacuazione della nave da crociera Ondius, colpita dal focolaio di antivirus e attraccata due giorni fa a Tenerife per lo sbarco di 120 passeggeri, finora sono stati segnalati 11 casi, inclusi 3 decessi. Tutti e 11 i casi riguardano passeggeri o membri dell'equipaggio della nave. 9 degli 11 casi sono stati confermati come virus Andes, mentre gli altri 2 sono probabili. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, durante un punto stampa col premier spagnolo Sanchez alla Moncloa. Non ci sono stati altri decessi dopo il 2 maggio. In Italia 4 pazienti asintomatici sono in osservazione ma stanno bene. Ieri 2 marittimi sono stati messi in quarantena precauzionale in Campania e in Calabria, negativo invece un sudafricano controllato ieri in Veneto. Il Ministero della Salute tranquillizza ma invita a segnalare i casi sospetti su aerei e navi, rafforzando i controlli sanitari alle frontiere. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le infermiere e gli infermieri rappresentano un vero e proprio esercito del bene, lo ha detto il presidente Mattarella nel centenario della giornata internazionale dell'infermiere. Alessio Orlandi.
7: Da eroi durante i mesi bui della pandemia a professionisti poco considerati e spesso vittime di minacce e aggressioni, la figura dell'infermiere nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni di pari passo con il crescere dei bisogni medici della popolazione. Gli infermieri sono l'esercito del bene, le parole del presidente Mattarella, che li ha ringraziati per quello che fanno ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti di terapia. Secondo un rapporto realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65.000 camici bianchi. Il nostro paese ha circa 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE superiore a 8 infermieri. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, Sicilia e Campania, dove il numero di infermieri per abitante è tra i più bassi d'Italia. Alla base della loro carenza l'aumento dei pensionamenti, la diminuzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, stipendi considerati poco competitivi e condizioni di lavoro usuranti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: È quasi un bimbo su 4 in Italia vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge dal report di UNICEF, opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica.

0: di vita, ma oggi, a distanza di mesi, Davide Simone Cavallo, 22 anni, sceglie parole controcorrente: ho perso le gambe, dice, no, la voglia di vivere. La sua è una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire, in cui racconta il dolore, la riabilitazione e la fatica di ricominciare. Era la notte del 12 ottobre scorso, quando si trovava in zona Corso Como a Milano, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 18 anni. Prima gli insulti, poi una rapina da 50 euro degenerata. Viene colpito con due coltellate alla schiena e al torace, preso a calci e pugni. Le ferite sono così gravi che perde entrambe le gambe. Oggi però scrive così:
1: se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
0: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport, a tennis, Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi dei internazionali d'Italia. Il carrarino, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in 2-7, 3-6, 1-6 al norvegese Casper Ruud. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, l'ascolto dei nostri programmi.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Wild Waste, la mostra personale di Raulo Rovieto, artista di fama internazionale, mette in scena lo scontro tra la bellezza della fauna marina e l'invasione silenziosa delle plastiche. Fino al 20 maggio è al Best Western Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure, che si trasforma così in un osservatorio privilegiato sulla salute dei nostri mari. L'allestimento scenografico, concepito come un'immersione suggestiva nelle profondità marine, accoglie 7 opere di valore che segnano le tappe fondamentali della carriera internazionale dell'artista. Opere che approdano in Liguria dopo le importanti collaborazioni internazionali con la delegazione italiana della Commissione europea e la Fondazione Prince Albert II di Monaco. La selezione attuale vanta inoltre un legame diretto con i più recenti dibattiti globali sulla tutela ambientale. Molti dei pezzi in esposizione sono stati protagonisti della mini personale presentata al Blue Economy and Finance Forum di Monaco 2025, evento di rilievo tenuto in occasione della conferenza mondiale sugli oceani di Nizza. Il cuore pulsante della mostra risiede in una raffinata trappola visiva. Lo spettatore viene inizialmente sedotto dall'armonia delle forme, dalla brillantezza dei colori di opere celebri, per poi scoprire in un secondo momento la cruda realtà della materia. Le creature marine sono infatti modellate con plastiche recuperate sulle spiagge, una scelta che trasforma lo stupore in consapevolezza, costringendo chi osserva a un confronto ravvicinato e onesto con lo stato di salute dei nostri oceani. Accanto alle plastiche, la materia si fa più densa e ancestrale in due pezzi chiave: Resilience, una scultura in legno e lamiera arrugginita, già esposta a Monaco,

0: che ritrae lo squalo come un guerriero martoriato da battaglie millenarie, e poi Fragile, un'opera inedita che sfida l'immaginario collettivo. Uno squalo di scogliera a grandezza naturale costruito in cartone di recupero attraverso l'uso dei timbri tipici degli imballaggi. Orvieto ribalta così la percezione hollywoodiana del predatore, svelandone l'estrema vulnerabilità biologica e l'importanza vitale per l'equilibrio degli oceani. Con Wild Waste ho voluto creare un cortocircuito visivo, dichiara Raul Orvieto. Le creature che plasmo sono messaggeri che portano addosso il peso del nostro impatto ambientale. Trasformare lo scarto in un grido di aiuto significa sperare che chi osserva possa sentire la stessa urgenza che provo io nel voler proteggere l'immenso patrimonio dei nostri mari.
1: Le parole della sostenibilità.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
3: Sono le 13 e 16 minuti.
4: È martedì 12 maggio.
5: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle bollette luce e gas. Che cosa sta cambiando? Quali le ripercussioni che ci sono da un po' di tempo? Insomma, vedremo quello che potrà accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto concerne le bollette, visto la situazione estremamente precaria che c'è a livello internazionale da un punto di vista geopolitico. E ne discutiamo con Valentina Masciari, vicepresidente di Consumer Italia, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la sua presenza nella nostra trasmissione. Allora, le chiedo subito, partiamo dalla bolletta dell'energia, che è quella sicuramente più significativa, soprattutto perché insomma stiamo per arrivare nel periodo dei cosiddetti condizionatori, quindi peserà forse maggiormente?
2: Sì, diciamo che questo periodo proprio specifico in questo momento è quello dove il consumo scende, perché siamo usciti dalla fase invernale dove il consumo era dettato dalla necessità di riscaldarsi maggiormente, e però andremo verso il periodo in cui sicuramente i consumi aumenteranno, perché ci sarà la necessità di raffrescare le abitazioni. Quindi aumentando i consumi sicuramente aumenterà il costo poi totale della bolletta. Se a questo ci aggiungiamo comunque un andamento del costo dell'energia che ancora tende ad alzare, ad aumentare, soprattutto nel mercato libero, che va distinto quindi dal mercato di tutela, nel mercato libero, stavamo dicendo, sicuramente questi due fattori comporteranno sicuramente un aumento delle fatture da qui in avanti.
1: Diamo uno sguardo anche alle bollette del gas, lì invece com'è la situazione per quanto concerne il gas?
2: Allora, per quanto riguarda il gas, sempre partendo dal presupposto che poi il prezzo del gas da noi va a condizionare il prezzo anche dell'energia, perché il prezzo dell'energia è collegato al prezzo del gas. Anche per quanto riguarda il mercato del gas, tendenzialmente avremo sempre una diminuzione dei consumi in questo momento, poi perché chiaramente siamo in questa fase di stallo. Qua va fatta una distinzione tra il mercato tutelato, cioè quello nel quale si trovano i vulnerabili, dove praticamente si sta registrando una diminuzione del prezzo del gas, che sta scendendo di circa il 7-6% nel mese di aprile, quindi ciò comporterà un risparmio, ma questo sicuramente solo per i vulnerabili. Nel mercato libero dell'energia siamo ancora in una situazione di stallo, quindi con prezzi che sicuramente sono più alti, ancora più alti rispetto al periodo pre-crisi internazionale, diciamo così. Quindi ancora non si è raggiunta una stabilizzazione, certamente non abbiamo i picchi di qualche mese fa, ma siamo ancora sempre su livelli alti.
1: Sostanzialmente ognuno di noi ha dovuto fare una scelta, quella di andare sul mercato libero, quella a tutele graduali, o sul, se si è vulnerabili, come sottolineava lei, insomma, che le persone più anziane nel sistema dei vulnerabili. Allora possiamo analizzare i singoli comparti. Ad esempio, su coloro che sono vulnerabili, soprattutto le persone anziane, ci sono una serie di interventi anche da parte dell'ARERA sono previsti, dell'autorità che sovrintende?
2: Sì, sicuramente. Perché chiaramente in questa, diciamo che ci sono i soggetti definiti più fragili, diciamo in genere, quindi si sta pensando di rafforzare proprio le tutele per questa categoria di persone, di famiglie, ma in genere di rafforzare le tutele per chi comunque usufruisce, percepisce i bonus sociali, perché vuol dire che comunque si trova già di partenza in una posizione economica certamente non favorevole. È chiaro che queste sono tutte azioni che si stanno pensando ancora, ci saranno dei confronti, dei confronti anche con le associazioni dei consumatori, per esempio, si è iniziato a ragionare su questo e speriamo, insomma, si proceda per cercare delle misure di contenimento dell'aumento dei costi dell'energia e del gas innanzitutto per le fasce più deboli, però in effetti bisognerebbe riuscire a creare un sistema che vada ad impattare anche su chi, su quelle famiglie che non rientrano formalmente nelle fasce più deboli, più vulnerabili, però comunque subiscono sul loro bilancio familiare queste spese che aumentano.
1: Ecco, c'è invece quella categoria, la cosiddetta quella tutele graduali, cioè coloro che non hanno sostanzialmente scelto e che quindi insomma stanno una via di mezzo, sono in qualche modo tutelati ancora, però c'è un limite temporale a tutto questo, qual è?
2: Sì, comunque nel 27 bisognerà in ogni caso decidere dove andare, quindi scegliere un fornitore. Io però dico sempre che siamo in un momento così instabile, così poco prevedibile nel mercato dell'energia, dove insomma bisogna verificare quasi giorno per giorno quelle che saranno le evoluzioni del mercato e di tutte le misure che orbitano intorno a questo mercato.
1: C'è poi infine coloro che navigano in mare aperto, il mercato libero. In questo particolare momento storico è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè c'è la possibilità comunque di cambiare con una certa rapidità anche società, se magari insomma una situazione più vantaggiosa, anche se insomma sostanzialmente in questo momento mi sembra bisogna navigare con le onde alte, insomma.
2: Sì, siamo appunto in un mare in tempesta. Quello che bisogna porre molte attenzione a qualunque scelta si decida di fare in questo momento. Sicuramente le famiglie, i consumatori si trovano nel mercato libero, come dicevamo, sono soggetti maggiormente a questo movimento dei prezzi, in particolare chi ha una offerta a costo variabile, quindi che subisce continuamente le variazioni del mercato. Maggiormente al riparo possiamo considerare chi ha un'offerta commerciale a prezzo fisso, che però sicuramente andrà a scadere, quindi ci sarà una rimodulazione da parte delle società di vendita di queste offerte. È chiaro che bisogna quindi valutare con attenzione tutto il quadro generale, sempre, e nel momento in cui si va a fare la scelta considerare sicuramente il prezzo che ci viene proposto, elemento sul quale poi viene fatta la contrattazione materialmente, ma verificare anche la trasparenza, io lo dico sempre e lo ribadisco, della società di vendita. Quindi porre attenzione a questi fattori sicuramente.
1: E allora noi ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciaris, ancora delle bollette, perché già la scelta, come lei sottolinea proprio in quest'ultima frase, è fondamentale. A volte non bisogna fermarsi solamente all'aspetto prettamente economico di vantaggio e di risparmio.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, stiamo parlando delle bollette, della luce, del gas, stiamo cercando di fare chiarezza su quello che insomma riguarda un problema di tantissime famiglie, tantissimi italiani, sui costi delle bollette, su come anche cercare di risparmiare. Lo stiamo facendo con il vicepresidente nazionale di Consumer Italia, Valentina Masciari, che salutiamo e ringraziamo nuovamente. Dicevo prima del brano musicale che in qualche modo la scelta di un'azienda a cui rivolgersi è importante e va fatta in base a un criterio economico, ma non solo.
2: Sì, certamente va valutata la serietà, la trasparenza dell'azienda. Viene proposta un'offerta commerciale, ma dobbiamo anche essere in grado di capire quanto è trasparente, quanto è corretta, esaustiva quella proposta commerciale e tutte le altre condizioni contrattuali che sono dietro a quell'offerta commerciale. Perché attenzione, magari il prezzo può essere conveniente, però ci sono dei costi che vengono aggiunti su altre voci. Cito una per tutti, il costo della commercializzazione, che magari viene aumentato di tot euro al mese, ed è chiaro che va ad incidere poi sul totale della fattura, o costi che vengono indicati sotto la voce generica, altre voci, altre partite vanno ad aggiungere appunto sul costo finale delle componenti che non c'erano state illustrate, e quindi poi alla fine magari andrò a spendere di più rispetto ad un'altra offerta che in apparenza poteva sembrare meno conveniente se vado a valutare esclusivamente il costo della materia prima.
1: Ma il consumatore responsabile, con la possibilità di cambiare, di verificare quello che sta pagando, ogni quanto tempo deve fare una sorta di check, una sorta di controllo del proprio rapporto con coloro che insomma gli forniscono energia e gas?
2: Sicuramente è inutile cambiare fornitore già alla prima fattura, perché ad esempio la prima fattura potrebbe essere poco indicativa. Io consiglio sempre di aspettare almeno un paio di fatture per verificare effettivamente quello che poi è la ricaduta sulla bolletta concretamente di quell'offerta che si è sottoscritti. Andare a verificare poi soprattutto se la corrispondenza dei costi applicati, andare a controllare se i consumi addebitati sono su stime o su dati reali, anche se tendenzialmente adesso, essendo in corso in uno stato molto avanzato la sostituzione dei gruppi di misura, quindi dei contatori, tendenzialmente le letture sono più spesso su dati reali e non su stime. Però andare a verificare sempre questi aspetti comunque conviene, può essere utile.
1: Sono state anche cambiate le bollette, rese un po' più trasparenti, ma le chiedo che cosa guardare, cosa osservare quando ci arriva la bolletta a casa, quali sono gli indicatori più importanti da tenere in considerazione?
2: Andare ad osservare innanzitutto il dato dei consumi effettuati in quel mese o in quel bimestre a seconda del ciclo di fatturazione che abbiamo, quindi la quantità dei consumi e, come dicevo, se sono su dati reali o su stime, andare a verificare in corrispondenza il costo dell'energia applicato, se quindi corrisponde a quello dell'offerta sottoscritta, e poi dare un'occhiata a tutte le altre voci presenti nella fattura per verificare comunque sempre una correttezza, una corrispondenza anche di queste. Se poi, perché mi rendo conto che la bolletta dell'energia è ancora poco comprensibile, ancora poco chiara comunque, con tutti i correttivi apportati, prima di fare qualunque azione, rivolgersi a dei soggetti come le associazioni di consumatori, che possono dare un supporto per capire almeno la correttezza della bolletta, o comunque, se è necessario, andare a correggere o contestare alcuni aspetti.
1: Un'ultima battuta, la parte finale è legata ai cosiddetti bonus che sono presenti, ma sia quello economico sia quello per chi ha delle problematiche sul portale dell'ARERA, ma sono ancora poco considerato da tante persone che ne potrebbero fruire?
2: Sì, in effetti capita ancora adesso e se ne sta parlando molto di più in questo momento storico particolare, riscontriamo la mancanza del bonus sociale, diciamo così, sulla bolletta dell'energia o del gas, nonostante quella famiglia, quella persona potrebbe usufruirne. Quindi è evidente che il consumatore in genere dovrebbe essere ancora di più maggiormente informato su questi aspetti che poi vanno a suo vantaggio, anche perché semplicemente va fatto un ISEE, dall'ISEE automaticamente parte il bonus sociale se si rientra nelle fasce di reddito, quindi non è che chissà quale grande azione vada fatta, va fatta solo il modello ISEE, ogni anno va aggiornato e quindi se si rientra in quelle fasce previste dai bonus, per i bonus sociali automaticamente si rientra. È chiaro che per il disagio fisico invece va presentata una documentazione specifica legata proprio a questa alla particolare patologia, però poi il bonus comunque viene applicato. Quindi ci sono queste agevolazioni, sono magari poca cosa, però ci sono e quindi è il caso di sfruttarle.
1: Grazie come sempre a Valentina Masciari, vicepresidente nazionale di Consumer Italia. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione e a voi che ci state ascoltando, come sempre vi auguro una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 12 maggio.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
3: Pensami, se ne voglia, pensami.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana: Trump valuta la ripresa delle operazioni militari, Israele istituisce un tribunale per i fatti del 7 ottobre, l'Unione Europea avverso regole più severe per i minori sull'utilizzo dei social network. Al via nella diocesi di Albano il festival della comunicazione di Paolini e Paolini, il tema è custodire voci e volti umani. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Il presidente americano Trump ha incontrato nella serata di lunedì la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. E mentre in Libano proseguono i raid israeliani, arriva il via libera della Knesset per un tribunale speciale sui crimini del 7 ottobre. Marco Guerra.
2: Il cessate il fuoco è debolissimo, all'1% di chance di tenere. Le parole di Trump gettano nuova incertezza sull'evolversi del conflitto, poiché lo stesso presidente USA ha detto allo stesso tempo di ritenere una soluzione diplomatica ancora molto possibile. Nella riunione con i vertici militari, secondo indiscrezioni, sono state valutate diverse ipotesi, tra cui la ripresa delle operazioni militari. L'amministrazione USA vorrebbe anche rilanciare l'operazione Project Freedom per lo stretto di Hormuz, ma continua a mancare l'indisponibilità degli alleati. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, oggi ha difeso il piano iraniano rigettato da Trump. Il portavoce del governo ha detto che Teheran tiene il dito sul grilletto, ma l'obiettivo rimane la pace. In Libano proseguono i raid di Israele, almeno 6 morti nelle ultime 24 ore, 380 dall'inizio della tregua. Il leader di Hezbollah minaccia che il campo di battaglia sarà un inferno per Israele. E oggi la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati delle atrocità del 7 ottobre 2023.
1: Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli, così il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato la dichiarazione fatta sabato scorso dal presidente russo Putin, secondo il quale il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti, ha aggiunto Peskov. E il petrolio, a causa della guerra in Medio Oriente, è in rialzo. Il Brent attualmente si attesta a $105,05 al barile, in progressione del 4,1%. Sui mercati prevale il clima di incertezza dopo che il presidente degli Stati Uniti, lo abbiamo detto, Trump, ha giudicato non soddisfacente la proposta di Teheran. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Benedetto Delle Site, presidente dei Giovani del Lucid.
3: Ragionare su un mercato e quindi su una dimensione europea, cercare anche di provare a separare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Spesso i rincari del gas influiscono in realtà su tutto l'approvvigionamento energetico e evidentemente a livello europeo questo è più possibile rispetto che a livello nazionale.
4: Ma questo in sostanza poi quali effetti ha?
3: È necessario sempre più ragionare in termini di transizione ecologica, ma di una transizione ecologica che fissi degli obiettivi di sostenibilità e lasci poi alla concorrenza rispetto agli strumenti per perseguirla. È il tema della neutralità tecnologica. Un altro grande tema è quello di capire su quali tecnologie oggi possono veramente consentire quegli obiettivi ambiziosi che l'Europa vuole darsi in termini di transizione energetica, anche di fronte a questa esplosione dei costi.
1: La tutela dei minori online torna al centro del dibattito europeo. Da Bruxelles arriva un nuovo richiamo a regole più severe per l'accesso dei giovanissimi ai social network. Nel mirino della Commissione europea, le piattaforme digitali accusate di creare dipendenza e alimentare disagi tra gli adolescenti, il servizio di Lorenzo Giovanardi.
5: Occorre prendere una decisione in sede europea sull'età minima per l'accesso alle reti sociali. È la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del Vertice europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen. Ed è la stessa Commissione europea a fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno. proporre la legge sull'equità digitale che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza. Design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa che, promettendo ricchi montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni. Un modo per proteggere la salute mentale degli adolescenti.
1: Ci spostiamo in Africa, in particolare in Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi terroristici. Il governo di N'Djamena ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza di 20 giorni nella provincia del lago Chad, dove l'ultimo assalto di Boko Haram il 4 e il 6 maggio scorso ha causato la morte di 24 soldati chadiani. Ora si teme però che i bombardamenti aerei lanciati dall'esercito come rappresaglia abbiano causato la morte di decine di pescatori. Per capire meglio gli equilibri del paese, ascoltiamo l'africanista Matteo Giussi al microfono di Francesco De Remigius.
6: Il governo del Chad è un governo, diciamo, una repubblica ereditaria, perché è passata da padre a figlio con un golpe costituzionale, ma è un governo fragile che non riesce a difendere la cittadinanza, e il nord del paese è totalmente nelle mani dei gruppi estremisti. Qui il problema, più che Al-Qaeda, è lo Stato Islamico, perché in Africa centrale e nel Sahel sono presenti entrambi i network del terrorismo internazionale. Lo Stato Islamico danni peggiori li ha fatti sul lago Chad, dove c'era un presidio dell'esercito ciadiano che doveva difendere la popolazione locale. Sono stati uccisi 24 soldati, gli altri sono scappati e la popolazione locale è finita ancora una volta sotto controllo dello Stato Islamico, che impone le tasse e impone le conversioni forzate, distruggendo tutti i simboli del cristianesimo presenti, che sono una estrema minoranza.
7: Cosa che provoca immediatamente una conseguenza, cioè uno spostamento di flussi di persone.
6: La gente, quando può, cerca di raggiungere la Libia per raggiungere il Mediterraneo.
1: La valutazione dell'OMS riguardo l'antivirus, che è il rischio per la salute globale, è basso, lo ha detto il direttore generale Adhanom nel segnalare all'indomani dell'evacuazione dei 120 passeggeri della nave Omdius 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Custodire voci e volti umani è il tema del messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest'anno, e sarà anche il tema del Festival della Comunicazione di Paoline e Paolini, che quest'anno sarà ospitato dalla Diocesi di Albano con 50 eventi in tutto il territorio. Silvia Giovarrosa ne ha parlato con Don Alessandro Paone, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali.
8: È stata una preparazione lunga e che ci ha aiutato a guardare non solo al festival, ma anche a progettare un po' il futuro con un nuovo stile. Siamo partiti grazie alla famiglia Paolina, formando un'equipe di persone con ovviamente con l'ufficio, e questa equipe, grazie a loro, si è messa subito a guardare il centro del messaggio, ovvero custodire voci e volti umani. Perché? Perché Papa Leone ci chiama a questo.
9: Don Alessandro, fra oltre questi ci saranno anche momenti di incontro e di dialogo ecumenico.
8: Sempre guardando il territorio abbiamo visto che ci sono molte realtà che non vivono la nostra fede. Quando Dio chiama la custodia di tutti, non soltanto dei cattolici, non solo dei cristiani. Ci saranno incontri, uno di preghiera e un altro, una marcia silenziosa per la pace con tutte le realtà che vivono e che sono presenti sul territorio.
1: 17 i progetti finanziati dal 2021 a oggi che hanno preso in carico oltre 3.000 minori autori di reato. Questi i risultati del progetto Cambio Rotta promosso da Con i Bambini. Roberta Barbi.
10: Circa 20.000 minori oggi in Italia sono coinvolti in procedimenti penali. Di questi il 60% è tra i 14 e i 17 anni. Segno che nel nostro paese l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente. Il sovraffollamento è un fenomeno che affligge anche gli istituti di pena minorili. Ma tutto questo si può prevenire e contrastare attraverso percorsi personali in cui famiglie e professionisti fanno rete, partendo dalla formazione e dal lavoro, ma anche da attività trattamentali che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte e perfino alle attività

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della terza edizione di Mascarata, realizzata e ideata dall'Associazione Pietraviva con il sostegno del Comune di Ragusa, dell'Assemblea regionale siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di tante associazioni e realtà imprenditoriali del nostro territorio. Ne parlerò di questa iniziativa con Fernando Chessari, che è il presidente dell'Associazione Pietraviva. Ciao Fernando!
1: Ciao, ciao Denise, ciao a tutti. Sì, siamo arrivati alla terza edizione.
0: E infatti siete arrivati alla terza edizione. Prima di parlare delle caratteristiche di questa edizione, vorrei ripercorrere con te il cammino che avete fatto e ti chiedo di raccontarci questi anni di impegno, di dedizione, di grandi emozioni per questa iniziativa. Che cosa ti porti nel cuore e nella mente da ogni edizione?
1: Mi porto la sorpresa perché il primo anno, diciamo, era un po' una scommessa. È nata così, appunto, da un gruppo di ragazzi, di amici. Una scommessa che poi è stata effettivamente rivelatrice di un bisogno che sentivamo forse all'interno della comunità, cioè quello di sentirsi parte di qualcosa. Effettivamente è stato un po' questo, diciamo, il nostro obiettivo, quello di regalare a Ragusa una festa per celebrare la città, ma come anche abbiamo detto in questa edizione, dobbiamo celebrare Ragusa non solo per le sue bellezze architettoniche, artistiche, che sicuramente ci sono, ma anche per le persone, per i suoi cittadini, che ogni giorno devono anche affrontare la sfida di rimanere, di cercare di costruire e creare qualcosa qui. Quindi creare effettivamente anche una passeggiata, una parata, che è poi il momento centrale dell'evento, dove da Ragusa Superiore si arriva a Ragusa Ibla, in unione di questi due centri storici che poi diventano un tutt'uno, si sente questo senso di identità, di amore per la città e di fare comunità.
0: E infatti ricordo che nel 2024, quando c'è stata la prima edizione, abbiamo fatto l'intervista insieme a tuo fratello e parlavate di questo desiderio di creare un'esperienza di comunità attraverso questa iniziativa. Possiamo dire che il sogno si è realizzato? Che cosa è diventata Mascarata secondo te per i ragusani e qual è la tua percezione?
1: Sì, assolutamente, perché proprio quel momento lì per noi si azzera tutto, tutto lo stress che c'è in quel momento di veramente passeggiata insieme ad altri cittadini e non solo, perché sappiamo che ci sono anche visitatori. Era successo il primo anno, alcuni spagnoli pensavano che fosse non la prima edizione, ma fosse un evento fatto da anni ed erano sorpresi, ci hanno mandato poi le foto, vedevano questo senso di unione soprattutto e di festa che li ha spiazzati, anche perché poi la Spagna, ad esempio, è un paese che vive tanto di queste feste, di manifestazioni, di orgoglio anche per la propria cultura, e quindi vederlo qui per loro era una cosa che effettivamente si fa da sempre ed è giusto così. E quindi anche questa volta rivedere quegli sguardi felici e spensierati in un momento ha portato veramente delle emozioni, di dire: ok, allora ci sentiamo ragusani ogni tanto, ci sentiamo comunità e siamo in grado di festeggiare e ogni tanto di prenderci anche il merito, perché succede spesso che sono i turisti forse un attimo a riportarci alla realtà e dire: ok, abbiamo tante risorse, abbiamo tante qualità. E invece no, a volte Ragusa e Ragusano vede la propria città sempre un po' limitata rispetto ad altre, anche della Sicilia, e invece un attimo pensare che possiamo anche competere con tante altre destinazioni anche turistiche, sicuramente è un aspetto importante di questa festa. E quindi siamo sicuramente emozionati ogni volta a vedere appunto tanta gente che è lì con allegria. Che ripeto, non è il senso di una festa di carnevale perché c'è la maschera, è proprio un evento culturale che vuole celebrare la nostra cultura e utilizza un po' il mascherone per, diciamo, tramite.
0: È un'iniziativa che parte dall'esplorazione dei temi della memoria, delle tradizioni, del rapporto con il tempo, dei ricordi, ma anche dell'oblio, e cerca di cucire una trama fra il passato e il presente per sentirsi parte di un racconto e di una storia da continuare a scrivere insieme, come anche tu hai sottolineato più volte durante questa intervista. Proprio mi piace questa cosa, la possibilità di prendersi cura in modo condiviso. Cioè, arriva proprio questo da questa iniziativa. Ho la curiosità di conoscere la tua idea di cura per il proprio territorio o per gli abitanti di un territorio.
1: È quella cura che a volte, diciamo, viene a mancare un pochettino in questi tempi, perché sono tempi di fretta, di velocità, in cui un minimo anche sguardo verso gli altri viene a mancare.

0: purtroppo. Ed è questo che invece cerchiamo di riaccendere un attimo, quel senso di riconoscenza, di rispetto verso l'altro, verso sicuramente la nostra città, verso chi ha effettivamente speso per questo territorio. E come hai detto tu, è anche parte della storia, cioè nel senso spesso viviamo questo sentimento che la storia è stata fatta, fine, quindi dobbiamo soltanto lasciarla lì al passato. E invece quello che abbiamo voluto far capire dal primo anno, anche ai gruppi che hanno partecipato, ragazzi, appunto, anche adolescenti, andavamo lì e diciamo, voi state facendo la storia perché una passeggiata, in questo caso laica, che partisse da Piazza San Giovanni fino a Piazza Duomo, non si è mai fatta, quindi è il primo anno che state facendo una cosa del genere. E loro erano consapevoli di quello che stavano facendo, quindi riaccendere questo entusiasmo qui verso la propria identità, per me è un senso di prendersi cura intanto di se stessi come cittadini e anche un senso di responsabilità verso la cittadinanza. Poi sicuramente quello che noi cerchiamo di fare per noi, ok, sicuramente, ma anche come giovani, quello che fanno anche gli altri, è non tanto un passaggio di testimone, ma più proprio avere rispetto per chi in questi anni ha portato avanti e portato in alto il nome di Ragusa, magari è rimasto anche a Ragusa, ed è giusto che venga riconosciuto. Per questo abbiamo organizzato tanti eventi con, ad esempio, Insieme in Città, con altre attività come l'Antico Mercato, come tante altre associazioni in tutti questi anni, perché vogliamo che si riconoscano effettivamente i ragusani che si muovono e che costruiscono qui. Poi il tema di quest'anno era antichi mestieri, antichi quartieri, quindi capisci che vogliamo omaggiare chi riesce a costruire con dignità il proprio lavoro e a continuare a vivere e a regalare qualcosa anche ai propri figli e alla propria famiglia direttamente qui.
1: Dicevi, il tema di quest'anno è stato mestieri e quartieri, un focus per ricostruire, ripensare anche i luoghi e devalorizzare gli antichi mestieri e quindi ricostruire anche l'evoluzione sociale della nostra città. Come è stato approfondito il tema? Quali riflessioni e provocazioni sono emerse?
0: Innanzitutto abbiamo aperto proprio il primo giorno così, a bruciapelo, con delle dimostrazioni dal vivo con artigiani presso l'antico mercato, proprio perché volevamo qualcosa subito di dinamico, dove il pubblico potesse vedere effettivamente quelli che sono dei mestieri che ancora si portano avanti, perché poi quello che è la realtà dell'antico mercato, come Cinabro, anche effettivamente loro lavorano ancora con i carretti, quindi decorazione. È tutta quella parte, diciamo, di artigianato che viene vista un po' come una parte antica della Sicilia, che qui però ancora a Ragusa abbiamo. E loro sono richiesti tantissimo, quindi era giusto per noi ripartire da lì, dalle botteghe. E avevamo anche una dimostrazione della pasta fatta in casa con Stefani, con Masterchef. Quindi abbiamo voluto dare subito una dimostrazione che potesse essere sia per i locali che anche per i turisti. Tutto era il giorno del 1º maggio, quindi c'erano tanti turisti a Ibla, nonostante il tempo non fosse dei migliori, però abbiamo fatto anche delle visite in lingua straniera e quindi far vedere la nostra cultura e soprattutto condividerla in questo modo era il modo migliore per far vedere di cosa siamo stati capaci e di cosa ancora siamo capaci a portare avanti. E poi il secondo giorno abbiamo avuto invece un talk dal titolo Vita di quartiere con Carmelo Arezzo, Giorgio Flaccavento, Giovanni Ottaviano, Ciccio Schembari. E lì c'è stata anche un'evoluzione, come dicevi tu, perché oltre ovviamente alla loro esperienza, ai loro ricordi che hanno voluto condividere, hanno raccontato tanto su botteghe, su piccoli ricordi. Infatti, lì abbiamo voluto specificare come associazione che quest'anno era dedicato anche a maestranze, era dedicato anche a rappresentanti di alcuni settori che magari non ci sono più, perché poi ci sono state delle evoluzioni delle botteghe, però poi rimangono nei ricordi, rimane quel personaggio, quindi anche lì il mestiere diventa una maschera, che a volte, diciamo, un pochettino annulla l'essenza. L'annullamento dell'essenza per invece il mestiere, si vede ciò che uno fa piuttosto che ciò che è, e quindi in questo abbiamo voluto ricordare anche persone che non ci sono più, ma rimangono i pensieri, o anche attività che vanno avanti, però si hanno sempre ricordi del loro lavoro, del loro spazio, come Gino Nobile, ad esempio. Ognuno di noi ha quell'idea di quello spazio fermo nel tempo. Si parla di sostenibilità, ecco, penso che a volte questi piccoli negozi, queste piccole realtà sono sostenibili perché regalano emozioni, quindi proprio sono spazi di emozioni. Quindi dicevo, però poi appunto c'è stata l'evoluzione. Avevamo anche tra i sostenitori Ricca, Colacem, che hanno raccontato come effettivamente è stata l'evoluzione e soprattutto anche come si sia spostato anche da un punto di vista, diciamo, industriale, da un punto di vista professionale, Ragusa verso la periferia, quindi non più il centro storico, si lascia il centro storico per poi sviluppare invece altri spazi e poi sappiamo, insomma, l'oasi digitale anche creata da Riccaetti, che è riuscito a portare comunque Ragusa anche al di fuori per quanto riguarda, diciamo, il settore informatico. Quindi proprio abbiamo fatto un excursus.
1: Le iniziative sono state tantissime, un programma veramente molto articolato, passeggiate, spettacoli teatrali, festa a tema, una mostra, un contest di illustrazione grafica, il performance ovviamente dei gruppi mascherati e un'installazione urbana molto particolare con le mattonelle all'uncinetto. Parliamo un po' più nei dettagli di questo programma.
0: Come dicevo, abbiamo iniziato il 1° maggio con quadri viventi di antichi mestieri, quindi all'antico mercato con queste dimostrazioni con gli artigiani, per poi continuare la sera con il Ghost Tour con Gianni Di Martino, che sono 13 anni che organizza il Ghost Tour. E insomma, se vi dovesse capitare di essere presenti a un Ghost Tour con Pietraviva, c'è anche dell'altro. Abbiamo inserito la nostra parte perché ci piace fare le cose a modo nostro. Dopodiché c'è stata l'inaugurazione della mostra Terra, Mani e Memorie Urbane a cura di Alessandra Bramante, che tra l'altro è ancora possibile visitarla fino al 15 maggio a Palazzo La Rocca, quindi con tanti artisti locali, in particolare oltre a opere di Giovanni Lissandrello, di Salvatore Massari, tutto il gruppo di Arsa Iblea. C'è un'opera in particolare di Peppino Cascone che è stata esposta da suo figlio per il centenario della sua morte, e quindi, diciamo, abbiamo appunto anche questo regalo. Poi c'è stato il talk, come abbiamo detto prima, e il teatro subito dopo. Un momento molto particolare perché abbiamo cercato, l'abbiamo costruito nel dettaglio, abbiamo creato una piazza, infatti si chiamava Agorà lo spettacolo, quindi una piazza piena di attività con delle case disegnate solo con una planimetria, dove succedevano delle cose. Queste storie erano storie che sono della nostra cultura ragusana, perché sono racconti di Giuseppe Bonafede, di Umberto Migliorisi, di Giovanni Selvaggio, che sono stati riportati a teatro grazie alla regia di Germano Martorana. I testi sono stati rivisitati da Gianfranco Chessari e da Giuseppe Chessari, e hanno portato in scena anche Dottore Provolazzo, sempre di Giuseppe Bonafede, con veramente una partecipazione molto molto particolare degli attori, che mi ha stupito e mi ha sorpreso rispetto a come l'avevamo immaginato. Quindi ci siamo divertiti tanto, il pubblico, che era davvero tanto, si è divertito, quindi è stata veramente una bella scelta anche quella di Piazza Salvatore, che avendo ovviamente il tema dei quartieri volevamo spostarci da Santa Maria e andare verso qualche quartiere che spesso viene poco utilizzato se non per pochi eventi. Poi c'è stata la festa all'antico mercato, anche quella è stata molto partecipato, nonostante il tempo sia stato, diciamo, incerto, con vento freddo, però c'è stata partecipazione, quindi c'era voglia di esserci, nonostante il clima. Poi il giorno dopo era il giorno conclusivo, abbiamo avuto passeggiate con Insieme in Città, professore Flaccavento, e lì già c'è stata anche un'altra chicca, abbiamo inserito musica e racconti, quindi già è stato un po' diverso, per arrivare poi al contest di The Ragusaner, che poi velava la locandina del prossimo anno. È stato un contest di illustrazione grafica. E infine la parata, la grande parata, che è partita alle 18.30, perché abbiamo fatto una piccola anticipazione in piazza del Palio delle Contrade. Hanno partecipato pure alcuni gruppi del Palio delle Contrade, che a breve, insomma, vedrà la sua seconda edizione, e hanno portato un piccolo gioco in Piazza San Giovanni, come si faceva anni addietro. Appunto, alcuni giochi venivano realizzati in Piazza San Giovanni tra diversi quartieri, quindi abbiamo voluto riportare questa tradizione, questo modo di fare comunità.
1: La parata è il momento più caratteristico di questa manifestazione, e poi per dichiarare la gioia, la partecipazione, la voglia di stare insieme. E successivamente le esibizioni dei gruppi in concorso, che sono stati 5 quest'anno. Com'è andata? Raccontaci questo momento.
0: Sì, sono stati 5 ed erano La Forza della Vita di Modica, e La Bottega dell'Attore di Ragusa, Educa, Associazione Mecenate e Born to be Crew. Quest'anno è stato particolare perché ci sono stati 3 gruppi che hanno portato il teatro, e cosa che invece gli altri anni non era successa, era più sulla danza, sul coreografico. Quindi quest'anno invece invece hanno portato la commedia dell'arte a un po' un altro genere che magari è più vicino a quello nostro, quindi recitavano anche in siciliano dei ragazzi del gruppo di Educa e anche lì siamo rimasti sorpresi, soprattutto perché una pronuncia perfetta in siciliano e ragusano, e quindi facciamo veramente complimenti a tutti i gruppi, ci siamo divertiti tantissimo. Il gruppo vincitore è stato La Bottega dell'Attore, che si è aggiudicato il premio del Mascherone d'Oro.
1: Vuoi spiegare cos'era questa novità di quest'anno?
0: Diciamo che ogni anno abbiamo sempre personalizzato il premio per mantenere sempre la simbologia ovviamente del mascherone. Gli altri anni abbiamo riportato diverse facce dal primo al secondo anno. Quest'anno avevamo uno dei mascheroni di Palazzo Cosentini ed era questo mascherone dorato che ora so già che hanno messo in bella vista la Bottega dell'Attore, quindi sono fieri. Sì, se qualcuno dovesse rubare non è oro vero. Non andate alla bottega lì col piede di porco, no, non entrate, è finta, è plastica, quindi sì. Poi abbiamo realizzato dei gadget, sempre con dei mascheroni, di Palazzo Bertini, hanno proprio anche i nomi, si chiamano Upitocco, Cavaliere e Umircante, dove c'è anche un QR code dietro con spiegazione del mascherone, posizione, quindi geolocalizzazione su Google Maps, e poi c'è una piccola chicca che sono dei biscotti della fortuna, ma in siciliano, quindi sono con proverbi in siciliano, li abbiamo tradotti in tutte le lingue europee principalmente, quindi è anche divertente leggere le traduzioni di proverbi nostri ragusani in tedesco, in spagnolo, in francese.
1: Ho ricordato che il simbolo della vostra manifestazione, della vostra iniziativa è il mascherone, ma spieghiamo la storia di questa iniziativa. Perché il mascherone? Non per nascondersi, quindi per camuffarsi, ma per fare esplodere la propria personalità, la propria identità, il proprio sentire.
0: Esatto. Il professore Oscar Spadola diceva che il barocco qui a Ragusa sembra urlare dai balconi, proprio perché i mascheroni hanno questo potere di comunicare, comunicano tantissimo. Spesso i turisti, i visitatori notano, sono sempre con gli occhi all'insù a guardare e a capire cosa hanno da dire. Invece noi spesso non ce ne rendiamo conto, che sono lì come testimoni della nostra società, del passare del tempo, un po' ci guardano come dei guardiani del tempo, ci osservano, forse ci criticano, non lo sappiamo. Però per mascherata c'è questa occasione in cui loro hanno la possibilità di scendere per strada o attraverso noi, quindi proprio per questo non è, diciamo, una festa di carnevale dove non c'è un tema effettivamente culturale, ma in questo caso ringraziamo, noi ci facciamo fautori della nostra cultura e anche attori in questo caso, interpretando un po' i mascheroni. Però sì, è anche un pretesto per raccontare parti della nostra storia, della nostra cultura. E quindi quest'anno attraverso, diciamo, la maschera abbiamo voluto raccontare quella del mestiere, come dicevamo prima, che a volte può essere anche una maschera difficile da levare.
1: Fernando, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato all'interno di questa bellissima manifestazione e anche di creare tanta bellezza con questa manifestazione. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi, io ringrazio ovviamente tutti i ragazzi di Pietraviva, tutti i ragusani che hanno partecipato, grazie.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito, a presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
2: Ci colleghiamo con In Blu 2000.

Comunque il titolo di regina delle vendite per tutto il 2025, parliamo di Taylor Swift, ritornata con questo nuovo singolo Elizabeth Taylor, con cui inauguriamo la seconda parte della classifica di questo martedì 12 maggio insieme qui su Imlu 2000 per gli internazionali in Italia, questa volta le canzoni internazionali più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, e quindi alla numero 20 c'era proprio lei, Taylor Swift, stabile. Numero 19 stabile anche Medusa con Don't Wanna Go Home, questo nuovo progetto discografico, mentre al numero 18 c'è Homebreaker in discesa, il penultimo singolo, ormai ho perso il conto di tutti i singoli che sono usciti di Sombra nell'ultimo mese, credo che sia il penultimo, esatto, Homebreaker al numero 18 in discesa questa settimana. Questa settimana abbiamo una nuova entrata alla numero 17, parliamo del nuovo singolo dei Maroon 5, pluripremiata band con 3 Grammy e dischi di platino all'attivo, che tornano con questo nuovo singolo Heroin, che insomma segna il ritorno della band dopo l'edizione anche deluxe del loro 8° album in studio dal titolo Love Is Like del 2025. E in questa canzone ritrovano un po' il sound degli inizi, quello che li ha resi famosi, fondendo energia con una produzione raffinata e moderna, guidato dall'inconfondibile stile, dalla voce di Adam Levine, il frontman appunto dei Maroon 5. La canzone nuova si intitola Heroin, la ritroviamo al numero 17, nuova entrata questa settimana nella classifica internazionale in Italia.

uno dei grandi cantanti di avere una voce subito riconoscibile è lui, Adam Levine, non lo puoi confondere con nessun altro, in Maroon 5 con Heroin, numero 17, nuova entrata nella nuova classifica che vi raccontiamo da settimana scorsa qui su Blu 2000, ovvero degli internazionali in Italia. Alla 16 è stabile Teddy Swims con il suo vocione, il suo stile, anche lui inconfondibile, il nuovo singolo è Mr. Know It All.

le belle novità di questo periodo anche il nuovo di Teddy Swims, Mr. Know It All internazionale in Italia. Questa è la classifica che vi stiamo raccontando, numero 16 stabile alla 15 Temper City con Self Aware stabile, numero 14 scende Bruno Mars con Just Might, la 13 la più alta nuova entrata di Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love, alla 12 scende Mick con Fabulous, alla numero 11 è in salita Sombre, vi avevo detto l'avremmo ascoltato oggi, questo nuovo singolo Potential.

si intitola Potential, il nuovo singolo di Sombra che troviamo alla numero 11 in Italia tra le canzoni internazionali più ascoltate. Alla numero 10 sale Nador con Talk to You, numero 9 stabile Olivia Rodrigo che abbiamo ascoltato prima nella classifica di Billboard con Drop Dead, mentre al numero 8 stabile Taylor Swift con la canzone, il precedente singolo Opalite. Andiamo alla numero 7 dove troviamo un'altra coppia della musica internazionale, Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive Safe in posizione stabile.

Posizione numero 7 stabile Mike Smith e Niall Horan, al numero 6 stabile anche The Bauza con Magnetic, mentre al numero 5 Bob Sinclair e Kaisa con la nuova I Can Wait occupano questa posizione in maniera stabile rispetto a 7 giorni fa. Tra le canzoni internazionali più ascoltate in radio nel nostro paese, al numero 4 è stabile Olivia Dean con So Easy, anche questa è una canzone che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard, ma rimaniamo ovviamente in territorio internazionale fino alla fine di questo appuntamento di oggi. Lo facciamo con una delle canzoni più belle di questo periodo, ovvero Fever Dream, che è il nuovo singolo di Alex Warren, al numero 3 stabile.

Guarda, per ballare anche il nostro chartman Sabino Alessandro in regia, vuol dire che il ritmo è veramente trascinante. Fever Dream, Alex Warren numero 3 tra gli internazionali in Italia, stabile questa settimana. Andiamo alla posizione numero 2, dove perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Lady Gaga e Daichi, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, la canzone Runaway, mentre c'è ovviamente una nuova numero 1 in salita, e lui ha caratterizzato il suo ultimo lavoro con tanta elettronica. Nuovo re di classifica Harry Styles, questa è American Girls.

gli anni 90, Dido's on Here With Me, a chiudere l'appuntamento di oggi. Abbiamo ascoltato e soprattutto scalato due classifiche, da una parte la Billboard 800, dall'altra gli internazionali in Italia. Domani un'altra classifica ad aspettarvi a partire dalle 14, sempre qui su Blue 2000. Ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro in regia, come al solito il mix è quello giusto, anche con l'informazione tra poco in arrivo grazie alla nostra redazione. Rimanete con noi perché dalle 15 arriverà Marco Parce con le parole di Blue 2000. L'ultima canzone di oggi non è in classifica, ovviamente abbiamo parlato di canzoni internazionali, ma un tocco d'Italia ci sta grazie a questa di Fiorella Mannoia. Questa è Il cielo d'Irlanda. Vi auguro un buon pomeriggio e a domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano, Trump valuta se tornare ai raid.
2: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, allo studio.
1: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane che si trovava già in quarantena sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti, inutili i soccorsi del 118, 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia. È afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in due set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto, torniamo alle 16.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: signori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Continuiamo a metterci in ascolto delle esperienze, anche dei territori, e oggi vogliamo andare ad Assisi, che sta vivendo un anno importante sotto il profilo anche dell'anniversario degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi. Vogliamo parlare con Padre Luca Di Pasquale, che è il coordinatore del centenario francescano. Padre Luca, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Ci siamo già sentiti qualche mese fa, dove hai proposto e hai indicato il programma di questi primi mesi così intensi, tra convegni, tra incontri, testimonianze. Come sono andati questi primi mesi, queste prime che avete avuto, ricevuto in Assisi?
1: Sì, abbiamo avuto già diversi appuntamenti con persone anche di spicco. Uno degli appuntamenti mensili che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere per tutto l'anno è quello di Francesco agli occhi tuoi, che non è altro che un itinerario di 12 sabati per ritrovare nello sguardo di Francesco d'Assisi proprio la chiave per orientarci nella complessità del nostro tempo. Allora ci siamo messi in ascolto di tematiche care a Francesco, lasciandoci aiutare anche da, ad esempio, il Cardinal Pizzaballa, che è venuto nel mese di febbraio assieme a Monsignor Martinelli, vescovo dell'Arabia Meridionale, o anche parlando di Francesco e la fraternità a marzo con il nostro ministro generale padre Massimo Fusarelli e il francescanista il professor Giovanni Gadomerlo, e così via. Abbiamo avuto tanti appuntamenti che hanno sorpreso anche le nostre aspettative, perché pensavamo fossero un po' troppo di elite di ascolto appunto della vita di Francesco, di come lui ha vissuto tematiche appunto care anche a noi, ma non ci aspettavamo un ricorso così numeroso di persone che sono davvero interessate al punto di vista di Francesco. E poi ecco, non è stato soltanto mettersi in ascolto, perché alla fine di questi incontri c'era la possibilità anche di fare un memoriale con un tempo di preghiera all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, facendo memoria del transito di Francesco appunto nei primi sabati del mese, proprio perché Francesco sappiamo che muore il 3 ottobre, che era di sabato, nel 1226. E non solo questo.
0: E a tale riguardo, anche per i nostri radioascoltatori, vogliamo dire a Padre Luca dove si trova il luogo del transito, perché Francesco è morto nella piana, quindi a Santa Maria, dietro la Porziuncola, ecco.
1: Sì, infatti la Basilica di Santa Maria degli Angeli è stata costruita nel 1569 per custodire i due luoghi più importanti che Francesco ha vissuto in tutta la sua vita da consacrato, che sono appunto la Porziuncola, la piccola chiesa che lui riparò, e proprio dietro la Porziuncola c'è una cappella detta del Transito, che è stata costruita sul luogo dove Francesco sceglie di morire nudo sulla nuda terra. Quindi la Basilica è proprio uno scrigno che custodisce questi due luoghi e che sorprende sempre i visitatori che vengono ad Assisi, perché in genere si pensa ad Assisi la città, la Basilica che custodisce il suo corpo, e invece poi si rimane sempre meravigliati nel vedere una grande basilica nella piana di cui ecco non si conosce neanche il senso molte volte. E infatti questo centenario del transito ha proprio il centro qui dove Francesco muore, e infatti a marzo

0: Per Francesco, sorella e la morte, una provocazione alla vita. Ed è stato un convegno che ha radunato scienziati, teologi, i massimi esperti per farci le domande che in genere tendiamo un po' a nascondere. Che cos'è la morte? Perché? Qual è il senso della morte? Come affrontarla? Come aiutare qualcuno che sta vivendo questa fase terminale, potremmo dire, o di passaggio? Ecco, infatti noi diciamo che festeggiamo il centenario del transito, che è un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna. E al termine di questo convegno, proprio per lasciare un segno tangibile di tutti questi eventi che stiamo celebrando in questo anno, abbiamo voluto lasciare un segno che durasse nel tempo, che è proprio quello di un hospice pediatrico che in Umbria non c'è mai stato, e quindi è un segno che partirà da questo centenario e che rimarrà, speriamo, per sempre.
1: Che cosa che messaggio è giunto attraverso questi sabati dedicati proprio alla figura di San Francesco, anche alla luce dei nomi che avete invitato a intervenire?
0: Sì, quello che emerge è sicuramente l'immagine di un ragazzo, perché Francesco era molto giovane, lui morirà a 44 anni, che ha vissuto sempre un'inquietudine sana, perché lo porta sempre in un cammino di fede che non lo fa mai soffermare su delle certezze, si mette sempre in ascolto di Dio, della sua volontà, per poter discernere come vivere una vita concreta e bella in pienezza. Allora, ad esempio, abbiamo affrontato il dialogo, ad esempio, come dicevo, con il cardinal Pizzaballa, con le altre confessioni cristiane o anche in un dialogo interreligioso, e quindi vedere come dall'ascolto del vissuto di Francesco, che sappiamo che era andato in Terra Santa e si era messo in dialogo con il sultano Melik el Kamil, senza la pretesa di dover compiere qualcosa a tutti i costi, una conversione, anche se lui proverà a convertire il sultano, però vedere come lui entra in questo dialogo, e questo dialogo comunque è fruttuoso non nella logica nostra che ha portato a una conversione del sultano, ma che c'è stato proprio un incontro tra due fedi che invece in quel momento si scontravano, pensiamo, ecco, alle crociate e a tutto quello che ne ha portato di conseguenza. Oppure pensiamo a Francesco e i suoi frati, un'altra tematica trattata nel mese di marzo con il ministro generale, che quindi conosce molto le dinamiche anche di vita fraterna interne ed esterne, e vedere come in un mondo sempre più isolato, un po' come ci diceva anche Papa Francesco nella Fratelli Tutti, noi siamo chiamati invece a tessere relazioni. È bello vedere Francesco che quando inizia a comprendere la volontà di Dio proprio qui alla Porziuncola, non si aspettava che arrivassero dei frati, dei fratelli, e infatti nel suo testamento, che fa un po' da cornice a questo centenario del transito, proprio perché ci lascia l'eredità del suo vissuto, Francesco dice: il Signore mi donò dei fratelli, ma nessuno mi diceva che cosa dovessi fare con loro. Ma proprio mettendosi in ascolto del Vangelo capisce qual è la volontà di Dio per lui e per la fraternità, ma soprattutto comprende che è nella fraternità che lui può davvero ascoltare e vivere il Vangelo come lui desiderava. Quindi a volte può essere visto come un contesto difficoltoso, quello dell'essere in relazione con altri, ma allo stesso tempo è una ricchezza, perché la fraternità custodisce, la fraternità è una palestra di carità. Sicuramente.
1: Allora, se sei d'accordo, io farei una pausa musicale per poi riprendere e guardare avanti quello che ancora vi attende a stasera.

0: Avevo volto lo sguardo al passato, quanto è stato compiuto in questi mesi, padre Luca, e ora vi attende un'estate impegnativa. Siamo ormai a maggio, però i mesi incalzano e anche gli appuntamenti estivi saranno ricchi di sorprese e di opportunità.
1: È proprio vero. Infatti proseguiremo con questi appuntamenti che dicevamo, ma soprattutto ce n'è uno che è stata un po', che vuole essere un po' una sfida per noi, che è quello di creare una sorta di giornata mondiale della gioventù francescana, però sulla scia di un evento che accadde proprio qui nella piana di Santa Maria degli Angeli nel 1221, che Francesco chiamò il capitolo delle stuoie. Sappiamo che l'ordine francescano sin da subito inizia ad affermarsi in tutta Europa e Francesco aveva il desiderio di incontrare i suoi frati, anche quelli stranieri, e li chiama per Pentecoste proprio attorno alla Porziuncola e non avevano dove dormire, infatti viene chiamato capitolo delle stuoie perché dormivano e stavano su degli stuoini. Ed è un'esperienza che arricchì molto il carisma francescano, tant'è che dal dialogo fraterno scaturirono diversi desideri, diverse missioni che poi ognuno poté portare nelle proprie realtà. E quindi da questo vissuto del 1221 abbiamo voluto anche noi sfidare un pochettino questo desiderio di Francesco per poterlo realizzare con i giovani che vengono da tutta Europa, sia credenti che non credenti, proprio per metterci in ascolto di quello che ogni giovane oggi si porta nel cuore, a partire dai contesti, dalle difficoltà, dalle sfide che oggi è chiamato a vivere. Per cui ci sarà questo appuntamento che non si svolgerà a Pentecoste come avvenne nel 1221, ma dal 3 al 6 agosto, appunto 2026, subito dopo il perdono di Assisi. Quindi dopo aver vissuto l'esperienza della misericordia di Dio, del dono dell'indulgenza e dall'esperienza che anche diversi giovani italiani e non vivranno con la marcia francescana, ci sarà questo appuntamento internazionale che li vedrà radunati proprio qui attorno non solo alla chiesetta della Porziuncola ma anche in tutti i santuari di Assisi. E quindi il 3 agosto verranno accolti per poter poi sistemarsi nei vari alloggi in una versione un po' spartana, appunto si alloggerà nelle palestre, nelle fiere, con sacchi a pelo, stuoini, un po' anche a ricordo di quell'evento. E poi ci sarà l'occasione il 4 e il 5 agosto di mettersi davvero in ascolto e in azione. Il 4 agosto sarà una giornata dedicata a dei workshop che sono dislocati in diversi punti della città di Assisi e di Santa Maria degli Angeli e che avranno tematiche differenti che erano care a Francesco ma che sono care ancora oggi a noi. Ad esempio presso l'auditorium della piazza inferiore di San Francesco avremo l'insegnante Franco Nembrini che guiderà i giovani in un viaggio tra il commento e la poesia per rileggere il Cantico di Frate Sole di Francesco, oppure attraverso il movimento Laudato Si nella cattedrale di San Rufino cercheremo appunto di guardare con uno sguardo nuovo un tema molto caro ai nostri giorni che è quello dell'ecologia, che è un'ecologia integrale, quindi non è soltanto un fare smistamento di rifiuti, lo sappiamo bene, ma l'ecologia integrale riguarda la casa comune, riguarda anche le persone, le relazioni, quindi un incontro tra spiritualità e sostenibilità. E ancora avremo dei workshop ad esempio sul modo di amare di Francesco, i tre voti, e lo faremo attraverso l'arte teatrale. Sarà proprio un laboratorio dove attraverso l'attore Jacopo Trebbi daremo voce a una spiritualità che si farà carne, e questo presso la casa Frate Jacopa delle Suore Alcantarine a Santa Maria degli Angeli. O ancora ci sarà l'occasione di mettersi davanti al crocifisso originale di San Damiano per lasciare che sia anche l'arte a parlare ai giovani, e lo faremo attraverso i ragazzi di Pietre Vive, interrogandoci appunto, lasciandoci meglio interrogare dalla bellezza che trasforma il nostro sguardo in un'esperienza che parla al cuore. e così via. Ci sarà anche la tematica dell'identità, vocazione e missione, quindi in ascolto della propria vocazione attraverso un frate che parlerà ai giovani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, o ancora presso la Domus Pacis ci sarà Don Sergio Massironi che si metterà in un dialogo aperto con i giovani per dar voce a chi si trova ai margini, per costruire insieme una pace reale e per sporgere e per sporcare a volte anche le mani con la storia. Quindi si parlerà delle periferie, un altro tema caro a Francesco, e così via. Ci sarà anche il tema di sorell'economia, si parlerà anche della vita di Francesco attraverso gli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco. E per ultimo, ma non per ultimo, ci sarà l'occasione anche di metterci in ascolto nel teatro della Domus Pacis con Alessandro Sortino, il giornalista delle Iene, che ci aiuterà a capire come narrare la verità in un mondo fatto di filtri, quindi a partire anche dalla sua esperienza, dal suo vissuto e anche dal suo cammino di fede. E mentre il 5 agosto, dopo esserci messi in ascolto di queste tematiche, ci sarà la possibilità per i ragazzi di sporcarsi le mani. Quindi dopo aver ascoltato, sono loro i protagonisti che daranno il loro contributo a partire da quanto hanno ascoltato il giorno prima. E l'obiettivo è proprio questo, quello di uscire da questi giorni con una carta missionaria che permetterà ai giovani di riportarsi a casa in tutta Europa non soltanto un'esperienza di fraternità, di dialogo, ma anche una missione nel proprio piccolo. E poi le due serate del 4 e del 5 saranno due serate animate. La serata del 4 attraverso l'ascolto di testimonianze è un momento di preghiera, e la sera del 5 agosto invece ci sarà un momento di festa ma anche di premiazione. Perché dico premiazione? Perché legato a questo capitolo delle stuoie che noi abbiamo chiamato in versione internazionale Go Franciscan Youth Meeting, proprio perché ha un respiro più ampio dell'Italia, abbiamo organizzato anche un concorso musicale che è aperto anche a chi non vuole partecipare a questo evento e che abbiamo chiamato Jubil Music, di cui nel sito goassisi.org, dove c'è tutto il programma, la possibilità di iscriversi all'evento e anche attraverso questo sito per il concorso musicale. E quindi ci sarà nella sera del 5 proprio la premiazione dei primi tre brani che sono stati composti dai ragazzi di tutta Europa e che devono essere dedicati appunto al Cantico di Frate Sole. Questa è un po' la tematica che abbiamo lanciato. Ma la grande sorpresa che abbiamo saputo è appunto che l'ultimo giorno, il 6 agosto, sarà presente con noi Sua Santità Papa Leone XIV, che vorrà parlare ai ragazzi, a Santa Maria degli Angeli, e a seguire ci sarà la celebrazione eucaristica di chiusura di questo evento e anche il mandato missionario per tutti i giovani. Quindi è un evento molto ricco, dove sicuramente saranno presenti diversi giovani, e sarà un po' su due lingue, l'italiano e l'inglese, per poter aiutare appunto i ragazzi a comprendere appieno tutto il messaggio che Francesco vuole rilanciare loro. E in questo contesto, oltre ai workshop e laboratori, ci sarà anche la possibilità di avere un luogo che abbiamo chiamato il Roveto Ardente, dove appunto ci sarà un'animazione continua di fronte all'adorazione eucaristica, quindi ci sarà la possibilità di fermarsi a pregare. E non solo, ci saranno anche alcune mostre dedicate a Francesco e alla pace che i ragazzi potranno visitare. La scadenza per iscriversi a questo evento è il 30 giugno, quindi per chi volesse c'è ancora tempo per farsi questo regalo.
0: Ti ringrazio di cuore per tutto quello che ci hai raccontato, per quello che attende Assisi già da mesi, che sta vivendo con un brulichio di gente che è venuto già a venerare le spoglie mortali di San Francesco, ma tutto continua perché, come si suol dire, Francesco vive ancora nei cuori, nelle menti, nella passione di quanti hanno abbracciato il suo ideale, che è l'ideale del Vangelo. Grazie di cuore e ancora un buon lavoro a te e a tutti i confratelli.
1: Grazie mille.
0: E allora ci lasciamo con una canzone tipicamente francescana e lasciamo così anche noi la parola alla musica e al canto. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo il nostro programma raggiungendo oggi la diocesi di Catania, dove desideriamo conoscere la loro esperienza missionaria, il loro impegno di sensibilizzazione missionaria, così come facciamo ogni anno, ogni mese, dando voce alle diocesi perché ci raccontino le loro esperienze nei territori. Abbiamo con noi in linea Domenico Torrisi, che è il segretario dell'ufficio missionario. Domenico, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Domenico, puoi raccontarci un po' l'esperienza di sensibilizzazione missionaria, di animazione missionaria presente nella diocesi di Catania?
1: Sì, l'ufficio di pastorale missionaria di Catania è organizzato in un'equipe centrale e poi sta costruendo una rete a partire dal tessuto territoriale e quindi dalle parrocchie. Noi abbiamo l'arcidiocesi che è suddivisa in 15 vicariati che comprendono 157 parrocchie. Per ogni parrocchia stiamo chiedendo e abbiamo già dei referenti parrocchiali. Tutto l'ambito vicariale poi è diviso in 3 zone dove un sacerdote è il referente per le attività di pastorale missionaria. Siamo orientati soprattutto ai ragazzi e ai giovani. Ai ragazzi, i ragazzini del catechismo, dagli 8 ai 12 anni, con una attività che culmina ogni anno nella festa dei ragazzi missionari. L'anno scorso 450 ragazzi che si sono divertiti e si sono inebriati dello spirito missionario. E poi Missio Giovani, con un gruppo di giovani orientato non solo all'educazione alla mondialità, ma anche ad un'esperienza concreta e in particolare nella fattispecie quest'anno nella diocesi di Iringa in Tanzania, anche perché l'arcidiocesi di Catania è in cooperazione missionaria con la parrocchia di Migoli della diocesi di Iringa in Tanzania. Detto questo, abbiamo cercato di avere un'attenzione missionaria tutto l'anno, cercando di addivenire ad una sorta di cooperazione osmotica tra le chiese giovani e la chiesa di Catania. In questo non solo cooperazione con la parrocchia di Migoli della diocesi di Iringa in Tanzania, ma ci sono diverse parrocchie che intrattengono delle attività di, la chiamiamo, cooperazione osmotica tra le chiese, con l'India, con diversi paesi africani e anche alcuni paesi dell'America Latina.
0: Avete dei sacerdoti fidei donum voi?
1: Allora, noi abbiamo in questo momento 2 sacerdoti fidei donum che si trovano in Tanzania e poi abbiamo delle famiglie che si trovano in missione in diverse parti del mondo.
0: Vorrei spiegare ai radioascoltatori, anche se ormai avete familiarizzato dopo tante puntate dedicate al tema missionario, che i preti fidei donum o i laici fidei donum, come dice la parola stessa, sono il dono della fede. Una chiesa che dona un sacerdote per un periodo o una famiglia, una coppia, un laico, proprio per, come scambio di doni. E questo è importante, è il bello della chiesa che cresce insieme aiutandosi anche vicendevolmente. Domenico, io ti ringrazio di questa panoramica che ci ha permesso di comprendere l'impegno missionario. Noi tra qualche istante andremo avanti con le interviste anche per ascoltare dalla viva voce di quanti sono sui territori o sono rientrati da poco dall'esperienza missionaria. Auguro a te e a tutto il gruppo a questo punto veramente un buon cammino e un buon lavoro.
1: Grazie
0: infinite, Domenico. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, diamo ora la parola a padre Stefano Dimbo, della Congregazione dei Servi di Figlio di Dio, e un congolese che fa servizio a Catania. Padre Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, reverendo padre.
0: Padre Stefano, come mai sei arrivato in Italia?
1: Grazie per la domanda e anche la possibilità di dare questa testimonianza. Sono arrivato in Italia mandato dalla nostra congregazione missionaria dei Servi Figlio di Dio, una delle congregazioni nata proprio in Africa come risposta alla missione, all'evangelizzazione. La congregazione ci aveva mandato in Italia proprio per rispondere anche alla missione della Chiesa, partendo dal Congo fino a Ragusa, da Ragusa a Piazza Armerina, e ora sono a Catania, dove svolgo il mio ministero come sacerdote e missionario.
0: Qual è la caratteristica della tua presenza? Qual è la novità che hai incontrato in questa tua esperienza?
1: Ecco, innanzitutto il volto missionario, perché per tanti nostri fratelli e sorelle parlare di missionari si ha il volto solo di quelli che partono dall'Occidente, dall'Europa, verso il mondo, verso l'Africa in modo particolare per noi. Invece con la nostra presenza, anche la mia presenza, in mezzo ai fratelli in questa realtà anche della nostra madre Chiesa di Catania, c'è proprio una scoperta che la missione è per tutti i cristiani, che possono venire dappertutto rispondendo proprio alla chiamata e a quello che sono i bisogni del popolo, nelle periferie, in ogni angolo della terra.
0: Da quanti anni sei in Italia?
1: 20 anni, 10 anni di studi e 10 anni di sacerdozio. Questo è l'undicesimo anno proprio di ministero sacerdotale.
0: La tua presenza aiuta anche l'ufficio missionario a sensibilizzare la gente nell'esperienza missionaria.
1: Esattamente, esattamente. E anche da quando studiavo io sono stato accolto da questa chiesa di Catania, dall'arcivescovo, tutti anche i confratelli sacerdoti, dall'ufficio missionario che mi ha inserito nell'ambito dell'animazione missionario con altri giovani, attualmente inserito anche tra i membri animatori dell'ufficio missionario, proprio per dare un altro volto e soprattutto risuscitare la coscienza, riaccendere la fiamma missionaria con un principio: missionari, non dimissionari. Ecco il principio su cui ci basiamo, che è partito anche dalla mia riflessione personale nell'esperienza, perché oggi nella nostra Chiesa, nel mondo, c'è più bisogno proprio della missione, ancora di più riscoprire il volto missionario di Cristo come nostro Maestro e della Madre Chiesa, che ha come proprio il principio il volto missionario.
0: Io ti ringrazio per la tua testimonianza, padre Stefano, perché hai aggiunto un tassello a quel mosaico che è l'impegno missionario della Chiesa che è in Catania. Ti ringrazio di cuore e ti auguro ancora un buon lavoro e un buon cammino. E diamo spazio così a un terzo testimone. Grazie, padre Stefano.
1: Grazie a lei e saluto tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo, tutti i membri anche della mia congregazione, tutti dell'arcidiocesi di Catania, il nostro arcivescovo signore Luigi Renna, che si impegna ancora di più con questa sensibilizzazione missionaria.
0: Grazie di cuore, padre Stefano. Ciao, grazie.

0: Cari radioascoltatori, concludiamo la nostra presentazione dell'ufficio missionario della Diocesi di Catania con Gabriella Grasso, segretaria diocesana di Missio Giovani, la quale ha fatto anche una breve esperienza missionaria, ma ce la facciamo raccontare da lei. Gabriella, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità, io sono veramente onorata. Sono appunto Gabriella, ho 25 anni e sono nata a Catania. Faccio parte del gruppo Missio Giovani, che è la fondazione della CEI, che si occupa appunto della dimensione missionaria, la formazione, la cooperazione tra le chiese. L'estate appena trascorsa, tra luglio e agosto 2025, ho trascorso 4 settimane in Tanzania. E queste 4 settimane sono state diverse da qualsiasi altro viaggio, perché non è stato un viaggio alla scoperta di luoghi, ma di persone, di volti, è stato un viaggio di incontri. E ho fatto questo viaggio perché desideravo mettermi in cammino, in gioco, togliere un po' qualche pregiudizio, aprire gli occhi, mettere un po' in moto il cuore, ecco. E dunque, nonostante custodivo questo desiderio già da anni, da 7 anni, finalmente un po' gli astri si sono allineati e ho acquistato il volo, sono partita. E ho visitato quei villaggi in Tanzania, Migoli e Mapogoro, quei villaggi dove i missionari hanno dedicato la loro intera vita, hanno donato tutto ciò che avevano per quelle popolazioni, quelle persone lì. E un po' desideravo capire perché quelle testimonianze dei missionari erano così piene di gioia, di amore, così ricche, quindi rimanevo sempre così entusiasta e desideravo capire, ecco. Finalmente arrivo in un mondo totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Non avevo pretese, non avevo aspettative, non mi ero creata nulla. Ho deciso solamente di affidarmi, non avevo nemmeno grandi informazioni. Ho capito lì che tutto cambia, tutta la visione cambia. Ciò che ricordo in particolar modo era il tocco delle mani. Appena arrivavamo, i bambini subito correvano verso di noi, sgomitavano per tenerci la manina, perché appunto desideravano toccare, stare mano con la mano. Parlavano attraverso quel tocco, ma non perché non sapessero bene la lingua, non sapessero l'inglese, anche perché lì la scuola è molto rigida, quindi hanno un'altra istruzione, chi può permetterselo, chi può, ma bensì proprio per sentire quel contatto, quel calore, per parlare attraverso di quello, hanno quella sede di contatto, proprio non posso dimenticarlo. Questo scambio di vite, questo scambio di sguardi, per esempio uno dei pomeriggi ho trascorso il tempo insieme a delle parrucchiere, in particolar modo ricordo di Susi, che ancora oggi, quando me non me l'aspetto, mi manda un messaggio scrivendomi: "I miss you", mi manchi, che fai, chiede sempre di me e a volte tutt'oggi ci sentiamo. Susi era una parrucchiera, quindi stava facendo le treccioline tipiche africane a me e altre ragazze con la quale sono partita, e quindi chiacchieriamo, non ci eravamo mai viste, non abbiamo mai trascorso alcun tempo insieme se non quelle 3 ore di quel pomeriggio. Ci salutiamo e finisce lì. Quando poi riparto, era l'ultimo giorno per me in quel villaggio, non dovevo tornare a casa, era finito il viaggio, quindi avevo un po' di malumore, no? Come a chiunque capita al ritorno dopo un meraviglioso viaggio. Avevo anche un po' di rabbia, avevo perché di tante cose, di tante ingiustizie aumentavano sempre di più. Quindi tante emozioni erano mescolate e quindi insomma in realtà c'era qualcosa dentro di me. E rincontro Susi, stava facendo i capelli, sistemando le treccioline ad un'altra ragazza, mi vede e mi dice: "Gabriella, come stai?" Io: "Bene Susi, tutto a posto, grazie." Lei: "No, non è possibile, tu hai qualcosa." Io, no, Susi, sto bene, veramente. Lei aveva visto in me che c'era qualcosa di diverso. E questo mi ha toccato dentro, perché era una sconosciuta, ci eravamo viste solo per 3 ore, magari non ci rivedremo mai più in tutta la nostra vita, io per lei non sono nessuna, non lo so, ma lei si è accorta, guardandomi negli occhi, che c'era qualcosa in me. E magari chissà quanto invece aveva passato lei, quante difficoltà aveva avuto, che già alla mia età aveva tanti figli e aveva tante difficoltà, sicuramente non ha un'abitazione come la mia, non ha tutto ciò che io. Ma lei chiede a me: come stai? Che cos'hai che non va oggi? E quindi questo penso ogni giorno, ripenso a queste parole di Susi e dico: ma quanto io sono abituata a vedere l'altro, a chiedergli come sta realmente, ad avere questa cura nei confronti di qualcuno che magari non rivedrò mai più, per me è uno sconosciuto.
0: E ora Gabriella, che cosa stai portando nel gruppo in diocesi?
1: Ora ancora sto cercando di elaborare il più possibile questa esperienza. Quello che cerco di fare con il mio gruppo è portare l'animazione missionaria nelle varie parrocchie, lì dove ci chiamano. Quindi facciamo sensibilizzazione missionaria, ma anche servizio, perché la missione non è anche all'estero, in Africa, in Asia, ma anche dove siamo, dove viviamo la nostra quotidianità. Quindi facciamo servizio presso una comunità minori, insieme alle scuole, e abbiamo anche organizzato un corso per tutti i giovani che desiderano fare un viaggio del genere, desiderano mettersi in gioco, fare un'esperienza missionaria. Quindi toccheremo vari aspetti della missione, cosa significa ai nostri giorni essere missionario per un giovane ventenne, e quindi stiamo cercando di viverla sotto vari aspetti, ecco.
0: Come vieni accolta nelle parrocchie quando ti chiamano a portare la tua testimonianza, soprattutto dai giovani?
1: Devo dire che sempre i giovani accolgono piacevolmente la testimonianza missionaria, sempre anche con molta curiosità, spesso con pregiudizio, infatti quando affrontiamo determinati racconti, tematiche, rimangono un po' spiazzati, no? Di certe cose, quindi sono sempre giovani, sono sempre incuriositi, hanno quel desiderio di conoscere, di andare oltre quello che siamo soliti invece sentire, ascoltare, sono sempre invece più desiderosi di incontrare l'altro, ecco, io vedo questo, non vedo mai dei giovani annoiati, mai dei giovani scocciati o che pensano ad altro, ma coinvolti, quindi spero di incontrare sempre più giovani, ecco, che siano pronti ad aprire il loro cuore e le loro orecchie anche per appunto sentire e poter anche chissà loro vivere esperienze di questo genere.
0: Gabriella, stiamo per concludere la nostra trasmissione e quindi il tempo purtroppo mi obbliga a fermare l'onda di entusiasmo che ci hai comunicato attraverso la tua testimonianza. Allora vorrei chiederti, conoscendo anche un pochino il mondo dell'Africa, e se ci suggerisci e desideri concludere questa nostra intervista, questa nostra chiacchierata sull'impegno della diocesi di Catania a livello missionario, con una canzone che ti sei portata nel cuore e che ancora oggi ritorna, riecheggia nel tuo cuore, e lo vuoi condividere con noi a conclusione di questa intervista?
1: Sì, senz'altro, diciamo che la musica scorre nelle vene dei tanzaniani e degli africani, quindi c'è una canzone e desidero appunto condividerla con voi, appunto per l'energia che dà, ma soprattutto per l'affetto che ho nei confronti di questa canzone, perché mi riporta proprio in quelle terre lì.
0: Un'ultima battuta prima di lanciare la canzone, di salutarci, di salutare i nostri radioascoltatori. A un giovane che ti sta ascoltando in questo momento, che sta pensando cosa fare, se partire o meno, che cosa gli suggerisci?
1: Quello che posso dire io è: affidati, lascia perdere tutti gli ostacoli, i male, barriere che spesso noi stessi giovani ci creiamo. Lascia perdere tutto, affidati e guarda che ci sarà qualcuno che ti aiuterà e tutto ci diverrà più semplice. Affidati e tutto si realizzerà.
0: Grazie di cuore per il tuo entusiasmo, la tua testimonianza, Gabriella Grasso. Un saluto a te, a chi ti ha preceduto, un grazie alla diocesi e all'ufficio missionario diocesano. Un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori. Allora lasciamoci coinvolgere anche noi dalla musica che giunge dall'Africa. Alla prossima puntata. Grazie.

0: in blu 2000. News.
1: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump che valuta una ripresa degli attacchi dopo il nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con l'Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni, ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiera è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenze e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago, in provincia di Monza e Brianza.
2: Solo dopo gli anni 90 insomma, abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri insomma di raccolta dove l'infermiere è il riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è direi la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
1: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane che si trova in quarantena arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul-Émile Tschering, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari come alla comunità di Sion. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto, torniamo alle 17.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: Vorrei condividere con voi una riflessione che tenga insieme fondamentalmente due parole, che tenga insieme due temi che uniremo. Qual è il significato della parola di Dio e che rapporto c'è tra la parola di Dio e Maria? Ma prima di entrare dentro questo tema, vorrei dirvi il motivo per cui abbiamo letto questi due brani del Vangelo. Uno ci darà il là per la nostra riflessione ed è il brano di questa pesca miracolosa che dà inizio alla vicenda di Pietro e degli altri, al loro discepolato. Ma in realtà il primo brano che abbiamo letto credo che sia la descrizione più bella e anche più corretta di che cosa sia il cuore di Maria. Perché quando pensiamo a Maria, ovviamente la rappresentazione che c'è anche qui in cattedrale, la vediamo trafitta da delle spade e questa cosa può impressionarci perché la prima cosa che ci viene in mente è che la trafittura di una spada è appunto una ferita di dolore, di sofferenza. Ma credo che sia troppo poco, o perlomeno troppo parziale, pensare che il cuore di Maria sia semplicemente un cuore che soffre, un cuore ferito da una sofferenza. Maria ha un cuore di carne, e i cuori di carne sentono le cose belle, sentono anche quelle brutte, cioè si lasciano sempre ferire dalle cose belle e dalle cose brutte, che tradotto significa sentono tutto. Il contrario del cuore di carne è il cuore di pietra. Vi ricordate, in tutto l'Antico Testamento costantemente Gesù promette al popolo di Israele di togliergli il cuore di pietra per ridonargli un cuore di carne. E a noi sembra una cosa buona, ma in realtà non è un affare. Perché forse noi non ci accorgiamo che passiamo la maggior parte della nostra vita a cercare di trasformare il nostro cuore di carne in un cuore di pietra. Perché se il cuore è di pietra, non sente dolore, non sente nemmeno la gioia, in fondo non sente nulla. E a noi pare un affare, un cuore che non sente nulla, che riesce a prendere distanza dalla realtà, dalle cose che gli accadono intorno. Ci sembra di essere più vincenti se non sentiamo nulla, ma non ci accorgiamo che abbiamo rinunciato alla cosa che ci rende umani. Noi siamo umani proprio perché sentiamo le cose e avvertiamo la vita, la sentiamo in un cuore che palpita, avvertiamo la gioia e il dolore come cose che ci trafiggono l'anima e che non sempre ci fanno capire effettivamente dove stiamo andando, qual è il senso delle cose che stiamo facendo, perché ci accade qualcosa. Ma solo un cuore di carne può incontrare l'amore di Dio. Ecco perché quando ci troviamo davanti a un'immagine di Maria che ostenta un po' il suo cuore, lo stende davanti a tutti noi, ce lo mostra in questa sua capacità di sentire, di poter sentire la vita fino in fondo, che tradotto significa, in termini molto semplici, che Maria ci insegna ad essere umani. Il Vangelo in fondo è questo che ci domanda, imparare ad essere umani alla maniera di Gesù, perché ci sono tanti modi di essere umani. Noi ad esempio possiamo imparare ad essere umani e incattivirci, pensare che essere umani significa tirare fuori il peggio di noi. C'è invece una modalità giusta di essere umani ed è quella che ci insegna Gesù. Maria, il suo modo di sentire la vita, ci insegna un modo di essere umani che è appunto quello di Gesù. Ma ecco, ho pensato con voi di fare una piccola riflessione che ci conduca fino al cuore di Maria, fino a questa sua capacità di sentire la vita. Ma per far questo, forse è bene dire ad alta voce una cosa che dovrebbe essere ovvia per ciascuno di noi che siamo cristiani, noi che pensiamo in fondo che la nostra vita è guidata da qualcosa di completamente diverso, che dovrebbe essere appunto la nostra fede. Che cos'è la parola di Dio? Cioè, in che senso la parola di Dio può cambiare la nostra vita? Ce l'ha raccontato molto bene questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, in cui Gesù per la prima volta incontra questi discepoli, che in realtà sono reduci da una notte in cui non hanno pescato nulla. Ora, immaginate questo, la nostra visuale della vita è fatta più o meno in questo modo. Noi ci facciamo un'idea della vita sommando tutte le nostre esperienze. E quindi se ci succedono più cose brutte, ci convinciamo che la vita è una cosa brutta. Se nella vita le cose cominciano ad andare male, cominciamo a pensare male di noi stessi, male di quello che ci accade, male del mondo intorno a noi. La logica che usiamo è quello di dedurre che la vita è sempre la somma di tutte le esperienze che ci capitano. Questa visuale si chiama visuale mondana ed è una visuale che è consegnata solo e soltanto alla nostra esperienza. Che cosa fa la parola di Dio? La parola di Dio ci insegna a guardare le cose da un altro punto di vista, che non è più semplicemente quello della nostra esperienza, cioè di quello che ci è capitato. Ma ci invita a guardare le cose da un altro punto di vista, che è fuori dalla nostra logica, che è fuori dalla nostra visuale, che in un certo senso ci appare a volte anche contro la nostra logica, contro i nostri ragionamenti, ma è quel punto di vista che alla fine ci salva. E penso che sia descritto così bene in questo brano che abbiamo appena ascoltato, semplicemente perché Pietro l'unica cosa che può fare quella sera è constatare il suo fallimento. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. E Gesù gli sta chiedendo

si fida di buttare le reti anche quando la sua esperienza, la sua visuale, gli dice invece che è sbagliato farlo in quel momento. E quest'atto di fiducia, sapete che cosa ha come conseguenza? Il fatto che quelle reti si riempiono di pesci. Credo che sia una lezione immensa per ciascuno di noi. Noi siamo cristiani non quando ci limitiamo semplicemente a riflettere su quello che ci è successo nella vita, a sommare tutte le esperienze e a dedurre qualcosa di buono o di brutto. Noi siamo cristiani quando, nonostante tutto quello che è successo dentro la nostra vita, noi guardiamo quegli eventi non con i nostri occhi, non con i nostri ragionamenti, ma così come ci insegna Gesù, così come ci insegna il Vangelo. In questo senso, la nostra ignoranza del Vangelo molto spesso non ci aiuta a salvarci, non ci aiuta a sperimentare la salvezza. La parola di Dio può salvarti la vita perché può darti quella visuale che finalmente ti tira fuori dal tuo fallimento, dalla tua notte, dalla tua perdita, da ciò che tu pensi di non avere più, dalla tua disperazione. Io mi domando però se noi siamo capaci di far questo, cioè se siamo capaci di ascoltare una parola altra che ci spinga a delle decisioni diverse. Vorrei essere molto concreto. Se nella vita ti sei convinto di non valere nulla e tu vivi la tua vita convinto di non valere nulla, come puoi incontrare la salvezza? Quando il Vangelo, ad esempio, ti dice: non è vero che non vali nulla, tu vali tutto, vali talmente tanto che io, dice Gesù, sono stato disposto a morire per te. Guarda un po' quanto tu sei prezioso o quanto tu sei preziosa. Cosa accade quando tu senti questa parola? Che non dovresti più pensare a te come uno sfigato, non dovresti più pensare alla tua vita come una vita perduta, ma cominciare a guardare te stesso o te stessa a partire dall'amore di questo Dio che è morto in croce per dirti che ti ama, che ha vissuto tutta la sua vita per dimostrarti il suo amore, per raccontarti che Dio non è semplicemente uno che t'ha creato, ma è un padre che ha cura di te e che tutte le volte che cadi ti rimette in piedi e che la sua misericordia è infinita e che ha dato ciò che di più prezioso poteva darti questo Dio, suo figlio. Ora, se quello che vi ho appena annunciato rimane una storia bella chiusa qua dentro, questo non ci salva. Se questa parola invece la applichiamo alla nostra vita, come possiamo continuare a vivere da disperati sapendo che uno ci ama così? Come siamo autorizzati a pensar male di noi stessi quando c'è stato qualcuno che ci ha amato in questo modo? Cioè, dobbiamo cambiare prospettiva, cambiare visuale. Sapete, c'è un nome specifico nella teologia che descrive questo cambiamento. È la parola conversione. Io lo so che quando noi pensiamo alla conversione pensiamo a una persona che prima peccava e poi non pecca più. Noi abbiamo soltanto un'idea di conversione, che è la conversione morale. Ma la conversione non è innanzitutto una questione di morale, è una questione di punti di vista. Allora capite che ascoltare la parola significa lasciare che la nostra vita venga guardata da un altro punto di vista, venga guardata da un'altra prospettiva. E a partire da quella prospettiva prendere delle decisioni. Pietro, ad esempio, poteva non assecondare Gesù, invece lo asseconda, getta le reti. Ancora, davanti a quel miracolo poteva vendere quei pesci, fare affari e chiudere la sua vicenda con Gesù, invece no, lascia tutto e lo segue. Vedete, noi ci accorgiamo di aver incontrato il Vangelo quando il Vangelo ci spinge a prendere delle decisioni grandi, quando ci spinge a dei cambiamenti, quando ci spinge a mettere in discussione quello che fino al giorno prima invece facevamo con abitudine. Il Vangelo ci aiuta a cambiare. Ecco che la salvezza allora diventa qualcosa che stravolge la nostra vita. Non qualcosa di teorico, non qualcosa che rimane chiuso dentro la nostra testa, ma qualcosa che cambia la nostra vita perché ci dà l'opportunità di entrare in una vita diversa, in un modo di vivere diverso. Ma noi sappiamo che Pietro è anche quello che ha rinnegato Gesù. Pietro è anche quello delle domande sbagliate. Pietro è anche quell'uomo che deve imparare giorno dopo giorno a capire che cosa significa prendere

0: sul serio questa parola. Vi ricordate in quella meravigliosa dichiarazione di fede che Gesù provoca proprio nella bocca di Pietro quando domanda: chi sono io per voi? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tutti siamo d'accordo che Pietro ha risposto nella maniera giusta, nella sua bocca c'è la verità. Ma basta andare avanti di un paio di versetti in quel racconto, quando Gesù, sentendosi rasserenato, che almeno uno dei dodici gli ha risposto correttamente, che finalmente ha detto ad alta voce qual è la sua identità, Gesù scopre le carte e racconta che sta andando a Gerusalemme perché in realtà sarà ucciso, verrà crocifisso e poi risorgerà. Ma quando Pietro sente parlare di questa storia della croce, della sofferenza, della passione, non vi dico nemmeno della risurrezione, apro e chiudo una parentesi, se vi leggete il Vangelo di Matteo vi accorgerete che quando Gesù viene deposto dentro il sepolcro nessuno dei suoi discepoli si ricorda che Gesù aveva detto che sarebbe risorto. Sapete chi si ricorda di questo? I suoi nemici, i soldati, chi l'ha crocifisso. Vanno da Pilato a dire: guarda che costui aveva parlato di risurrezione, mettiamo delle guardie perché non rubino il corpo e poi raccontino la storia che è risorto. È interessante che sono i nemici a ricordarsi della risurrezione, i suoi amici non se lo ricordano. Bene, Pietro, davanti all'idea, alla logica della croce, della passione di Cristo, si sente autorizzato a prendere Gesù da parte e a dire: questi discorsi non farli più. Vi ricordate la durezza con cui Gesù risponde a Pietro in quel momento? Vade retro, Satana, torna dietro di me. Satana, tu mi sei di scandalo, perché, dice Gesù, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, vedete, fratelli, questa è la differenza. La domanda vera che dobbiamo farci questa sera è se noi pensiamo secondo Dio o secondo gli uomini. Se la nostra vita la stiamo pensando secondo Dio o secondo gli uomini. E quando ci domandiamo che cosa significa pensarla secondo Dio, dovremmo dire che la parola ci insegna a pensare secondo Dio. Senza la parola noi non riusciremo a capire questa mentalità, questo modo nuovo di guardare le cose. Ora, ho voluto usare l'esempio di Pietro, ma potrei usare l'esempio di tantissimi altri discepoli che ad intermittenza a volte ascoltano, a volte non ascoltano la parola di Gesù, a volte la mettono in pratica, a volte la nascondono, a volte è la loro forza, altre volte invece diventa la loro paura. Ma c'è invece una persona, una creatura, che invece ha sempre preso sul serio questa parola in tutte le stagioni della sua vita. Questa creatura si chiama Maria. Maria è colei che più di tutti gli altri ci insegna come si sta davanti alla parola. Maria è colei che ci mostra fisicamente, con la sua storia, con la sua esistenza, che cosa significa mettere in pratica la parola nella maniera corretta. E vi accorgerete tra un istante che quello che fa Maria in realtà non è facile, ma è quello che accade molto spesso anche dentro le nostre vite, dentro le nostre esistenze. Questa donna ci insegna come si fa concretamente a seguire la parola di Dio nelle cose concrete della nostra vita. Prima scena, prima caratteristica che ci mostra il Vangelo: l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria aveva una sua vita, delle sue relazioni, dei suoi sogni. Anche lei, promessa sposa di Giuseppe, aveva certamente immaginato qualcosa della sua vita, della sua esistenza. E a un certo punto Dio irrompe nella vita di Maria come un imprevisto, come qualcuno che mette in discussione quello che tu ti eri immaginato. Ecco, vorrei per un istante scendere dall'alto di questa immagine e andare concretamente nella vita di ogni giorno. Sapete, noi possiamo immaginarci tante cose nelle nostre giornate, nelle nostre scelte. Immaginate quando una persona decide di fare una famiglia, è ovvio che si immagina qualcosa, o mette al mondo un figlio, si immagina qualcosa della vita di quel figlio, o decide di fare il prete, si immagina qualcosa di quell'essere prete. o decide di andare in una scuola, si immagina quegli anni che vivrai al liceo o all'università. Insomma, noi siamo sempre portati a immaginarci qualcosa della nostra vita. Ma in realtà capita sempre qualcosa che cambia il nostro immaginario, qualcosa di bello o qualcosa di brutto. Ad esempio, innamorarsi di una persona è qualcosa di bello, ma è una variabile che cambia le tue aspettative. Tu non ti aspettavi che quella persona poteva diventare così decisiva dentro la tua vita, invece lo è diventata. Oppure una sofferenza, la perdita di qualcuno, un dolore, qualcosa che ci è successo di brutto, cambia in maniera inaspettata quello che tu ti eri immaginato. Che cosa si fa in quel momento? Maria ci insegna esattamente come si sta quando la vita ti riserva un imprevisto. L'angelo Gabriele rappresenta questo nella sua vita. È un imprevisto. È un imprevisto che la turba. Che bello che il Vangelo non nasconda questa cosa. Maria, dice, a quel saluto rimase turbata. Nessuno di noi prende sorridendo gli imprevisti della vita. Tutti noi molto spesso inizialmente siamo sconvolti da quello che può succederci e che mette in discussione le cose, che imbroglia le carte, la matassa. Ma questa ragazza, davanti a questo imprevisto, anche se non comprende fino in fondo che cosa le sta accadendo e dove il Signore effettivamente la sta portando, vedete che cosa fa? Dice: eccomi. È una lezione immensa. Il rapporto che Maria ha con la parola di Dio non è un rapporto di capire tutto sempre, di tenere sempre tutto sotto controllo, di far coincidere i propri pensieri e le proprie aspettative con i pensieri e le aspettative di Dio. Maria, davanti alle cose concrete che gli succedono nella vita, invece di lamentarsi, di scappare, di fuggire, di rinchiudersi, di dare la colpa a qualcuno, questa ragazza dice: eccomi, sono qui. Che tradotto significa affronto. Ora, essere cristiani per noi significa vivere così, smettere di lamentarci, smettere di domandarci infiniti perché e affrontare quello che ci succede. Affrontarlo, perché se succede significa che in qualche maniera il Signore ci sta dicendo qualcosa, ci sta rivolgendo la parola attraverso quegli eventi. Allora, leggere questa pagina del Vangelo ci insegna come stare davanti alla vita quando la vita ti riserva un imprevisto. Il nostro modo cristiano è dire: eccomi, affronto. Invece la prospettiva umana è soltanto quella invece di essere turbati, di rinchiudersi, di domandarsi il perché, di scappare magari. Io vi ricordo che i discepoli, quando videro la mare parata all'arresto di Gesù, non dissero: eccoci, arrestate pure noi. Il Vangelo dice: fuggirono tutti. È la cosa più umana che ci viene da fare davanti a una cosa difficile, voler scomparire, nasconderci. Ma noi siamo cristiani quando diciamo eccomi anche davanti alle cose che non vorremmo. Siamo cristiani quando diciamo eccomi davanti alle cose che non capiamo. È facile? Non lo è per nulla. Però Maria ci insegna che questo è possibile. C'è un segreto però. Perché Maria riesce a dire eccomi e molti altri invece scappano via? Dice il Vangelo, ce lo rivelano le parole dell'angelo Gabriele, che Maria è la piena di grazia. Dentro il suo cuore c'è la grazia di Dio. Dentro il suo cuore c'è lo Spirito Santo. Comprendete allora che quando qualcuno ci dice che noi cristiani dovremmo coltivare la vita spirituale, non significa imparare nuove preghiere, imparare nuove formule. Avere una vita spirituale significa lasciarsi riempire dallo Spirito. Una persona che ha una vita spirituale coltiva dentro di sé la grazia di Dio. Ed è quella grazia di Dio che ti dà il coraggio di dire eccomi. Vedete, fratelli, questa grazia di Dio noi cristiani la incontriamo nei sacramenti, la incontriamo nella fedeltà alla preghiera, la incontriamo tutte le volte che ci doniamo agli altri, quindi nella carità, la incontriamo nelle cose che succedono dentro la nostra vita, a cui noi ci mettiamo a disposizione. Questa grazia di Dio entra e ci riempie il cuore in diversi modi. Senza questa grazia di Dio, nessuno di noi potrebbe dire eccomi. Maria può dire eccomi perché è la piena di grazia. Noi, se non siamo pieni di questa grazia, potremmo teorizzare che se ci succede una cosa brutta diremo eccomi, ma quando verrà quella cosa brutta fuggiremo. Allora capite che la prima educazione che la parola dà attraverso Maria è che la vita va accolta sempre come un eccomi. Seconda scena, seconda caratteristica, il Magnificat. Che cosa ci insegna questa scena del Vangelo? Ricordate che subito dopo l'annuncio Maria si mette in cammino verso la casa di Elisabetta per servire Elisabetta, per mettersi a disposizione di questa sua parente. Cosa accade? Che in casa di Elisabetta Maria canta il suo Magnificat. Quello che non è riuscita a dire davanti all'angelo Gabriele, Maria riesce a dirlo davanti alla cugina Elisabetta. Che cosa rappresenta il Magnificat? Il Magnificat è rileggere tutta la propria vita, anzi tutta la storia, attraverso un significato nuovo: benedire la propria vita. Maria canta tutta la storia di Israele e la propria vita perché ha capito che quello che le sta succedendo non è una maledizione, è una benedizione. Io mi domando se noi sappiamo rileggere la nostra vita con benedizione, se sappiamo guardare che persino nei momenti più bui della nostra vita il Signore non era assente, anzi era più vicino, operava ancora più potentemente dentro la nostra vita. Se ogni tanto noi abbiamo la grazia di saper guardare indietro e rileggere in maniera significativa tutta la nostra storia. Vedete, fratelli, senza la parola di Dio noi non avremmo nessun strumento per rileggere in maniera significativa la nostra storia. E questo significa, in maniera molto concreta, che non saremmo capaci di gratitudine. Perché la gratitudine è la capacità di accorgersi di tutto il bene che c'è e fino a quel momento non te ne eri accorto. Se prima di questo incontro il Vescovo non mi avesse portato fuori da questa cattedrale ad ammirare la facciata di questa cattedrale, mi sarei perso una parte bellissima di questo monumento. Immaginate che la parola di Dio fa più o meno la stessa cosa, ti prende per mano e ti porta a guardare la stessa cosa. Tu ti trovi dentro questa chiesa, ma non riesci ancora a vedere un lato bellissimo di questa chiesa, finché qualcuno non ti conduce a guardarlo. Maria è colei che si fa afferrare dalla parola di Dio fino al punto da cantare la gratitudine, da cantare il suo Magnificat, da dire una cosa vertiginosa, e forse a qualcuno di voi è già successo nella vita: Signore, grazie anche per quella croce, grazie anche per quella cosa difficile che è successa, perché attraverso quella croce, quella cosa difficile, ho capito e ho conosciuto qualcosa di molto più grande. Questa gratitudine non viene dai nostri ragionamenti, è un dono che ci insegna la parola di Dio, e Maria è la prima che ci mostra in maniera chiara come la parola può sprigionare da ciascuno di noi gratitudine. Non so se vi hanno detto che prima o poi moriremo tutti, non so se siete a conoscenza di questa cosa. La cosa bella alla fine della nostra vita non è quanto abbiamo vissuto, ma se alla fine della... Vi vedo sconvolti, no? Forse nessuno vi aveva avvisato, non volevo fare lo spoiler, ma succederà, tra 100 anni, ma succederà. Quando finiremo il viaggio della nostra vita, l'unica cosa che dovremmo domandarci è questo: se siamo grati, se alla fine di tutto diciamo, nonostante tutto quello che è successo, grazie, grazie di questa vita, grazie di quello che abbiamo vissuto. Che dono meraviglioso la gratitudine. Non basta semplicemente dire eccomi, abbiamo bisogno anche di saper dire grazie. Maria ci insegna come la parola sprigiona il grazie da ciascuno di noi. Terza scena, questa volta ci troviamo alle nozze di Cana. È un matrimonio, è la prima volta che Gesù farà un miracolo. Tutti ricordate questo miracolo dell'acqua tramutata in vino? Ma è una cosa bellissima, perché questo miracolo è provocato da Maria. Maria è la causa di questo miracolo, perché è lei che si mette in mezzo, è lei che intrallazza, è lei che dice al figlio non hanno più vino, è lei che dice ai servi fate quello che vi dirà. Ed è una cosa molto bella questa scena, perché ci insegna che la parola ci aiuta ad essere audaci, cioè ad essere coraggiosi, a farci rischiare, a farci fare qualcosa. Se Maria non avesse fatto qualcosa durante quel matrimonio, quella festa sarebbe stata rovinata. Non basta accorgersi che non hanno più vino, bisogna fare qualcosa. Volete che ve lo traduco? Non basta dire, questo mondo è senza speranza, la guerra è una cosa brutta, le nostre chiese si svuotano, i ragazzi hanno questi problemi, le famiglie sono... Ecco, possiamo tutti accorgerci che non hanno più vino. La domanda è, tu cosa stai facendo? Tu, in prima persona, tu. Innanzitutto credi nella potenza della preghiera e dell'intercessione. Secondaria cosa, sei capace di saper andare anche oltre le parole che ti dice Gesù, perché di fatto Gesù sembra non dare nessuna disponibilità a sua madre. Donna, che ho a che fare con te, non è ancora giunta la mia ora, dice Gesù. E Maria, come se avesse ricevuto sì, d'accordo, ti aiuto, va avanti con un'audacia che è straordinaria. Certe volte bisogna essere molto coraggiosi per cambiare le cose. I grandi santi che hanno lasciato un segno nella storia sono stati quelli che hanno avuto il coraggio di Maria. Qualche giorno fa è morto Fratel Biagio, quest'uomo che a Palermo ha lasciato una testimonianza di carità immensa, forse un santo di altri tempi, originalissimo, un po' pazzo, come lo sono tutti gli innamorati di Cristo. Che cosa ha fatto quest'uomo? Non si è limitato semplicemente a pregare lui, a denunciare lui, a constatare com'era il mondo. Ha fatto qualcosa, ha fatto il suo possibile, ha intrallazzato tutta la sua vita affinché la carità diventasse qualcosa di concreto, affinché la società si accorgesse dell'ingiustizia strutturale di cui è fatta. Io mi domando se noi siamo capaci solo di analisi o, come Maria, siamo capaci di fare la nostra parte, di saperci mettere in mezzo, di sporcarci le mani. Anche in questo caso c'è una parola teologica un po' più fine di quello che vi ho detto, è intercedere. Chi intercede significa è chi si mette in mezzo, chi si sporca le mani. Maria ci insegna che l'incontro con la parola ti aiuta a diventare coraggioso, a saper fare la tua parte, a saper rendere concreto un miracolo. Quarta scena, siamo sotto la croce. Maria non dice nulla, è lì, confitta sotto la croce del figlio, a vivere la cosa più tremenda che possa vivere una persona, una madre soprattutto, la sofferenza per la morte di un figlio. In quel momento, quando tutto sembra finito, quando tutta la storia di Gesù sembra ormai agli ultimi istanti, ai titoli di coda, noi sappiamo che Gesù in quel momento dona a questa donna qualcosa di immenso. Vi ricordate questo dialogo brevissimo di Gesù che si rivolge a sua madre e dice: donna, ecco tuo figlio, guardando l'apostolo Giovanni, e poi guarda Giovanni e dice: ecco tua madre. E il Vangelo conclude dicendo: da quel momento la prese in casa sua. Sapete cosa ha fatto Gesù in quel momento? Ha dato a Maria un'altra vocazione. Le ha dato un'altra chiamata. Da quel momento non sarebbe stata più soltanto la madre sua, sarebbe diventata la madre di tutti noi. Per vocazione, Maria è nostra madre, per vocazione. Ecco perché le nostre chiese, le nostre città pullulano di devozione mariana, perché noi avvertiamo fin dentro il nostro cuore la maternità di questa donna, che è mamma per vocazione. Tutti abbiamo una vocazione. E molto spesso il Signore rivela la nostra vocazione quando ci sembra di aver perduto tutto. Rivela la nostra vocazione non quando le cose vanno secondo le nostre prospettive, ci fa capire il valore vero della nostra chiamata, del nostro destino, quando tu pensi che non c'è più niente da fare, quando non scommetteresti più nemmeno un centesimo su te stesso o su te stessa. Tutti abbiamo una vocazione. Tutti abbiamo una chiamata. E non abbiamo una chiamata soltanto quando siamo giovani e la vita va per il verso giusto. Abbiamo una chiamata anche quando siamo anziani, quando non possiamo andare da nessuna parte, quando il nostro corpo non ci risponde più. Abbiamo una vocazione quando siamo malati, abbiamo una vocazione quando siamo traditi, abbiamo una vocazione sempre, in ogni circostanza della nostra vita. Dio ci sta chiamando a qualcosa. Cioè ci sta mettendo addosso un significato più grande. Nulla è mai per caso, tutto è sempre guidato dalla provvidenza. Allora, se io in questo momento ho 15 anni, mi devo domandare: qual è la mia chiamata in questo momento? E quando ne ho 20, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 50, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 100, qual è la mia chiamata? Cosa mi sta domandando il Signore? Avete mai riflettuto che nell'unica preghiera che Gesù ci insegna nel Vangelo, che è il Padre Nostro, una delle parti più difficili da pronunciare di questa preghiera è questa formula: sia fatta la tua volontà. Qual è la volontà di Dio nella mia vita? Abbiamo sempre paura di dire questa formula perché pensiamo che la volontà di Dio sia contro di noi. La volontà di Dio, invece, è quello che noi vorremmo davvero, ma non lo sappiamo. È quello che vorremmo davvero, ma non abbiamo il coraggio di farlo. È quello che vorremmo davvero, ma nessuno ce l'ha spiegato. Questa è la volontà di Dio. Maria, davanti alla parola del figlio morente, ci insegna che cos'è una vocazione. Invece di disperarsi, capisce che è diventata di nuovo madre, è diventata madre di tutti noi. E poi l'ultima scena, e questa volta dobbiamo affacciarci negli Atti degli Apostoli. Dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, in realtà i discepoli non se la passavano bene, erano devastati da quegli eventi, da quelle giornate, da quel periodo. Un po' come quando succede a noi che dobbiamo riprenderci da qualcosa di brutto. Non è facile riprenderci, ci sentiamo spezzati, frammentati, ci sentiamo a pezzi. E Maria, all'inizio degli Atti degli Apostoli, appare esattamente come quella donna che tiene insieme le persone, tiene insieme i discepoli che sono a pezzi, li tiene insieme. Erano assidui, dice il testo degli Atti, e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. È l'ultima cosa che ci insegna la parola attraverso Maria. Chi si lascia raggiungere dalla parola è sempre un costruttore di comunione. Chi si lascia raggiungere dalla parola non divide, unisce. Sapete di chi è il mestiere di dividere? Del diavolo. Il diavolo divide. Lo spirito unisce. Maria ci insegna come si tengono insieme le cose, non come si dividono. È una bella domanda per ciascuno di noi. Noi solitamente dividiamo o teniamo insieme? Il nostro modo di parlare nelle nostre famiglie divide o unisce? Il nostro modo di essere chiesa divide o unisce? il nostro modo di stare al lavoro divide o unisce? Che bella domanda, no? La parola ci insegna a tenere insieme, non a dividere, a dire la verità, ma non per giudicare, per salvare, ad amare non escludendo qualcuno, ma accogliendo tutti. Che dono immenso. Maria, donna di comunione, donna che ci insegna la comunione. Allora mi verrebbe quasi da dire che ciascuna di queste spade in realtà rappresenta ciascuno di questi sentire che abbiamo visto questa sera. È la spada dell'eccomi, la spada del Magnificat, la spada dell'audacia delle nozze di Cana, la spada della vocazione sotto la croce, la spada della comunione. Il cuore che funziona di Maria sa stare davanti alle cose, anche quando non le comprende. Sa esprimere la gratitudine perché sa rileggere la storia in una maniera nuova. Ha il coraggio di sporcarsi le mani come alle nozze di Cana. Riceve costantemente la volontà di Dio, soprattutto quando le cose non convengono più. Costruisce ponti e non divide nessuno, come accadeva nel Cenacolo dopo la passione, morte e risurrezione di Cristo. Ecco, portare a casa quel cuore, quindi, non significa portare a casa delle sofferenze, ma significa portare a casa finalmente un cuore che funziona nella maniera giusta. Auguro a me e a ciascuno di voi che Maria possa farci questo dono in questi giorni in preparazione alla sua festa. Che la festa celebrata quest'anno possa donare a ciascuno di noi un cuore che assomiglia al suo, un cuore formato dall'incontro con la parola. In questo senso tutti dovremmo rinnamorarci del Vangelo, tutti dovremmo assomigliare un po' a Maria.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra Medio Oriente, Trump alla vigilia del suo viaggio in Cina valuta una ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo nulla di fatto sulla riapertura di una trattativa con Teheran che fa sapere le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto, secondo il Pentagono, la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere di 23 anni è ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati. Per loro c'è anche l'accusa, potrebbe esserci anche l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere, gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, lo ha affermato il presidente Mattarella intervenendo a Roma stamane alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiera.
2: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
1: Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, deceduto un operaio di 45 anni travolto da alcuni materiali, inutili purtroppo i soccorsi. La pagina sportiva con Yannick Sinner che ha vinto poco fa il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, accedendo dunque ai quarti di finale degli internazionali di Italia, affronterà il vincente tra Rublev e Bajasvili. Luciano Darderi vince, rimonta e supera il numero uno del torneo Alexander Zverev, accedendo anche lui ai quarti di finale degli internazionali. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo Rafael Jodar. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, afflitto ancora da problemi alla coscia, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia.
1: Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo. Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza. Il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio. Spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate le cose del cielo, non quelle della terra. Alleluia.
3: Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia. Questa è la sorte di chi confida in se stesso. L'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi. Sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro. Svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora. Ma Dio potrà riscattarmi. Mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, con sé non porta nulla. Ne scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi ha strappato dal potere della morte. Alleluia.
0: A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia.

0: gambe, eppure, a distanza di pochi mesi, la sua è una reazione d'amore.
1: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte, dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
0: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport: Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev, niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a meno 1,36%. Davide Dede in regia, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Custodire voci e volti umani è il tema scelto da Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E io oggi ho il piacere di avere in linea Vincenzo Corrado, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, che ci aiuterà a riflettere su questo messaggio e su punti chiave di questo messaggio. Ben trovato!
2: Grazie e ben trovata.
1: Stiamo cercando di svuotarci dalla nostra umanità più profonda, trasformandoci in esecutori meccanici, automi che funzionano ma non vivono veramente. Sta cambiando molto il nostro rapporto con il mondo, ma soprattutto anche il modo di sentire l'altro. La questione, come ci dice il Papa nel messaggio, non è tanto cosa riuscirà a fare la macchina, ma cosa potremo fare noi e soprattutto cosa sceglieremo di restare. Quanto ne siamo consapevoli e in che misura la consapevolezza diventa la prima risposta alla sfida antropologica a cui ci invita il Papa?
2: Questa è una questione molto interessante, perché la consapevolezza dovrebbe muovere all'azione, e se l'azione non c'è, evidentemente manca una presa di consapevolezza. E il Papa, nel testo che ci propone per questa giornata mondiale, focalizza un'interessante riflessione su quello che è lo stato attuale, senza entrare in un'analisi attenta degli scenari e degli sviluppi mediatici, però pone una questione molto fondamentale che tu hai richiamato in quella frase riportata del messaggio. E la questione di fondo è: non è cosa riesce o riuscirà a fare la macchina, ma cosa possiamo e potremo fare noi crescendo in umanità e conoscenza. Queste sono le parole di Papa Leone. Il focus è proprio su quella che noi possiamo definire origine e originalità. La riflessione sull'origine e sulla originalità ci porta a focalizzare l'attenzione su quella che è l'identità di ciascuna persona e su come questa identità custodisca qualcosa di irripetibile, quindi qualcosa che non è replicabile dalle macchine. Ora, la riflessione su questo nuovo contesto della comunicazione deve partire proprio da qui. Qual è la nostra origine? Qual è la nostra originalità? E entrambe designano l'irrepetibilità di ciascuna persona. Per questo la riflessione sul nuovo ambiente mediatico non può che essere una riflessione antropologica.

0: e non semplicemente tecnologica, altrimenti rischiamo di perdere quel lavoro artigianale che è tipico della comunicazione. È come un artigiano che vede già nella materia acquisita l'opera che verrà realizzata. Ecco, noi abbiamo un'identità ben precisa e dobbiamo riuscire a vedere anche nell'utilizzo di quella che è la nuova tecnologia, quella che è la nostra identità, che non va mai sciupata, derubricata ad algoritmo e né tantomeno mercificata.
1: Il Papa infatti ci affida un verbo, custodire, un verbo che spesso dimentichiamo nella società contemporanea, segnata profondamente da quella che Papa Francesco ci ha abituato a chiamare la cultura dello scarto. Cosa dovrebbe significare recuperare questo verbo e trasformarlo in azioni, scelte, e farlo diventare dunque un antidoto etico e sociale?
0: Il verbo custodire innanzitutto collega il messaggio di Papa Leone al magistero di Papa Francesco e, andando a ritroso, al magistero di Papa Benedetto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, cioè è un verbo che ci permette di cogliere come questi 60 anni dall'istituzione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali abbiano cercato di lanciare un messaggio che unifica tutto il magistero, che è proprio quello della custodia. In un messaggio di qualche anno fa di Papa Francesco, dedicato ancora al verbo custodire, sottolineava Papa Francesco come questo verbo significa scrivere sul cuore. E allora comprendiamo benissimo come la comunicazione, che è impastata di relazioni, altrimenti non sarebbe comunicazione, deve poter favorire questa scrittura sul cuore di ciascuno di noi della realtà delle persone con cui noi ci relazioniamo, delle realtà con cui noi entriamo a contatto, dei mondi che andiamo a scoprire. Altrimenti tutto ciò che con cui noi veniamo a relazione non ci trapasserà mai, non diventerà parte del nostro vissuto. E in questo senso il portato etico del verbo custodire porta proprio a questa attenzione a non svilire, a non sciupare quella che è la coscienza personale che ci deve muovere, a non svilire e a non deturpare la sacralità dell'altro. Sempre in un messaggio Papa Francesco sottolineava come la comunicazione, in questo entrare in relazione con gli altri, deve portare al riconoscimento della sacralità dell'altra persona, e utilizzando un'espressione biblica diceva: quando tu entri a contatto, ti approcci a una relazione, togliti i sandali, perché stai entrando nella sacralità della persona che hai davanti. Credo che il portato etico del verbo custodire stia proprio in questa azione. Togliamo tutti gli orpelli, togliamo tutte le nostre imposizioni all'altro e rispettiamolo per quello che è. Andare incontro all'altro dove e come si trova, rispettando i suoi tempi, rispettando le sue peculiarità. La custodia è questo rispetto autentico della persona che noi abbiamo davanti.
1: Vorrei approfondire adesso con te altri due aspetti. Il Papa ci chiede di educarci ed educare alla capacità di pensiero critico e di libertà dello spirito. Come far crescere e maturare in ogni azione comunicativa e nel nostro rapporto ovviamente con la tecnologia questi due valori?
0: Anche questo, quello del pensiero critico, dello spirito critico, è un monito antico che ci viene, tant'è che nei primi messaggi proprio Paolo VI indicava come elemento prioritario quello proprio di crescere nello spirito critico. Innanzitutto nel non accogliere in modo appassionato, senza rifletterci, tutto ciò che ci viene propinato, iniziando a farci delle domande concrete: ma facendo questo, la mia azione che cosa comporta? E non è una semplice domanda, diciamo, tecnica, è una domanda che coglie la profondità della mia azione in un contesto che è completamente nuovo. Non dobbiamo accogliere supinamente tutto ciò che avviene intorno a noi senza porci delle domande di senso, e quelle domande che appartengono alla nostra natura e che partono dal riconoscimento di se stessi: chi sono io? Che cosa sto facendo in questo contesto? Questa mia azione che risultati potrà avere? Che cosa comporterà rispetto agli altri? Ed è un lavoro che si svolge primariamente all'interno della coscienza di ciascuno di noi. Forse dovremmo iniziare a utilizzarla maggiormente. E una volta che questo lavoro acquisisce un ritmo e la persona verrà quasi sollevata. Quindi la libertà di spirito accompagnata al senso critico porta a questa liberazione di se stessi, che permette di comprendere che non siamo degli algoritmi isolati tra di noi rispondenti a delle macchine, ma siamo delle persone, e le persone, rispetto a quello che è il nuovo contesto, pongono delle domande, si pongono delle domande, e non sono semplici esecutori di prompt di cui le macchine hanno bisogno. E questo essenzialmente credo che sia una delle grandi acquisizioni che dobbiamo riscoprire in un contesto che è nuovo.
1: Papa però nel messaggio ci propone un'alleanza con la tecnologia. Dice: la sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, ma nel guidarla e creare questa alleanza attraverso tre pilastri fondamentali, che sono la responsabilità, la cooperazione e l'educazione. Vorrei un po' approfondire il legame tra queste tre pilastri, che possiamo definire inscindibile perché si sostengono e alimentano a vicenda.
0: Nel leggere il messaggio di quest'anno ho pensato a una favola di Esopo, molto conosciuta, della cicala e della formica, in cui la cicala spensierata trascorre l'estate cantando, mentre la formica laboriosa accumula tutto ciò che le servirà per trascorrere l'inverno. Arrivato l'inverno, la cicala, stata dal freddo, bussa una porta ed esce la formica da questa porta, che era evidentemente la porta della sua tana. E la formica si rivolge alla cicala chiedendole cosa di cui aveva bisogno, e la cicala risponde ovviamente che era senza nulla. Allora la formica saggiamente le risponde: adesso devi ballare, adesso balla, hai trascorso l'estate spensierata mentre io mi affannavo, adesso io faccio tesoro della mia attività estiva mentre tu rimani senza niente. Quindi quello che può sembrare uno spregio verso la cicala, di fatti indica qual è l'azione da mettere in essere. La responsabilità è proprio questa: noi ci troviamo in un contesto che è nuovo, la nostra responsabilità primaria è proprio quello ad acquisire conoscenza e consapevolezza, non subire l'innovazione chiama in causa la responsabilità. Questo termine fa parte un po' dell'insegnamento di questi 60 anni. All'inizio proprio della giornata mondiale Paolo VI chiamava sia i recettori sia i promotori dell'informazione a un patto di responsabilità. Forse noi dobbiamo recuperare proprio questo patto di responsabilità da mettere in essere tra noi, che siamo ormai sia fruitori ma anche produttori di comunicazione. Pensiamo agli smartphone, ad esempio, alla responsabilità che sta in capo ai genitori, ma anche a quella che è la responsabilità che tutti gli agenti educativi hanno per costruire un contesto, diciamo, sociale che non può ignorare l'evoluzione dei tempi. E allora in questo senso la responsabilità si apre all'educazione, perché non ci può essere azione responsabilizzante senza che essa sia allo stesso tempo educativa. E questo alimento essenziale della responsabilità è il frutto più bello. Io acquisisco una responsabilità e questa responsabilità la dono alle generazioni che vengono dopo di me. In che modo? Assumendo un atto di cooperazione. La cooperazione indica l'esercizio della condivisione delle competenze. Pensiamo in un contesto familiare, la responsabilità dei genitori in una condivisione di esperienze viene spezzata con i figli o anche con i parenti, e si esercita anche un ruolo educativo. Queste tre azioni, che possono sembrare come separate tra loro, messe insieme diventano la circolarità di una comunicazione rinnovata in un contesto che è sicuramente differente rispetto al passato ed è molto più accelerato.
1: Ovviamente questo patto di responsabilità è affidato anche ai giornalisti e alle giornaliste. Parliamo spesso di crisi dell'informazione, che per noi vuol dire anche perdita di credibilità, della fiducia, e quindi ricucire un po' il rapporto con i nostri lettori, i nostri radioascoltatori. Come immagini tu questo patto di responsabilità nel nostro mondo?
0: Innanzitutto, in un esercizio primario che è quello di chi fa informazione, è di non contrabbandare per verità la verosimiglianza. Il credito di fiducia che molto spesso viene portato verso l'informazione sta proprio in questo, nel non riconoscere quella ricerca affannosa, difficile di ciò che è vero, di ciò che costruisce, di ciò che orienta verso il bene comune, con tutto ciò che magari diventa verosimiglianza, per cui l'informazione perde il suo valore ma anche il suo senso primario. E quando noi parliamo di patto di responsabilità, come tu giustamente dicevi, questo patto di responsabilità si esercita in uno dei livelli forse più alti per chi fa informazione, nell'incontro con il rettore, con l'utente, con l'ascoltatore, con chi vede un prodotto televisivo, ma non solo. Allora, che cosa occorre? Occorre recuperare la dimensione, come dicevamo prima, artigianale dell'informazione, occorre esercitare il proprio camminare nei solchi di questa storia. Noi saremo più credibili se le nostre storie diventeranno storie personali, se dalle nostre storie chi ci legge si lascia trafiggere, perché noi stessi siamo stati trafitti dalla storia che raccontiamo. Qualche anno fa un mio collega che si occupava di Medio Oriente, di ritorno da un viaggio, mi diceva: sai, ogni volta che vado a raccontare quel determinato contesto mi rendo conto di restare parte di quello che io ho visto. Ecco, questo significa riassumere e sottoscrivere un patto di responsabilità, che passa ovviamente dalla credibilità che l'informazione è chiamata a riacquistare in questo contesto storico.
1: Da qualche giorno in libreria c'è il volume che accompagna il messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e si intitola Custodire voci e volti umani. Che cosa è emerso da questo lavoro corale quest'anno? Quali secondo te i punti principali?
0: I punti principali hanno a che fare un po' con quei tre pilastri che Papa Leone ci consegna nel messaggio di quest'anno e che abbiamo richiamato essenzialmente: responsabilità, educazione e cooperazione. La responsabilità passa attraverso questa pubblicazione. L'Ufficio Nazionale, possiamo dire da un decennio ormai, cerca di accompagnare il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali attraverso una pubblicazione, e questo noi lo sentiamo come una responsabilità di far conoscere il messaggio del Papa a un vasto pubblico che è fatto di referenti diocesani impegnati nella comunicazione, di professionisti impegnati nella comunicazione e l'informazione, famiglie, educatori, insegnanti, ma anche circoli accademici. E la responsabilità è proprio questa: cercare di diffondere e di offrire diverse chiavi di lettura del testo del Papa. E in questo senso la responsabilità, come dicevamo, si apre all'educazione, perché il testo ha come finalità ultima quella di offrire percorsi di riflessione, ma anche stimoli per l'opera educativa. E tutto ciò avviene attraverso la cooperazione di diverse specialità. In questo anno in modo particolare abbiamo cercato di riflettere su quella che è la deontologia dei giornalisti in questo nuovo contesto, e in modo particolare cercare anche di comprendere quali sono le principali sfide per le famiglie, soprattutto verso le nuove generazioni, soprattutto con quelli che sono i sistemi di intelligenza artificiale. Ci rendiamo conto che sono tantissime, diversissime, cambiano di giorno in giorno, per cui sentiamo il dovere e la responsabilità di parlarne proprio per renderci prima di tutto noi edotti, mettere alla pari anche tutte quelle persone che guardano un po' all'Ufficio Nazionale, ma anche al mondo dell'editoria.
1: Vincenzo, dicevamo a custodire voci, volti umani, quindi tornare a guardarci negli occhi, tornare ad incontrarci face to face, che sta diventando sempre più difficile da fare realmente, o spesso evitiamo, ma anche in questa società si ha paura del face to face, e riuscire sempre a coinvolgerci anche nel nostro lavoro, prima dicevi, della storia dell'altro, quindi essere tutti insieme, condividere una storia alla fine comune. Ma per te, Vincenzo, nella tua vita professionale e anche nella tua esperienza di vita quotidiana, cosa vuol dire arrivare a sentire il palpito dell'altro nella comunicazione?
0: Ascoltare veramente chi mi parla, che è la cosa più difficile, perché noi purtroppo viviamo un contesto fatto di tantissimi stimoli. La mia generazione è una generazione che non è nata e cresciuta con lo smartphone. Internet si è diffuso quando noi andavamo all'università, e questo in un certo senso mi permette di comprendere la differenza, quel punto non di cesura, però quel punto che ha segnato una connessione tra le generazioni. E mi rendo conto di quanto tutti gli stimoli, tutti gli input che noi riceviamo quotidianamente, difatti sono tante forme di ascolto che però rischiano di soffocarsi. Per me tutto ciò significa riscoprire l'arte dell'ascolto. Lasciarsi trafiggere dagli altri significa ascoltarli veramente, ascoltare chi vive una difficoltà, ascoltare una richiesta d'aiuto, ascoltarsi anche nel contesto familiare, dove l'ascolto a volte si dà per scontato, ma è il primo esercizio quotidiano che ciascuno di noi può compiere per rendersi conto se si ascolta veramente. E forse proprio all'interno del contesto familiare che l'ascolto diventa anche esame di coscienza sulla propria comunicazione.
1: Ringrazio Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, per essere stato con noi. Grazie di cuore.
0: Grazie a tutti voi e grazie ai radioascoltatori.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15-16-17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli.

0: Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della resurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli, e dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò loro i piedi ai ceppi. Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quella allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signore, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi al Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La tua destra mi salva, Signore.
1: La tua destra mi salva, Signore.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. La tua destra mi salva, Signore. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui tu hai invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. La tua destra mi salva, Signore. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. La tua destra mi salva, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, se invece me ne vado lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia, al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato.

come ci viene ricordato dall'Apostolo Paolo. Tutta la parola di Dio serve ad esortare, convincere, istruire. E anche noi questa sera, vivendo questa condizione di figli, ma anche di discepoli, ci lasciamo addomesticare dalla parola del Signore. Ci sono in queste letture che la liturgia ci consegna, ci offre, spunti molto interessanti che aiutano, accompagnano, sostengono questo nostro percorso in vista della festa della Madonna Addolorata. Vorrei porre la mia attenzione questa sera sulla prima lettura. Siamo ancora nel contesto degli Atti degli Apostoli e questa comunità del risorto che fa esperienza delle grandi opere del Signore, che si mette in cammino, che vede gli effetti della parola di Dio farsi spazio nel cuore degli uomini e nella società dove gli uomini abitano. Queste pagine ci aiutano a maturare una consapevolezza che gli effetti della parola non sono esauriti e che quello che abbiamo ascoltato si attua anche oggi in modo nuovo, in modo diverso, anche nella nostra vita. Mi sembra allora molto interessante, raccogliendo questi versetti degli Atti degli Apostoli, provare a dare anche un'altra interpretazione, una nuova contestualizzazione, perché possiamo sentire che queste pagine si modellano sulle nostre esigenze, rispondono ai nostri interrogativi. C'è un'immagine molto forte che apre la scena di questa pagina degli Atti degli Apostoli. È il momento in cui Paolo si trova in catene per il Vangelo. Ieri ci siamo lasciati con la preziosità di essere testimoni credibili del Vangelo, uomini e donne disposti a vivere nella bellezza del quotidiano la propria adesione al Vangelo. Ci sono allora delle catene visibili, sono quelle che spesso nel mondo possiamo in qualche modo intendere, come la prigionia, come la persecuzione, e ci sono delle catene invisibili. Forse sono anche di più rispetto agli ostacoli evidenti o agli attentati che spesso raggiungono i credenti in Cristo. Quali sono queste catene invisibili? Quali sono queste prigioni entro le quali tante volte anche noi ci troviamo a condividere l'esperienza e l'espressione della fraternità? Sono principalmente i gesti di una religiosità senza fede. Dobbiamo renderci conto che oggi, anche nei nostri contesti ecclesiali, chi vuole essere semplicemente per il Vangelo, chi vuole farsi bastare la forza dell'annuncio e della fede, spesso, senza saperlo, porta per Cristo delle catene invisibili. E le sbarre dietro le quali ci troviamo non sono messe dai non credenti, sono invece circoscritte, contestualizzate da chi invece pensa di fare culto a Dio, ci direbbe il Vangelo, nel momento in cui isola la parola, che invece ha una forza. Ieri ci ricordavamo come una spada arriva fino in profondità nel nostro cuore. Ma in questa pagina degli Atti degli Apostoli c'è un messaggio ancora più forte. È il momento in cui, dice il testo, un terremoto crea uno spazio di libertà, un varco per questi prigionieri. Ed è anche il momento in cui il carceriere, temendo di aver perso Paolo e gli altri prigionieri, vuole attentare alla sua stessa vita. Ma soffermiamoci sul terremoto e l'esperienza di avere gli occhi aperti sulla realtà. Quando nella nostra quotidianità siamo raggiunti da esperienze forti, possono riguardare la nostra vita o quella dei nostri cari, spesso alcune notizie arrivano verso di noi proprio come uno scossone. Ci creano, sì, uno spazio, ma per chi vuole guardare la realtà

dall'esterno come il carceriere, cioè come chi vuole tenere la vita propria e degli altri sotto controllo, inevitabilmente quando arriva qualcosa che non puoi prevedere e non puoi gestire, ti accorgi che hai due possibilità: o cogliere quell'apertura come un rinnovamento, come uno spazio di libertà, un tempo, un luogo, un movimento dello spirito, come una nascita nel cuore, oppure la prospettiva del carceriere è quello di lasciarsi cogliere dal timore e dal tremore e pensare che la nostra vita, la nostra esistenza sia finita. In questo senso la parola di Dio che riceviamo è forte, perché ci chiede in questo momento di fare un atto di fede, di deciderci per il Signore e renderci conto che quello che provoca, se vogliamo, questo scossone dentro e fuori di noi accade proprio per la forza della preghiera. Cioè queste lodi al Signore, questi canti, questi inni che sorgono, se vogliamo, dal basso, cioè sono il movimento di una Chiesa che non smette di riconoscere in Dio la sua forza, di ricevere dal Signore la sua linfa, diventano per tutto il corpo mistico l'opportunità di ricevere esistenza, energia e vita. Questo gesto, allora, per noi è fondamentale, perché apre verso una realtà nuova. Scelgo allora di porre l'attenzione su due ultime immagini, ma molto suggestive. Nel momento in cui Paolo e gli altri carcerieri hanno tutti la possibilità di scappare, restano proprio lì, dove l'evento si consuma. Questa immagine è efficace perché spesso noi pensiamo che la libertà sia andare oltre il luogo nel quale ti trovi. Cioè pensare che la libertà sia non avere più confini. Invece ciò che avviene è un fatto singolare. Mentre sono tutti lì, l'unico che era fuori, il carceriere, entra dentro. L'unico che veramente era libero scopre che quel varco non è perché gli altri fuggano, ma perché egli possa entrare. Diventa uno spazio, se vogliamo, di conquista per il Signore. E il dialogo che intercorre tra quest'uomo e Paolo è meraviglioso, perché è un dialogo non soltanto spirituale, ma anche etico. È il momento in cui viene detto: non farti del male. Noi non ci rendiamo conto, ma spesso le cose che scegliamo, gli effetti delle cose che viviamo, mentre pensiamo di viverli nella libertà, per utilizzare un'immagine, se vogliamo, anche da letteratura biblica, in Genesi, lo spazio di libertà è colto proprio nel divieto: di tutto potrai mangiare, meno di questo. Mentre prendi e mangi, mentre ti convinci di essere nella libertà e nell'autonomia perché puoi stendere la mano e compiere ciò che ti è vietato, ti accorgi che quegli effetti non sono per te, sono contro di te. Invece, nel momento in cui questo male in noi è frenato, fermati, darti la possibilità di guardare le cose da un'altra prospettiva, scorgere uno spazio di libertà e di vera autonomia, di realizzazione spirituale, proprio lì si genera una domanda esistenziale: che cosa devo fare per essere salvato? Una domanda simile noi l'abbiamo nel Vangelo quando il giovane ricco pone a Gesù una domanda, diremmo, escatologica: cosa posso fare per essere salvato? E quando Gesù, davanti all'elogio della sua osservanza della legge, dice che c'è un di più che deve essere vissuto, è proprio lì, in fondo, che
si staglia una nuova domanda nel cuore di quest'uomo: cos'altro mi manca? Allora, noi stiamo celebrando in questo tempo la preparazione alla festa di Maria Addolorata. Penso che quanto abbiamo ascoltato questa sera da queste letture possa ben coniugarsi con il tempo della preparazione, perché la risposta che Paolo dà è in fondo qualcosa che Maria coglie prima. Paolo dice a questo tale: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Maria invece non ha bisogno di vivere questo nel riconoscimento di una vita, perché è già nel segno della fede. Lei, come piena di grazia, sollecita, provvida a questa proposta del Signore di essere madre del suo figlio. Dice Sant'Agostino: non soltanto lo ha creduto, ma per mezzo di quella fede lo ha generato. Ci rendiamo conto allora che la fede porta sempre frutto. Anzi, la fede rimane già la risposta a questo bisogno di libertà vera. La fede è l'occasione per lasciarsi raccogliere. Perché? Perché la fede basta a un cuore puro. La fede è tutto ciò che conferma, a volte anche senza troppe opere umane o ragionamenti umani, che l'amore di Dio ci raggiunge nel punto più basso, perché non c'è un raggio del sole se non trova ostacolo che non raggiunga o non baci, se potessimo utilizzare questa immagine, un volto umano nel punto più basso in cui l'umanità si trova. Vorrei ora concludere con una suggestione che ci viene proprio da questo brano degli Atti degli Apostoli e che, alla luce del brano del Vangelo di Giovanni che ci sta preparando al dono dello Spirito, ci permette anche di cogliere a che cosa noi siamo chiamati. Dice così il testo, parlando in questo dialogo tra Paolo e il carceriere, anche a noi. Lo prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato. È un capolavoro letterario questa pagina degli Atti degli Apostoli, che dice anche la condizione spesso vissuta intimamente da tutti quanti noi. Spesso nel nostro cuore vige il tempo della notte. È il momento in cui giovani, adulti, anziani ci sentiamo bloccati davanti a un interrogativo: che cosa devo fare? E non è soltanto una domanda esistenziale rispetto alla fede, ma anche al vissuto. È la domanda dei nostri giovani che studiano o lavorano in questa terra, e spesso quello che stanno vivendo non li appaga. Si sentono legati affettivamente a questi luoghi, ma si rendono conto che qui la strada è sbarrata. È notte in quel cuore. È il contesto degli adulti, delle famiglie, che vivono momenti di crisi non soltanto affettiva, ma anche lavorativa, dove, direbbe un salmo, invano ci alziamo di buon mattino, andiamo tardi a riposare, mangiamo un pane di sudore. E ci rendiamo conto che questo a volte non basta, perché forse ci manca quell'amicizia del Signore che nel testo ci dice provvede ai suoi amici il pane nel sonno. Così come preghiamo nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E il lavoro di sudore spesso diventa un lavoro compromesso, corrotto, in un contesto difficile, problematico, dove ti chiedi: resti qui a determinate condizioni o ti liberi e parti? È notte in quel cuore. È il contesto degli anziani, spesso soli, dove anche il tessuto ecclesiale non riesce a intercettare tutti i bisogni, dove i figli sono fuori, ma c'è un attaccamento alla terra, c'è il mondo conosciuto, lo spazio che hai creato, non sai andare oltre,
e non sai che piega prendere la tua vita. È notte in quel cuore. Paolo lo prese con sé. Che meraviglia pensare che quanti di noi viviamo questo stato emotivo, ci sentiamo presi per mano da chi ci annuncia il Vangelo come uno spazio di libertà e un messaggio di gioia autentica, perché il Vangelo ci dice che tutte queste cose ci sono consegnate perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena nei lavori e piaghe. Paolo non si scosta dal vissuto esistenziale, e anche noi, come Paolo, siamo chiamati a farci prossimi, e come Maria siamo chiamati a metterci in cammino verso la montagna, cioè fare l'esperienza di ascesi, di sentire che il cammino è più faticoso, ma l'aria cambia, la prospettiva è più alta, l'orizzonte è dilatato davanti a noi. Ecco perché questo popolo che celebra la preparazione e la festa ha una grande opportunità. Vi chiedo, non sprecate questo tempo. Datevi il permesso di vivere in profondità questa prospettiva meravigliosa. E se quest'uomo fu battezzato con i suoi per avere salvezza, noi che abbiamo già ricevuto il battesimo e siamo nel segno della fede, di cosa abbiamo bisogno? Di non tradire ciò che abbiamo ricevuto, di non contraddire ciò a cui siamo chiamati. Allora vi ringrazio questa sera, forse vi ho stancati un po', è stata un po' più lunga di ieri questa omelia, però spero che queste parole possano trovare un radicamento, in modo che questa parola che fa spazio in noi si radichi come un seme e certamente avrà frutti abbondanti, l'albero che, dice il testo di Geremia, ma anche il Salmo 1, estende le sue radici fino al mare, cioè cerca le sorgenti d'acqua, e la nostra sorgente è nel Signore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo è stato mandato da Cristo nel mondo per continuare il giudizio di accusa contro l'incredulità. Preghiamo con fede, diciamo, donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore. Per tutti i cristiani perseguitati e per gli uomini che affrontano le carceri per la giustizia, perché abbiano la fede di partecipare al martirio di Cristo che si prolunga in loro, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per coloro che si consacrano alla lode perenne giorno e notte, perché siano fedeli alla testimonianza del Regno dei Cieli, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per coloro che l'apparente assenza di Dio lascia nello sconcerto e nell'amarezza, perché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e del nostro amore fraterno, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per le nostre famiglie, perché siano aperte a ricevere il messaggio evangelico annunciato ad essi in preparazione alla celebrazione dei sacramenti dei loro figli, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per tutti noi, perché sappiamo ringraziare il Signore e gioire insieme per aver ricevuto il battesimo fin dagli albori della nostra esistenza, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per le nostre famiglie, affinché possiamo vivere nell'unità, nella pace, nell'amore, nell'obbedienza alla legge di Gesù, ora e sempre, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
1: Per tutti i fratelli che si trovano in difficoltà a causa di malattie, di solitudine o di altri disagi, fa che trovino in noi vicenziani, amici sinceri e aiuti concreti, preghiamo.
0: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore. E affidiamo all'infinita misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare oggi vogliamo pregare per la nostra sorella Pinella Iemolo nel quinto anniversario, per Rita Moncada e per Giovanni Rinzelli. Le affidiamo al Padre affinché apra loro le braccia e le accolga nella Santa Gerusalemme. Preghiamo.
2: Donaci il tuo Spirito di verità, Signore.
0: O Dio, che per mezzo dello Spirito Consolatore continui a contestare la nostra incredulità, rendici coraggiosi nel denunciare i falsi valori della nostra cultura razionalistica e consumistica, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla nobile gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Biagio e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,

0: Preghiera dei Vincenziani. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello che mi fai incontrare.
1: Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna per Cristo nostro Signore.
2: Prima della benedizione, ecco, ringraziamo ancora Don Simone, ma volevo ringraziare Don Massimo che queste due sere è stato qui, ecco, il parroco della Chiesa Madre di Niscemi, che, come dicevo ieri sera, ha accompagnato il tenore, che è appunto della Chiesa Madre, lui presta servizio nella Chiesa Madre, presso la Chiesa Madre di Niscemi, e quindi come parroco l'ha accompagnato, è stato un bel segno, e quindi ha celebrato qui con noi e in mezzo a noi. Poi volevo ringraziare la San Vincenzo che oggi ha animato l'Eucaristia e ora animerà il settenario. Ecco, volevo ringraziare anche per come si spendono qui in parrocchia, per tutto il servizio che svolgono anche nel silenzio. Perché c'è tanto di bisogno, magari noi non ce ne accorgiamo tante volte, ma c'è tanto bisogno, tante persone vengono a chiedere, ma perché c'è realmente bisogno, non perché, ecco, è un capriccio. Quelli che lo fanno come capriccio sono pochissimi, ma poi il bisogno c'è realmente, non soltanto economico, ma morale, spirituale, e loro li accompagnano. E quindi, ecco, loro ora dopo il settenario saranno davanti la porta, come fanno ogni fine mese, per la raccolta. Quindi chi vuole, chi può, dia qualcosa anche a livello economico, perché ci sono tante bollette da pagare, ci sono delle farmacie che devono ricevere dei soldi perché abbiamo pagato dei medicinali, c'è tanto, e quindi chi può, ecco, dia qualcosa con generosità. Quindi grazie comunque per quello che fate.
1: Nel congedarci con la benedizione e disporci con il canto a vivere questo settenario, anche così guardando alla Madonna Addolorata, vorrei, raccogliendo queste parole così intense del vostro parroco, in qualche modo restituirle, anche diciamo ampliarle in un altro settore che è tipico del carisma di San Vincenzo de Paoli, che è quello della formazione. In alcune diocesi, penso anche alla mia, io provengo da Reggio Calabria, Bova, c'è una presenza ormai abbastanza contenuta, circoscritta, delle suore di San Vincenzo, le suore della Carità, che, così come si occupano insieme alle vincenziane, diremmo nel terzo ordine, della carità alle famiglie, si preoccupano anche della formazione negli istituti scolastici, ormai sempre più poveri di presenze. Questo per dirvi che abbiamo bisogno di qualificare una carità che è invisibile spesso ai nostri occhi ed è, come direbbe il Beato Rosmini, la carità intellettuale. Perché quando c'è una povertà esistenziale o la fame, anche soltanto i movimenti dello stomaco ci dicono che c'è qualcosa a cui dobbiamo provvedere. Ma il cuore e il cervello non fanno rumore. Ed è difficile intercettare questa povertà culturale che spesso diventa il grande dramma nel nostro sud è il terreno più proficuo per la malavita. Impegniamoci, spendiamo per la formazione, qualifichiamo il nostro laicato, investiamo sui nostri giovani, diamo un'opportunità al nostro territorio, perché in fedeltà al Vangelo non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale Sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Ci colleghiamo con la chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: Sempre a lui vicina nel cammino di umiliazione, morte ed esaltazione, concedi al nostro pregare che medita attraverso il tuo cuore i misteri del tuo Figlio, di poter trovare luce e conforto nel mistero della nostra vita. O chi pena luto cori, foro Vergine Maria, di lu vecchio di paroli, quando in braccia Gesù via, su tuo Figlio tanto bello, ti sarà come un cutello, chi sta fu la prima spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolori, chi provaste a così forte, tra la mia nell'ultima uri d'agonia, nella mia morte.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio morto sulla croce, ha voluto darci come madre la Vergine Maria addolorata. Concedi a noi, che ci affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del suo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Seconda spada. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Madre della gioia, fa che come te siamo disponibili al progetto di Dio sulle nostre vite, accogliendo Cristo con il tuo cuore e portando ovunque con la tua esultanza la sua presenza trasformante. Quali pena t'ebbi a dare quando Erode e Tauli banni, chi s'avessero ammazzare i bambini in fra 2 anni? Bisognasti ir in Egitto, cu tuo figlio benedetto. Chista fu l'augia spada?

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e suduluri che provasti a così forte, dallo a mia nell'ultima ore d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, per intercessione di Maria Addolorata, ti chiediamo di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi, per Cristo nostro Signore.
1: Terza spada. Maria smarrisce e ritrova Gesù. Madre della luce, fa rivivere in noi la grazia del battesimo di acqua e spirito, quello inaugurato da Gesù nel Giordano, richiamo costante alla conversione e condizione per essere ammessi al banchetto dei figli di Dio. Madre afflitta, come torne se perdiste lo tuo amore? L'hai cercato per 3 giorni, con gran pena e con dolore. Lo trovaste nello tempio, un ne dava un grande esempio. Chista fu la terza spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolore, che provasti a cusso forte, dallo a mia nell'ultimo ore, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre che, fatto della Vergine addolorata, la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo tuo Verbo vivente per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. Maria incontra Gesù che porta la croce. Madre del dolore, che ci hai rigenerato spiritualmente nella passione del tuo Figlio unigenito, insegna anche a noi il tuo coraggio per rimanere intrepidi nei nostri calvari e per portare la croce di ogni giorno. Qual affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando a Cristo tu incongiasti chi la croce in guarda via. Ci volia tu dare aiuto, ma ti venne proibito. Chista fu la quarta spada, o gran macia addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.
1: Sata spada e su doluri, chi provaste a così forte, dalla mia nell'ultima ora d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estese la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo a vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada. Maria sta sotto la croce. Madre della gloria, insegnaci a credere che il crocifisso è risorto come primizia di coloro che risorgeranno con lui, e ricolma la Chiesa di oggi con l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo. Come hai visto sopportare quando alzaste lo tuo giglio e vediste agonizzato sopra un ligno lo tuo Figlio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato, chi sta fu la quinta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Pane quotidiano, e rimetti a noi, come anche noi.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolore, che provasti a così forte, dalla mia nell'ultima ora d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Addolorata, aiutaci a completare noi per la Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Sesta spada. Maria riceve sulla braccia Gesù deposto dalla croce. A te ricorriamo, misericordiosa Madre di Dio, perseverante e fedele nel tuo sì generoso al Signore, fino al sacrificio del Calvario. Liberaci dai miraggi di falsi idoli e dalla smania di avere sempre di più, e fa che non trascorriamo la nostra vita nella vuotezza. Morum Deo Verbo incarnato per salvare i peccatori, già si ci apre l'ocustato per l'eccesso dell'amore. Madre, avisti tu a vedere Gesù morto anche patire. Chista fu la sesta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sato spate e su dolore, che provaste a così forte, dallo a mia nell'ultime ore d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Accetto, Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine addolorata, che ci fu affidata come Madre dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Settima spada. Maria accompagna Gesù al sepolcro. A te affidiamo, Madre di Dio e degli uomini, il nostro mondo in subbuglio, con tutte le sue paure e le sue speranze. La tua materna intercessione gli ottenga giorni carichi di giustizia e lo apre sempre più alla luce di Cristo. Ma Gesù non ha figura ed in seno ti è portato. Chi ci d'una sepoltura se d'un ladro è riputato? Bisognasti anche patire, Pippo e Fallo seppellire. Chista fu l'ultima spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolori, chi provasti a così forti, dallo a mia nell'ultimo uri d'agonia della mia morte.

L'offerta tutti insieme. O Maria, fonti di amori, accettati sta curuna di le vostri gran dolori, che provastevi in persona, che intravizi stanfangato morte e pena a Cristo d'una, ma lo vostro figlio amato per voi solo vi perdona. Peccatore sogno stato, ma sogno ora un peccatore, che detesto lo peccato e le mie più grandi errori. Di lo vostro affanno e chianto, di lo vostro gran dolore, madre mia, ne voglio tanto quanto chiancio le mie errori. Poi mutato in suono e canto, ed in festa e gioia e riso, porterò con mia lo vanto per andare in paradiso. Ma per guida io voglio e bramo, chi sta vostra acuta spada, figlia dura e madre amo, bella madre addolorata. Cara madre addolorata, di dolore trapassata, trapassati st'arma mia sin all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi, io non ho anticipato nulla di lei, Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora, io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza. E il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia, di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque, attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri. Anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoria.

0: pretoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio, e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane, e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti, per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
0: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani, e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita. E quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua, ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
0: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché da prima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato, e quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
0: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione. Quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche appunto anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica? Sì.
0: Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, e ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: E infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
0: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' le infambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito appunto da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

festa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi, e una musica che pompa sangue.

0: sentire più a sentire niente.
1: Era Fango di Jovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
2: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi, e questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
1: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
2: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane, dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
1: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
2: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio, il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. Quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo, diremmo, inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
1: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
2: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo. Sono appassionato di sport, e poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui, e il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato, e un po' anche vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po', stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: E dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei in fondo già ha risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio. Mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità, quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare, poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, perché anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto, insomma, tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, e appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma tutto
0: no.
1: Ci chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi, che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi, e vi invito ciascuno, insomma, a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita a Don Marco Fusi per la sua testimonianza. Ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore. E noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo, che ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. C'è proprio la pagina dedicata al nostro programma. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti, che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente, e anche tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Grazie Piera e grazie alla comunità di Mambre per questa accoglienza. Ecco, non dico invito perché sono anni che ci diciamo di ritrovarci, e la tematica che andremo a affrontare oggi è il tema della speranza, il tema del contrapposto all'ottimismo. Io vi lascerò degli spunti, chi mi conosce, chi mi segue un po' sa che non prendo mai la parola dietro un tavolo come dispensatore di verità, non sono qui a insegnare, non mi piace insegnare, anche se lo faccio, ecco, ma non è la mia passione. E sono qui a condividere i miei pensieri, condividere un cammino che sto portando avanti, condivido delle mie passioni, quindi così, veramente prendete le cose che ascolterete come una condivisione tra amici. Parlare della speranza o parlare di speranza è un'impresa disperata. Le cose che vi dico adesso sono un po' il frutto di questa mio pensiero molto personale sulla speranza, attingendo ad altri personaggi, perché poi se tu accosti un gigante, come i cerchi concentrici, no? Sull'acqua, man mano si moltiplicano altri personaggi, altre figure bellissime che andrò a citare in queste ore. E la prima cosa che ho colto è che noi in Occidente abbiamo fatto purtroppo l'errore di assimilare, equiparare speranza e ottimismo. Ecco perché forse mi dava fastidio anche l'idea di affrontare il tema della speranza, perché io quando pensavo alla speranza pensavo all'ottimismo. Quando, non è il momento, ma più tardi, se prendete il telefono e provate a mandare un messaggio, a scrivere un messaggio, se avete l'opzione che vi suggerisce anche gli emoji, no? Queste le faccine, ecco, se voi scrivete a un amico, un'amica, speriamo di vederci, o speravo di vederti a Mambre, ecco, quando voi usate scrivete speranza, l'emoji che vi viene proposta è quella delle dita incrociate. Cioè, e questo l'ho trovato grandioso, cioè noi in Occidente abbiamo praticamente ridotto la speranza a un incrociare le dita. Speriamo di vederci, speriamo che le cose vadano meglio, speriamo. Allora la domanda che vi faccio, ecco, nel tempo di oggi è meglio la speranza o l'ottimismo? Cioè abbiamo più bisogno di speranza o di ottimismo? Lo so che è una domanda strana, perché per molti speranza coincide con l'ottimismo. Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Capite? Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Tra essere uomini, donne di speranza e ottimisti? No? Si trovano le persone che dicono, no, ma io sono, guarda, il mondo va male, se, ma io sono ottimista. Ecco, un'affermazione del genere è diverso da dire una donna e un uomo che dicono, io spero, ho speranza, vivo la speranza. Ecco, allora vorrei fermarmi proprio su questo innanzitutto. E diciamo subito una cosa, per la storia dell'umanità speranza e ottimismo non sono mai state la stessa cosa. Per la sapienza, la saggezza umana, ottimismo e speranza non sono mai state la stessa cosa. Forse oggi, che le due cose coincidono, ed è un disastro. Provate a pensare, siamo a inizio pandemia, perché poi le cose cambiarono, ecco. Ma nei primi mesi, se vi ricordate, si usciva sui balconi o ci si affacciava dalle finestre in maniera anche abbastanza ilare, no? Cioè con le pentole si faceva rumore, cioè avete in mente queste scene, perché sono indelebili, ci sono rimaste dentro, ecco. E si mettevano fuori dei cartelli che poi sono stati ritirati, ecco, no? Dopo qualche mese, dove la frase era andrà tutto bene. Ora, che le cose non siano andate bene è un dato di fatto, a parte i 190.000 morti di Covid, ma le ricadute sociali, politiche, economiche di quelle del periodo le stiamo patendo oggi soprattutto. Quindi le cose non sono andate bene. Quindi quell'ottimismo che ci faceva affacciare dai balconi o dalle finestre non è stato proprio, è stato deluso, un ottimismo andato a finire male. Ecco, L'ottimismo o l'ottimista dice andrà tutto bene. Ecco, un uomo o una donna di speranza non lo dirà mai. Capite qual è la differenza? Cioè, l'ottimista non fa i conti col presente. L'ottimista bypassa il presente. Cioè, non fa i conti con la profondità del dolore, con la realtà della perdita. Cioè, lo dice belle frasi, tipo andrà tutto bene, vedrai, ce la farai, vedrai, no? Tutte queste frasi, poi specifichiamo. Ma lo dice senza tenere conto della realtà, del momento attuale, del qui ed ora. Cioè, l'ottimista procede per slogan. Infatti sono le frasi fatte dell'ottimista. Ecco perché li ritroviamo quando scriviamo un messaggio. No? Le emoji sono delle frasi fatte, in qualche modo. È un'idea, l'ottimismo è un'idea disincarnata, sì, disincarnata, non tiene conto del momento presente. Provate a pensare, no? Quando sarà capitato a molti, o comunque per sentito dire, quando andate a trovare una persona magari che ha ricevuto una diagnosi infausta all'ospedale e sai che non ce la farà, beh, sono due le cose: o si sta zitti, che sarebbe la scelta migliore, no? Stare zitti di fronte a un morente, perché il silenzio dice molto di più di tante altre parole, oppure si esce con queste frasi ottimiste, nel senso tipo dai, vedrai, andrà tutto bene, mentendo a se stessi, ma soprattutto all'altro. Capite? Ecco, questo è un esempio di ottimismo, no? Banale. Ecco perché abbiamo intitolato la conferenza La speranza oltre al di là di ogni banale ottimismo, perché l'ottimista è sempre banale alla fine, perché è un disincarnato, perché vive un suo mondo. Ecco, l'ottimista vive in un suo mondo. Ecco, la speranza no, la speranza si muove su altri binari. La speranza non nega il buio. La speranza fa i conti con il buio, fa i conti con il presente, con il dolore. Ci cammina dentro, non lo cancella, lo attraversa. Possiamo dire così, l'uomo e la donna di speranza non disertano la realtà. La attraversano, ci stanno. Sembra quasi paradossale, ma alla speranza non interessa il futuro, capite? Non interessa il futuro, è l'ottimista che interessa il futuro, ma la speranza, l'unico oggetto della speranza è il presente, è il momento, è l'adesso. Lo diremo questo, lo anticipo, Gesù non era un uomo di speranza in questo senso, non era un ottimista. Se voi sfogliate i quattro Vangeli, stiamo sui Vangeli canonici, se voi sfogliate i Vangeli non troverete mai la parola speranza. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma noi l'abbiamo fatto una virtù teologale. Non c'è il Vangelo, qua ha scritto delle cose molto belle Maggi ultimamente. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma guardatelo, trovate, non c'è la parola speranza nel Vangelo. Infatti Gesù non ha mai promesso o parlato di mondi futuri, non ha mai battuta sulla spalla qualcuno dicendo dai, vedrai, su, vedrai. No, si è fermato, ha preso contatto con la sofferenza, dolore che c'era in quel momento e agito in quel momento. Ma ci torneremo sopra. Quindi proviamo a definire, abbiamo definito l'ottimismo, proviamo a definire la speranza. La speranza, quella matura. La speranza è quell'energia, secondo me, è quell'energia interiore che spinge a cercare una luce anche ora che c'è il buio. Cosa vuol dire essere donne e uomini di speranza? Mettersi in ascolto di questa luce che c'è e che ci dice dai, cerca, cerca, cerca. Capite cosa vuol dire non disertare il presente? Penso che la speranza sia, non mi piace il termine virtù, preferisco archetipo. La speranza è un archetipo, in senso junghiano. La speranza è questa energia, sì. Come definisce Jung gli archetipi, è qualcosa che non dobbiamo trovare la speranza, cercare la speranza. La speranza è un'energia, una forza, una luce, possiamo dire, che è già data, è già dentro, non dobbiamo cercarla. Dobbiamo prendere consapevolezza e lavorarci sopra, crederci, capite? che siamo abitati da questa forza. Ecco, la speranza è dunque una energia, un archetipo che ci spinge a cercare, nel senso, a far emergere la luce che già c'è dentro di noi e quindi in ogni situazione, per quanto buia essa possa mostrarsi. C'è una bellissima frase di Albert Camus nei Taccuini, che sono secondo me la parte più bella dell'opera di Camus. Scrive a un certo punto: nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. Fantastico. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato che vi era in me un'invincibile estate. Ecco, credo che questa sia la speranza. In ogni buio, in ogni inverno, in ogni autunno, sperimentare che c'è una forza vitale, feconda, luminosa. Adesso, qui, non in un futuro. Lo diremo magari più avanti, no? Ma io credo che chi ci ha fregato questa portata della speranza, facendoci credere che la speranza coincida con l'ottimismo, sia stato il cattolicesimo. È stato un disastro. Cioè, se ci pensate un attimo, parlo di cattolicesimo perché, ma sì, l'ortodossia e forse il protestantesimo in maniera diversa, no? O comunque meno forte, ma il cattolicesimo, guardate, ha rimandato tutto nel futuro, capite? Ci ha invitato, ci ha educati a tradire la terra, il presente, rimandando tutto in qualcosa che al di là di questo mondo. E adesso sì, guarda quante sofferenze, ma vedrai, poi, noi viviamo in una valle di lacrime, gementi e piangenti, ma poi ci sarà il paradiso. Capite? Abbiamo inventato il paradiso, abbiamo dovuto inventare il paradiso perché non abbiamo trovato parole per abitare la terra. Cioè, non ci è stato insegnato una postura esistenziale per stare su questa terra e ci hanno offerto il paradiso. Come invenzione, ovviamente, perché il paradiso è una realtà inventata.

cristiani, perché ci definiva, noi cristiani, traditori della terra, traditori della terra. Ma visto che l'unico luogo dove dobbiamo starci, dove dobbiamo stare, vivere, beh, capite, la speranza ha a che fare con la terra, la speranza ha a che fare con il momento presente. Sono reduce da un viaggio in Giappone e mondo totalmente altro, non so se qualcuno è stato in Giappone, e lì mi sono accorto di una postura filosofica che loro denominano, hanno una parola per definire questa postura, questo modo di stare al mondo, ecco, che viene denominata wabi-sabi, wabi-sabi, scritto con la W doppia, wabi-sabi. Una postura filosofica, un modo di stare al mondo molto particolare, come particolare è tutta la filosofia giapponese, che attinge le radici in un lontanissimo passato. Consiste, il wabi-sabi consiste nella capacità di cogliere la bellezza insita nell'imperfezione, o se vogliamo, è la capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio. È proprio una. Tra l'altro è molto curioso, perché se voi trovate, se voi cercate wabi-sabi in un dizionario giapponese, non lo trovate, perché non per loro non hanno significato. Wabi ha un significato, sabi ha un significato, ma messi insieme non sanno dire che cos'è, e lo possono solo, lo vivono e basta, non riescono neanche a spiegarlo. È proprio un modo di stare al mondo, un modo di, per loro è intuitivo, ovviamente, per noi no. Cioè la capacità di questo popolo resiliente, questo popolo che ha passati di tutti i colori, e hanno acquisito questa capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio, la bellezza nell'imperfezione. Cioè c'è una bellezza inscritta in ogni cosa, in ogni cosa imperfetta, in ogni cosa rotta, in qualsiasi situazione problematica, nell'imprevisto, nella tragedia. Ecco, la speranza è questa. La speranza è questa. La speranza è cogliere a livello esistente, ontologico proprio, che nella tragedia, nell'imperfezione, nella cosa rotta, nella rottura, nella frattura, quando la vita va in pezzi, lì dentro c'è una bellezza, una luce, una possibilità. C'è una possibilità. Infatti ciò che per la maggioranza viene chiamato problema, per chi vive secondo la postura del wabi-sabi, viene chiamato questo opportunità. Nel mio inverno ho colto che vi era un'invincibile estate. Stessa cosa. Espressione artistica del wabi-sabi è quella pratica artistica, sì, del kintsugi, ecco, no? Che è andato molto di moda negli anni passati, no? Di recuperare i vasi incollandoli con l'oro. Però ecco, un po' banalina come cosa, però esprime bene che c'è una bellezza anche nella situazione data in frantumi. C'è una fecondità, c'è una ricchezza, c'è una opportunità. Ecco, questa è la bellezza, non una bellezza meramente estetica. Ecco, la speranza è questa. C'è una scrittrice che si è fermata, ha scritto, sono due testi in italiano, due testi tradotti in italiano che parlano del wabi-sabi. Uno è di questa Selene Calloni Williams, antropologa, personaggio molto particolare, è americana. Lei scrive, per me wabi-sabi, lei è l'autrice di uno di questi libri, per me wabi-sabi è la possibilità di concepire la vita non come lo sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. Bella è come espressione. Wabi-sabi per lei è, ve lo ripeto, la possibilità, statura, un modo di vivere, ecco, di concepire la vita non come sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. L'ottimista resiste nella tempesta, capite? Non fai conti con la tempesta. Speriamo che passi presto e vedrai, andrà tutto bene. L'uomo di speranza invece dice: stiamo in questa tempesta, ormai ci siamo, stiamoci dentro per coglierne tutta l'opportunità. Tornando alla pandemia, poteva essere un'opportunità, capite?

0: siamo andati tutti in pezzi, il mondo è andato in frantumi, eppure non abbiamo colto l'opportunità, la bellezza, quella che gli americani chiamano la bellezza collaterale, perché c'era, c'era. Cioè la crisi, capite, l'ottimista e l'uomo e la donna di speranza affrontano la crisi in maniera diversa. E la crisi è il campo della speranza, la crisi, la tragedia. Non si spera quando tutte le cose vanno, no, capite? La speranza va provata. O se vogliamo tornare all'immagine, è quell'energia, quindi la speranza, perché l'energia della speranza possa essere attivata, c'è bisogno della crisi, della tragedia, della frantumazione. È lì che ci si mette alla prova. E cogli che in quella tragedia c'è una possibilità, c'è un'opportunità, c'è una luce. L'ottimista dice: no, io questa cosa non la guardo neanche, io non accetto la crisi, ma proietto tutto nel futuro. Ancora Selene, la Caloni Williams dice, possiamo parafrasare, no? Lei parla di Wabi Sabi, noi potremmo dire della speranza, e la condizione di chi è imperfetto come un uomo e sereno come un Dio. Bellissima. E la condizione di chi è imperfetto e ne sente l'imperfezione come tutti gli uomini, ma al contempo è sereno come un Dio. La donna e l'uomo di speranza sono sereni anche nella tragedia. L'ottimista no. L'ottimista, stiamoci ancora dentro un attimo, per l'ottimista il futuro è una sorta di promessa lineare, priva di intoppi. Nel suo sistema ideale tutto torna, capite? È un sistema mentale l'ottimismo. Ma soprattutto nella sua mente tutto tende a migliorare. Guardate questa cosa qua. Mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio, che il cristianesimo cattolico in particolare ci sia stata una scuola di educazione al migliorismo, ed è stato devastante. Devi diventare migliore, devi migliorarti, come se il tempo fosse un treno su binari già posti, già posati, come se il bene fosse garantito, capite? Per l'ottimismo il bene è garantito e il futuro una banale proiezione del nostro desiderio. Ma non può essere così. Il futuro, la parola futuro per definizione, è e rimane indisponibile. Il futuro è indisponibile. Non puoi ipotecare il futuro. Cosa ne sai che andrà tutto bene? Che andrà meglio? Cioè il futuro non si lascia catturare, non si lascia prevedere. Ecco, la speranza si muove su un altro piano. La speranza abita l'attimo, abita il qui, l'ora, l'adesso, e non ipoteca il futuro, perché sa che il futuro è indisponibile. Cioè, per l'uomo e la donna di speranza, il futuro può essere anche peggiore del presente, capite? Io personalmente non credo che le cose andranno meglio, non mi faccio facili illusioni, ma posso dire di essere un uomo di speranza, capite? Non mi contraddico. Fossi un uomo ottimista, sì, allora mi contraddirei. Ma come, sei ottimista e pensi che le cose andranno peggio? Soren Kierkegaard, un grande filosofo danese, dice: la speranza, bellissimo questo, dà una definizione molto bella Kierkegaard, la speranza è una passione per il possibile, è una passione per il possibile, non per il certo, non per il garantito, ma per il possibile. Quindi, se per l'ottimista vi è solo certezza nel futuro, per chi si dedica alla speranza si ha a che fare con l'imprevedibile, con l'imprevedibilità. L'uomo di speranza, la donna di speranza si muovono, stanno in una postura aperta. Hanno fatto voto di vastità, ecco, no? Per dirla con vergogna. L'ottimista si muove in un sistema chiuso. Interessante anche l'etimologia, no, della parola. Proviamo a stare un attimo sull'etimo della parola speranza. Le parole, ecco, l'etimologia è importante, sapete, ho fatto un intervento due terzi, non mi ricordo più, un festival, proprio sulle parole, e si diceva che una cosa che si sta verificando in questi ultimi decenni, a tutti i livelli, politico, sociale, purtroppo anche a livello di educazione scolastico, è quello di aver perso il senso delle parole. Il senso delle parole. Non abbiamo, cioè non abitiamo più le parole, le usiamo ma come contenitori vuoti. Ma sapete, sono contenitori che se buttate addosso a qualcuno possono fare molto male, capite? Possono essere delle armi le parole, se le svuotiamo di... Ormai usiamo le parole così. Pensate alla parola libertà, pace, amore. Infatti una frase che ricorre spesso è: l'ho uccisa perché l'amavo troppo, l'amavo. Come? Uccidi perché la... No, c'è qualcosa che non... Capite? Aver fatto saltare il significato delle parole. Quindi tornare all'etimo credo che sia importante. Poi noi abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, molto ricca, molto bella, molto profonda. Ebbene, se voi cercate l'etimo di speranza, vi viene fuori che deriva da spes, che a sua volta è collegata a un termine che è pes, che significa piede. Interessante. La speranza sa di cammino, sa di movimento, la speranza suggerisce il movimento, quindi tendere verso, tendere a, cioè nella speranza c'è una tensione, abito il presente e tendo a. Chi spera tende, non sta fermo, abito il presente ma non sto fermo, non si fissa, non mi fisso, prende il largo. Ecco, allora diciamo così: l'uomo e la donna di speranza stanno nella tragedia, stanno nel momento buio e cominciano a camminare, escono dal luogo dato, dal proprio porto, anche se non sanno dove stanno andando, perché il futuro è imprevedibile. Quindi la speranza è una dimensione rischiosa, l'ottimista non rischia. La speranza è sempre un incamminarsi verso l'ignoto. Mi muovo, non so dove andrò, non so, ma intanto mi muovo. La speranza ci dice: fai il primo passo, fai almeno un passo, perché se non sai dove ti potrà, non dove ti porterà, anche se non saprai dove ti porterà, almeno ti toglie dal luogo dove ti trovi. Allora io credo che una caratteristica, e qui ci viene offerta una caratteristica, forse la più grande, la più bella della speranza, che è l'eccedenza. La speranza ha a che fare con l'eccedenza. Chi spera eccede, l'ottimista ristagna. Ecco perché la speranza ha a che fare con la trascendenza. Ma attenzione, qui non c'è nulla di religioso. Parlo di trascendenza in maniera molto laica. E cos'è la trascendenza? Ci facciamo aiutare da Maria Zambrano, che definisce la trascendenza come uno sporgersi sull'ulteriore. Quindi la speranza è questa tensione che ci sporge sull'ulteriore, anche se questo ulteriore può rimanerci ignoto. Ma intanto, capite, vivere tesi verso, la speranza ti mette in cammino. Quindi la sperare come atto di trascendenza, andare oltre, non accontentarsi, osare, chi spera osa, chi spera si muove, chi spera non arrugginisce nel porto, non si accontenta di piccolo cabotaggio, ma si inabissa verso l'alto. Per l'ottimista c'è soltanto il déjà vu, per l'ottimista ci sono solo paesaggi già dati, già conosciuti, e quindi in ultima analisi noiosi. Ecco perché la speranza è qualcosa di profondamente umano. La speranza, sì, è una energia antropologica, riguarda l'umano. Infatti l'essere umano è fatto per essere teso verso ciò che ancora non è dato, non è chiaro, non disponibile. E quindi la speranza è una scelta di chi decide di partire. La speranza è l'energia che ti fa partire, che ti fa muovere il primo passo che ti fa togliere dal momento presente, ma non, perché, ma non come fuga, ma come opportunità. Perché hai abitato tutto il momento presente, allora ti muovi perché sai che c'è una fecondità. La speranza è propria di chi dice: non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Nella Bibbia c'è un personaggio che incarna benissimo questa postura esistenziale. Si chiama Abramo. Nella lettera agli Ebrei, qui siamo nel Nuovo Testamento, ma l'autore si rifà ad Abramo e dice: per fede Abramo ubbidì quando fu chiamato da Dio e partì senza sapere dove andava, verso un paese che Dio gli avrebbe dato. Partire senza sapere, partire abitando l'ignoto, muovere il primo passo senza sapere cosa ci aspetterà. Faccio un passaggio ulteriore per mettere in relazione paura e speranza. Questo è un tema su cui ha lavorato anche Byung-Chul Han, il filosofo che citavo stamattina. Vi consiglio di accostare questo filosofo, perché un filosofo non è semplicissimo, ovviamente, però lo trovo geniale. Byung con la Y, va alla memoria, Byung con la adesso vi faccio lo spelling, aspetta, perché ce l'ho. Allora, Bologna, Y, Udine, Napoli, Genova, _ Como, Hotel, Udine, Livorno, _ Hotel, Ancona, Napoli. Byung-Chul Han è famoso in Italia, è stato conosciuto in Italia con un libro di alcuni anni fa che si intitola La società della stanchezza, un piccolo libretto, piccolissimo, La società della stanchezza, e fa un elogio dell'ozio che non è il padre dei vizi.
1: E che non si contrappone al camminare.
0: Possiamo dire solo chi sa oziare è in grado di camminare. Questa è venuta adesso così. ve la tiro così. Con un... Va bene. No, vi dicevo, La società della stanchezza, bellissimo, Vita contemplativa. Ha scritto un libro sulla vita contemplativa, che in realtà è un libro sulla meditazione, veramente fantastico, cioè quel libro lì è bellissimo. Che edizioni? Sono Le Lettere, lui pubblica in Italia con Le Lettere, no, scusate, non Le Lettere, sì. Edizioni, una edizione strana, quelle che hanno la copertina per, fa tutte le copertine in orizzontale, non in verticale, basta cercate su internet. Poi l'ultimo sulla speranza, adesso il titolo non saprei dirvelo, ma ne ha scritti tantissimi. Poi sono il pregio, sono anche molto brevi, abbastanza brevi. Questo forse è segno anche del fatto che sono conferenze che vengono trascritte. Io ho ascoltato su YouTube, forse trovate delle conferenze anche sue, anche se Nottetempo, sì, ecco, una casa editrice un po' particolare. Nottetempo. E penso che parli anche italiano, scrive in tedesco, sì. Lui è tedesco di adozione. E lui fa un parallelo tra parla della speranza e la paura, e esordisce dicendo proprio che noi viviamo in un tempo, non c'è bisogno di dirlo, dominato dalla paura. Il nostro tempo è il tempo della paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura del fallimento, abbiamo paura della crisi climatica, delle guerre, abbiamo paura della solitudine. La paura, dice Byung-Chul Han, è diventata la grammatica del nostro tempo. Cioè usiamo la paura come un alfabeto per leggere il nostro mondo. Cioè leggiamo il nostro mondo con il filtro della paura. Capite che le conseguenze sono devastanti. A questo va ad aggiungersi un sistema politico che fomenta la paura. E cosa fa la paura? Restringe l'orizzonte, blocca il corpo, immiserisce l'immaginazione. E il massimo che possiamo dire, da marinai di piccolo cabotaggio, come si diceva prima, arriviamo a sera e diciamo, dai, anche oggi è andata, capite? Anche oggi è andata. Sopravviviamo, ma non viviamo. Siamo diventati la società del rattoppo, della toppa, del tirare avanti. Hannah Arendt, per rimanere in ambito filosofico, Hannah Arendt scrive: la speranza è l'unica risposta alla paura. Ecco, se siamo la società della paura è perché non siamo più abitati dalla speranza. Per quanti ottimisti possano esserci in giro, continuiamo a essere una società della paura. L'unico antidoto, possiamo dirla così, l'unico antidoto alla paura è la speranza, che ti fa prendere il largo, ti fa evitare l'ignoto, ti fa andare avanti in qualche modo, ti mette in cammino. Chi ha paura, capite, non si mette in cammino. La paura blocca, non ti fa uscire, anzi ti fa stare a casa sprangandoti, perché fuori sono tutti brutti e cattivi. Non ne usciamo, per l'unico modo per vivere, scusate, per superare una società dominata dalla paura è abitare, vivere la speranza. Che la speranza è proprio il contrario della paura, ecco, è l'antipodo. Provate a pensarci un attimo, la paura mette segnali di pericolo ovunque, dovunque c'è un pericolo, in tutti gli ambiti, pericolo qua, pericolo là, a segnali, no? Proprio i segnali, pericolo, no? Pericolo. La speranza mette segnali di direzione, di qua, di là, capite la differenza? La paura blocca, occhio, non andare là che c'è pericolo. La speranza dice, vai, indica, la speranza indica. La paura chiude strade, la speranza indica orizzonti. La paura ci isola, la speranza ci connette. La paura crea monadi, la speranza crea relazioni. La speranza è sempre condivisione, la paura è egoistica. Mi salvo da solo, l'importante è che mi salvi io, al massimo la mia famiglia. Allora capite che a questo punto viene da sé comprendere che sperare è un gesto politico, comunitario, rivoluzionario, mai un atto privato, non si spera da soli, si spera insieme, perché sperare significa credere che insieme possiamo fare qualcosa. Sperare significa credere che il mondo non è ancora deciso una volta per tutte, che il futuro può ancora essere scritto. Occhio, la speranza non cancella la paura, la abita e le risponde, la guarda in faccia e le dice: eppure io ci credo e procedo. Tu mi dici di no perché c'è pericolo e io ti dico: io vado, ma non ci vado da solo. Non ci vado da solo. C'è un personaggio, anche questo affascinante, si chiama Václav Havel, è stato un drammaturgo, è morto nel 2011, è stato un drammaturgo, un saggista, dissidente, uomo politico di una statura veramente esistenziale altissima, è stato la figura simbolica della resistenza anticomunista in Cecoslovacchia. E divenne famoso per le sue opere teatrali di denuncia, ecco, che lo fecero poi, appunto per questo fu arrestato. Ma dopo la rivoluzione di velluto dell'89 in Cecoslovacchia, Havel diventa presidente della Cecoslovacchia prima e poi della Repubblica Ceca. Ebbene, un uomo veramente di una postura etica altissima, vi consiglio, c'è un libro sulla mia vita, mi pare che si intitoli, cioè fa proprio racconta la sua vita, una vita affascinante, ed è ancora oggi emblema della lotta non violenta, ecco, della dignità umana di fronte all'oppressione. Ebbene, lui si è fermato sulla speranza e vi leggo un passaggio perché so che citare non è mai piacevole, però questo ve lo recupero perché è importante. È nella scrive: prima di tutto forse dovrei dire che intendo la speranza, a cui penso molto spesso, soprattutto in situazioni particolarmente disperate, il discorso di prima, no? Solo dove c'è tragedia e disperazione, questo è il terreno della speranza, come ad esempio in prigione. Penso appunto alla speranza originariamente, primariamente, come uno stato dell'anima. La speranza è una dimensione della nostra anima e nella sua essenza non dipende da alcuna osservazione del mondo o da alcuna valutazione delle situazioni. Anche questo è importante. È una dimensione dell'anima e non dipende da alcuna osservazione del mondo o valutazione della situazione. La speranza non è prognostica, è un orientamento dello spirito, un orientamento del cuore che trascende il mondo immediatamente vissuto ed è ancorato da qualche parte in lontananza, dietro i suoi confini. Lui era profondamente religioso. Scrive: la speranza quindi ha una dimensione religiosa. La misura della speranza in questo senso profondo e forte non è la misura della nostra gioia per il buon corso degli eventi e la nostra disponibilità a profondere sforzi che visibilmente portano a un primo successo, quanto piuttosto la misura della nostra capacità di lottare perché qualcosa è buono e non solo perché in questo sforzo il successo è garantito. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. Sentite, la speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, questa è una famosissima sta frase, ma è la certezza che qualcosa ha un suo significato, indipendentemente da come andrà a finire. Ve la ripeto perché è potentissima, eh? Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. La speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma è la certezza che qualcosa ha comunque un significato, indipendentemente da come andrà a finire. La speranza per Havel è una dimensione dell'anima, abbiamo ascoltato. Non si fonda su ciò che vediamo, ma su ciò che crediamo. Perché in fondo, come ebbe a dire un altro filosofo, Paul Ricoeur, vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. Bellissimo, guardate questa frase potente di Ricoeur. Vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. E guardate, non bisogna essere religiosi, credere in un Dio per questo. È possibile sperare anche senza credere in un Dio. Anzi, è importante arrivare a credere in un non ancora che ci salva, che ci tira fuori dal già dato, dal noto, dallo scontato. Quindi sperare significa essere disponibili al nuovo. Quindi sperare non significa che ci sarà un Dio che verrà a salvarci, ma sperare significa essere sempre sul punto di aiutare ciò che sta per nascere. Ed è lì che si manifesta il divino. Capite la differenza? Non c'è nessun Dio che potrà salvarci, ma se entro in contatto con la mia verità profonda, col mio essere autentico, allora posso aiutare sempre ciò che è sul punto di nascere. È lì che si manifesta il divino, è proprio il contrario. L'uomo e la donna di speranza sono disponibili a generare sempre nuova vita, aprire strade, aiutare ogni germoglio a crescere, a fiorire, a essere fecondo. Questa è la speranza, aiutare la vita a manifestarsi, accompagnare, proteggere, curare. Questa è apertura al futuro. Chi spera è un ostetrico della vita, aiuta a venire alla luce. Se questo non c'è, allora il mondo si riduce a un inferno di ripetizione. Molto spesso chi vive di speranza, c'è anche un detto, no? Che dice, chi vive sperando, no? Morire non si può dire. Capite? È passata in questo mondo di disperati, chi spera è sì, un ingenuo, un illuso, però noi abbiamo appunto Havel, che se non avesse avuto la speranza in carcere, no? Pensate a Mandela. Ma c'è stato un altro uomo Martin Luther King, in quel discorso memorabile, I Have a Dream, vi leggo questo passaggio perché dice qualcosa che ci aiuta. Dice: con questa fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Altro che illusione, capite? Altro che illusione. A essere illuso è l'ottimista, ma non chi spera. Con questa fede saremo in grado di trasformare discordie stridenti della nostra nazione in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme, potremo pregare insieme, combattere insieme, andare in prigione insieme, lottare insieme per la libertà e sapere che un giorno saremo liberi. Quindi per Martin Luther King la montagna della disperazione precede la pietra della speranza. La speranza è sempre una pietra estratta dalla montagna della disperazione. Come fai a dire che è illuso? Ma anche qui la speranza, come la paura, la speranza non è negazione della disperazione, è il suo superamento. La speranza è un atto trasformativo. Il sogno è figlio della speranza, non di un mondo già perfetto, ma di un mondo che può essere trasformato. Ecco perché non si dà speranza senza attraversare la tragedia, la disperazione, il buio. Ecco perché secondo me il servizio che ci ha dato un certo cattolicesimo ha fatto disastri, rimandando tutto in un... Cioè, siamo stati rimandati a un futuro illusorio dopo la morte, facendoci vivere una sorta di deresponsabilizzazione del presente, perché tanto è Dio che ci salva, anche qui, è Dio che ci salva. Ma cosa vuol dire che Dio ci salva? Capite? Ci hanno fatto porre ma ne parleremo, questo è il tema del pomeriggio, perché ci tengo. Che senso ha sperare? Ecco, la speranza è collegata alla salvezza anche. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere salvati? Da chi dobbiamo essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Quindi pensare che ci sia un Dio che viene a salvarci è un atto di deresponsabilizzazione, perché tanto ci pensa Lui. Io devo soltanto sopravvivere in questa valle di lacrime, poi varrà. Italo Calvino, c'è un passaggio di Italo Calvino bellissimo, lo troviamo al termine delle Città Invisibili, l'ultimo dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan cinese. E lui dice, il saggio dice, noi viviamo in un inferno e ci sono solo due modi per salvarci dall'inferno. Quindi Calvino dice, o mette in bocca al saggio, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui adesso, questo è l'inferno. Ma c'è qualcosa che permette di uscire dall'inferno. Infatti dice, ci sono due modi per abitare l'inferno, uno è diventare inferno. A quel punto non ti accorgi più che il resto è inferno, capite? Lo sei diventato tu, quindi. L'altro modo, e l'unico modo per salvarci, cioè da toglierci da questa situazione infernale, è riconoscere ciò che inferno non è. Cioè nell'inferno riconoscere ciò che inferno non è e farlo durare, dargli spazio, farlo crescere, portarlo a fioriture. Questo è l'impegno che Marco Polo riceve alla fine del suo viaggio. Sperare e dire non mi rassegno al male esistente. È un no che contiene già un sì, un progetto, una visione, un atto. E mi avvio alla conclusione citando ancora, mi rifaccio alla filosofia perché almeno personalmente le cose più interessanti le ho trovate nei filosofi, ecco, riguardo, e non nei teologi, riguardo alla speranza. Il filosofo francese Jacques Derrida distingue due modi di pensare il futuro. Il primo è futur, ciò che in questo senso è un futuro inteso come qualcosa che possiamo pianificare. Noi lo usiamo questo, no? Usiamo questo. Il futuro è qualcosa di pianificabile, il futuro prevedibile, programmabile, misurabile, ciò che possiamo gestire con i nostri strumenti, le nostre agende, le nostre previsioni. Questo è. Nel futuro farò questo, questo, questo. D'altra parte noi riempiamo l'agenda. Quando riempiamo l'agenda, noi trattiamo il futuro in questo modo, no? Tutto. Poi c'è avvenir. Avvenir. Ciò che verrà, che non possiamo prevedere. È l'imprevisto. È l'imprevedibilità. È l'avvento dell'altro e il futuro come sorpresa. Capite? Uno è sterile, il primo è sterile, il secondo è fecondo. Allora la domanda, facciamoci questa domanda, io col futuro, cioè per me il futuro è più futur o più avvenir, cioè più, poi in italiano forse facciamo più fatica, no? Ma come, cos'è per me ciò che mi sta di fronte? È il luogo, è il nome dei miei desideri, ecco, è il nome dei miei desideri, il futuro, oppure il luogo dove posso essere visitato, dove posso essere raggiunto e godere finalmente della sorpresa. Forse il fatto che non viviamo più in una cultura della speranza è perché non sappiamo più sorprenderci di nulla, non ci meravigliamo più di nulla perché abbiamo messo su un muro. Prevediamo tutto, ma non ci lasciamo sorprendere da quello che può giungerci. Abbiamo paura dell'imprevisto, siamo terrorizzati dall'imprevedibile e siamo condannati al déjà vu, al già dato, allo scontato, alla ripetizione. Ma cosa può succedere? Capite? Stiamo vivendo in un momento di aridità totale perché abbiamo alzato barriere riguardo all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che potrebbe raggiungermi se solo mi aprissi, se solo facessi voto di vastità. Ma non solo l'uomo vasto, solo l'uomo di speranza può fare voto di vastità. Quindi la speranza credo che sia proprio abitare, stare qui in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento e non alzare barriere, anche nella situazione che io ritengo, reputo negativa contro di me, a mio sfavore. Se io rimanessi aperto all'imprevisto, all'imprevedibile, potrei essere visitato dall'inaudito, dal mai udito, e magari essere, no? L'inaudito mi apporterebbe qualcosa di assolutamente altro, di fecondo, di bello, ma devo rimanere aperto. Ecco, la speranza si radica proprio in questa dimensione di apertura, non è calcolo, non è controllo, è apertura all'inatteso. La speranza è apertura all'inatteso, all'imprevisto. Sorprenderci, lasciamoci sorprendere, non perché i nostri desideri si compiono, ma perché la situazione che stiamo vivendo può apportarci appunto qualcosa di incredibilmente altro. In un'intervista a Christian Bobin, il grande poeta francese, purtroppo scomparso, gli chiesero ma che cos'è per lei la vita? E lui scrive, la risposta fu facile, tutto ciò che non è me e mi illumina, questa è la vita, tutto bellissimo, e tutto ciò che non è me, tutto ciò che ignoro e che aspetto. Quindi la speranza fa il paio con l'attesa, l'ottimista non attende nulla, capite? L'uomo e la donna di speranza attendono, attendere è bellissimo anche in italiano, attendere significa tendere verso, ma è anche rimanere aperti all'imprevisto, all'imprevedibile. L'attesa è un fiore semplice, dice Bobin, germoglia sui bordi del tempo, è un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. L'attesa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. E la nostra attesa, se vogliamo la speranza, viene sempre soddisfatta di sorpresa. Capite? È la sorpresa, la cifra della speranza. Chi spera si sorprende. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile. Non prevedere niente se non l'imprevedibile. Guardate, questo è geniale, sta cosa, perché se noi prevedessimo qualcosa, sarebbe soltanto ciò che ci potrebbe giungere, è soltanto il nome dei nostri piccoli desideri, che poi in ultima analisi siamo seri. Noi chiamiamo desideri i nostri bisogni, anche questo, qual è la differenza tra bisogno e desiderio? E Bobin dice, ecco, forse vivere l'attesa, quindi la speranza vive di attesa, con questa convinzione, rimanere aperti all'imprevedibile, non aspettare niente se non l'inatteso, non aspettare niente se non l'inatteso. E chiudo come chiude Byung Chul Han. Lui dice che la speranza ha una tonalità, un suono musicale, ha a che fare con la musica, la speranza. Lui è un questo filosofo sudcoreano, ecco, tedesco di adozione, ama molto l'Italia e soprattutto la musica italiana, in particolare è innamorato di Monteverdi, di Claudio Monteverdi, e lui cita l'Orfeo di Monteverdi. Conoscete il mito? L'Orfeo, Orfeo è l'eroe innamorato che ha il permesso di scendere agli inferi nel luogo dei morti per recuperare, riprendere Euridice, no? la sua amata. E nel mito di Monteverdi c'è una guida in questo viaggio tra i morti che è la speranza, cioè nel luogo dei morti Orfeo si fa guidare dalla speranza. E qui Orfeo canta: tu mi accompagna e duce, cioè guida, condottiera, per si strane e sconosciute vie, reggesti il passo debole e tremante. Ecco che cos'è la speranza. Non è una formula, ma una compagna di viaggio nella vita, una luce accesa nel regno dei morti. Allora vi auguro di trovare la vostra luce, che vi faccia da guida, che vi accompagni in momenti infernali della vita, che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua guida, ognuno ha la sua luce. Ecco, quella è la speranza. Perché la speranza molto spesso, più delle volte credo, che si incarni in un amore, in un'amicizia, in un partner. Ebbene, al di là appunto dei nomi che potrete dare a questa luce che vi accompagna nel regno dei morti, ecco, questa sarà la speranza. Perché senza speranza non attraversiamo l'inferno, mentre con la speranza anche l'inferno può diventare passaggio.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti. Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È martedì 12 maggio.
4: Sono le 22:58.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
0: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
0: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
0: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
0: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. È parola del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, ascoltiamo la voce di Paolo, che ripieno del pensiero di Cristo e grande apostolo delle genti, parla della sapienza di Dio, una sapienza che è rimasta nascosta ai dominatori di questo mondo, ma che dice era stabilita prima dei secoli da Dio per la nostra gloria, una sapienza totalmente altra rispetto alla sapienza umana di questo mondo e dei suoi dominatori, che non l'hanno conosciuta, altrimenti non avrebbero crocifisso il Signore della gloria e nemmeno avrebbero crocifisso con Lui la pace, non avrebbero crocifisso il bene. Come e quando questa sapienza di Dio è stata rivelata? Come possiamo esserne messi a parte e chi può esserne destinatario? Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ecco, allora la risposta. Questa sapienza è per coloro che lo amano. La umile riunione della comunità è il luogo dove viene riversata la sapienza di Dio, dove si impara ad amarlo sempre in modo nuovo. La comunità di Corinto poteva apparire piccola, un centinaio di donne, di uomini, poco più, a fronte dei forse 700.000 abitanti della grande metropoli, una metropoli cosmopolita, ma questa misura apparentemente piccola della comunità nulla toglie alla grandezza che l'abita e la sapienza di Dio. Nulla toglie a questa sapienza e alla comunità anche di fronte al grande impero romano e alle dimensioni di questa metropoli cosmopolita. Paolo rivendica con orgoglio il senso del debito. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Questo spirito li apre di volta in volta alla conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo, li spinge all'unità, li nutre con una nuova conoscenza di ciò che Dio gli ha donato, una conoscenza nuova anche di sé e del mondo in cui vivevano. Possono così aprirsi a una nuova condotta di vita e sperimentare fra di essi non più le divisioni di cui soffrivano e soffriva il mondo stesso, il loro ambiente, ma l'unità nella carità fra gentili ed ebrei, fra ricchi, alcuni di loro lo erano, e fra persone del popolo, la maggioranza di cui era composta la comunità. Non nobili, non potenti, ma donne e uomini che grazie all'accoglienza del Vangelo ricevono lo Spirito di Dio che a ciascuno e alla comunità riunita rivela i suoi segreti. Questi doni e questa sapienza non erano solo per loro. Paolo li guida infatti a fecondare con questa sapienza la popolazione autoctona, a cui si affiancavano schiavi affrancati di origine siriana, egiziana e giudaica, senza menzionare tutte le genti di passaggio a motivo dei commerci. La lingua del Vangelo è per tutti loro. Si fa poco alla volta strada per bocca dei discepoli, dove si parlava latino, dove si parlava il greco, lingua franca della comunicazione e degli affari. In questa comunità le manifestazioni dello Spirito sono la novità offerta in un mondo religioso composito. Infatti c'era il Tempio di Afrodite, la sinagoga degli ebrei,
il politeismo greco, la religiosità egizia, il culto dell'imperatore. Eppure la novità di questa sapienza aiuta ad aprire gli occhi verso l'alto, verso il cielo, in modo nuovo. E poi la carità, carisma più grande accompagnato dalla fede, dalla speranza, è quella ricchezza che non passa nella città dei grandi commerci fra Oriente e Occidente. Paolo predica a Corinto l'amicizia per tutti, superando le barriere fra ebrei e gentili, schiavi e liberi, perché per tutti è la novità del Vangelo. Lo fa accompagnato da coloro che amano Dio, amando il Signore Gesù Cristo. Particolarmente la prima lettera ai Corinzi ci ricorda che coloro che amano, che lo amano, non sono i sapienti dal punto di vista umano, né i potenti né i nobili, ma coloro che Dio si è scelto, sono piuttosto i deboli per confondere i forti. Ed allora siamo in cammino verso la Pentecoste e mentre camminiamo siamo radunati dai confini della terra in un popolo che Dio si è scelto, porta con sé la promessa dello Spirito, perché tutti possiamo divenire così sapienti secondo Dio e non secondo il mondo. Quale grande dono! Sin da ora viviamo lo stupore e la gratitudine. Anche noi che siamo gli ultimi possiamo affermare: a noi Dio queste cose le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito ci adotta per mostrare questa sapienza, la sua amicizia, l'amicizia del Signore. Il tempo ci appare complicato, siamo fiduciosi. Saremo aiutati a comprendere e a scegliere, sin da ora raccolti dalla parola, sappiamo che lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Amen.

0: O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto. Cristo è risorto. Cristo è risorto.
1: Veramente.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di

0: di Papa Leone. Il focus è proprio su quella che noi possiamo definire origine e originalità. La riflessione sull'origine e sulla originalità ci porta a focalizzare l'attenzione su quella che è l'identità di ciascuna persona e su come questa identità custodisca qualcosa di irripetibile, quindi qualcosa che non è replicabile dalle macchine. Ora, la riflessione su questo nuovo contesto della comunicazione deve partire proprio da qui. Qual è la nostra origine? Qual è la nostra originalità? E entrambe designano l'irrepetibilità di ciascuna persona. Per questo la riflessione sul nuovo ambiente mediatico non può che essere una riflessione antropologica e non semplicemente tecnologica, altrimenti rischiamo di perdere quel lavoro artigianale che è tipico della comunicazione. È come un artigiano che vede già nella materia acquisita l'opera che verrà realizzata. Ecco, noi abbiamo un'identità ben precisa e dobbiamo riuscire a vedere anche nell'utilizzo di quella che è la nuova tecnologia, quella che è la nostra identità, che non va mai sciupata, derubricata ad algoritmo e né tantomeno mercificata.
1: Il Papa infatti ci affida un verbo, custodire, un verbo che spesso dimentichiamo nella società contemporanea, segnata profondamente da quella che Papa Francesco ci ha abituato a chiamare la cultura dello scarto. Cosa dovrebbe significare recuperare questo verbo e trasformarlo in azioni, in scelte, e farlo diventare dunque un antidoto etico e sociale?
0: Il verbo custodire innanzitutto collega il messaggio di Papa Leone al magistero di Papa Francesco e, andando a ritroso, al magistero di Papa Benedetto e di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, cioè è un verbo che ci permette di cogliere come questi 60 anni dall'istituzione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali abbiano cercato di lanciare un messaggio che unifica tutto il magistero, che è proprio quello della custodia. In un messaggio di qualche anno fa di Papa Francesco, dedicato ancora al verbo custodire, sottolineava Papa Francesco come questo verbo significa scrivere sul cuore. E allora comprendiamo benissimo come la comunicazione, che è impastata di relazioni, altrimenti non sarebbe comunicazione, deve poter favorire questa scrittura sul cuore di ciascuno di noi della realtà delle persone con cui noi ci relazioniamo, delle realtà con cui noi entriamo a contatto, dei mondi che andiamo a scoprire, altrimenti tutto ciò che con cui noi veniamo a relazione non ci trapasserà mai, non diventerà parte del nostro vissuto. E in questo senso il portato etico del verbo custodire porta proprio a questa attenzione a non svilire, a non sciupare quella che è la coscienza personale che ci deve muovere, a non svilire e a non deturpare la sacralità dell'altro. Sempre in un messaggio Papa Francesco sottolineava come la comunicazione, in questo entrare in relazione con gli altri, deve portare al riconoscimento della sacralità dell'altra persona. E utilizzando un'espressione biblica diceva: quando tu entri a contatto, ti approccia a una relazione, togliti i sandali, perché stai entrando nella sacralità della persona che hai davanti. Credo che il portato etico del verbo custodire stia proprio in questa azione. Togliamo tutti gli orpelli, togliamo tutte le nostre imposizioni all'altro e rispettiamolo per quello che è. Andare incontro all'altro dove e come si trova, rispettando i suoi tempi, rispettando le sue peculiarità. La custodia è questo rispetto autentico della persona che noi abbiamo davanti.
1: Vorrei approfondire adesso con te altri due aspetti. Il Papa ci chiede di educarci ed educare alla capacità di pensiero critico e di libertà dello spirito. Come far crescere e maturare in ogni azione comunicativa e nel nostro rapporto ovviamente con la tecnologia questi due valori?
0: Anche questo, quello del pensiero critico, dello spirito critico, è un monito antico che ci viene, tant'è che nei primi messaggi proprio Paolo VI indicava come elemento prioritario quello proprio di crescere nello spirito critico. Innanzitutto nel non accogliere in modo appassionato, senza rifletterci, tutto ciò che ci viene propinato, iniziando a farci delle domande concrete, ma facendo questo, la mia azione che cosa comporta. E non è una semplice

0: domanda, diciamo, tecnica. È una domanda che coglie la profondità della mia azione in un contesto che è completamente nuovo. Non dobbiamo accogliere supinamente tutto ciò che avviene intorno a noi senza porci delle domande di senso, e quelle domande che appartengono alla nostra natura e che partono dal riconoscimento di se stessi: chi sono io, che cosa sto facendo in questo contesto, questa mia azione che risultati potrà avere, che cosa comporterà rispetto agli altri. Ed è un lavoro che si svolge primariamente all'interno della coscienza di ciascuno di noi. Forse dovremmo iniziare a utilizzarla maggiormente. E una volta che questo lavoro acquisisce un ritmo, la persona verrà quasi sollevata, quindi la libertà di spirito accompagnata al senso critico porta a questa liberazione di se stessi, che permette di comprendere che non siamo degli algoritmi isolati tra di noi rispondenti a delle macchine, ma siamo delle persone, e le persone, rispetto a quello che è il nuovo contesto, pongono delle domande, si pongono delle domande, e non sono semplici esecutori di prompt di cui le macchine hanno bisogno. E questo essenzialmente credo che sia una delle grandi acquisizioni che dobbiamo riscoprire in un contesto che è nuovo.
1: Il Papa però nel messaggio ci propone un'alleanza con la tecnologia. Dice: la sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, ma nel guidarla e creare questa alleanza attraverso tre pilastri fondamentali, che sono la responsabilità, la cooperazione e l'educazione. Vorrei un po' approfondire il legame tra queste tre pilastri, che possiamo definire inscindibile perché si sostengono e alimentano a vicenda.
0: Nel leggere il messaggio di quest'anno ho pensato a una favola di Esopo, molto conosciuta, della cicala e della formica, in cui la cicala spensierata trascorre l'estate cantando, mentre la formica laboriosa accumula tutto ciò che le servirà per trascorrere l'inverno. Arrivato l'inverno, la cicala, stata dal freddo, bussa una porta ed esce la formica da questa porta, che era evidentemente la porta della sua tana. E la formica si rivolge alla cicala chiedendole cosa di cui aveva bisogno, e la cicala risponde ovviamente che era senza nulla. Allora la formica saggiamente le risponde: adesso devi ballare, adesso balla, hai trascorso l'estate spensierata mentre io mi affannavo, adesso io faccio tesoro della mia attività estiva mentre tu rimani senza niente. Quindi quello che può sembrare uno spregio verso la cicala, di fatti indica qual è l'azione da mettere in essere. La responsabilità è proprio questa: noi ci troviamo in un contesto che è nuovo, la nostra responsabilità primaria è proprio quello ad acquisire conoscenza e consapevolezza, non subire l'innovazione chiama in causa la responsabilità. Questo termine fa parte un po' dell'insegnamento di questi 60 anni. All'inizio proprio della giornata mondiale Paolo VI chiamava sia i recettori sia i promotori dell'informazione a un patto di responsabilità. Forse noi dobbiamo recuperare proprio questo patto di responsabilità da mettere in essere tra noi, che siamo ormai sia fruitori ma anche produttori di comunicazione. Pensiamo agli smartphone, ad esempio, alla responsabilità che sta in capo ai genitori, ma anche a quella che è la responsabilità che tutti gli agenti educativi hanno per costruire un contesto, diciamo, sociale che non può ignorare l'evoluzione dei tempi. E allora in questo senso la responsabilità si apre all'educazione, perché non ci può essere azione responsabilizzante senza che essa sia allo stesso tempo educativa. E questo alimento essenziale della responsabilità è il frutto più bello. Io acquisisco una responsabilità e questa responsabilità la dono alle generazioni che vengono dopo di me. In che modo? Assumendo un atto di cooperazione. La cooperazione indica l'esercizio della condivisione delle competenze. Pensiamo in un contesto familiare, la responsabilità dei genitori in una condivisione di esperienze viene spezzata con i figli o anche con i parenti, e si esercita anche un ruolo educativo. Queste tre azioni, che possono sembrare come separate tra loro, messe insieme diventano la circolarità di una comunicazione rinnovata in un contesto che è sicuramente differente rispetto al passato ed è molto più accelerato.
1: Ovviamente questo patto di responsabilità è affidato anche ai giornalisti e alle giornaliste. Parliamo spesso di crisi dell'informazione, che per noi vuol dire anche perdita di credibilità, della fiducia, e quindi ricucire un po' il rapporto con i nostri lettori, i nostri radioascoltatori. Come immagini tu questo patto di responsabilità nel nostro mondo?
0: Innanzitutto, in un esercizio primario, che è quello di chi fa informazione, è di non contrabbandare per verità la verosimiglianza. Il credito di fiducia che molto spesso viene portato verso l'informazione sta proprio in questo, nel non riconoscere quella ricerca affannosa, difficile di ciò che è vero, di ciò che costruisce, di ciò che orienta verso il bene comune, con tutto ciò che magari diventa verosimiglianza, per cui l'informazione perde il suo valore ma anche il suo senso primario. E quando noi parliamo di patto di responsabilità, come tu giustamente dicevi, questo patto di responsabilità si esercita in uno dei livelli forse più alti per chi fa informazione, nell'incontro con il lettore, con l'utente, con l'ascoltatore, con chi vede un prodotto televisivo, ma non solo. Allora, che cosa occorre? Occorre recuperare la dimensione, come dicevamo prima, artigianale dell'informazione, occorre esercitare il proprio camminare nei solchi di questa storia. Noi saremo più credibili se le nostre storie diventeranno storie personali, se dalle nostre storie chi ci legge si lascia trafiggere, perché noi stessi siamo stati trafitti dalla storia che raccontiamo. Qualche anno fa un mio collega che si occupava di Medio Oriente, di ritorno da un viaggio, mi diceva: sai, ogni volta che vado a raccontare quel determinato contesto mi rendo conto di restare parte di quello che io ho visto. Ecco, questo significa riassumere e sottoscrivere un patto di responsabilità, che passa ovviamente dalla credibilità che l'informazione è chiamata a riacquistare in questo contesto storico.
1: Da qualche giorno in libreria c'è il volume che accompagna il messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, e si intitola Custodire voci e volti umani. Che cosa è emerso da questo lavoro corale quest'anno? Quali secondo te i punti principali?
0: I punti principali hanno a che fare un po' con quei tre pilastri che Papa Leone ci consegna nel messaggio di quest'anno e che abbiamo richiamato essenzialmente: responsabilità, educazione e cooperazione. La responsabilità passa attraverso questa pubblicazione. L'Ufficio Nazionale, possiamo dire da un decennio ormai, cerca di accompagnare il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali attraverso una pubblicazione, e questo noi lo sentiamo come una responsabilità di far conoscere il messaggio del Papa a un vasto pubblico che è fatto di referenti diocesani impegnati nella comunicazione, di professionisti impegnati nella comunicazione e nell'informazione, famiglie, educatori, insegnanti, ma anche circoli accademici. E la responsabilità è proprio questa: cercare di diffondere e di offrire diverse chiavi di lettura del testo del Papa. E in questo senso la responsabilità, come dicevamo, si apre all'educazione, perché il testo ha come finalità ultima quella di offrire percorsi di riflessione ma anche stimoli per l'opera educativa, e tutto ciò avviene attraverso la cooperazione di diverse specialità. In questo anno in modo particolare abbiamo cercato di riflettere su quella che è la deontologia dei giornalisti in questo nuovo contesto, e in modo particolare cercare anche di comprendere quali sono le principali sfide per le famiglie, soprattutto verso le nuove generazioni, soprattutto con quelli che sono i sistemi di intelligenza artificiale. Ci rendiamo conto che sono tantissime, diversissime, cambiano di giorno in giorno, per cui sentiamo il dovere e la responsabilità di parlarne, proprio per renderci prima di tutto noi edotti, mettere alla pari anche tutte quelle persone che guardano un po' all'Ufficio Nazionale ma anche al mondo dell'editoria.
1: Vincenzo, dicevamo, a custodire voci, volti umani, quindi tornare a guardarci negli occhi, tornare ad incontrarci face to face, che sta diventando sempre più difficile da fare realmente, o spesso evitiamo, ma anche in questa società si ha paura del face to face, e riuscire sempre a coinvolgerci anche nel nostro lavoro, prima dicevi, della storia dell'altro, quindi essere tutti insieme condividere una storia alla fine comune. Ma per te, Vincenzo, nella tua vita professionale e anche nella tua esperienza di vita quotidiana, cosa vuol dire arrivare a sentire il palpito dell'altro nella comunicazione?
0: Ascoltare veramente chi mi parla, che è la cosa più difficile, perché noi purtroppo viviamo un contesto fatto di tantissimi stimoli. La mia generazione è una generazione che non è nata e cresciuta con lo smartphone. Internet si è diffuso quando noi andavamo all'università e questo in un certo senso mi permette di comprendere la differenza, quel punto non di cesura, però quel punto che ha segnato una connessione tra le generazioni. E mi rendo conto di quanto tutti gli stimoli, tutti gli input che noi riceviamo quotidianamente, difatti sono tante forme di ascolto che però rischiano di soffocarsi. Per me tutto ciò significa riscoprire l'arte dell'ascolto. Lasciarsi trafiggere dagli altri significa ascoltarli veramente, ascoltare chi vive una difficoltà, ascoltare una richiesta d'aiuto, ascoltarsi anche nel contesto familiare, dove l'ascolto a volte si dà per scontato, ma è il primo esercizio quotidiano che ciascuno di noi può compiere per rendersi conto se si ascolta veramente. E forse proprio all'interno del contesto familiare che l'ascolto diventa anche esame di coscienza sulla propria comunicazione.
1: Ringrazio Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, per essere stato con noi. Grazie di cuore.
0: Grazie a tutti voi e grazie ai radioascoltatori.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

dormendo, che quasi quasi non mi sveglio proprio più, che quasi quasi non mi sveglio neanche più.

l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un ringraziamento particolare per questo invito e ringrazio per l'occasione che mi avete dato di ritornare a meditare, a cercare su questo tema della guerra e di conseguenza della pace nelle sante scritture. È un tema che è sempre stato sotto la mia attenzione, sul quale ho scritto, ma sul quale soprattutto sono intervenuto anche pubblicamente in momenti cruciali. Quindi è un tema che mi è sempre stato caro, anche perché sono convinto che le scritture sono la luce per noi credenti e ci forniscono la capacità di leggere i segni dei tempi e dei luoghi. E poi significativamente scrissi anche un libro, La violenza ed io, che voleva proprio andare al cuore di questo tema. Il tema è uno dei temi certamente più difficili sia perché è un tema che si è molto evoluto attraverso tutta la storia di Israele e approda anche all'ora delle origini del cristianesimo, della Chiesa, e quindi seguirlo in questa sua dinamica non è certamente facile. Seconda cosa, è un tema che in qualche misura ha sempre polarizzato anche i cristiani e non c'è mai stata la possibilità di un confronto, di un dialogo su questo tema pacificato.